0: tossicodipendenza.
1: Sono circa 10.000 infatti carcerati tossicodipendenti con pena residua inferiore agli 8 anni che potranno beneficiare della nuova legge, a cui si aggiungono oltre 3.500 alcol dipendenti. Un provvedimento che punta ad attenuare il sovraffollamento delle carceri, dove ci sono 64.000 persone a fronte di una capienza di 52.000 posti. Ma per Alessio Scandurra dell'Osservatorio Carceri di Antigone, la cifra stanziata per il disegno di legge, meno di 20 milioni di euro l'anno, basterà a malapena per 1.000 detenuti.
2: Immaginando un costo giornaliero di 100 euro al giorno per una collocazione residenziale, di 50 euro al giorno per una collocazione semi-residenziale, probabilmente andremo sulle 1.000 persone. Ci vorranno una serie di interventi.
1: Anna Maria Caresta, GR1.
3: Ed è stato firmato il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto sanità per il triennio 2025-27. Gli infermieri fino a 240 euro lordi in più al mese. Per il ministro della Salute Schillaci il contratto è un ulteriore importante segnale di attenzione nei confronti di un settore strategico. La cronaca: Bologna, 12 manifestanti indagati per gli scontri dopo la morte di Fakir. Restano invece in carcere 2 ventenni tedeschi arrestati in flagranza differita dopo l'assalto al cantiere dell'alta velocità in Val di Susa. Per il CIP di Torino l'obiettivo dei notav era fare più danni possibili alle forze dell'ordine. Identificato e arrestato il 18enne che a Grumonevano, alla periferia nord di Napoli, ha aggredito un 70enne finito in prognosi riservata. L'accusa per il ragazzo è tentato omicidio. La violenza e l'aggressione con pugni e calcio in un video diventato in pochissimo tempo virale. Tutto è successo per una pallonata finita contro la finestra di un centro anziani che ha provocato il ferimento di uno degli ospiti. Il 70enne è uscito per lamentarsi ed è scattata la reazione violenta. L'economia: la Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse. Nella conferenza stampa dopo la riunione del comitato che stabilisce il costo del denaro, il presidente Walsh ha detto che l'economia americana ha una resilienza impressionante e che l'obiettivo dell'inflazione di inflazione è del 2%. Carburanti: il garante per la sorveglianza dei prezzi ha inviato alla Guardia di Finanza l'elenco dei distributori che non hanno ancora recepito il taglio delle accise sul gasolio pari a 17 centesimi al litro. Gli esiti dei controlli saranno trasmessi all'autorità giudiziaria. Sul fronte gas, la Didi Snam Skornajenki assicura che l'Italia raggiungerà il 90% degli stoccaggi e invita gli altri paesi a fare altrettanto. E veniamo al caldo: alla quarta ondata, temperature fino a 40 gradi e notti tropicali almeno fino alla prima settimana di agosto, e cresce il numero delle città da bollino rosso. Oggi saranno 3, domani con il picco di calore saranno invece 11. E parliamo del ritorno, della panchina, sulla panchina della nazionale italiana di calcio, Roberto Mancini, in serata nella sede della federazione, alla conferenza stampa di presentazione del nuovo CT e del direttore tecnico Claudio Ranieri. Mancini ha parlato di un nuovo inizio e ha assicurato che si farà perdonare l'addio del 2023 per il direttore tecnico, serve invece ripartire dalle scuole calcio. Ma sentiamolo.
4: Quello che mi preme tantissimo sono due cose. Una, far rinnamorare i tifosi italiani della nazionale di calcio, e due, permettere ai bambini come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto la nazionale di calcio ai mondiali.
3: Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 3. Ora lascio la linea di nuovo alla musica di Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con il Medio Oriente. Tregua finita in queste ore, iniziati gli attacchi aerei americani in Iran annunciati dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che era tornato a minacciare Teheran. Colpiremo duramente. Ieri i Pasdaran avevano attaccato a sorpresa la Giordania e Stati Uniti e Arabia Saudita avevano risposto con un blitz in Iraq. Riyadh intanto lavora ad una coalizione per proteggere il Mar Rosso dagli attacchi degli Houthi, invitando circa 50 paesi ad aderire. Altro fronte, nuovo attacco della Russia nella notte sull'Ucraina. Media locali parlano di missili lanciati contro Kiev, Dnipro e Kirviri. Attivata la difesa aerea in tutto il paese. Almeno una persona sarebbe rimasta uccisa nei bombardamenti russi sulla capitale, dove sono state udite forti esplosioni. E la Polonia ha fatto decollare i suoi aerei da combattimento per proteggere il proprio spazio aereo. E si è riunita a Roma la Farnesina, la coalizione internazionale che spinge per il riconoscimento del territorio palestinese. Per il ministro degli esteri incontri con il ministro saudita e la ministra degli esteri dell'autorità palestinese. Firmata una dichiarazione congiunta Italia-Arabia Saudita in cui si chiede la smilitarizzazione della striscia di Gaza e la creazione di uno Stato palestinese, si condanna la violenza dei coloni israeliani. Ma intanto l'offensiva delle forze armate di Tel Aviv non si ferma, l'inviata Rai.
3: Sta per rientrare dagli Stati Uniti Benjamin Netanyahu. Nell'incontro con Trump martedì scorso, i due si sono consultati sulle opzioni nei confronti dell'Iran, ricostruisce un funzionario presente a Washington. Note sono le posizioni del premier israeliano. L'opzione diplomatica dà solo il tempo a Teheran di riorganizzare i suoi apparati militari e riavviare il programma atomico. Nelle ultime ore ha incontrato il segretario della guerra Hegseth. In precedenza aveva visto J.D. Vance. Tutti i segni di una ricomposizione con l'amministrazione Trump, di cui Vance è stato sinora la voce più critica. Mette alla prova la tregua in Libano a pochi giorni dalla ripresa dei colloqui diretti tra Tel Aviv e Beirut a Roma, il drone che nella ricostruzione dell'esercito israeliano Hezbollah ha lanciato contro un mezzo del genio militare nel sud. Israele sta valutando la sua risposta. Il capo di Stato Maggiore Eyal Zamir, in visita alle truppe, dichiara che se necessario l'esercito si spingerà più a fondo nel sud del paese. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
2: E torniamo in Italia. Il Parlamento ha dato il via libera definitivo al disegno di legge Nordio, che prevede pene alternative al carcere per i detenuti tossicodipendenti. Per contenere l'affollamento carcerario, previsti domiciliari e l'affidamento alle comunità. La Premier Meloni parla di una vittoria per la sicurezza di tutti.
4: Una vittoria per chi sconterà la pena in comunità, per le carceri alleggerite di qualche presenza e per la sicurezza di tutti, perché verificando l'uscita da una dipendenza si elimina la spinta a delinquere ancora. Esprime soddisfazione la Premier commentando l'approvazione della legge arricchita dal contributo delle opposizioni per rafforzare la possibilità per i tossicodipendenti di scontare la pena in comunità di recupero, la stessa che esterna nel giorno della prima intesa sul rinnovo dei contratti in sanità, sulle politiche del lavoro, ricordando i 48 rinnovi nel pubblico impiego, il taglio delle tasse e un mercato più dinamico, prospero e soprattutto equo. Una vittoria di tutti, Stato, lavoratori e imprese, spiega la Presidente del Consiglio. Aver rimesso al centro del lavoro la contrattazione collettiva di qualità grazie al salario giusto. Per Giorgia Meloni l'Italia è fondata sul lavoro, rifiuta l'assistenzialismo esasperato e detiene il record dell'occupazione, anche giovanile e femminile, di 1.300.000 occupati stabili in più e 600.000 precari in meno. Carla Macrellino, GR1.
2: Parliamo dello scontro politico sulla norma che amplia l'uso dell'intelligenza artificiale e i poteri della polizia sull'uso di dispositivi per riconoscimento facciale. Nel decreto che recepisce la IT Act europeo, per 7 giorni, nei luoghi ritenuti più sensibili, i dati biometrici di chi passa davanti a una telecamera potranno restare in memoria. Se nel frattempo verrà commesso un reato, diventeranno materiale di indagine, altrimenti saranno cancellati. Ieri il decreto è passato a Palazzo Madama, oggi potrebbe già ottenere l'ok alla Camera. Polemiche, le opposizioni che accusano il governo di essere come il Grande Fratello. Ed è stato firmato il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto sanità per il triennio 2025-27. Gli infermieri fino a 240 euro lordi in più al mese. Per il ministro della Salute Schillaci il contratto è un ulteriore importante segnale di attenzione nei confronti di un settore strategico. E dopo un lungo silenzio, Beppe Grillo torna a intervenire sul suo blog e attacca 5 Stelle. Erano nati per cambiare la politica, ma poi è stata la politica a cambiare loro, scrive il fondatore, accusando il movimento di pensare oggi più alle poltrone che al futuro. Ha stretto giro la rete replica di Giuseppe Conte. Il movimento porta avanti battaglie spesso contro tutti. Grillo invece aveva detto che Draghi era un grillino. Fate un po' voi. E veniamo alla cronaca. A Bologna 12 manifestanti indagati per gli scontri dopo la morte di Fakir. Restano invece in carcere 2 ventenni tedeschi arrestati in flagranza differita dopo l'assalto al cantiere dell'alta velocità in Val di Susa. Per il GIP di Torino l'obiettivo dei notav era fare più danni possibili alle forze dell'ordine. Identificato e arrestato il 18enne che a Grumonevano, alla periferia nord di Napoli, ha aggredito un 70enne finito in prognosi riservata. L'accusa per il ragazzo è tentato omicidio. La violenza dell'aggressione con pugni e calci in un video diventato in pochissimo tempo virale. Tutto è successo perché una pallonata è finita contro la finestra di un centro anziani che ha provocato il ferimento in uno degli ospiti. Il 70enne è uscito per lamentarsi ed è scattata la reazione violenta. Il ritrovamento in una bacheca del giornale radio di un volantino antisemita rivolto al corrispondente da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori. Ferma la condanna della RAI. Si tratta di un episodio gravissimo, ha commentato la D. Giampaolo Rossi. Un atto incompatibile con i valori costituzionali che arriva al termine di giorni di polemiche strumentali, intimidazioni nei confronti del nostro corrispondente, che svolge invece da anni con professionalità e rigore il proprio lavoro in uno dei teatri di crisi più difficili e pericolosi. Intanto indaga la Digos. E parliamo ora del ritorno sulla panchina nazionale italiana di calcio di Roberto Mancini, in serata nella sede della federazione la conferenza stampa di presentazione del nuovo CT e del direttore tecnico Claudio Ranieri. Mancini ha parlato di un nuovo inizio e ha assicurato che si farà perdonare l'addio del 2023. Per il direttore tecnico serve invece ripartire dalle scuole di calcio.
0: Far dimenticare il passato è difficile, Roberto Mancini lo sa. Le prime parole del suo secondo mandato da commissario tecnico riportano alle dimissioni di 3 anni fa.
5: Per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita, vuol dire che hai sbagliato. E non importa quanto tu sia stato bravo prima, questo mi dispiace, però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare.
0: I giocatori forti ci sono, assicura Mancini, anche se i giovani devono giocare di più. Guarda avanti, vuole tornare a vincere.
6: Abbiamo fatto un contratto di 4 anni, io spero di poter vincere un trofeo importante o anche 2 e rimanere anche dopo.
0: Un anno fa Claudio Ranieri, direttore tecnico della Nazionale, avrebbe potuto guidare l'Italia dopo l'esonero di Spalletti. Ha deciso di restare alla Roma da consulente, ma non ha rimpianti riguardo a quella scelta. La chiamata della Nazionale è il coronamento della sua carriera, spiega, fissa 2 obiettivi.
7: Far innamorare i tifosi italiani della Nazionale di calcio e permettere ai bambini, come mio nipote di 12 anni, che non hanno mai visto la Nazionale di calcio ai mondiali.
0: Con Carlo Boninsegna, Daniele Fortuna, GR1.
2: Ed è tutto, prossimo appuntamento con notizie alle 4, la linea torna alla musica di Radio 1.

0: Maybe time's the cure.
1: Maybe time's the cure.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con il Medio Oriente. Dunque, tregua finita. Al via nella notte gli attacchi aerei americani in Iran annunciati dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che era tornato a minacciare Teheran. Colpiremo duramente. Ieri i Pasdaran avevano attaccato a sorpresa la Giordania e Stati Uniti e Arabia Saudita avevano risposto con un blitz in Iraq. Riyadh intanto lavora ad una coalizione per proteggere il Mar Rosso dagli attacchi degli Houthi, invitando circa 50 paesi ad aderire. Altro fronte, nuovo attacco della Russia nella notte sull'Ucraina. Media locali parlano di missili lanciati contro Kiev, Dnipro e Kiviri, attivata la difesa aerea in tutto il paese. Almeno una persona è rimasta uccisa nei bombardamenti russi sulla capitale, dove sono state udite forti esplosioni. La Polonia ha fatto decollare i suoi aerei da combattimento per proteggere il proprio spazio aereo. E poco fa i media parlano di un drone ucraino a Penza nella Russia occidentale che avrebbe colpito un magazzino, un ferito, 200 evacuati. E si è riunita a Roma alla Farnesina la coalizione internazionale che spinge per il riconoscimento del territorio palestinese. È firmata una dichiarazione congiunta Italia-Arabia Saudita in cui si chiede la smilitarizzazione della striscia di Gaza, la creazione di uno Stato palestinese, si condanna le violenze dei coloni israeliani. Intanto l'offensiva però delle forze armate di Tel Aviv non si ferma. E torniamo in Italia. Il Parlamento ha dato il via libera definitivo al disegno di legge Nordio, che prevede pene alternative al carcere per i detenuti tossicodipendenti. Per contenere l'affollamento carcerario previsti domiciliari e l'affidamento alle comunità. La Premier Meloni parla di una vittoria per la sicurezza di tutti. Ed è scontro politico sulla norma che invece amplia l'uso dell'intelligenza artificiale ai poteri della polizia sull'uso di dispositivi per riconoscimento facciale. Nel decreto che recepisce la AI Act europeo, per 7 giorni, nei luoghi ritenuti più sensibili, i dati biometrici di chi passa davanti a una telecamera potranno restare in memoria. Se nel frattempo verrà commesso un reato, diventeranno materiale d'indagine, altrimenti saranno cancellati. Ieri il decreto è passato a Palazzo Madama, oggi potrebbe già ottenere l'ok alla Camera. Polemiche le opposizioni che accusano il governo di essere come il Grande Fratello. E dopo un lungo silenzio, Beppe Grillo torna a intervenire sul suo blog e attacca 5 Stelle. Erano nati per cambiare la politica, ma poi è stata la politica a cambiare loro, scrive il fondatore, accusando il movimento di pensare oggi più alle poltrone che al futuro. A stretto giro la replica di Giuseppe Conte: il movimento porta avanti battaglie spesso contro tutti. Grillo invece aveva detto che Draghi era un grillino, fate un po' voi. Ed è stato firmato il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto sanità per il triennio 2025-2027. Agli infermieri fino a 240 euro lordi in più al mese. Per il ministro della salute Schillaci il contratto è un ulteriore importante segnale di attenzione nei confronti di un settore strategico.
3: Chi cura il paese merita cura. Abbiamo firmato il contratto del comparto sanità per la tornata 2025-2027 a soli 9 mesi di distanza dallo scorso rinnovo.
4: È l'annuncio del ministro della funzione pubblica Paolo Zangrillo, che rivendica un altro rinnovo contrattuale dopo quello per la polizia, militari e per i dipendenti dei ministeri e della scuola. Quasi 600.000 i lavoratori interessati. In arrivo un incremento medio pari a 209 euro mensili lordi, ma per gli infermieri gli aumenti sono più elevati, fino a 240 euro mensili, a cui si aggiungono 100 euro di indennità per chi lavora al pronto soccorso. In busta paga anche gli arretrati maturati dal 1 gennaio 2025, 1.226 euro per tutti, fino a 2.300 euro per gli infermieri, somme che saranno erogate nel cedolino prima di Natale. Soddisfatto il ministro della Sanità Schillaci, che annuncia una nuova valorizzazione economica per la categoria con la prossima legge di bilancio. Per la ministra del Lavoro Calderone, bene l'avvio del confronto tra sindacati e imprese sulla contrattazione. Gelsomina Testa, GR1.
2: E veniamo alla cronaca. Bologna, 12 manifestanti indagati per gli scontri dopo la morte di Fakir. Restano invece in carcere 2 ventenni tedeschi arrestati in flagranza differita dopo l'assalto al cantiere dell'alta velocità in Val di Susa. Per il GIP di Torino l'obiettivo dei notab era fare più danni possibili alle forse dell'ordine. Identificato ed arrestato il 18enne che a Grumo Nevano alla periferia nord di Napoli ha aggredito un 78enne finito in prognosi riservata. L'accusa per il ragazzo è tentato omicidio. La violenza dell'aggressione con pugni e calci in un video diventato in pochissimo tempo virale. Tutto è successo per una pallonata finita contro la finestra di un centro anziani che ha provocato il ferimento di uno degli ospiti. Il 78enne è uscito per lamentarsi ed è invece scattata la reazione violenta. E vediamo l'economia. La Federal Reserve, la Banca Centrale degli Stati Uniti, ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse. Nella conferenza stampa, dopo la riunione del comitato che stabilisce il costo del denaro, il presidente Walsh ha detto che l'economia americana ha una resilienza impressionante e che l'obiettivo di inflazione è del 2%. E Focus Carburanti, il garante per la sorveglianza dei prezzi, ha inviato alla Guardia di Finanza l'elenco dei distributori che non hanno ancora recepito il taglio delle accise sul gasolio, pari a 17 centesimi al litro. Gli esiti dei controlli saranno trasmessi all'autorità giudiziaria. Sul fronte gas, la Didi Snam Scorna Yenki assicura che l'Italia raggiungerà il 90% degli stoccaggi e invita gli altri paesi a fare altrettanto. E oggi, 30 luglio, si celebra la giornata mondiale contro la tratta di persone, istituita all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2013 con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica su una delle più gravi violazioni dei diritti umani.
0: La tratta di esseri umani continua a cambiare volto, dalle truffe online ai conflitti armati, fino alle migrazioni forzate e alle crisi climatiche. Milioni di persone restano esposte allo sfruttamento e l'allarme lanciato da Talitacum, la rete internazionale contro la tratta promossa dall'Unione Internazionale delle Superiore Generali, nel rapporto annuale. Secondo i dati, la tratta genera ogni anno profitti illeciti per circa 236 miliardi di dollari. In questo scenario, Talitacum ha raggiunto nel 2025 oltre 1.200.000 persone in 113 paesi, con un aumento di quasi il 30% rispetto all'anno precedente. La prevenzione, per le suore, resta il principale ambito di intervento, con quasi 929.000 persone coinvolte in attività di sensibilizzazione. Oltre 27.000 hanno ricevuto protezione e assistenza, mentre cresce del 70% il sostegno all'accesso alla giustizia. Dietro ogni numero c'è una persona, una famiglia, una comunità, ricorda il rapporto, rilanciando l'impegno a costruire un mondo libero dallo sfruttamento. Antonio Scoppettuolo, GR1.
2: E veniamo alla quarta ondata di caldo, temperature fino a 40 gradi e notti tropicali almeno fino alla prossima settimana. E cresce anche il numero delle città da bollino rosso, oggi saranno 3, domani con il picco di calore saranno 11. Il calcio, con ritorno sulla panchina della nazionale italiana di Roberto Mancini, in serata nella sede della federazione, la conferenza stampa di presentazione del nuovo CT e del direttore tecnico Claudio Ranieri. Mancini ha parlato di un nuovo inizio e ha assicurato che si farà perdonare l'addio del 2023. Per il direttore tecnico serve ripartire invece dalle scuole di calcio. Ma sentiamo le parole del neo CT.
1: Il nostro obiettivo è quello di formare una squadra subito, velocemente, ci vorrà un po' di tempo, ma noi cercheremo di farlo più velocemente possibile e arrivare a questo, arrivare a qualificarci al prossimo, adesso la National League, perché è la cosa più importante e sono 4 partite molto difficili. Poi pensare di qualificarci all'Europeo e poi penseremo al Mondiale più avanti, però i nostri obiettivi sono quelli.
2: Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 5, ora vi lascio alla musica di Radio 1.

Forse possiamo cambiarla, ma è l'unica che c'è. Questa vita di stragi e sorrisi e di mezze parole. Fosse 100 anni o 200, è un attimo che va. Fosse di un attimo appena,

signor tenente, che siamo usciti dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale e dal chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto che si vedesse che non c'era e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50, fossero pure i 50 d'età, e preso uno senza patente. Minchia, signor tenente, faceva un caldo che si bruciava. La provinciale sembrava un forno. C'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo. Ed è così, tutti sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti e ammazzati, gettati in aria come uno straccio e caduti a terra come persone che hanno fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente. Minchia, signor tenente, siamo qui con queste divise che tante volte ci vanno strette, specie da quando sono derise da un umorismo di barzellette. E siamo stanchi di sopportare quel che succede in questo paese, dove ci tocca farci ammazzare per poco più di un milione al mese. E c'è una cosa qui nella gola, una che proprio non ci va giù, e farla scendere è una parola, se chi si ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare, che a star seduti in una volante la voce in radio ci fa tremare, che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio della paura. E questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso, e scusi tanto se non è niente. Minchia, signor tenente, per cui se pensa che ho 20 anni, credo che forse non mi dà torto, se riesce a mettersi nei miei panni magari non mi farà rapporto, e glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: ore 5.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con il Medio Oriente. Tregua dunque finita, al via nella notte gli attacchi aerei americani in Iran annunciati dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che era tornato a minacciare Teheran. Colpita in particolare l'isola di Kashmir e la città di Abadan. Ieri Pasdaran avevano attaccato a sorpresa la Giordania. Stati Uniti e Arabia Saudita avevano risposto con un blitz in Iraq. Riyadh intanto lavora ad una coalizione per proteggere il Mar Rosso dagli attacchi degli Houthi, invitando circa 50 paesi ad aderire. Altro fronte, nuovo attacco della Russia sull'Ucraina. Media locali parlano di missili lanciati contro Kiev, Dnipro, Kharkiv, Leopoli. Attivata la difesa aerea in tutto il paese, almeno una persona è rimasta uccisa nei bombardamenti russi sulla capitale, 6 ferite invece a Lviv. Un drone ucraino ha colpito un magazzino nella città di Penza, nella Russia occidentale, un ferito e 200 sfollati. E la Polonia ha fatto decollare i suoi aerei da combattimento per proteggere il proprio spazio aereo. E si è riunita a Roma la Farnesina, la coalizione internazionale che spinge per il riconoscimento del territorio palestinese. È firmata una dichiarazione congiunta Italia-Arabia Saudita in cui si chiede la smilitarizzazione della striscia di Gaza, la creazione di uno Stato palestinese e si condannano le violenze dei coloni israeliani. Ma intanto l'offensiva delle forze armate di Tel Aviv non si ferma. L'inviata Rai.
4: Sta per rientrare dagli Stati Uniti Benjamin Netanyahu. Nell'incontro con Trump martedì scorso, i due si sono consultati sulle opzioni nei confronti dell'Iran, ricostruisce un funzionario presente a Washington. Note sono le posizioni del premier israeliano. L'opzione diplomatica dà solo il tempo a Teheran di riorganizzare i suoi apparati militari e riavviare il programma atomico. Nelle ultime ore ha incontrato il segretario della guerra Hegseth. In precedenza aveva visto J.D. Vance. Tutti i segni di una ricomposizione con l'amministrazione Trump, di cui Vance è stato sinora la voce più critica. Mette alla prova la tregua in Libano a pochi giorni dalla ripresa dei colloqui diretti tra Tel Aviv e Beirut a Roma, il drone che nella ricostruzione dell'esercito israeliano Hezbollah ha lanciato contro un mezzo del genio militare nel sud. Israele sta valutando la sua risposta. Il capo di Stato Maggiore Eyal Zamir, in visita alle truppe, dichiara che se necessario l'esercito si spingerà più a fondo nel sud del paese. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
3: E torniamo in Italia. Il Parlamento ha dato il via libera definitiva al disegno di legge Nordio che prevede pene alternative al carcere per i detenuti tossicodipendenti. Per contenere l'affollamento carcerario previsti i domiciliari e l'affidamento alla comunità. La Premier Meloni parla di una vittoria per la sicurezza di tutti.
5: Una legge varata pensando ad un gran numero di detenuti, il guardasigilli Nordio.
6: Provvedimento che vorrei dire epocale perché consente la detenzione alternativa di almeno 10.000 persone tossicodipendenti che hanno commesso dei reati correlati a questa tossicodipendenza.
5: Sono circa 10.000 infatti carcerati tossicodipendenti con pena residua inferiore agli 8 anni che potranno beneficiare della nuova legge, a cui si aggiungono oltre 3.500 alcol dipendenti, un provvedimento che punta ad attenuare il sovraffollamento delle carceri dove ci sono 64.000 persone a fronte di una capienza di 52.000 posti. Ma per Alessio Scandurra dell'Osservatorio Carceri di Antigone la cifra stanziata per il disegno di legge, meno di 20 milioni di euro l'anno, basterà a malapena per 1.000 detenuti.
7: Immaginando un costo giornaliero di 100 euro al giorno per una collocazione residenziale, di 50 euro al giorno per una collocazione semi-residenziale, probabilmente andremo sulle 1.000 persone. Ci vorranno una serie di interventi.
5: Anna Maria Caresta, GR1.
3: Ed è scontro politico sulla norma che amplia l'uso dell'intelligenza artificiale e i poteri della polizia sull'uso di dispositivi per il riconoscimento facciale. Nel decreto che recepisce la AI Act europeo, per 7 giorni nei luoghi ritenuti più sensibili i dati biometrici di chi passa davanti a una telecamera potranno restare in memoria. Se ne frattempo verrà commesso un reato, diventeranno materiale di indagine, altrimenti saranno cancellati. Ieri il decreto è passato a Palazzo Madama, oggi potrebbe già ottenere l'ok alla Camera. Polemiche le opposizioni che accusano il governo di essere come il Grande Fratello. E dopo un lungo silenzio Beppe Grillo torna a intervenire sul suo blog e attacca i 5 Stelle. Erano nati per cambiare la politica, ma poi è stata la politica a cambiare loro, scrive il fondatore, accusando il movimento di pensare oggi più alle poltrone che al futuro. A stretto giro la replica di Giuseppe Conte: il movimento porta avanti battaglie spesso contro tutti. Grillo invece aveva detto che Draghi era un grillino. Beh, fate un po' voi. Ed è stato firmato il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto sanità per il triennio 2025-2027, agli infermieri fino a 240 euro lordi in più al mese. Per il ministro della Salute Schillaci il contratto è un ulteriore importante segnale di attenzione nei confronti di un settore strategico. La cronaca a Bologna: 12 manifestanti indagati per gli scontri dopo la morte di Fakir. Restano invece in carcere 2 ventenni tedeschi arrestati in flagranza differita dopo l'assalto al cantiere dell'alta velocità in Val di Susa. Per il GIP di Torino l'obiettivo dei NoTav era di fare più danni possibile alle forze dell'ordine. Identificato ed arrestato il 18enne che a Grumo Nevano, alla periferia nord di Napoli, ha aggredito un 70enne finito in prognosi riservata. L'accusa per il ragazzo è tentato omicidio. Tutto è successo per una pallonata finito contro la finestra di un centro anziani che ha provocato il ferimento di uno degli ospiti. Il 70enne è uscito per lamentarsi ed è scattata la reazione violenta. Caldo, siamo alla quarta ondata, temperature fino a 40 gradi e notti tropicali almeno fino alla prima settimana di agosto, e cresce il numero delle città da bollino rosso. Oggi saranno 3, domani con il picco di calore saranno 11. E chiudiamo con lo sport. Il ritorno sulla panchina della nazionale italiana di calcio di Roberto Mancini, conferenza stampa di presentazione del nuovo CT e del direttore tecnico Claudio Ranieri. Mancini ha parlato di un nuovo inizio e ha assicurato che si farà perdonare l'addio. Per il direttore tecnico invece 2 le priorità, sentiamole.
0: Quello che mi preme tantissimo sono 2 cose. Una, far rinnamorare i tifosi italiani della nazionale di calcio, e 2, permettere ai bambini come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto la nazionale di calcio ai mondiali.
3: Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 5.30. Ora vi lascio ancora alle note di Radio 1.
2: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
11: Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
13: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
14: E alla mia fitness mania.
13: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
15: On the blind side and down the back ways, the rules of sadness call. When you can't get what you need, you're

Mountain.

0: Ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura il Medio Oriente, tregua finita, via nella notte gli attacchi aerei americani in Iran annunciati dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che era tornato a minacciare Teheran colpita, in particolare l'isola di Khashoggi.

0: Gemme e la città di Abadan. Ieri Pasdaran avevano attaccato a sorpresa la Giordania e Stati Uniti e Arabia Saudita avevano risposto con un blitz in Iraq. Altro fronte, nuovo attacco della Russia sull'Ucraina, 6 persone, tra cui 2 bambine di 5 e 12 anni, sono morte stanotte a causa dell'attacco missilistico russo a Kryvyi Rih. Una persona invece è rimasta uccisa nei bombardamenti sulla capitale. Un drone ucraino invece ha colpito un magazzino nella città di Penza, nella Russia occidentale, un ferito e 200 sfollati. E la Polonia ha fatto decollare i suoi aerei da combattimento per proteggere il proprio spazio aereo. E torniamo in Italia. Il Parlamento ha dato il via libera definitivo al disegno di legge Nordio, che prevede pene alternative al carcere per i detenuti tossicodipendenti. Per contenere l'affollamento carcerario, previsti domiciliari e l'affidamento alle comunità. La Premier Meloni parla di una vittoria per la sicurezza di tutti. Ed è invece scontro politico sulla norma che amplia l'uso dell'intelligenza artificiale e i poteri della polizia sull'uso di dispositivi per il riconoscimento facciale. Nel decreto che recepisce lo AI Act europeo, per 7 giorni, nei luoghi ritenuti più sensibili, i dati biometrici di chi passa davanti a una telecamera potranno restare in memoria. Ieri il decreto è passato a Palazzo Madama, oggi potrebbe già ottenere l'ok alla Camera. Polemiche le opposizioni che accusano il governo di essere come il Grande Fratello. Ed è stato invece firmato il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto sanità per il triennio 2025-2027. Gli infermieri fino a 240 euro lordi in più al mese.
1: Chi cura il paese merita cura. Abbiamo firmato il contratto del comparto sanità per la tornata 2025-2027 a soli 9 mesi di distanza dallo scorso rinnovo.
2: È l'annuncio del ministro della funzione pubblica Paolo Zangrillo, che rivendica un altro rinnovo contrattuale dopo quello per la polizia, militari e per i dipendenti dei ministeri e della scuola. Quasi 600.000 i lavoratori interessati. In arrivo un incremento medio pari a 209 euro mensili lordi, ma per gli infermieri gli aumenti sono più elevati, fino a 240 euro mensili, a cui si aggiungono 100 euro di indennità per chi lavora al pronto soccorso. In busta paga anche gli arretrati maturati dal 1 gennaio 2025, 1.226 euro per tutti, fino a 2.300 euro per gli infermieri, somme che saranno erogate nel cedolino prima di Natale. Soddisfatto il ministro della Sanità Schillaci, che annuncia una nuova valorizzazione economica per la categoria con la prossima legge di bilancio. Per la ministra del Lavoro Calderone, bene l'avvio del confronto tra sindacati e imprese sulla contrattazione. Gelsomina Testa, GR1.
0: La cronaca a Bologna, 12 manifestanti indagati per gli scontri dopo la morte di Fakir. Restano in carcere invece 2 ventenni tedeschi arrestati in fragranza di ferita dopo l'assalto al cantiere dell'alta velocità in Val di Susa. Per il GIP di Torino l'obiettivo dei notab era fare più danni possibile alle forze dell'ordine. È svolta nelle indagini su un presunto attentato incendiario denunciato a maggio a Enego nel Vicentino. Il collaboratore di un settimanale locale, Adriano Cappellari, è indagato ora per incendio, calunnia e simulazione di reato. Aveva denunciato di aver subito minacce e l'attentato appunto per la sua vicinanza a Don Maurizio Patriciello. Caldo, siamo alla quarta ondata, temperature fino a 40 gradi e notti tropicali almeno fino alla prima settimana di agosto, e cresce il numero delle città da bollino rosso. Oggi saranno 3, domani con il picco di calore saliranno ad 11. E oggi 30 luglio si celebra la giornata mondiale contro la tratta di persone, istituita all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2013 con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica.
3: La tratta di esseri umani continua a cambiare volto, dalle truffe online ai conflitti armati fino alle migrazioni forzate e alle crisi climatiche. Milioni di persone restano esposte allo sfruttamento e l'allarme lanciato da Talitacum, la rete internazionale contro la tratta promossa dall'Unione Internazionale delle Superiore Generali, nel rapporto annuale. Secondo i dati, la tratta genera ogni anno profitti illeciti per circa 236 miliardi di dollari. In questo scenario, Talitacum ha raggiunto nel 2025 oltre 1.200.000 persone in 113 paesi, con un aumento di quasi il 30% rispetto all'anno precedente. La prevenzione, per le suore, resta il principale ambito di intervento, con quasi 929.000 persone coinvolte in attività di sensibilizzazione. Oltre 27.000 hanno ricevuto protezione e assistenza, mentre cresce del 70% il sostegno all'accesso alla giustizia. Dietro ogni numero c'è una persona, una famiglia, una comunità, ricorda il rapporto, rilanciando l'impegno a costruire un mondo libero dallo sfruttamento. Antonio Scoppettuolo, GR1.
0: Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 6, ora linea alla programmazione di Radio 1.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: L'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Cari figlioli, sento le vostre voci.
5: Cantando. Di cantatore.
6: Gala, sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
7: Poi come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
8: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
9: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
10: Successo. Storie e voci dal Novecento.

0: Oh, 30 luglio, l'estate è finita.
1: Ormai
0: l'estate sta finendo, ma è così.
2: Non dite così, che l'estate che finisce è una cosa.
0: Io vedo Adriani che si è preoccupato di fronte al mio estate che è finita. Patrizia Cavalieri, che dici?
2: No, che in teoria dovrebbe ancora cominciare, però va bene.
0: Senta, facciamo una cosa: siccome compie gli anni Arnold,
1: auguri, Arnold, certo.
0: Schwarzenegger. C'è Chiara Terranova, che non facciamo gli auguri a Chiara Terranova oggi.
1: Auguri,
2: auguri Chiara.
1: Ci manchi
2: tantissimo.
0: Ma se io vi dico Mitsuyuka Diuka Pompa,
1: allora guardi, questo è il centone che purtroppo Patrizia
2: No, vabbè, ma non è possibile,
1: lo sai meglio di me,
2: ogni tanto
1: ritorna,
2: sì.
1: Wuthering Heights di Kate Bush
0: è compie gli anni oggi.
2: Meno male, chiamala.
0: No, perché sennò poi gliela canto io, gli posso cantare io,
2: sarà felice.
0: Allora facciamo una cosa, oggi che cosa riascoltiamo? Riascoltiamo una puntata del primo aprile, immagino.
1: Sì, la puntata del primo aprile, che era dedicata, essendo il primo aprile il giorno del pesce d'aprile, era dedicata allo scherzo forse più celebre della storia del paese,
0: come no,
1: che è il ritrovamento delle teste di Amedeo Modigliani sotto sul fosso di Livorno.
0: Sì, sul fosso Labronico.
1: Insomma, è una storia piuttosto gustosa, sempre.
0: Cioè, la Cavalieri sta prendendo le distanze.
2: Sì,
0: per cui
2: dica. Un po' salirò sul battello insieme a Roberta.
0: Ecco, però cosa ci regali?
2: Allora, ti ricordi che c'era un tuo maestro che diceva sempre: chi ascolta a fretta?
0: Pallottino, Massimo Pallottino.
2: Esatto. Quando mentre parli vedi apparire negli occhi di chi ti ascolta la cortesia, vuol dire che ti stai ripetendo. Fausto Melotti.
0: Anche pensavo Sergio Zavoli, diceva le stesse identiche cose.
2: Vedi?
0: Riascoltiamo. Allora, primo aprile è il giorno degli scherzi e vogliamo cominciare con il Conte Mascetti.

0: L'avete riconosciuta? È la colonna sonora di Carlo Rustichelli, 1975, Amici miei. Magari qualcuno di voi si aspetta da me una dissertazione dotta su che l'origine del Pesce d'Aprile. Si fa, è uno scherzo anche questo, perché non si perde la notte dei tempi, addirittura c'è la festa di Proserpina che sbaglia il giorno, addirittura c'è chi lo vuol far risalire al fatto che Noè, quando finisce il diluvio universale, libera un giorno prima la colomba, e quindi ecco perché la colomba diventa praticamente, viene trasformata in un pesce d'aprile, insomma, non in Francia, in Inghilterra. Vai a capire per quale motivo. C'è chi lo lega al calendario, al cambio del calendario. Comunque è uno scherzo, però quando si parla di scherzi mi viene in mente uno scherzo fatto nel 1984, il 24 luglio 1984, che girava una leggenda a Livorno che nel 1909 Amedeo Modigliani, proprio perché tradito dai suoi concittadini labronici livornesi, se ne va a Parigi dopo aver gettato dentro i fossi alcune sue sculture, proprio per spregio. Sapete che Modigliani non era così stabile dal punto di vista caratteriale, no? E quindi questa era una leggenda che girava, e siccome c'era una ricorrenza, un anniversario, eccetera eccetera, la direttrice del museo di Livorno, Vera Durbé, che peraltro è la sorella di Dario Durbé, che è stato per anni direttore della Galleria Nazionale di Arte Moderna a Roma, caratterine, tutte e due un caratterino abbastanza forte, dice: no, dobbiamo ritrovare le teste, perché e draghiamo i fossi di Livorno. Ma gliene incolse, perché che succede? Succede, lo sentiamo adesso, perché c'erano tre ragazzi che erano appunto Michele Ghirarducci, Ferrucci e Luridiana, che con un trapano e con un cacciavite scolpiscono sulla pietra, vedendo un'immagine di una scultura di Modigliani, scolpiscono tutto questo. Naturalmente fu uno scandalo incredibile, perché sentiamo intanto la voce e poi la raccontiamo meglio, dai.
1: Pensai di fare uno scherzo, chiamai i miei amici e dissi: facciamo una scultura, un abbozzo chiaramente, perché nessuno di noi aveva la capacità tecnica di fare poi una vera scultura, in modo che dall'alto, da dove la gente guardava questa operazione, possa sembrare una statua di Modigliani. Aspettiamo giorno dopo giorno questo verdetto, per cui diranno: beh, qui qualcuno si è voluto divertire, si vede chiaramente che questa non può essere un'opera di un artista.
0: Piero Luridiana, Pier Francesco Ferrucci, Michele Ghirarducci, poi erano amici, compagni di avventura, buttano queste teste fatte appunto con un trapano che ebbe una, da quel momento, a parte che già era famoso la ditta che fa quel trapano, ma ebbe una pubblicità infinita da quel momento in poi. Loro si pentono, perché naturalmente viene dragata, emergono queste teste, tutto, Modigliani, è un Modigliani, è proprio Vera Durbé addirittura si scaglierà con forza contro chi dice che non era Modigliani. Il fratello non ne parliamo. Un grandissimo storico dell'arte, che è stato anche un mio professore all'università, che era Giulio Carlo Argan, assieme a Cesare Brandi, un altro grandissimo, a Brandi si deve l'Istituto Centrale del Restauro, quindi insomma, firme illustrissime, dice: no, sono autografe, ma non discutiamo, sono autografe. Che fanno? Questi ragazzi all'inizio si spaventano, per cui vanno a un certo punto alla redazione di Panorama e dicono: guardate che noi, ma fatte noi ste robe. Dice, all'inizio non ci credono, un mese dopo vanno addirittura uno speciale del TG1 che sarà seguito da tutto il mondo praticamente, e in diretta rifanno le teste di Modigliani davanti al pubblico attonito. A questo punto le stesse teste false diventano capolavori d'opera d'arte, perché vengono esposte, perché del resto, amici miei, l'arte è questa, l'arte è un qualche cosa che deve generare emozione, non importa se sia positiva o negativa, deve farti comunque, cioè, l'acqua fresca non ti genera emozione ma ti disseta, invece una cosa, anche se negativa, ti fa pensare, ti crea comunque delle emozioni, delle reazioni, e tutto questo successe allora. E naturalmente potete immaginare la credibilità degli storici dell'arte da quel momento momento in poi, io l'ho sempre sostenuta, perché insomma quando qualcuno attribuisce qualcosa sulla base di una sensazione personale va sempre un po' contro quelle che sono la razionalità delle idee sostanzialmente espresse. Ecco, noi siamo andati con grande rispetto, perché poi sia Vera che Dario Durbè, che erano due fratelli, non si ripresero più da questo scherzo, ci rimasero malissimo, specialmente da Durbè, per cui questo serve un po' di lezione a tutti quanti coloro i quali si sentono depositari del verbo. Lei era convintissima di questo e purtroppo non è andata così. Sentiamo la voce della Vera Durbè e poi vediamo.
2: Lettere e teste ritrovate nel fosso, non c'è ombra di dubbio che sono opere non soltanto di Modigliani, ma sono bellissime. Appena ho visto queste sculture ho avuto la certezza matematica che non ci fosse il benché minimo dubbio. Questi signori, se l'hanno fatta, come dicono, la fotografia non è sufficiente per dimostrare che quella scultura non è originale. In quanto l'hanno fatta? In 2 giorni? Ma via, ma siamo pazzi!

0: queste fotoromanze, Gianna Nini Senese, lo spirito toscano. C'è chi dice adesso va di moda lo spirito pugliese, no? C'è cosa che abbiamo questo, che è Conzalone, da sempre imperversa lo spirito romanesco, no? Lo scherzo è fatto dai romani o dai napoletani. La Toscana è sempre stata un po' ai margini, ma non è vero, perché appunto abbiamo amici miei, l'abbiamo raccontato con la colonna sonora, ma adesso ne riparleremo ancora. Ne riparleremo ancora perché adesso andiamo a cambiare verso, tenendo presente che però sempre di scherzi parliamo oggi, 1 aprile. Eh già, perché Pietro Germi aveva avuto l'idea di inventare questo scherzo a Bologna, perché ecco, appunto la parlata bolognese ovviamente ti porta a essere più simpatico. Ecco, no, invece no, Monicelli, Germi era malato, morirà, lo dico, l'ho già detto una volta, se qualcuno di voi passa per Castel di Guido, che è una piccola località a nord di Roma lungo la via Aurelia, nel cimitero di Castel di Guido è sepolto assieme alla prima moglie Pietro Germi, di tomba dimenticata completamente, sta poco dietro la zona di Ponte Galeria, che è tornata in cronaca recentemente proprio per una esplosione di una palazzina, insomma, quella zona là, la zona dell'Aurelia. Beh, Pietro Germi non riesce più a fare questo film, lo dà come eredità a Monicelli, che è un regista che con la Toscana ha avuto molto a che vedere, anche se poi con la Toscana, dicevano che fosse nato a Viareggio, non è mai nato a Viareggio Monicelli, quindi non so che questa diffusa sta voce eccetera eccetera, e mette in scena questo Amici miei con il Conte Mascetti, il Perozzi, i nomi sono proprio toscani, quelli proprio che avete presente con il naso adunco, che ovvia, il Melandri, il Necchi, il Sassaroli, protagonisti incredibili, Gastoni Moschini, Adolfo Foceli, Tognazzi che faceva il Conte Mascetti, la famosa supercazzola. È una cosa che poi Bernardini mi ha fatto notare, no? La colonna sonora di Rustichelli è triste, è malinconica, però invece gli scherzi, gli schiaffi sui treni, quando entrano nel paesino e traguardano per dire qui passa l'autostrada, qui dobbiamo demolire queste case a destra, a sinistra, quindi, e tutta la gente gli va intorno. E perché si scherzava? Per allontanare la morte, tutte persone che hanno praticamente una vita complessa, disastri familiari, per cui scherzare in questa maniera si rimane vivi. A questo punto sentiamo Monicelli che racconta come è nata l'idea di Amici miei, sentiamo, dai.
1: Essendoci allora un pregiudizio che risaliva alla nascita del film comico italiano, che non si poteva fare il film comico con il vernacolo toscano, perché dice sì, l'umorismo toscano è pungente, sembra aggressivo, è corrosivo, tant'è vero che Germi l'aveva ambientato a Bologna. Quando lui si sentì male, era poi tutto veramente in condizione, mi chiamò perché eravamo molto amici e mi disse: senti, fallo tu. Dissi: vabbè, io lo faccio, io sono toscano, ambientiamolo a Firenze invece che a Bologna. Lui dice: sì, vabbè.
0: Sì. Mario Monicelli, quanti ricordi pure con lui, va bene. E poi insomma a questo punto è diventato proverbiale la supercazzola, come si fa a non sentire appunto Moschini e Tognazzi che appunto parlano di questa supercazzola, che è un sistema per far cadere in errore l'interlocutore, no? Rimane in parole inventate, no? Questi scherzi che facevamo noi, mi ricordo, al Tasso, non dicevamo supercazzola, ma dicevamo sarà su un Tistifari? Naturalmente, ma che stai dicendo? È meglio che non diciamo come si rispondeva al sarà su un Tistifari. Dai, sentiamo.
2: Provi anche lei, basta la punta d'un dito, vede? Tarapia tapioco! Prematurata la supercazzola o scherziamo?
3: Prego?
2: No, mi permetta. No, io, scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche scrivare con Petrolina, come antifurto, per esempio.
3: Ma che antifurto? Mi faccia il piacere. Questi signori qui stavano suonando loro, un sintrometta.
2: Ma no, aspetti, mi porga l'indice, ecco, lo alzi così, guardi. Lo vedi il dito? Lo vedi che stuzzica? È prematura anche.
4: Ciao, sono io.
5: Buonasera, dottore. Sì, mi dica.
4: Non resistevo più, pensavo a te.
5: Bene, direi che è importante.
4: Quando vedo...
0: Vabbè, Claudia Mori, che non è che l'abbiamo messa apposta, è perché è di quell'anno, è dell'anno di uscita di Amici miei del 75, quindi ambientiamo sempre, cerchiamo di ambientare sempre con la scenografia radiofonica, che è la musica di sottofondo, la musica delle canzoni, per poter entrare meglio nei nostri argomenti. A questo punto non è uno scherzo, però è uno scherzo andare a svegliare presto la mattina le persone che devono dialogare con noi. Voglio sentire proprio Claudio Urbani che ha svegliato stamane, va.
6: Mara Venier, buongiorno.
7: Tesoro della zia, ciao amore, come va? Buongiorno.
6: Oggi è il primo aprile, che ne pensa Mara Venier degli scherzi, delle burle?
7: Tesoro, io mi diverto tanto perché gli amici mi fanno sempre gli scherzi. Sempre, io ci cado come una peralessa. Anche Nicola si nasconde magari tante volte dietro ai muri e poi mi fa boh, ecco, e mi prende un colpo. Però devo dire che bisogna sempre divertirsi, giusto?
6: Giusto, giusto. Allora svegliamo, diciamo, ovviamente scherzato, non è Mara Venier, ma è Emanuele Aureli, buongiorno.
7: Buongiorno, ciao.
6: E allora dimmi qual è il tuo rapporto con gli scherzi, con le burle, che sostanzialmente poi è diventata la tua professione, no? In qualche modo.
7: Diciamo che io sono stata sempre un po' burlona, mi sono sempre divertita molto nel fare le voci, gli scherzi agli amici, no? Che mi dicevano, che mi fai, che ne so, Milly Carlucci, mi telefona ma questo amico mio, che fanno i Mara Venier, molte volte ci sono caduti, ma io anche a tutt'oggi, no? Quando gli amici mi chiamano, mi fai una voce così, dai, aspetta che adesso devo far finta che sei, che ne so, Barbara D'Urso, capito? Allora uno attacca e fa, ti voglio bene col cuore, perché il mio cuore è vostro, la mia vita è vostra, i miei figli sono miei. E infatti li mantengo io, col cuore.
6: Invece Milly Carlucci che ne pensa degli scherzi?
7: Ecco, stop agli scherzi, ecco, veramente adesso abbiamo canzonissima e i nostri cantanti che scherzeranno con noi in diretta, canteranno e scherzeranno, stop il televoto, vai contatore.
6: Caterina Balivo che rapporto ha con gli scherzi?
8: Buon pomeriggio ai nostri ospiti, buon pomeriggio, abbiamo Umberto Broccoli, buon pomeriggio Umberto. Ci senti Umberto? Buon pomeriggio! Ho detto buon pomeriggio!
6: Ed Emanuele Aureli, per una sorta di contrappasso dantesco, ha mai subito uno scherzo?
7: Scherzi, non ho ricevuti. Quando mi chiamò Maurizio Costanzo per fare Buona Domenica, che pensavo che fosse uno scherzo, e invece no, era la sua voce vera, quindi se sono Maurizio Costanzo, dico sì, ti forse, chi è, quale imitatore è? E invece no, sono io.
6: Emanuele Aureli, grazie di tutto.
7: Un abbraccio forte e buona vita e buoni scherzi, insomma, fate buoni scherzi, insomma, che non fanno male a nessuno, ma che fanno bene al cuore e all'anima.

0: Grazie Emanuela, grazie Emanuela. Abbiamo condiviso anni di, così, di amicizia e di collaborazione, più amicizia che collaborazione, abbiamo lavorato anche insieme, però è intelligente, suo marito, simpatici tutti e due. Insomma, c'è la Palivo che mi chiama e non mi trova. Va bene, allora Maestro Bernardini mi ha messo questo tappeto musicale che è Where the Rainbow Ends della Tony Hiller Orchestra. Sì, perché vorrei qualche piccola riflessione con parole mie, con un vecchio titolo. Ho per le mani un vecchio caro diario, un quaderno dei tempi dell'università, un quaderno dove uno studente di ieri appuntava le sue riflessioni. Come sono lontane quelle riflessioni, datano oltre 50 anni. E quello studente è un'altra persona rispetto all'uomo di oggi. E leggo: chi legge ha fretta. Eh già, me lo diceva Massimo Pallottino, un vecchio professore di etruscologia all'Università di Roma, un professore all'antica, pronto a stracciare tesine d'esame, pagine di tesi di laurea, articoli vari, a tirarti dietro il libretto se non sapevi leggere l'etrusco come lui aveva insegnato a scuola, anzi in aula. E soprattutto strappava tutto questo se eri prolisso, se per dire un concetto ci mettevi 10 righe anziché 3. Questo sembra una contraddizione. Quando si vuole descrivere un'emozione sembra sia necessario riempire pagine, pagine, pagine con parole, parole, parole, aggettivi, aggettivi, aggettivi, ma no. Calma, mettiamo un freno agli aggettivi, all'aggettivazione. Superbo, meraviglioso, è tutto fantastico, ma non è così. Bisogna essere essenziali. L'essenziale è invisibile agli occhi, diceva Saint-Exupéry. Non è indispensabile, tutte queste parole non sono indispensabili. Uno scarabocchio, pensateci, riassume molto più e molto meglio di 100.000 parole. Può essere la spia di un disagio profondo, di un amore tradito, di una passione negata, lo scarabocchio, più di 100.000 poesie. Talvolta scrivere tanto, riempire i fogli bianchi di parole, può nascondere la voglia di sfogarsi, di riempire i vuoti dell'anima. Per cui non si bada alle righe, perché quelle righe non bastano mai, ma è un'eccezione esistenziale, giustificata da una mancanza, riconoscibile in una assenza. Chi legge ha fretta, diceva Massimo Pallottino, ma anche chi ascolta ha fretta. Risparmiamo tempo e parole, avremmo più tempo per vivere e parole per raccontarlo. One more kiss. Nel 1967 Milan Kundera scriveva Lo scherzo. E Milan Kundera è nato il 1 aprile, quindi non poteva non fare un libro sullo scherzo, che è peraltro un libro profondissimo, perché è una persona che sistematicamente, in pieno regime sovietico, fa il contestatore del regime sapendo che poi sarebbe finito male. Quindi è uno scherzo che finisce male, perché finisce in campo di concentramento. Questa è la voce di Milan Kundera, nato il 1 aprile del 1929.
1: Vorrei prima di tutto fare una distinzione fra il romanzo e la poesia, perché credo veramente che lo spirito della poesia e quello del romanzo siano due cose diverse. Credo veramente che il romanziere sia in opposizione con tutte le ideologie, non soltanto con quella dominante, ma con tutte quelle ideologie che propongono una spiegazione univoca del mondo. Il romanzo vuole sempre capire il mondo in quanto problema, vuole sempre capire le diverse posizioni. Il romanzo, in quanto tale, combatte sempre un'ideologia unica, un'unica spiegazione del mondo.
0: Chiamalo fesso, ha detto delle cose essenziali Milan Kundera, tradotto ovviamente. Noi abbiamo il maestro Bernardini, non per scherzo, però si è messo uno smoking. L'altro giorno era al frac, oggi c'è uno smoking elegantissimo e mi accompagna al pianoforte con una opinione di Kundera estremamente essenziale. Prego maestro. Nessuno scherzo può essere compreso se la persona che lo fa non è disposta ad essere essa stessa l'oggetto dello scherzo. Successo, @rai.it. Riempiteci di mail scherzose. Ne siamo lieti. Ci sentiamo domani.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sabrina Baldetti. La guerra tra Iran e Stati Uniti nel Golfo, 2 ore di raid americani nella notte. A rischio ora la sicurezza del Mar Rosso.
3: Gli Stati Uniti parlano di una massiccia ondata di attacchi scattata in risposta ai missili che ieri Teheran ha lanciato contro le truppe americane in Giordania. Washington ha colpito Abadan e l'isola iraniana di Keshm. Nelle aree interessate dai raid proseguono le ricerche dei dispersi, tra i quali ci sono anche bambini. Il memorandum tra Stati Uniti e Iran sembra ormai carta straccia. Il tempo per la diplomazia è esaurito e il conflitto si allarga. Lo confermano anche le immagini dal porto di Damietta in fiamme in Egitto, dove un drone ha colpito una petroliera americana. Il Cairo, fino ad ora risparmiato dallo scambio incrociato di colpi, cerca di minimizzare, parlando di un incendio domato in fretta, ma è un chiaro segnale che ora a rischio c'è l'intera sicurezza del Mar Rosso, da quando gli Houthi yemeniti, alleati dell'Iran, hanno deciso di rispondere agli attacchi dell'Arabia Saudita. Ieri, in coordinamento con gli Stati Uniti, Riyadh ha colpito le milizie irachene alleate di Teheran, poi ha lanciato a 50 paesi la proposta di una coalizione per proteggere il Mar Rosso dagli attacchi Houthi. Azzurra Meringolo, GR1.
2: L'impatto della guerra sulle borse. In Asia apertura contrastata, Tokyo ha recuperato e guadagna ora l'1,2%. Il petrolio è sempre in tensione, il Brent europeo è scambiato a $87 al barile. Altro fronte di tensione, l'Ucraina, massiccio attacco russo con molte vittime, almeno 7, tra cui 2 bambine. Raid su Kiev, Kryvyi Rih e Dnipro. Attivata la difesa aerea in tutto il paese. Un drone ucraino ha colpito un magazzino nella città di Penza, nella Russia occidentale. Un ferito e 200 sfollati. La Polonia ha fatto decollare i suoi aerei da combattimento per proteggere il proprio spazio. Il Parlamento ha dato il via libera definitivo al disegno di legge Nordio che prevede pene alternative al carcere per i detenuti tossicodipendenti. Per contenere l'affollamento carcerario previsti i domiciliari e l'affidamento alle comunità. La Premier Meloni, una vittoria per la sicurezza di tutti. Critiche da parte dell'associazione Antigone sui fondi stanziati, 20 milioni di euro. Ed è scontro politico sulla norma che amplia l'uso dell'intelligenza artificiale e i poteri della polizia sull'impiego di dispositivi per il riconoscimento facciale. Il decreto che recepisce l'AI Act europeo prevede che i dati biometrici registrati dalle telecamere in luoghi sensibili potranno restare in memoria per 7 giorni e diventare materiale di indagine in caso di commissione di reato. Polemiche le opposizioni che accusano il governo di essere come il Grande Fratello. Il caso di Abderrahim Fakir. Ci sono 12 indagati per gli scontri avvenuti durante la manifestazione di solidarietà al 42enne morto a Bologna dopo un intervento di polizia.
4: Resistenza pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Sono queste le ipotesi di reato nel fascicolo aperto dal PM Stefano D'Ambrosio per gli scontri tra antagonisti e polizia all'indomani della morte di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. 12 gli iscritti nel registro degli indagati, tra loro anche il 20enne arrestato durante i disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana. Già fissato per il 9 settembre il suo processo. Le prime tensioni erano cominciate in Piazza del Nettuno durante il presidio organizzato dal sindaco Lepore il giorno dopo la morte del 42enne. Alcune centinaia di antagonisti si erano poi spostate davanti alla prefettura. Dagli slogan si era passati al lancio di oggetti e petardi. La polizia aveva risposto con cariche, l'uso degli idranti e il lancio di fumogeni e lacrimogeni. I disordini erano andati avanti per ore con la devastazione di alcune vie del centro storico e l'incendio di un'auto del comune. 64 i poliziotti feriti, mentre non è stato possibile quantificare i contusi tra gli antagonisti. Bologna, Ivane Picocco, GR1.
2: Quarta ondata di calore sull'Italia, Roma, Firenze, Pianura Padana, le zone con temperature più alte, fino a 40 gradi. Oggi sono 3 le città da bollino rosso, Campobasso, Perugia e Rieti, domani con il picco saliranno a 11. Calcio, il nuovo corso della nazionale che riparte da Mancini e Ranieri. Le loro parole in conferenza stampa, ce ne parla Manuela Collazzo in studio.
5: Inevitabile per il CT tornare a quell'agosto del 2023, a quella fuga in Arabia che nessuno ha dimenticato. Ci sono le scuse di Mancini che per per quella scelta si assume piena responsabilità, riconoscendo ho sbagliato e facendo un paragone, un po' come quando perdi la donna della tua vita. C'è solo un modo per farsi perdonare dai tifosi, lo sa il tecnico fortemente voluto dal presidente federale Malagò: tornare a vincere con una nazionale bella e propositiva, promette. Le sfide non gli mancheranno, tra Nations League a settembre e poi qualificazioni europee, saranno mesi densi, durante i quali sarà evidente anche il sostegno di Claudio Ranieri con la sua esperienza, le idee chiare su come far innamorare di nuovo gli italiani, puntando sul lavoro, partendo dal basso, dai bambini, dalle scuole calcio, dal modo in cui si insegna calcio. Ritornare alla tecnica individuale, esorta Ranieri, no alla tattica, sì invece ai giovani, troppi stranieri nei nostri campionati, anche questo, dice il neo direttore tecnico azzurro, è un problema.
2: Prossimo GR1 alle 7, ora linea all'edicola di Radio 1.
0: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
6: Un fantastico viaggio nel tempo.
0: Antonella Clerici, padrona di casa.
7: Ti fidi di me?
6: No.
0: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
8: Le 6 e 5 minuti, questa è l'edicola di Radio 1. A tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. La politica interna con lo scontro sui riconoscimenti facciali, la guerra, Trump, Teheran, l'Arabia Saudita, questi i principali temi trattati sulle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo dalla Stampa. Il titolone è questo: scontro sui controlli facciali, riconoscimento dei volti con l'intelligenza artificiale, il governo accelera la stretta. L'opposizione è il grande fratello, TAV, gli arrestati già controllati un anno fa a Torino, il GIP, azione violenta preordinata e concertata. Sprint sul decreto che cambia la videosorveglianza, PD e 5 Stelle contro la norma che amplia i poteri della polizia. In alto abbiamo imprese al nord, ecco il piano taglia burocrazia, l'esecutivo apre alle richieste delle regioni, pronte le aree di accelerazione, allarme stipendi al di sotto dell'inflazione. In basso abbiamo Safe, il pasticcio dei finanziamenti che irrita l'Unione Europea, e poi la svolta del Ministero, i rinnovi saranno a vita, over 70, carta d'identità senza scadenza. Questa era la Stampa. Passiamo al Corriere della Sera. Alta tensione sulla sicurezza. Estesi i riconoscimenti facciali con l'intelligenza artificiale, scontro in Senato, violenze di piazza, Fratelli d'Italia e associazione per delinquere. I notab tedeschi difesi dal legale di Askatasuna. In alto abbiamo gli esteri, furia di Trump su Teheran, colpiremo duro l'Arabia con gli Stati Uniti nella guerra all'Iran, e ancora i sauditi alla guerra, l'errore degli ayatollah e cosa cambia adesso, cresce il fronte arabo alleato degli Stati Uniti. Di spalla la politica, Grillo torna e attacca il Movimento 5 Stelle, pensano solo alle poltrone, la replica di Conte. E in basso la cronaca, l'attentato al cronista, punto interrogativo, ha fatto tutto lui. Indagato Cappellari, amico di Don Patriciello, IPM comprò e fece saltare le bombole. Questa la prima pagina del Corriere della Sera. Siamo al Messaggero. Riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale, ma è polemica. Dati biometrici acquisiti in piazze e stadi per le inchieste, privacy, l'allarme del garante. Il governo presenta il decreto, ira delle opposizioni. Poi la politica, tensione Forza Italia sulle preferenze, Grillo Conte, un altro duello, la Russa, mediazione su voto e giustizia. Poi dagli esteri, Trump, reazione dura ai raid di Teheran, anche i sauditi in guerra, attacchi alle basi USA in Giordania e a Hormuz. Ci sono due editoriali sulla prima pagina del Messaggero, uno di Angelo De Mattia, lo Stato sociale, rivoluzione tedesca, e l'altro di Fabrizio Galimberti, le rotte parallele di Roma e Berlino. Così il Messaggero sulla prima pagina. Passiamo all'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica. Le rose e le spine, questa è l'apertura di Avvenire. La vita dei venditori di fiori, dal Bangladesh all'Italia, pagando per lavorare e per i favori. Parla il PM Storari, sul caporalato responsabili le aziende, ma troppi fanno gli spettatori. Il magistrato spiega le distorsioni del sistema, più delle condanne ci interessano i diritti dei lavoratori. A centro pagina gli esteri, la sfida a Putin inizia nelle urne. E poi i tossicodipendenti potranno scontare la pena in comunità, la svolta è il nodo dei posti, così l'Avvenire. Vediamo Libero. Libero titola sulla politica interna: bomba di Grillo sul campo largo. Il comico fa a pezzi Conte e soci, la politica li ha cambiati e apre a un nuovo movimento. Per i sondaggisti un altro partito grillino varrebbe il 3-5%, una grana enorme per Dem e 5 Stelle. Così scrive Libero in prima pagina. E poi i notab arrestati legati al centro sociale coccolato dal PD. È un servizio di Massimo Sanvito pubblicato a pagina 5. Andiamo al Manifesto, quotidiano comunista. Reeducational Channel, questa è l'apertura. La destra alza il tiro della repressione. Schedature video con l'intelligenza artificiale per chi passa nei luoghi delle proteste a partire da una settimana prima. E un nuovo reato, associazione a delinquere per gli scontri di piazza, anche se l'associazione non c'è. Così scrive il Manifesto in apertura. E a centro pagina, Iran, la guerra si è già allargata. La Repubblica Islamica colpisce la Giordania, attacco congiunto Riyadh Washington in Iraq. Questo è quanto scrive il Manifesto. Passiamo al Fatto Quotidiano. Lor signori scudati e cittadini schedati. Due giustizie del Mastro Salvo, controlli facciali in piazza. Così il Fatto Quotidiano. Vediamo invece La Verità. Follia: più reati fa, più resta in Italia. Arrivato nel 2014 è stato arrestato per spaccio, danneggiamento, porto d'armi, furto, violenza sessuale, percosse, rapina, resistenza. Eppure è sempre libero e con lo status di rifugiato politico. Martedì ha menato due passanti a Padova. La punizione, punto interrogativo, il foglio di Via. L'incredibile storia di un nigeriano: le leggi non servono se non si applicano. Così scrive La Verità in apertura. A centropagina, la Regione Puglia ha spinto per far chiudere l'Ilva, si oppose in giudizio alla società che voleva salvare l'area a caldo. Passiamo al Domani. Questa è l'apertura. L'Iran attacca, la Cina dai missili, la guerra di Trump è un disastro. Dopo l'attacco dei Pasdaran in Giordania scatta subito la rappresaglia USA coordinata insieme a Riyadh. Il presidente americano torna in modalità vendetta, la trattativa in alto mare, li faremo a pezzi. Non si ferma la campagna di terrore dell'ICE, boom di arresti facili negli aeroporti. E in basso la politica: Grillo contro Conte perché Di Battista fa paura alla sinistra. Il fondatore, il Movimento 5 Stelle, ha perso identità. Vediamo il Giornale. L'apertura è questa: il vaffa di Grillo a Conte. Il fondatore torna in campo per far fuori il segretario del partito. Dovevano cambiare la politica, ma la politica ha cambiato loro. L'ex premier in imbarazzo replica: lui considerava Draghi un grillino. L'occhiello è questo, la resa dei conti nei 5 Stelle. A centropagina, due italiani su tre sì alle preferenze, Forza Italia contro Meloni, blitz sulla legge elettorale, ecco l'ultimo sondaggio. C'è un commento di Tommaso Cerno, il direttore, che scrive: quel cavaliere che si fidava degli italiani. Ancora a centropagina, il quadrilatero del terrore Notav, nel weekend pronti nuovi assalti. Così scrive l'inviato Vittorio Macioce, inviato in Val Susa, pagina 9 del Giornale. Vediamo il Gazzettino. Veneto, niente stop alle auto Euro 5, questa è l'apertura. Smog, il piano della regione per evitare il blocco che scatta da ottobre coinvolge 375.000 veicoli. Gli strumenti: smart working, lavaggio delle strade, incentivi, così meno inquinamento che con il fermo. C'è un commento di Angelo De Mattia: cosa ci insegna la riforma tedesca delle pensioni. A centropagina abbiamo gli esteri: USA, Iran, riparte la guerra, Trump, colpiremo duro il fronte Raid contro Teheran che risponde. E ancora a centropagina la cronaca: l'ordigno sotto casa del giornalista, punto interrogativo, un falso l'aveva messo lui. Vicenza, Adriano Cappellari si sarebbe inventato l'attentato, ora indagato per simulazione di reato. Vediamo il Foglio cosa scrive. Festival dell'ipocrisia sulle spese militari. Sovranisti che minacciano la sovranità, europeisti che colpiscono l'Europa, anti-trampiani abbracciati a Trump. Studiare le posizioni dei partiti sulla difesa e capire chi fa cazzotti con la realtà. Occhio alla lettera di Giorgetti. Così scrive il Foglio. Vediamo il Sole 24 Ore. Concordato: chi conferma la scelta incassa la sanatoria per il passato. Così scrive il Sole in apertura. A centropagina, energia, nuove regole per l'efficienza. Ancora Repubblica apre così: identificazione facciale, il blitz del governo. Palazzo Chigi forza per approvare un decreto sul controllo delle persone con l'intelligenza artificiale, aggirate le regole dell'Unione Europea. Bruxelles accende un faro, l'opposizione grande fratello. Ci sono dei servizi richiamati in prima, pacchetto sicurezza pene più aspre dopo il caso Notav, e ancora la politica, il vaff antipolitico di Grillo al Movimento 5 Stelle ha perso identità, poi gli esteri, anche l'Arabia in guerra, attacco all'Iran con gli USA. A centro pagina abbiamo un dossier, la mappa della democrazia che si restringe, un lungo servizio di Fabio Tonacci alle pagine 10 e 11, e poi c'è questa storia di cronaca, anche qui minacce inventate, falso attentato, cronista indagato. Andiamo subito a vedere pagina 2 di Repubblica. Sia il riconoscimento facciale dal governo, più poteri alla polizia, l'opposizione è il grande fratello. Il decreto legislativo che recepisce il regolamento europeo in materia amplia le possibilità di sorveglianza in piazze e strade per ragioni di ordine pubblico. I dati raccolti potranno essere conservati per 7 giorni, così scrive Repubblica. Ancora Repubblica, questa volta a pagina 3. Riprese in tempo reale e niente vaglio dei giudici. Bruxelles accende un faro. A settembre l'Unione Europea dovrà valutare la norma italiana, ma confrontando l'atto che disciplina l'uso dell'intelligenza artificiale emergono già criticità. In basso c'è una lunga intervista a Sensi che dice rischiamo l'AIS digitale o scenari da film distopici, basta polveroni securitari. Sentiamo proprio su questo tema le parole di Bonelli.
7: Che si usi la tecnologia per individuare e fermare i criminali non c'è alcun dubbio, ma che si usi l'intelligenza artificiale per fare una profilazione di massa di cittadini che partecipano a eventi politici, questo è totalmente inaccettabile.
8: Ecco, chiedo la musica, prego. Chiedo alla regia, c'è qualche problema?

0: Era la voce di Achille Lauro, Comuni Mortali. Noi andiamo avanti con la lettura dei giornali. Siamo a pagina 11 del Corriere della Sera. Sicurezza. Sia riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale, l'opposizione, così Stato di Polizia. Da Fratelli d'Italia, l'associazione a delinquere per le piazze violente, le misure per i detenuti tossicodipendenti. In basso ci sono due interviste, una a Filini, Fratelli d'Italia, uno strumento in più, o alla sinistra va bene l'assalto a città e divise, e l'altra a Sensi del PD, che dice schedatura di massa, così qui si consente ciò che l'Europa vieta. Andiamo alla pagina successiva, l'altro tema forte legato sempre alla questione sicurezza, gli assalti in Val Susa. Tavi, due tedeschi restano in cella, la Jeep, sono altamente pericolosi. Lui ha 25 anni, lei 21, hanno subito scelto come avvocato un legale storico di Ascatasuna, così scrive il Corriere della Sera, pagina 12. Andiamo alla pagina successiva. C'è il racconto dell'inviato Alfio Sciacca, la galassia del centro sociale, una macchina capace di pianificare un giubileo, la ricostruzione degli investigatori, il nodo dei finanziamenti. In basso si va a Bologna con Andreina Baccaro, che scrive: guerriglia a Bologna dopo la morte di Fakir, 12 indagati, oggi al via gli accertamenti sul cellulare del 42enne, la procura Anselmo, garantita l'imparzialità. Sentiamo proprio, lo abbiamo anticipato, le parole di Filini, di Fratelli d'Italia.
1: Confronti di quei gruppi che si costituiscono per commettere una serie di fattispecie di reati, tra cui appunto c'è l'aggressione alle forze dell'ordine e la devastazione delle cose pubbliche.
0: Andiamo a pagina 6 della Stampa. Tav, i due arrestati vicini agli antagonisti. Il Jeep a Chiomonte, violenza preordinata, dall'estintore ai guanti. I ventenni tedeschi riconosciuti dai video, erano già stati controllati a Torino un anno fa. Andiamo al Libero a pagina 5, carcere ai Notav del centro sociale che la sinistra voleva legalizzare. Restano in galera i due tedeschi arrestati dopo le scorribande in Val di Susa, sono vicini al Covo Rosso a Scatasuna. Sabato nuova marcia verso i cantieri, gli organizzatori: mettete maschere da sci, niente foto e se vi fermano puntini sospensivi. In basso, sulla stessa pagina, scontri al corteo per Fakir, indagati 12 antagonisti, accuse di danneggiamento, travisamento e resistenza, e la procura a bacchetta illegale del marocchino. Sempre sui temi della sicurezza, il SAFE, vediamo pagina 7 di Avvenire, il SAFE dilemma di maggioranza. Dopo l'annuncio di Tajani sull'utilizzo a metà, proseguono le frenate, l'incognita dei tassi variabili, Foti, deciderà il Parlamento, Calenda, governo confuso, urgente un chiarimento, e Guerini alza la voce nel PD, il sostegno all'Ucraina e la linea rossa invalicabile. Ancora sullo stesso argomento, la partita del SAFE per la difesa, Foti, deciderà anche il Parlamento, dopo le polemiche sulle parole di Tajani, il PD non si fa un annuncio per poi rimangiarlo. In basso Roberto Gressi si occupa dei personaggi, il titolo è questo: la sindrome dell'anno elettorale, la vita complicata dei vice premier alla guida di partiti malmostosi, dalle battaglie simbolo alle candidature, tutti i dossier critici per i leader. Ancora il Corriere della Sera, siamo a pagina 9, il piano da 8/9 miliardi, la strategia di Chigi, il prestito sarà usato per spese programmate. E poi c'è un'intervista di Maria Teresa Meli a Calenda, parlano di patria ma temono le urne, dalla maggioranza figuraccia con l'Unione Europea, Calenda, alleati di governo divisi su tutto, il PD, punto interrogativo, dice non c'ero e se c'ero dormivo. Altro tema forte, siamo a pagina 16 del giornale, denunce per l'aggressione alla brigata ebraica, odio, l'esposto per la cacciata violenta dal 25 aprile, e ancora manifesto in Rai contro l'inviato Brunori. A centro pagina, siamo a pagina sempre 15 del giornale, l'antisemitismo oggi uccide di più, è puro orrore e non stupisce. La ricerca, il bilancio sul 2025 dell'ADL, che è l'Anti-Defamation League, è impietoso. L'anno più nero dal 94, non è solo colpa dell'estremismo islamista. Ancora sullo stesso argomento, siamo a pagina 4. 4 di Libero, negli studi della RAI, un manifesto antisionista contro l'inviato in Israele. Il volantino contro Brunori è firmato dalla flottiglia Propal, solidarietà dai vertici di Viale Mazzini e dal centrodestra. La locandina è stata affissa sulla bacheca di RAI Radio 1, sul fatto indaga la Digos, così scrive Libero a pagina 4. Ancora la politica interna, siamo a pagina 8 del Messaggero. La Russa, mediazione su preferenze e giustizia, ma manca il sì di Forza Italia. Il Presidente del Senato dichiarerà inammissibile l'emendamento che divide il centrodestra, è una mediazione democratica. Sulla legge elettorale, vertice di Meloni con i vice premier. In basso, sempre a pagina 8, Tajani affronta la rivolta dei senatori, il CAV non c'è più, cambiamo modulo. Sulle preferenze, la riunione dei veleni termina con un ni, Meloni furente, non le votano affari loro, così scrive il Messaggero. Ancora la politica interna, siamo a pagina 12 della Stampa, preferenze, caos Forza Italia, Tajani sulla graticola, gli azzurri sdraiato su Fratelli d'Italia, rivolta dei senatori di Forza Italia, ni alla riforma elettorale, ma servono più garanzie. Vediamo il fatto quotidiano, Melonellum, la rivolta Fratelli Forza Italia contro Tajani al Senato, lui insulta Fratelli d'Italia, i fascisti capiscono solo la forza, così scrive Giacomo Salvini a pagina 3 del Fatto

0: 5 Stelle, la scossa di Grillo. Siete senza identità, qualcuno risponda, imbarazzo di Conte, scontro totale, il vaffa del fondatore contro la sua creatura. Hanno scoperto il palazzo, la replica, Draghi era grillino. Questo è quanto scrive il giornale a pagina 2. Ancora la pagina successiva, dai post alla guerra sul simbolo, Beppe vuole far perdere i 5 Stelle. L'obiettivo, dietro l'invettiva del guru, le carte bollate e il sogno di riprendersi tutto ciò che gli è stato sfilato. Per i sondaggi il simbolo vale il 3% e senza Conte sarebbe al capolinea. La causa avanza tra montagne di carte. Sentiamo proprio su questo le parole di Conte.
1: Con tutte le nostre battaglie che stiamo facendo, spesso contro tutti, insomma, lui aveva detto che Draghi è un grillino, attenzione, fate un po' voi.
0: Ancora sullo stesso argomento, Grillo alla carica contro il movimento, scrive La Stampa a pagina 13, i rivoluzionari stregati dai palazzi, l'attacco legato alla lite sul simbolo, ma a preoccupare Conte la discesa in campo di Dibba. Siamo a pagina 13, vediamo Repubblica, pagina 16, torna Grillo e attacca il Movimento 5 Stelle, il palazzo lo ha cambiato, Conte definì Draghi grillino, duro il fondatore, pensa alle poltrone, non al futuro, in corso la battaglia per il simbolo, slitta a gennaio l'udienza. Repubblica, pagina 17, il leader è senza rivali ma il partito degli scontenti ingrossa l'astensionismo, nel movimento l'unica voce fuori dal coro è Appendino, Raggi defilata, un pezzo di elettori orfani del sogno rivoluzionario. In basso, Concetto Vecchio descrive il personaggio, Di Maio a Montecitorio parla di Ormuz, io rinato dopo il flop. Ancora sullo stesso argomento, pagina 9 del Messaggero, Grillo, il Movimento 5 Stelle ha perso l'identità e Conte replica, tutti favi Draghi, il fondatore torna all'attacco nel giorno in cui era fissata la prima udienza, slittata, della causa sul simbolo, il Movimento doveva occuparsi del futuro, non di poltrone. E ancora il Corriere della Sera, pagina 17, gli ex sperano, le mosse di Di Battista, una lista può colpire il campo largo, ma il comico punta di più alla causa sul simbolo. Noi ci fermiamo per qualche minuto, restate con noi.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
3: Tempo previsto sull'Italia giovedì 30 luglio. Oggi il tempo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso su gran parte del paese, con una maggiore presenza di nubi al mattino, limitata ai rilievi alpini e prealpini occidentali. Al nord il prosieguo della giornata vedrà ampie schiarite ovunque, salvo innocui annuvolamenti pomeridiani sulle Alpi. Passiamo al centro e al sud peninsulare, dove dominerà il sole con qualche sporadico addensamento pomeridiano confinato ai rilievi interni. Per quanto riguarda le isole maggiori, mentre la Sardegna godrà di tempo stabile e ben soleggiato, le ore centrali del giorno vedranno un marcato aumento della nuvolosità sulla Sicilia, con rovesci e possibili temporali in parziale sconfinamento verso i settori occidentali dell'isola. La ventilazione si manterrà debole dai quadranti settentrionali al centro-sud e a regime di brezza lungo le coste, con mari generalmente calmi o poco mossi. Temperature in aumento ovunque, con massimi tra 30 e 36 gradi al nord, valori tra 36 e 38 gradi al centro nei grandi centri urbani e tra 28 e 36 gradi al sud e sulle isole. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
4: Buongiorno e bentrovati con gli aggiornamenti sulla viabilità da Giulia Casadei. Rai Mobilità, sono le 6:30 minuti, è previsto bollino rosso nel pomeriggio per l'inizio dell'esodo estivo. Il traffico è atteso in ulteriore aumento tra domani e il fine settimana, con bollino nero previsto nella mattinata di sabato. Andiamo in A8, Milano Varese, si registrano code per lavori tra Legnano e Castellanza in direzione di Varese. In A4 Milano Brescia, traffico intenso tra Dalmine e Trezzo in direzione di Milano. In Liguria, in A12 Genova Rosignano, sono in corso lavori tra Sesto Rilevante da Eva Marina in direzione di Rosignano con possibili rallentamenti fino alle 14 di oggi. Lavori anche sulla A15 Parma La Spezia tra Borgotaro e Fornovo in direzione di Parma. In autosole Milano Bologna al momento si registrano 3 km di coda per un incidente tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione di Milano. E in chiusura andiamo sulla diramazione di Roma Sud, 1 km di code tra Torrenova e il grande raccordo anulare. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 7:56. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.

0: in collaborazione con il CIS.
1: Le 6:31 minuti, questa è di nuovo l'edicola di Radio 1. Ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi. Ridiamo velocemente un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo questa volta dal Corriere della Sera. Alta tensione sulla sicurezza, questo è il titolone. Estesi i riconoscimenti facciali con l'intelligenza artificiale, scontro in Senato, violenze di piazza, Fratelli d'Italia e associazione per delinquere. I no-tab, i tedeschi difesi dal legale di Askatasuna. In alto abbiamo gli esteri, furia di Trump su Teheran, colpiremo duro, la rabbia con gli Stati Uniti nella guerra all'Iran. E poi di spalla la politica, Grillo torna e attacca il Movimento 5 Stelle, pensano solo alle poltrone. In basso l'attentato al cronista, ha fatto tutto lui, indagato Cappellari, amico di Don Patriciello. IPM comprò e fece saltare le bombole. Andiamo al Libero, bomba di Grillo sul campo largo. Questa è l'apertura, il comico fa a pezzi Conte e soci, la politica li ha cambiati e apre a un nuovo movimento. Per i sondaggisti un altro partito grillino varrebbe il 3-5%, una grana enorme per Dem e 5 Stelle. E ancora i no-tab arrestati legati al centro sociale coccolato dal PD, così scrive Libero. Andiamo al Manifesto, Re-educational Channel. Questa è l'apertura, la destra alza il tiro della repressione, schedature video con l'intelligenza artificiale per chi passa nei luoghi delle proteste a partire da una settimana prima e un nuovo reato, associazione a delinquere per gli scontri di piazza, anche se l'associazione non c'è. A centropagina del Manifesto, Iran, la guerra si è già allargata, la Repubblica Islamica colpisce la Giordania, attacco congiunto Riyadh, Washington in Iraq. Vediamo il Fatto Quotidiano, lor signori scudati e cittadini schedati, questa è l'apertura del Fatto Quotidiano, due giustizie, Delmastro Salvo, controlli facciali in piazza. Vediamo la Verità, follia, più reati fa più resta in Italia. Arrivato nel 2014 è stato arrestato per spaccio, danneggiamento, porto d'armi, furto, violenza sessuale, percosse, rapina, resistenza, eppure è sempre libero e con lo status di rifugiato politico. Martedì ha menato due passanti a Padova, la punizione, punto interrogativo, il foglio di via. L'incredibile storia di un nigeriano, scrive La Verità, le leggi non servono se non si applicano. A centropagina la Regione Puglia ha spinto per far chiudere l'Ilva, si oppose in giudizio alla società che voleva salvare l'area a caldo, così scrive La Verità in prima pagina. Il Domani, l'Iran attacca la Cina dai missili, la guerra di Trump è un disastro, dopo l'attacco dei Pasdaran in Giordania scatta subito la rappresaglia USA coordinata insieme a Riyadh, il presidente americano torna in modalità vendetta, la trattativa in alto mare, li faremo a pezzi, non si ferma la campagna di terrore dell'ICE, boom di arresti facili negli aeroporti. In basso la politica interna, Grillo contro Conte perché Di Battista fa paura alla sinistra, il fondatore, il Movimento 5 Stelle ha perso identità. Vediamo il Giornale, il vaffa di Grillo a Conte, questa è l'apertura, la resa dei conti nei 5 Stelle è l'occhiello. Il fondatore torna in campo per far fuori il segretario del partito, dovevano cambiare la politica ma la politica ha cambiato loro, l'ex premier in imbarazzo replica, lui considerava Draghi un grillino. A centropagina due italiani su tre sì alle preferenze, Forza Italia contro Meloni, blitz sulla legge elettorale, ecco l'ultimo sondaggio e ancora la cronaca, il quadrilatero del terrore no-tab, nel weekend pronti nuovi assalti. Vediamo la Repubblica, identificazione facciale, il blitz del governo, Palazzo Chigi, forza per approvare un decreto sul controllo delle persone con l'intelligenza artificiale, aggirate le regole dell'Unione Europea, Bruxelles accende un faro, l'opposizione, grande fratello. Abbiamo due richiami, pacchetto sicurezza pene più aspre dopo il caso Notav, un servizio di Foschini all'aeroporto a pagina 4 e poi il vaff antipolitico di Grillo al Movimento 5 Stelle, ha perso identità, Pucciarelli e Vecchio alle pagine 16 e 17. Poi gli esteri, anche la rabbia in guerra, attacco all'Iran con gli USA, a centropagina il dossier, la mappa della democrazia che si restringe e in basso la storia raccontata qui da Rosario Di Raimondo, minacce inventate e falso attentato, cronista indagato. Chiudiamo con La Stampa, il titolone è questo, scontro sui controlli facciali, riconoscimento dei volti con l'intelligenza artificiale, il governo accelera la stretta. Letta. L'opposizione è il grande fratello. TAV, gli arrestati già controllati un anno fa a Torino. Il GIP, azioni violente, preordinata e concertata. Sprint sul decreto che cambia la videosorveglianza. PD e 5 Stelle contro la norma che amplia i poteri della polizia. In basso abbiamo la difesa, Safe, il pasticcio dei finanziamenti che irrita l'Unione Europea. E poi la cronaca, la svolta del Ministero, i rinnovi saranno a vita, over 70, carta d'identità senza scadenza. Ci fermiamo ancora per qualche minuto.

0: Noi diamo il buongiorno a Osvaldo De Paolini, direttore designato del Gazzettino. Ciao Osvaldo, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti voi e grazie dell'ospitalità.
0: Grazie a te. Allora, se sei d'accordo, io partirei con la politica interna, questo scontro sui controlli facciali. Come ci puoi raccontare questa giornata politica?
1: Beh, dopo le ultime vicende legate a, come dire, alle grandi manifestazioni che si sono svolte, sia legate alla Notava a Chiomonte, sia per le proteste per la morte di Fakir a Bologna, il fatto che per esempio relativamente alla Notava abbiano identificato ben 7.000 manifestanti, ma sono finiti, diciamo, davanti al giudice soltanto due figure con reati gravissimi che sono stati compiuti, fa pensare che forse è il caso di adeguarsi alla normativa europea del riconoscimento facciale. Naturalmente deve essere un'applicazione temperata, perché non è che va estesa a tutta la cittadinanza, va estesa nelle situazioni di prevenzione quando si sa che si stanno organizzando, quando si viene a sapere che si stanno organizzando avvenimenti come quelli che sono stati, cioè, a cui abbiamo assistito nei giorni scorsi, per cui io sono completamente d'accordo su questa introduzione. Mi sembra molto speciosa la polemica del PD che dice che questo è uno stato di polizia ridicolo, perché in molta parte dell'Europa questo tipo di controlli è già in vigore.
0: Allora, ti porto al giornale, siamo a pagina 15. L'antisemitismo oggi uccide di più, è puro orrore e non stupisce, scrive Fiamma Nierenstein. Prova a leggere le prime righe di questo servizio interessante. Non è nemmeno una notizia, è puro orrore. Si ammazzano sempre più ebrei, l'antisemitismo esplode. Vi stupite? Certo che no. Ormai lo si respira nei ristoranti e nelle scuole, si fa finta di non sentire le menzogne continue della TV su Israele, l'ignoranza di ciò che si orecchia a cena, il cinismo dei politici in cerca di consensi. Un nuovo studio dell'Anti-Defamation League studia i 7 paesi con le maggiori comunità: USA, Canada, Regno Unito, Francia, Germania, Argentina, Australia. Il 2025 è stato l'anno più mortale per gli ebrei. Che ne dici di questa storia, Osvaldo?
1: Allora, Fiamma, che conosco molto bene, sì, è sempre, come dire, molto molto estremista nelle sue espressioni. Devo dire che però, al di là del, come dire, degli eccessi che sono riscontrabili da parte di tutti, di Netanyahu, diciamo, degli israeliani nei confronti diciamo, delle popolazioni palestinesi, effettivamente c'è questo pericolo che si allarga a macchia d'olio questa caccia all'ebreo, come abbiamo già visto, e credo che tutto sommato si debba fare qualche riflessione per evitare che questo fenomeno si allarghi ancora di più, perché sta diventando veramente un problema. Certo, in questo hanno delle responsabilità anche Tel Aviv, hanno responsabilità gli israeliani, che sotto un certo profilo hanno probabilmente, dico una parola che forse non tutti condivideranno, hanno probabilmente esagerato.
0: Allora, il messaggero a pagina 5, andiamo agli esteri. Escalation in Medio Oriente, ira Trump per i raid iraniani e i sauditi entrano in guerra. Vediamo la stampa: raid di Iran e alleati su Egitto e Giordania, Trump, colpirò duro. Ascolta con noi, Osvaldo, proprio le parole di Trump, sentiamo.
2: L'Iran e i loro alleati nella regione li colpiremo duramente, si prenderanno una bella batosta. Dei colloqui dice: beh, lasciamo che continuino a parlarci.
0: Sarà una guerra infinita, come scrive il giornale a pagina 12, Osvaldo De Paolini.
1: Allora, il tema è molto particolare, perché l'entrata in guerra dell'Arabia Saudita, che non era assolutamente prevista, anzi diciamo che le reazioni di quel paese fino ad oggi erano state soft rispetto ad aggressioni dirette da parte di Teheran ai pozzi, cioè a tutto ciò che è l'economia saudita, che sta soffrendo parecchio sul blocco di Hormuz. Sì. Beh, questo cambia un po' lo scenario, ma se noi pensassimo però che l'entrata in guerra dell'Arabia Saudita possa essere risolutiva, forse dobbiamo fare qualche riflessione, perché non basterà la presenza dell'Arabia Saudita per modificare lo scenario. Qual è il problema? se questa, diciamo, se questo scontro si protrae oltre la fine di settembre, queste sono studi e proiezioni fatte dalle grandi case di investimento più importanti mondiali, allora diventa veramente problematico pensare di rimettere in sesto la situazione in pochi mesi. Se gli scontri con l'ingresso dell'Arabia Saudita dovessero in qualche modo finire entro la fine di settembre, c'è ancora speranza che nel giro di qualche di 6 mesi, 8 mesi, la situazione si rimette a posto. Se si va oltre, se si arriva a fine anno, all'inizio dell'anno prossimo, nessuno è in grado di prevedere cosa può capitare. Quindi siamo in una situazione di mezzo veramente preoccupante. Lo dice il fatto che il petrolio è arrivato a 100, e molti sono stupiti per il fatto che non sia salito di più. Bene, la spiegazione è semplice. Ormai i paesi che ne hanno di scorte le stanno mettendo sul mercato proprio per calmerare i prezzi. Finite questi arrivi diciamo sul mercato di questo petrolio da scorta, la situazione diventerebbe molto molto grave.
0: Senti, a proposito di politica interna, l'apertura del giornale è il vaffa di Grillo a Conte. Che cosa significa questo vaffa di Grillo a Conte?
1: Questi signori sono arrivati sulla scena politica dicendo solleveremo il tetto diciamo del Parlamento come se fosse una scatoletta di tonno, e poi si sono attovagliati a mangiare il tonno come gli altri, insomma. Grillo ha, per una volta concordo pienamente con lui, non che io abbia mai condiviso diciamo le finalità e le parole d'ordine dei 5 Stelle, però è effettivamente vero, c'è una degenerazione in quel movimento che veramente fa specie. Non solo sono diventati più o meno come la politica tradizionale, ma addirittura sono peggio. Grillo ha perfettamente ragione, per una volta sono con lui.
0: Un nuovo partito di Grillo, secondo te, potrebbe fare qualcosa, potrebbe contare qualcosa? 30 secondi.
1: No, non credo. Non credo perché purtroppo per lui l'eco che avevano le sue parole alcuni anni fa non l'hanno più. L'abbiamo visto che praticamente sono solo i giornali che lo enfatizzano, perché sui social fa poco effetto. Non credo proprio che riesca a rimontare l'onda.
0: Grazie infinite Osvaldo De Paolini, direttore designato del Gazzettino. Grazie davvero per essere stato con noi all'edicola di Radio 1, programma condotto e curato da Massimo Giraldi, in redazione Claudio Urbani, alla parte tecnica Massimiliano Mattia, in regia Mauro Convertito. Fra poco Lupus in Fabula con Pietrangelo Buttafuoco, e noi come sempre torneremo domani, sempre dopo il GR1 delle 6. A domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
1: San Benedica, che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco.

Orlando di Virginia Woolf è il libro di oggi. Lei, l'autrice, con grande modestia lo ha liquidato come un libricino. In realtà è un oggetto letterario bizzarro e luminoso, un qualcosa che sfugge alle etichette, come il suo protagonista. Tutto infatti ruota attorno a Orlando, nato uomo, che dopo un sonno di 7 giorni, un sonno che non ha nulla di fisiologico, si risveglia donna. Da lì in poi attraversa 4 secoli di storia inglese, passando da un sovrano all'altro, da un'epoca all'altra e, come Tiresia, l'indovino tebano vissuto per 7 anni come donna, passando da un genere all'altro per restare incredibilmente sempre se stesso. Come Tiresia, appunto, l'Orlando di Woolf ha la specialità di riunire il meglio dell'essere uomo e dell'essere donna. E così, facendo della persona una porta girevole, si entra, si esce, si cambia prospettiva, ma il mondo resta sempre lo stesso. Pubblicato nel 1928, questo libro di Virginia Woolf non ha mai nascosto la sua essenza segreta, cioè quella di essersi ispirata alla vita della sua amante, Vita Sackville-West, figura altrettanto eccentrica e aristocratica. È un romanzo anche di avventure, viaggi, amore, fughe, trasformazioni, salti temporali dove ciò che accade non ha mai un'enfasi epica. Virginia Woolf ci accompagna dentro l'anima e nel segreto dell'anima di Orlando e lo descrive così. Orlando nasce giovane, nasce bello, aristocratico, nell'Inghilterra elisabettiana. Nasce immerso in un mondo che vive di cerimonie, abiti, regali e poesie a lume di candela. L'incontro con Elisabetta è decisivo. La regina lo vuole subito a corte. Finché lei è in vita, Orlando resta il suo prediletto, sospeso in una giovinezza che pare eterna. Dopo la morte della sovrana, continua a gravitare attorno al potere, sotto Giacomo I, ma qualcosa si incrina. Il tempo avanza, anche se su di lui sembra farlo con distrazione.

Orlando ha una relazione breve e appassionata con Sasha, figlia dell'ambasciatore russo. Quando il rapporto finisce, ferito, si ritira nella grande casa di famiglia e lì accade il primo fatto strano. Cade in un sonno di 7 giorni. Al risveglio sente il bisogno di partire. Va in Asia col ruolo di ambasciatore dove, tra incarichi e impegni diplomatici, trascorre circa un secolo. Cade nuovamente in un sonno di altre 7 giorni, ma questa volta cambia tutto. Orlando, vano sarebbe stato negarlo, era diventato donna. Ma sotto ogni altro rapporto, Orlando rimaneva tale e quale quello di prima. Il mutamento di sesso poteva bensì alterare l'avvenire dei due Orlando, ma per nulla affatto la loro personalità. I due visi rimasero, come lo provano i ritratti perfettamente simili. Egli, ma d'ora innanzi sarà bene per convenzione dire ella invece di egli, ella poté dunque nella sua memoria risalire il corso degli eventi del suo passato senza incontrare alcun ostacolo. Wolf racconta tutto questo con la naturalezza di un cambio di stagione, come se l'identità fosse un abito passato di moda. Da donna, Orlando comincia a sperimentare gli oneri e gli onori che spettano una fanciulla che vive a cavallo tra il 1700 e il 1800. Per un periodo vive con una carovana di zingari con delle regole sociali e dei ruoli rimasti immutati nei millenni. E fra gli zingari, Orlando godrà di una libertà più autentica di quella concessa alle donne inglesi. Sulla nave che la riporta in Inghilterra, Orlando comincia a sperimentare quella che sarà la sua nuova vita. Agitò impaziente il piede e mostrò qualche pollice di gamba. Un marinaio, cui capitò di vedere quello spettacolo da un albero, ne ebbe un colpo tale che perse l'equilibrio e si salvò solamente per un pelo. E capisce che è necessario che io, per amor dell'umanità, le tenga coperte.

Tornata a Londra, la sua vita, la vita di Orlando, si divide tra la grande casa di famiglia, dove scrive e accoglie poeti famosi, e gli inviti mondani. Ma nel riprendere il suo quotidiano, se così si può dire per chi ha attraversato secoli ed è diventato donna, la creatura del romanzo si trova a fare i conti anche con il suo essere stato precedentemente altro. Ricordava come, ai tempi in cui era un giovanotto, avesse sostenuto che le donne debbano essere obbedienti, caste, ben profumate e squisitamente acconciate. Ora bisogna che soddisfi con la mia persona queste esigenze, così pensò, perché le donne, a giudicare dalla mia breve esperienza del sesso, non sono né obbedienti, né caste, né profumate, né squisitamente acconciate. L'amore arriva quasi per caso, con un avventuriero inquieto che condivide il rifiuto di definizioni rigide. Orlando, anche con lui, con questo lord, rivendica il suo essere donna. «Sia ringraziato Iddio per avermi fatta donna!» esclamò così e stava per commettere quell'estrema follia, la peggiore in cui possano cadere tanto l'uomo quanto la donna, di sentirsi orgogliosa del proprio sesso.

Il romanzo si chiude nel 1928, lo stesso anno della sua pubblicazione. Orlando è ormai una scrittrice affermata, grazie al poema La Quercia, che ha continuato a scrivere senza interruzioni lungo tutti i secoli. E il lupus in fabula di questo libro è il desiderio profondo di completezza, quello di essere tutto, quello di attraversare ogni forma possibile dell'esistenza e del desiderio. Orlando vive l'essere uomo e l'essere donna, abita i secoli mentre cambiano regine, stati, guerre, idee, fa esperienza di mondi lontanissimi, passa dai campi degli zingari ai salotti dell'alta società, si muove tra Asia ed Europa e il suo pensiero si allarga, si arricchisce, si completa. E la bussola che la tiene sempre ferma sulla strada maestra è la scrittura. Il libro La Quercia è il punto fermo che attraversa secoli e identità, l'unica cosa che non muta nel corso della sua vita. Questo è il libro, questo è il punto, questa la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto Orlando di Virginia Woolf e apprestatevi ad applaudire in scena Viola Graziosi nell'allestimento di Giuseppe Di Pasquale allo Stabile di Ancona. Prossimamente. E il nostro Sa Benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, è l'orecchio. In questo viaggio, tutto di asole e bottoni, questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Marco Pacifico, la sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
4: E voilà, una ghiotta bontà.
5: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
4: Kiwi e Arturo.
6: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
7: Buona festa dell'amicizia, Frido.
8: Prendila! Presa!
6: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 7.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: L'attacco di Washington nella notte, raid contro l'Iran, tregua finita. Rischio regionalizzazione sempre più concreto, missili in volo verso la Giordania. Notte di fuoco anche in Ucraina, raffica di droni russi, almeno 13 morti. La Polonia fa decollare i suoi caccia per proteggere lo spazio aereo. Riconoscimento facciale nelle indagini di polizia. Il governo accelera anche per adeguare le norme nazionali a quelle europee. Opposizioni, è il grande fratello. La quarta ondata, il caldo non dà tregua e le temperature tornano a salire. Oggi 3 città da bollino rosso, domani saranno 11. Calcio, la nazionale riparte da Mancini e Ranieri. Il CT, mi farò perdonare la fuga in Arabia. Il direttore tecnico, voglio permettere ai bambini di rivedere gli azzurri ai mondiali. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Detto fatto, la vendetta di Trump per l'attacco di ieri in Giordania si concretizza e nella notte dà l'ordine di attaccare di nuovo l'Iran. Si concretizza anche il rischio regionalizzazione con il coinvolgimento anche del Mar Rosso. Riyadh propone una coalizione di una cinquantina di paesi per difendere l'area. In questo momento in volo missili della Repubblica Islamica verso Amman. Ma partiamo dai raid di questa notte.
4: Due ore di massicci attacchi su Abadan e sull'isola di Kejm, sempre nei pressi di Hormuz. La tensione è arrivata a un punto tale che Washington sta valutando di ritirare i cellulari ai suoi soldati in Giordania per rendere più difficile a Teheran individuarli dopo che nelle ultime settimane 3 sono stati uccisi. È il segnale di un conflitto che cambia ancora una volta passo. Secondo il Wall Street Journal, al presidente Trump è stato presentato un piano per intensificare la campagna militare contro l'Iran, 2 settimane di bombardamenti per tentare per l'ennesima volta di piegare l'arsenale missilistico di Teheran, che ieri ha annunciato però l'arrivo di altri 400 missili dalla Cina. La diplomazia sembra aver esaurito le sue carte e la guerra si allarga. Ad Amiet, in Egitto, un drone ha colpito una petroliera americana. Il Cairo minimizza e parla di un incendio domato rapidamente. Ma il Mar Rosso è sempre più nel mirino degli Houthi yemeniti, alleati di Teheran, che si sono attivati dopo gli ultimi attacchi sauditi. Ieri, Riyadh e Washington hanno coordinato un'inedita operazione contro le milizie filo-iraniane in Iraq. 20 morti, che molti chiedono al governo di Baghdad di vendicare. Azzurra Meringolo, GR1.
3: Ucraina ancora sotto attacco da parte delle forze russe che hanno colpito su vasta scala bombardando di nuovo la capitale Kiev, ma anche Dnipro, Kryvyi Rih e Leopoli. Almeno 13 le vittime, più di una dozzina i feriti in diverse zone del paese. Un missile balistico ha colpito una casa in un villaggio vicino Kryvyi Rih, uccidendo 4 adulti e 2 bambine di 5 e 12 anni. Il presidente Zelensky aveva avvertito ieri di un possibile massiccio attacco durante la notte. L'impatto delle crisi internazionali sulle borse. In Asia apertura contrastata, Tokyo ha recuperato, guadagna ora lo 0,7%. Il petrolio è sempre in tensione, il Brent europeo è scambiato a $87 al barile, il WTI americano ha superato gli $84 chiudendo a New York in rialzo del 6,5%. Ora l'emergenza incendi che continua a devastare il Mediterraneo tra Spagna, Grecia, Francia e Turchia. Qui sono 90 i focolai attivi, mentre in Grecia sono saliti a 3 i vigili del fuoco morti, 2 a Creta e 1 nel Peloponneso. Si teme per l'isola di Paros, evacuata in via precauzionale. In Francia il più grande incendio dal 1949 ha bruciato circa 50.000 ettari nella regione della Gironda. Roghi ancora attivi anche in Spagna, nell'area del Castellón. Il premier Pedro Sanchez ha candidato Mallorca a sede di un nuovo hub europeo antincendio per il Mediterraneo occidentale. Fiamme favorite dal grande caldo che puntualmente è tornato a farsi sentire anche nel nostro paese, tra notti tropicali e picchi e temperature sopra la media in molte città.
5: Campobasso, Perugia e Rieti. Oggi sono 3 le città da bollino rosso e domani saranno addirittura 11, tra cui Firenze, Torino e Roma. Secondo gli esperti, la nuova ondata di calore è destinata a durare almeno fino alla prima settimana d'agosto. Ci attendono afa, temperature record con picchi intorno ai 40 gradi e più nelle aree interne e notti tropicali, quelle nelle quali non si scende al di sotto dei 20 gradi ed è davvero difficile dormire. Attesi anche piogge e locali rovesci pomeridiani quotidiani sui rilievi appenninici, che però non riusciranno più di tanto a determinare un calo termico. Le previsioni per le prossime ore del luogotenente Andrea Gurrieri dell'Aeronautica Militare.
0: Vediamo l'inizio delle condizioni di onda di calore sulle aree interne del Lazio, con punte fino a 39-40 gradi e temperature comunque elevate fino a 38-39 gradi sulla pianura padana, entroterra di Sardegna, Toscana, Umbria, Campania e sulla Puglia Carganica. Queste condizioni si protrarranno per ancora altri giorni, dai modelli attuali fino al 3-4 di agosto.
5: Daniele Morgera, GR1.
3: La nuova nazionale di calcio, conferenza stampa del tridente Malagò, Mancini e Ranieri. Il CT, tornato sulla panchina azzurra a 3 anni dalla fuga in Arabia, chiede perdono e promette bel gioco e risultati.
2: Programmi, futuro, anche immediato, ma prima di tutto le parole, il mea culpa di Mancini, la fuga in Arabia nel 2023, le scuse del CT.
6: Per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando sei innamorato perdi la donna della tua vita. Vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori, di questo mi dispiace tanto, però adesso cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
2: Gioco e risultati con una nazionale bella e propositiva, promette Mancini, e questo l'unico modo che conosce per farsi perdonare dai tifosi. Le occasioni non mancheranno, si comincia a settembre, la Nations League, poi le qualificazioni europee, tutto in 16 mesi. 74 gli anni di Claudio Ranieri, la sua esperienza, le sue capacità al servizio dell'Italia, con due obiettivi immediati.
7: Quello che mi preme tantissimo sono due cose. Una, far rinnamorare i tifosi italiani della nazionale di calcio, e due, permettere ai bambini come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto la nazionale di calcio ai mondiali. Questa è la cosa che più io vorrei fosse nel prossimo futuro.
2: Manuela Collazzo, GR1.
3: Nel GR delle 8 ascolteremo in maniera più approfondita le ragioni e i propositi di Roberto Mancini nell'intervista di Daniele Fortuna. Il Parlamento ha dato il via libera definitivo al disegno di legge Nordio, che prevede pene alternative al carcere per i detenuti tossicodipendenti, per contenere l'affollamento in cella previsti i domiciliari e l'affidamento alle comunità. La Premier Giorgia Meloni, che in un editoriale sulla rivista del sindacato UGL è tornata anche sui dati dell'occupazione, ha espresso soddisfazione per il provvedimento sulle pene alternative.
8: Una vittoria per chi sconterà la pena in comunità, per le carceri alleggerite di qualche presenza e per la sicurezza di tutti, perché verificando l'uscita da una dipendenza si elimina la spinta a delinquere ancora. Esprime soddisfazione la Premier, commentando l'approvazione della legge arricchita dal contributo delle opposizioni per rafforzare la possibilità per i tossicodipendenti di scontare la pena in comunità di recupero, la stessa che è esterna nel giorno della prima intesa sul rinnovo dei contratti in sanità, sulle politiche del lavoro, ricordando i 48 rinnovi nel pubblico impiego, il taglio delle tasse e un mercato più dinamico, prospero e soprattutto equo. Una vittoria di tutti, Stato, lavoratori e imprese, spiega la Presidente del Consiglio. Aver rimesso al centro del lavoro la contrattazione collettiva di qualità grazie al salario giusto. Per Giorgia Meloni l'Italia è fondata sul lavoro, rifiuta l'assistenzialismo esasperato e detiene il record dell'occupazione, anche giovanile e femminile, di 1.300.000 occupati stabili in più e 600.000 precari in meno. Carla Macrellino, GR1.
3: La legge elettorale sarà in aula a settembre, lo ha confermato ieri Ignazio La Russa alla cerimonia del ventaglio. Quanto al caso Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso 2 rapinatori, per il presidente del Senato non si è trattato di legittima difesa, ma è criticabile l'entità della pena. La Russa è poi intervenuto sull'ipotesi Giorgia Meloni al Quirinale.
9: Che la Meloni voglia fare il Presidente della Repubblica, se le parlate non ci pensa nemmeno allo Stato. Ma permettete che la Russa dica che se mai un giorno futuro ci pensasse, sarebbe un grande vantaggio per l'Italia e gli italiani.
3: Nel confronto politico, sempre più centrale il tema sicurezza, con il primo via libera in Parlamento al riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale da parte delle forze dell'ordine. Provvedimento fortemente contestato dalle opposizioni, mentre la maggioranza parla di semplice adeguamento alle nuove tecnologie e alle normative europee. Nel centrodestra si discute ancora su SAFE e, lo accennavamo, legge elettorale.
10: Siamo pronti ad ascoltare le richieste di chi vuole le preferenze, ma vogliamo anche che alcune nostre richieste vengano accolte.
11: Antonio Tajani frena sulle preferenze e sull'accordo sulla legge elettorale. Voto finale a metà settembre al Senato. Sempre a settembre si deciderà sui fondi SAFE difesa, qui contraria alla Lega. Fratelli d'Italia insiste sulla sicurezza e propone un nuovo reato, associazione a delinquere per chi devasta e aggredisce le forze dell'ordine. Intanto il governo accelera al Senato sull'uso del riconoscimento riconoscimento facciale con intelligenza artificiale per le forze di polizia. Protestano le opposizioni e il Grande Fratello. Per il PD, primo passo verso lo stato di polizia e la compressione delle libertà. Da AVS, Angelo Bonelli.
12: Che si usi l'intelligenza artificiale per fare una profilazione di massa di cittadini che partecipano a eventi politici, questo è totalmente inaccettabile.
11: Eli Schlein attacca: il decreto carburanti è una presa in giro. E sui fondi safe, per AVS 5 Stelle con Giuseppe Conte, folle destinare miliardi agli armamenti mentre gli stipendi sono fermi. Vasco Pirri, GR1.
3: Il caso di Abderrahim Fakir: la procura di Bologna ha iscritto 12 persone nel registro degli indagati per gli scontri dopo la manifestazione del 20 luglio per la morte del 42enne durante un fermo di polizia. Gli indagati sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Parallelamente procedono le indagini per fare piena luce sulla morte dell'uomo. Il capo della polizia, Vittorio Pisani, ha incontrato la sorella e la nipote di Fakir, garantendo il massimo rigore negli accertamenti. Novità in vista per infermieri e operatori sanitari: è stato rinnovato il contratto del comparto sanità per oltre 592.000 dipendenti. L'accordo prevede un incremento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 euro per gli infermieri, in arrivo anche arretrati fino a 2.300 euro. Sentiamo il commento del ministro della funzione pubblica Paolo Zangrillo.
13: Chi cura il paese merita cura. Abbiamo firmato il contratto del comparto sanità per la tornata 2025-2027 a soli 9 mesi di distanza dallo scorso rinnovo, confermando che chi ogni giorno si prende cura dei cittadini merita attenzione e riconoscimento concreto.
3: Proseguono gli appuntamenti musicali che da nord a sud scandiscono l'estate italiana. A Rosà, in provincia di Vicenza, questa sera un omaggio speciale a Lucio Battisti con Pensieri e parole di Peppe Servillo. La nostra intervista.
14: In un mondo più prigioniero.
15: Nelle intenzioni di Peppe Servillo, quello di stasera all'Opera Estate Festival è anzitutto un omaggio a Lucio Battisti.
16: Penso che sia uno degli autori nostri più personali, sia nella cifra della voce, sia nella scrittura, e quindi reinterpretarlo è per noi tutti una grande sfida.
15: Con Servillo sul palco alcuni grandi della scena jazz italiana, da Javier Girotto, che firma gli arrangiamenti, a Rita Marco Tulli, da Fabrizio Bosso a Mattia Barbieri, a Furio De Castri. Servillo, perché rivisitare Battisti in chiave jazz?
16: Perché il jazz si è sempre nutrito della musica popolare, per rivisitarla, per dar luogo in compagnia di melodie, mi verrebbe da dire immortali per il pubblico italiano sicuramente, dar luogo al linguaggio dell'improvvisazione. Il pubblico ovviamente conserva fortemente la memoria di questo repertorio, e quindi riproporlo in una maniera diversa è estremamente interessante.
15: Paola D'Angelo, GR1.
3: E la musica, unita alla preghiera, ha illuminato la residenza estiva del Papa a Castel Gandolfo. Un concerto per la pace con Andrea Bocelli e i giovani coristi dell'Andrea Bocelli Foundation davanti a Leone XIV.
17: Prego perché la pace possa regnare nelle vostre case e in tutti quei luoghi nel mondo che continuano a soffrire a causa della violenza. Così Leone XIV, durante il cantico di pace, l'incontro di preghiera e musica ospitato a Castel Gandolfo nel borgo Laudato Si, un appuntamento promosso dal Centro di Alta Formazione Laudato Si e dell'Andrea Bocelli Foundation nel cammino delle celebrazioni per l'ottavo centenario del transito di Francesco d'Assisi. Nel luogo dedicato all'ecologia integrale e alla formazione, il pontefice ha pregato insieme ai partecipanti per il dono della pace nel mondo, richiamando il messaggio universale del cantico delle creature, la fraternità tra gli uomini, la riconciliazione, la custodia della casa comune. Protagonisti Andrea Bocelli e un coro formato da oltre 100 bambini e giovani provenienti da Israele, Cisgiordania, Uganda, Haiti e Italia. Ragazzi con storie, culture ed esperienze differenti, alcuni provenienti da contesti segnati dalla guerra, dalla povertà e dalla sofferenza. Antonio Scoppettuolo, GR1.
3: Dalle note per la pace a quelle di Falling Slowly, colonna sonora del film Once, vincitore del premio Oscar nel 2007.
18: Falling slowly, eyes that know me.
3: Autore del brano, Glenn Hansard, scomparso a 56 anni nella sua Dublino dopo un incidente in moto. Musicista, cantautore, attore, Hansard era molto amato in Irlanda, dove aveva iniziato a suonare giovanissimo, fondando il gruppo rock The Frames.
18: I'm painted.
3: Sono le 7:14, la linea va ora ai GR regionali, poi Radio Anch'io. Le tensioni in Medio Oriente che stanno crescendo sempre di più, torna critica la situazione nel Golfo, poi gli ultimi dati sulla natalità in Italia, in chiusura il supercomputer di ENI, il primo al mondo tra i sistemi a uso industriale. Con Francesca Rinaldi, qui su Rai Radio 1, restate al nostro ascolto, il GR torna alle 8:00.

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
0: Ascolta il podcast I fantasmi di Hopewell, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor gusti vari da 500 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it.
0: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: SOS caldo, giornata da bollino rosso a Rieti, domani l'allerta massima estesa a tutta la regione, la raccomandazione degli esperti per i più fragili, bimbi e anziani. A Casetta Mattei, periferia di Roma, residenti preoccupati dopo la bomba carta esplosa la scorsa notte. Abbiamo paura, dicono le indagini della polizia per risalire agli autori. Emergenza sangue in regione, c'è carenza di sacche nei centri trasfusionali del Lazio, una situazione che si aggrava d'estate, l'appello alla donazione. Calcio, comincia l'avventura in nazionale per l'ex allenatore della Roma Claudio Ranieri, partiamo dai giovanissimi, dice, ai bambini insegniamo a dribblare, non a vincere. Buongiorno Antonia Moro in studio per la prima edizione del Giornale Radio del Lazio. In apertura le ondate di calore estremo in Lazio, ancora nella morsa del clima torrido, con temperature di 10 gradi oltre la media stagionale. In giornata a bollino rosso a Rieti, domani l'allerta massima riguarderà tutta la regione. Necessario prendere precauzioni, specie nelle ore più calde.
2: Sole e caldo intenso è quello che ci aspetta ancora nei prossimi giorni in previsione dell'arrivo ad inizio agosto della quarta e più infuocata ondata di calore dell'estate. Il Ministero della Salute da oggi a Rieti il bollettino rosso, quindi rischio elevato per tutti nel capoluogo sabino, è scattato da metà giugno già una quindicina di volte. Domani la massima allerta sarà estesa a tutta la regione e per Roma sono previste temperature massime intorno ai 39 gradi, ma l'AFA potrà far salire la percezione del caldo oltre 40 gradi. Bisogna prestare massima attenzione ai consigli dei medici. Francesco Buono, medico di medicina generale.
3: Curare adeguatamente l'idratazione e anche l'alimentazione, eventualmente riconsiderare le terapie in corso recandosi dal proprio medico.
2: Il rischio più grande è per i più fragili, bambini, persone con patologie e anziani. Secondo un report del Ministero della Salute, nel mese di giugno nella capitale la percentuale di decessi tra gli over 65 è aumentata del 6%, proprio in coincidenza dei giorni più caldi. A preoccupare non è solo la calura del giorno, ma anche le cosiddette notti tropicali, con temperature minime che non scendono sotto i 20 gradi e l'organismo che fa fatica a recuperare lo stress termico. Claudio Vedovati, TGR Lazio.
1: E restiamo sul caldo, le previsioni del tempo con la nostra esperta.
4: La pressione atmosferica è in progressivo aumento sulla nostra regione e garantirà tempo stabile e soleggiato per tutta la giornata. Avremo una ventilazione debole, in temporaneo rinforzo dal pomeriggio quando soffieranno venti moderati da nord-ovest ed aumenterà anche il moto ondoso, con mare fino a mosso. Le temperature saranno in aumento a Roma e nell'Amatriciano nei valori massimi, mentre non subiranno variazioni di rilievo altrove. Un saluto a tutti da Sabina Angeloni, Rai Meteo.
1: Due imprenditori edili sono stati denunciati dai carabinieri di Anagni con l'accusa di aver tenuto aperti i loro cantieri e aver fatto lavorare il loro personale anche nelle ore in cui è vietato dalla normativa per la tutela per i colpi di caldo. Ai titolari delle due attività viene contestata la violazione dell'ordinanza della Regione Lazio con cui si regola lo svolgimento delle attività lavorative all'aperto nei periodi in cui le temperature estive sono più alte. E un'ultima notizia arrivata da poco in redazione: aveva preso in affitto un appartamento nella capitale per utilizzarlo come punto di appoggio per la custodia e lo smistamento di un carico di 300 kg di sostanze stupefacenti. L'uomo, un 47enne milanese, è stato arrestato dalla polizia. E andiamo avanti, la Procura di Roma ha riaperto l'inchiesta sull'omicidio di Cristiano Aprile, il bambino di 12 anni ucciso il 24 febbraio 1987 nella sua abitazione di Montesacro, iscrivendo un uomo nel registro degli indagati. Il sospettato è già stato interrogato dagli investigatori nell'ambito dei nuovi accertamenti. L'indagine affidata dalla Procura alla squadra mobile punta a riesaminare uno dei più noti cold case della capitale, rimasto senza un colpevole per quasi 40 anni. Paura tra i residenti a Casetta Mattei, nella periferia ovest di Roma. Una bomba carta è esplosa davanti al portone di un palazzo. È stata trovata una bottiglietta di acetone e ora la polizia sta analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per risalire agli autori. Il servizio.
5: Ho sentito un botto fortissimo, pensavamo che fosse scoppiato un appartamento o proprio un palazzo, mai sentito un botto così forte.
6: Che il botto è stato veramente una cosa da guerra, una cosa folle.
7: Il fumo, le chiamate dei residenti al 112, paura a Roma in via dei Cantelmo nella zona di Casetta Mattei. Nella notte tra martedì e mercoledì la violentissima esplosione davanti al portone di una palazzina in una piccola strada residenziale. L'ipotesi è quella di una bomba carta? Nei paraggi è stata anche trovata una bottiglia di acetone. Sul caso indaga la polizia, al lavoro anche gli artificieri e gli uomini della scientifica. Nessun ferito per fortuna, ma gravi danni soprattutto ai vetri della porta d'ingresso. Segni evidenti anche per terra e sulle pareti. La forza della deflagrazione ha addirittura divelto i citofoni e lesionato le cassette della posta dentro la palazzina.
8: All'interno c'erano dei detriti che poi dopo hanno rotto i vetri e hanno segnato i muri, quindi diciamo è stato un gesto abbastanza pesante, non una semplice bomba carta.
7: I residenti sono preoccupati, questa ci raccontano, è sempre stata una zona molto tranquilla.
9: La paura, lo spavento ovviamente, anche per una situazione che è molto lontana dalla nostra realtà, sinceramente non immaginavamo una cosa del genere, ecco.
7: Al vaglio della polizia anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Alessandro Banfo, TG Lazio.
1: Bancarotta e autoriciclaggio 3, le misure cautelari disposte dal Tribunale di Roma. Al centro dell'inchiesta una società edilizia con oltre 180 milioni di euro di debiti, sequestrati anche più di 4 milioni di euro.
10: Un patrimonio milionario fatto di proprietà immobiliari e oggetti di lusso, mentre la società di cui erano amministratori colava a picco. È il quadro delineato dall'inchiesta di Finanza e Procura di Roma, al lavoro per fare piena luce sui guai finanziari di Facile Ristrutturare. L'azienda, costituita nel 2014, attiva in tutta Italia nel settore della ristrutturazione edilizia, ma che nel giro di un decennio avrebbe accumulato debiti per oltre 180 milioni di euro. Un buco nelle casse societarie riconducibile, stando agli inquirenti, al possibile reato di bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio di proventi illeciti. Indagati a vario titolo quelli che sarebbero stati gli amministratori di fatto o di diritto della società. In carcere una coppia di imprenditori, marito e moglie, già destinatari a inizio luglio di un sequestro preventivo per oltre 4 milioni di euro. E poi un terzo soggetto finito ai domiciliari e il divieto temporaneo di esercizio dell'attività di impresa scattato per un altro imprenditore. Un progressivo svuotamento delle casse societarie per fini personali è ciò che è emerso dalle indagini delle Fiamme Gialle. Riciclaggio che secondo la Guardia di Finanza si sarebbe basato anche su speculazioni immobiliari, una villa di lusso a Roma, un albergo a Terracina, accanto all'acquisto di 3 imbarcazioni dal valore complessivo di 1 milione di euro. Il tutto mentre la società annaspava tra cantieri di ristrutturazione mai partiti e dipendenti non pagati, avanzando anche la richiesta di procedura di concordato per evitare il crack. Tommaso Cherici, TGR Lazio.
1: C'è carenza di sangue nei centri trasfusionali del Lazio, poche nella nostra regione le donazioni, soprattutto d'estate. L'intervista alla dottoressa Susanna Santinelli del centro trasfusionale del San Filippo Neri.
11: Come ogni estate, nei centri trasfusionali del Lazio c'è carenza di sangue. Le temperature alte, le ferie dei donatori sono il problema in una regione in cui c'è strutturalmente un deficit di sangue.
12: La regione Lazio è carente più o meno di circa 18.000 unità di sangue.
13: Da dove vengono?
12: Per lo più c'è un'acquisizione sul territorio nazionale tramite dei sistemi di compensazione da parte di regioni più, diciamo, virtuose o comunque eccedenti.
11: Inoltre in regione è basso il cosiddetto indice di donazione.
12: Nel Lazio abbiamo un indice di donazione molto basso, di poco superiore a 1, vuol dire che in linea di massima, in media, il donatore viene a donare una volta l'anno o poco più, mentre invece il sangue si può donare fino a 4 volte l'anno per gli uomini e 2 volte l'anno per le donne.
11: Donare il sangue, sottolineano medici e operatori, vuol dire donare un farmaco vero e proprio che non si può creare in laboratorio. Il sistema italiano basato

0: Voglio riportare i bambini allo stadio, la nuova missione di Claudio Ranieri, neo direttore tecnico della Nazionale.
1: Orgoglioso e consapevole che c'è tanto lavoro da fare, inizia così la nuova avventura di Claudio Ranieri in azzurro come direttore tecnico e presidente del Club Italia. Non potrei mai rifiutare la Nazionale, aveva confessato nelle ultime settimane, anche se ieri nella conferenza stampa di Via Allegri a Roma si è detto incredulo quando ha visto il telefono squillare a chiamarlo il presidente della FIGC Giovanni Malagò che gli proponeva il ruolo. Ha risposto presente, senza pensarci più di tanto. Tanto lui, romano e romanista, un uomo sempre pronto ad accettare le sfide, ne ha vinte tante, personaggio di caratura internazionale, epiche alcune delle sue imprese da allenatore, dal titolo in Inghilterra con il Leicester al quinto posto ottenuto con la Roma presa in zona retrocessione, solo per citarne alcune. Coerente e deciso, forse anche per questo, amato e rispettato, pochi mesi fa l'addio al suo grande amore, la Roma, dopo le polemiche con Mister Gasperini. Difficile il compito che ora lo attende, traghettare le nuove generazioni, i giovani calciatori verso il futuro in azzurro.
2: Quello che mi preme tantissimo sono due cose. Una, far rinnamorare i tifosi italiani della Nazionale di calcio e due, permettere ai bambini come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto la Nazionale di calcio ai mondiali.
1: Tre campionati del mondo consecutivi senza l'Italia, il futuro è da scrivere, ma Ranieri con la sua grande esperienza ha voglia di regalare un sorriso alle nuove generazioni. Francesco Trapanotto, TGR Lazio.
0: È stata una serata di preghiera, musica e fraternità quella vissuta ieri a Castel Gandolfo nel borgo Laudato Si con il cantico di pace. Protagonisti dell'evento sono stati 164 bambini e ragazzi del coro provenienti da diversi paesi del mondo, insieme alla voce del maestro Andrea Bocelli. L'iniziativa voluta da Papa Leone XIV si è ispirata al messaggio di San Francesco d'Assisi e al suo cantico delle creature. Ora gli aggiornamenti sulla viabilità con i servizi di Rai Pubblica Utilità. Sentiamo Giulia Casadei.
3: Dalle 14 alle 18 manifestazione in via Molise nei pressi del Ministero delle Imprese del Made in Italy, possibili rallentamenti e difficoltà di circolazione nell'area. Da oggi fino al 12 agosto lavori tra Lungotevere delle Navi, Ponte Giacomo Matteotti e via Domenico Alberto Azzuni. Previsti restringimenti di carreggiata sul Lungotevere Arnaldo da Brescia, modifiche alla viabilità sul Ponte Matteotti e senso unico in via Domenico Alberto Azzuni. Per la viabilità extraurbana vi segnaliamo lavori in auto sole in direzione di Napoli nei tratti compresi tra Guidonia Montecelio e la diramazione di Roma Sud e tra San Vittore e Caianello.
0: È tutto per questa edizione del giornale radio del Lazio, coordinata da Francesco Rositano, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Stefano Velli. Sono le 7:29 e 40 secondi da Antonia Moro, che ha condotto in studio. L'augurio di una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Rai Radio 1.
4: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.

0: è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99 € al chilo.
5: La spesa intelligente.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
8: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.

0: 7:31 minuti, una buona giornata dalla redazione di Radio Anch'io, da Francesca Rinaldi al microfono. Oggi è giovedì 30 luglio. Dopo alcuni giorni di calma, o perlomeno calma apparente, rischia di tornare critica la situazione nel Golfo. L'Iran ha nuovamente attaccato basi americane. Trump ha promesso una reazione durissima, poi ha parzialmente ritrattato. Ma partiamo dalla situazione sul campo. Anna Mazzone, corrispondente Rai da Istanbul. Buongiorno Anna.
1: Buongiorno Francesca.
0: Allora Anna, dacci le ultime notizie, cosa è successo questa notte?
1: Le ultime notizie è che questa notte gli Stati Uniti, la coalizione potremmo dire, perché ormai da ieri è stata ufficializzata, Stati Uniti e Arabia Saudita, ha nuovamente colpito zone militari dell'Iran sostanzialmente, quindi nel Golfo Persico incombe una nuova escalation. Lo stretto di Hormuz resta il nodo più complicato da sciogliere, perché sappiamo bene che ruota tutto attorno a quello in questo momento, la guerra. L'Iran ne vorrebbe il controllo totale e invece lo ha ribadito anche durante i colloqui con l'Oman, con cui sta cercando di trovare un accordo per la gestione dello stretto. Però allo stesso tempo Teheran ha anche respinto la proposta degli omaniti di avviare una gestione congiunta delle acque di Hormuz con tariffe volontarie per il passaggio in sicurezza delle navi, un meccanismo questo che toglierebbe ai Pasdaran il controllo esclusivo dello stretto, e chiaramente l'Iran questo non lo vuole. Poi c'è un altro fronte di guerra, un altro fronte dove si rischia ogni giorno, o meglio ogni notte, l'escalation. Nell'altro stretto, Bab el Mandeb, dove le milizie Houthi hanno già colpito e minacciano, ieri hanno minacciato la richiesta di pedaggi per l'attraversamento del Mar Rosso. La novità in questi ultimi giorni, oltre ai raid americani e sauditi che sono ripresi e che secondo l'Iran hanno colpito anche l'isola di Keshm e alcune città meridionali, ci sarebbero delle vittime sotto le macerie, si sta in questo momento scavando, dicono le agenzie iraniane, ma la novità di questi nuovi raid è che, secondo indiscrezioni dei media arabi, l'Arabia Saudita sarebbe pronta a lanciare una coalizione internazionale contro gli Houthi, una sorta di NATO del Medio Oriente. Per Al Monitor, che è un giornale di tutto rispetto, circa 50 paesi sono stati invitati a partecipare a questa iniziativa, il cui obiettivo è proteggere le rotte commerciali marittime sia nel Mar Rosso che nello Stretto di Hormuz, per evitare ulteriori blocchi e nuovi blocchi in futuro.
0: Ecco Anna, quindi l'Arabia Saudita è scesa ufficialmente in guerra. Leggevo sui giornali, insomma, che è la prima volta che si può parlare anche di un'alleanza militare proprio sul campo, di azioni svolte congiuntamente.
1: È la prima volta ufficiale, perché nei mesi scorsi l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti hanno prestato aiuto agli Stati Uniti, soprattutto nella risposta agli attacchi nei paesi del Golfo, pensiamo al Kuwait, al Bahrain, dove ci sono delle importanti basi americane, ma li hanno aiutati diciamo in maniera, in via non ufficiale. Invece ieri volutamente l'Arabia Saudita ha dato notizia dei raid contro l'Iran, in particolar modo in Iraq, contro le milizie sciite alleate dell'Iran. Ci sono state 20 vittime, tra cui 5 Pasdaran nella notte di ieri, e ha voluto ufficializzare questa coalizione, questo aiuto agli Stati Uniti, ed è di fatto ha scoperto le carte, come si suol dire, ed è di fatto entrata in partita in maniera ufficiale. Questo potrebbe cambiare anche gli equilibri politici.
0: Senti, secondo te c'entra il recente accordo trovato sul nucleare civile tra Washington e Riyadh?
1: Sì, quello è stato, come direbbero gli americani, il calcio d'inizio, il kick-off o il calcio d'arrivo, potremmo dire, perché l'Arabia Saudita adesso si sente forte, è già una potenza militare dal punto di vista tecnologico e dal punto di vista delle armi, dell'arsenale. L'Arabia Saudita è uno dei paesi, diciamo, più solidi, usiamo questo termine, al mondo, ma gli manca il know-how, quindi utilizza sostanzialmente il know-how americano. Con il nucleare, la possibilità di arrivare un giorno, anche se Trump ha negato che questo fosse l'intento dell'accordo, alla bomba atomica, potrebbe diventare dal punto di vista geopolitico una effettiva superpotenza in tutta l'area medio orientale.
0: Anna, resta con noi perché ascoltiamo, appunto hai citato Trump, ascoltiamo un brano del suo intervento di ieri.
1: Sì, grazie. Oh, I don't see that. No, we're not. No, we're gonna.
2: Colpiremo l'Iran molto duramente perché è il nostro turno farlo. Sanno che stiamo arrivando, ci stanno chiedendo di non farlo. Abbiamo avuto 5 razzi sparati a 8500 miglia orarie e tutti e 5 i razzi sono stati abbattuti al suolo. Ma nonostante ciò hanno sparato, quindi ora tocca a noi. Posso dirlo perché c'è ben poco che possano fare al riguardo. Hanno già chiesto scusa, ma dobbiamo dar loro una piccola lezione.
0: Ecco, quindi un ridimensionamento di quello che aveva detto nelle ore precedenti, ma c'è anche la risposta di Sheikh Ali al-Assadi, capo di al-Nujaba, che sono queste milizie filo-iraniane che si trovano in Iraq.
2: Ci saranno rappresaglie per il bombardamento notturno di Stati Uniti e Arabia Saudita contro le forze di mobilitazione popolare filo-iraniane in Iraq. Non permetteremo mai agli oppressori americani e sauditi di aggredire il territorio iracheno senza pagare un prezzo pesante in termini di interessi e sicurezza.
0: Anna, quindi promettono una risposta a queste milizie?
1: Sì, promettono una risposta, sono sempre delle milizie comandate a distanza dall'Iran, quindi non è che hanno una forza politica, possono però ovviamente creare una situazione difficile e pericolosa per le truppe americane che distanza in Iraq, questo è noto. La cosa importante è che finora l'Iran non ha ancora ufficialmente mostrato i muscoli e dato risposte. Può darsi che lo faccia nelle prossime ore, però ormai è giorno, di solito le reazioni dei Pasdaran arrivano nella notte subito dopo gli attacchi o precedono gli attacchi, come ieri a sorpresa degli Stati Uniti e in questo caso anche dell'Arabia Saudita. Sicuramente questo alimenta il fuoco della possibile escalation. Ieri però il premier dell'Iraq ha sostenuto che l'Iraq ha la sua sovranità, che la sua sovranità chiaramente è stata violata, ma l'Iraq non è le milizie filo sciite che sostengono l'Iran, quindi è nell'interesse dell'Iraq ovviamente condannare tutte le ostilità che hanno creato dei danni anche in quel paese, ma nello stesso tempo in questo momento è non prendere parte né da una parte né dall'altra, o meglio stare dalla parte che sta contro l'Iran.
0: Grazie Anna Mazzone, corrispondente Rai da Istanbul, grazie come sempre per essere così esaustiva, e do il buongiorno anche a Silvia Boltu, canalista geopolitica, direttrice del Centro Studi Special Eurasia. Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Allora Boltuk, gli attacchi dell'Iran dell'altra notte che insomma ci hanno colto abbastanza di sorpresa, perché eravamo in un momento di tregua, insomma, in cui tutto taceva, ma evidentemente il fuoco ribolliva ancora sotto la cenere. Possono essere collegati secondo lei alla visita di Netanyahu a Washington a Trump?
3: Probabilmente sì, assolutamente sì, questa è parte del mosaico. Ricordiamoci che il Memorandum of Understanding, che era questo accordo di base che tracciava una roadmap, quindi un percorso di 60 giorni per giungere poi attraverso i negoziati a un accordo di pace, stabiliva, collegava proprio questa pace anche a quello che era la politica di Israele, ad esempio nel Libano. Cosa ha fatto Netanyahu con la sua visita negli Stati Uniti? Ha tentato di ricucire il rapporto con l'alleato statunitense, che effettivamente in queste ultime settimane era molto teso. La leadership dell'amministrazione Trump non ha nascosto dei nervosismi rispetto proprio all'amministrazione di Netanyahu, ed è andato a ribadire che l'Iran ancora possiede la capacità di arricchimento dell'uranio, tant'è che in un momento di stizza proprio rispetto all'alleato israeliano il presidente Trump si è anche lamentato del fatto che non c'è bisogno che Israele vada a rivelare questi dettagli, perché l'amministrazione statunitense è perfettamente a conoscenza. È chiaro che, come lo stesso Trump ha ribadito, che era un tentativo da parte del governo israeliano di mantenere nella fase attiva l'attacco all'Iran, ragion per cui chiaramente l'Iran risponde.
0: Ecco, a proposito di Israele e della sua offensiva sul Libano, ascoltiamo Menasse, il ministro della difesa libanese.
4: Secondo quanto deciso nei negoziati di Washington, l'esercito ha cominciato a dispiegare uomini e mezzi nelle due zone pilota. Purtroppo il dispiegamento è stato ostacolato dall'esercito israeliano e oggi siamo presenti solo in una zona pilota. Il governo libanese ha deciso di disarmare Hezbollah e di considerare tutti i gruppi armati non statali illegali. Il piano prevede tre fasi: contenere e regolamentare il possesso delle armi, far andare via gli elementi armati e per ultimo integrare Hezbollah all'interno delle istituzioni statali. Il ritiro delle truppe israeliane è un argomento fondamentale per noi.
0: Ecco, Silvia Boltuk, leggo oggi sulla stampa che Israele starebbe spingendo per attacchi sulle infrastrutture energetiche. Sarebbe Netanyahu in pressing su Trump, che però dimostrerebbe ancora dei dubbi.
3: Assolutamente sì, è chiaro che l'unica via di sostegno all'economia iraniana in questo momento, ma lo è stato attraverso questi 40 anni di embargo, è proprio il settore petrolifero, il settore petrolchimico. È chiaro che colpendo le infrastrutture iraniane questo taglia di netto quello che è l'unica fonte di approvvigionamento del paese, sebbene va detto che con questo conflitto, secondo tutte le statistiche anche statunitensi, la capacità iraniana in questo momento di smerciare greggio si è abbassata al 70%, quindi parliamo già di un danno considerevole. Il problema adesso è duplice: innanzitutto Trump ha detto che siamo a 4 settimane dall'esaurire le scorte mondiali di greggio, per cui anche di una crisi economica mondiale dal punto di vista scaturita dal mercato energetico. Da un altro punto di vista c'è il fatto che Trump ancora non ha rinunciato alle sue mire sul settore petrolifero iraniano, quindi ha più volte detto che distruggere le infrastrutture iraniane andrebbe contro gli stessi interessi statunitensi, che hanno comunque anche delle mire, ribadisco, su quello che è il settore, la possibilità di far entrare delle compagnie statunitensi nel settore petrolifero iraniano attraverso dei futuri accordi di pace.
0: Ecco, quindi il greggio, il carburante passa per lo stretto di Hormuz e l'Oman in questi giorni si sta proponendo come mediatore, ce lo diceva anche la nostra collega da Istanbul Anna Mazzone, come mediatore per la gestione dello stretto, ma con quali possibilità di successo?
3: In realtà, innanzitutto, ovviamente geograficamente l'Oman è un attore all'interno dello stretto. In questi giorni c'era stato un accordo che Trump ha definito segreto, salvo poi dichiararlo pubblicamente ai microfoni, ovvero lo stretto ha 3 vie possibili di passaggio, uno rispetto vicino alle coste iraniane, uno nel mezzo e uno lungo le coste omanite. Quindi Trump ha invitato le imbarcazioni a passare lungo la costa dell'Oman con previo accordo ovviamente con il governo omanita per evitare il blocco iraniano. Chiaramente gli iraniani non hanno reagito bene. L'Oman fa questa proposta perché di una, diciamo, gestione congiunta con gli altri paesi littorali dello stretto, con il pagamento del passaggio, quindi delle tasse di transito volontarie, come succede nel caso dello stretto di Malacca. Quello che però stride è il fatto che comunque ci sia il passaggio di il pagamento al passaggio nello stretto di Malacca, e che anche nello stretto di Malacca si verificano effettivamente dei controlli da parte della flotta statunitense, che anche lì, invece del contenimento dell'Iran, in quella parte, diciamo, di mondo c'è la questione del contenimento delle navi fantasma cinesi. Quindi ahimè, questo comunque stride con quello che è la volontà del soprattutto dei paesi occidentali e del diritto internazionale del libero passaggio nello stretto, e comunque questa è l'arma che ha l'Iran in mano in questo momento per poter ottenere una pace. Quindi io non credo che il governo iraniano, davanti al fatto peraltro che ha bisogno di un flusso economico per riparare quelli che sono i danni di guerra, che accetterà un'organizzazione di questo tipo, certo, perdendo quindi l'unica leva che possiede.
0: Non cederà facilmente. Grazie a Silvia Boltuk, analista geopolitica, direttrice del Centro Studi Special Eurasia, e do il buongiorno anche a Massimiliano Lenzi, giornalista, autore televisivo e scrittore di un libro uscito proprio pochi giorni fa, Coraggio, fatti fottere, il western di Donald Trump. Massimiliano, buongiorno.
5: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno Massimiliano. Allora, Trump evocato molto spesso in questa trasmissione, ovviamente quando si parla di queste vicende. Tra l'altro ci scrive un ascoltatore: perché non ricordate fino alla nausea che sono gli Stati Uniti che hanno aggredito l'Iran? Ecco, in questo libro che abbiamo citato adesso, che è uscito proprio pochi giorni fa, tu descrivi la figura di Trump, o meglio forse il linguaggio e le parole da lui usate. Ci racconti qualcosa di questo linguaggio che ormai siamo purtroppo abituati a sentire da Trump?
5: Beh sì, te lo racconto partendo proprio dall'Iran e dallo stretto di Hormuz, di cui discutevate pochi secondi fa in trasmissione. Allora, il linguaggio di Trump, nella mia analisi, nel mio racconto, è un linguaggio western, ma non è un linguaggio da sceriffo, cioè da un uomo dell'West che fa rispettare la legge. È un linguaggio da pistolero, colui che dice «io sono il più forte, perciò la legge sono io». Iran, frase trumpiana di mesi fa, aprite il maledetto stretto di Hormuz, pazzi bastardi, o vivrete all'inferno. Poco dopo, con gli iraniani che difendendo i loro interessi non avevano ancora riaperto, sempre Trump. Ricordate quando ho dato all'Iran 10 giorni per raggiungere un accordo? Il tempo sta scadendo, restano 48 ore prima che l'inferno si scateni su di loro. Questi sono dialoghi western nel 2026 applicati alla politica, una politica che è essenzialmente muscolare. Poi lo è ovviamente negli interessi degli Stati Uniti, molto spesso dal punto di vista di Trump, ma non negli interessi occidentali, tant'è che il linguaggio duro, aspro, western appunto, Trump lo adotta, pensiamo ai dazi, anche verso gli alleati, penso agli alleati europei.
0: Certo, è proprio la sua modalità di relazione col mondo. Ecco, tra l'altro ci scrive un ascoltatore: ma Trump non lo sapeva che con fanatici come gli ayatollah iraniani non si possono fare mezze guerre? Certo, lui a parole però non le fa le mezze guerre, perché è sempre molto netto. E tu scrivi nel libro che è una figura che in qualche modo rievoca l'universo western, no? Ad ogni occasione in cui appunto interviene, l'universo western come un mondo di frontiera dove contava e vigeva la legge del più forte. A Trump piacerebbe tornare a quel mondo?
5: Beh, ma un po', diciamo, la dialettica politica americana, sia interna, basta vedere il livello di tensione tra i democratici o repubblicani, anzi tra i trampiani e gli antitrampiani, che esterna in politica estera, è ritornato quel clima, quel clima c'è. Basta vedere i dialoghi, cosa scrive sul suo social True, che tra l'altro è curioso, si chiama Verità, no? La Verità, che era lo stesso nome della Pravda, che era il giornale sovietico ai tempi dell'URSS. Quindi la Verità è sempre un vasto programma. Però ed è la Verità che muove i grandi pistoleri dell'West, cioè la verità della ricerca della propria realizzazione di sé, che sia ricchezza, le miniere, che sia il potere. Un altro elemento western di Trump è il potere dei soldi, no? Il potere del dollaro, lui richiama molto spesso la forza economica del dollaro.
0: Certo, anche quando si parla della NATO, no? Dei contributi alla NATO.
5: Anche quando si parla con gli alleati, esatto, certo, con noi europei della NATO. Mettete questi soldi che sono anni che li dovete mettere e non li avete mai messi. Ci sollecitavano in passato anche Biden e Barack Obama, presidenti democratici, ma con un altro linguaggio, diciamo la verità, non con questo, no? Con questo sferzante linguaggio trumpiano. E quindi, diciamo, in questo universo io richiamo poi anche dei paragoni con il capolavoro, secondo me, western, anzi i capolavori western, che sono quelli del cinema di Sergio Leone, perché noi italiani abbiamo due pregi: sappiamo raccontare l'America in western meglio degli americani, forse perché l'abbiamo scoperta noi con Colombo per caso, quindi ci abbiamo nel DNA questo inciampo della storia, no?
0: Massimiliano, chiudo citandoti un messaggio che ci è arrivato, Vittorio da Torino: con un regime di delinquenti come quello iraniano è l'unico linguaggio possibile. Ma tu giustamente ci sottolineavi che non lo usa solo con il regime iraniano. Grazie Massimiliano Lenzi.
5: Grazie a voi.
0: Autore di questo libro uscito pochi giorni fa, lo ricordo, Coraggio, fatti fottere, il western di Donald Trump. Grazie Massimiliano e buona giornata. E do il ben arrivato in trasmissione anche a Gianandrea Gaiani, direttore del magazine online analisidifesa.it, che si occupa appunto di difesa, industria e tematiche militari. Buongiorno Gaiani.
6: Sì, buongiorno a voi e al vostro pubblico.
0: Ecco Gaiani, abbiamo letto nei giorni scorsi che gli attacchi americani si erano fermati perché gli Stati Uniti erano a corto di munizioni, di missili Patriot. Ma è possibile una cosa del genere? Anche una superpotenza come gli Stati Uniti può essere a corto di armi?
6: Ma sì, nel senso che noi su Analisi Difesa pubblichiamo il primo articolo che parlava di questo tema spinoso il 7 marzo, quindi pochi giorni dopo l'inizio della guerra dei 40 giorni, quando insomma a fine febbraio Israele e Stati Uniti iniziano l'attacco all'Iran. E lo facemmo citando fonti, in buona parte ovviamente anonime, del Pentagono, dell'intelligence americana. Qualcuno diceva addirittura che il capo degli Stati Maggiori Congiunti, quindi il più alto vertice militare americano, il generale Dan Kane, aveva informato, prima che la guerra cominciasse, l'amministrazione Trump del rischio che un conflitto del genere, se avesse superato le 3-4 settimane, avrebbe mostrato i limiti delle scorte di armamento pregiato, e ci riferiamo in particolare ai missili da crociera, cioè quelle armi offensive lanciate dai velivoli in buona parte americani che colpiscono con precisione gli obiettivi al suolo, più di 2000 impiegati in quella guerra dei 40 giorni, più altri nelle scaramucce successive, e i missili antimissile, quelli i Patriot, i Talon, che vengono utilizzati per intercettare i missili da crociera, i missili balistici iraniani, a volte anche diciamo, i droni, che sono bersagli diciamo meno pregiati ma molto efficaci. Quindi il rischio era conosciuto fin dall'inizio dell'operazione.
0: Ecco Gaiani, Trump ha smentito, ha detto il paese possiede ancora molte munizioni, però ha voluto sottolineare che la precedente amministrazione, quindi l'amministrazione Biden, secondo lui ha trasferito all'Ucraina una grande quantità di armi sofisticate compromettendone le riserve. È vero, è successo questo? Anche armi sofisticate?
6: È successo. Beh, pensiamo ai Patriot, di cui Zelensky ancora chiede adesso 300 esemplari entro la fine dell'anno, gli servono per la campagna. In questo momento l'Ucraina ha esaurito i missili Patriot, che sono gli unici che riescono a intercettare solo qualche volta, il tasso di successo oggi è intorno al 5%, anche meno, i missili balistici russi. In assenza di queste armi, infatti, i missili russi devastano gli stabilimenti industriali, le infrastrutture energetiche ucraine. È vero, ma è vero anche che c'è un altro fornitore, un altro cliente che l'America da diversi anni sta rifornendo di munizioni, che è Israele, e questo ha continuato a farlo anche l'amministrazione Trump, che invece con l'Ucraina non ha interrotto le forniture anche di armi pregiate, semplicemente ha smesso di regalarle e le fa pagare agli alleati europei. Il programma PURL prevede che siano i paesi della NATO, in realtà solo una decina si sono resi disponibili, che comprano le armi americane, inclusi i PET, da girare poi agli ucraini. Quindi gli Stati Uniti negli ultimi 4 anni hanno esaurito, o comunque hanno fornito agli alleati più importanti, Israele e Ucraina, moltissimi armamenti, inclusi armamenti pregiati. In più, qual è il problema? Che in questa guerra hanno un alto consumo di munizioni di questo tipo, ma produrre queste armi non solo costa molti soldi, un Patriot costa 4 milioni e mezzo di dollari, ma richiede molto tempo.
0: Ecco Gaiani, proprio a questo proposito volevo citarle i dati che ho letto del Centro per gli Studi Strategici Internazionali di Washington, il quale sostiene che in realtà non c'è un problema di disponibilità immediata, ma c'è un problema di scorte dei Tomahawk, dei Patriot e del sistema THAAD, mi perdoni, forse non si pronuncia così, sicuramente, però insomma io lo leggo come si scrive, con una, con una sigla. Okay. E c'è un problema quindi appunto di produzione, come accennava lei, per ricostruire le scorte.
6: Allora, partiamo dal presupposto che il concetto di scorta di munizioni per gli Stati Uniti ha un valore molto più ampio, anzi ampissimo, rispetto a tante altre nazioni. Perché? Perché la dottrina militare statunitense prevede che gli Stati Uniti possano combattere due conflitti ad alta intensità, pensiamo tipo quello ucraino, quello in corso nel Golfo Persico, contemporaneamente in due aree distinte del mondo. Quindi le scorte devono essere a un livello molto elevato, e la riduzione di queste scorte, che è avvenuta con questa guerra in particolare e continua ad avvenire ogni volta che Trump lancia un'escalation contro l'Iran, dopo qualche giorno deve comunque tornare sui suoi passi, cercare il negoziato. Non è solo politica, è anche carenza di questi armamenti anche presso i suoi alleati. Allora, il problema vero è che alcuni analisti sostengono che ci vorranno almeno 5 anni a ripianare queste scorte, e nei prossimi 5 anni gli Stati Uniti non saranno in grado di sostenere un conflitto ad alta intensità.
0: Gaiani,
6: e qualcuno, mi permetta questo perché è interessante, valuta che la Cina Cina potrebbe approfittare di questa difficoltà americana ad avere gli arsenali pieni per puntare a un'azione militare contro Taiwan. Questo
0: ecco,
6: ovviamente sono ipotesi.
0: Gaiani, mi aggancio proprio a quello che stava dicendo. Abbiamo veramente poco tempo. Abbiamo letto, secondo un'esclusiva dell'agenzia Reuters, che Teheran, l'Iran, dovrebbe ricevere entro poche settimane una prima fornitura di lanciatori portatori di missili antiaerei di fabbricazione cinese.
6: Ma allora, l'Iran ha già diversi equipaggiamenti per la difesa aerea cinesi come li ha russi. Questi Manpads, che sono lanciatori portatili di missili antiaerei, sono in realtà armi che non hanno un grande impiego in questo tipo di conflitto, perché sono efficaci fino a una quota di 4-5 mila metri, sono armi piuttosto elementari, seguono il calore del motore dell'elicottero, dell'aereo nemico, e sono armi che si impiegano appunto a livello tattico, non sono, ecco, potrebbero essere in grado di abbattere qualche drone che volasse a bassa quota. È un numero che oggi viene riportato, ma che non ha un grande impatto sullo sviluppo di questa operazione.
0: Si parla insomma di un accordo leggero di 60-70 milioni di dollari, che quando si parla di queste cose non sono cifre molto
6: esatto,
0: elevate. Grazie a Gianandrea Gaiani, lo ricordo, direttore del magazine online analisidifesa.it. Grazie per essere stato con noi questa mattina. Sono le 7:56 minuti, quasi 57. Ci fermiamo qui per la prima parte. Diamo la linea al GR1 delle 8. Noi torneremo subito dopo per parlare di natalità, o forse è meglio chiamarla denatalità.
7: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
8: Buongiorno e bentrovati con gli aggiornamenti sulla viabilità da Giulia Casadeira e mobilità. Sono le 7:57 minuti, previsto bollino rosso nel pomeriggio per l'inizio dell'esodo estivo, il traffico è atteso in ulteriore aumento tra domani e il fine settimana, con bollino nero previsto nella mattinata di sabato. Andiamo in A4, Venezia a Trieste, si registrano code per un mezzo pesante in panne tra Sanstino di Livenza e l'allacciamento con la 28 in direzione di Trieste. In Lombardia in A8, Milano Varese, traffico intenso tra Fiera a Milano e l'allacciamento con la 4 in direzione di Milano. Torniamo in A4, Milano-Brescia, code, traffico intenso tra l'allacciamento con la tangenziale est di Milano e Viale Certosa in direzione di Torino. In A12, Genova-Rosignano, al momento si procede a rilento con code a tratti per circa 4 km tra Carrara e Sarzana in direzione di Genova. In Autosole, Milano-Bologna, restano 7 km di coda per un incidente tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione di Milano. In chiusura andiamo sulla tangenziale di Napoli, si registra traffico intenso con code tra la barriera di Napoli Est e lo svincolo di Corso Malta in direzione di Pozzuoli. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 10:28, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
7: In collaborazione con il CIS.
9: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
10: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
11: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
12: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
13: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 8.
1: GR1.
2: La vendetta di Trump nella notte, raid contro l'Iran, tregua ormai archiviata. La Repubblica Islamica contrattacca, missili sulla Giordania. La vendetta di Putin, raffica di droni russi su tutta l'Ucraina, almeno 13 morti. La Polonia fa decollare i suoi caccia a protezione del suo spazio aereo. Una vittoria su più fronti, il commento di Giorgia Meloni all'approvazione della legge che prevede i domiciliari per i tossicodipendenti che aderiscono al programma di recupero. La Premier guarda anche ai dati sull'occupazione e rivendica i risultati. Riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale per le indagini delle forze dell'ordine. Il governo accelera col primo via libera in Parlamento. Opposizioni, siamo allo stato di polizia. Contratto del comparto sanitario, ok al rinnovo, aumenti fino a 240 euro per gli infermieri. Soddisfatti i sindacati, il ministro Schillaci, valorizzato il settore. La quarta ondata, temperature in salita e notti tropicali, almeno per una settimana. Oggi 3 città da bollino rosso, domani saranno 11. Calcio, il nuovo corso azzurro, le ambizioni e gli obiettivi di Mancini e Ranieri, il CT promette una nazionale bella e propositiva, così mi farò perdonare dai tifosi, il direttore tecnico esorta, ripartiamo dai settori giovanili. L'incredibile avventura, Jovanotti festeggia i 60 anni a settembre con un film sulla sua vita a suon di musica. Buongiorno da Sabrina Baldetti. La nuova escalation in Medio Oriente, la ripresa della guerra Stati Uniti-Iran. Ancora una notte di bombardamenti americani nell'area dello stretto di Hormuz. Colpite le città di Abadan e l'isola di Keshm, dove sono morti 3 civili, tra cui un bimbo di 2 anni. Teheran risponde attaccando di nuovo la Giordania, che riesce però a intercettare i missili. La Casa Bianca aveva promesso vendetta dopo i raid di ieri. L'inviato Rai a New York.
3: We're going to be hitting them very hard. Donald Trump lo aveva annunciato. Li colpiremo duramente. Ora tocca a noi. Lo sanno e non possono evitarlo. Detto, fatto. La ritorsione per i missili lanciati contro le basi americane in Giordania, tutti intercettati. Il Wall Street Journal scrive che la settimana scorsa l'ammiraglio Cooper, capo del comando centrale americano, gli avrebbe presentato un piano in 2 settimane per degradare le capacità missilistiche iraniane con un'intensa campagna di bombardamenti.
4: It's our turn.
3: Ora che Trump ha deciso di rispondere all'attacco di Teheran, potrebbe approvare quel piano sfidando la contrarietà di una parte del Congresso, oppure limitarsi a raid mirati, che rischiano però di prolungare il conflitto latente. Ma il presidente lascia intendere di non aver ancora rinunciato alle trattative. Vedremo se troveremo un accordo, precisa, e immagina una nuova forma di pressione, includere nel disegno di legge sulle sanzioni contro la Russia anche dazi a carico dell'Iran. È quello che avrebbe voluto il defunto senatore Graham, sostiene. Da New York, Enrico Bona per il GR1.
2: E rischia ora di riaccendersi anche la miccia libanese. Netanyahu è tornato dal viaggio negli Stati Uniti nelle stesse ore in cui a Roma si riuniva la coalizione internazionale che spinge per il riconoscimento del territorio palestinese. Firmata una dichiarazione congiunta Italia-Arabia Saudita in cui si chiede la smilitarizzazione della striscia di Gaza, la creazione di uno Stato palestinese e si condannano le violenze dei coloni israeliani in Cisgiordania, dove la situazione resta tesa. L'inviata Rai a Gerusalemme.
5: Gli iraniani mentono sempre, imbrogliano sempre e prendono sempre tempo, dichiara il premier israeliano in un'intervista ad ABC News. Netanyahu ritiene Trump guida della partnership tra Stati Uniti e Israele. È il partner senior, noi siamo i junior. All'ombra della guerra grande nel Golfo, però, i fronti di guerra di Israele si rimettono in moto. Nuovi raid sul campo profughi di Shati a ovest della città di Gaza e in Libano, a pochi giorni dalla ripresa dei negoziati diretti tra i due governi in programma a Roma, Israele esamina la risposta da dare al drone con cui Hezbollah, nella ricostruzione del suo esercito, ha attaccato senza fare vittime un proprio bulldozer militare. Intanto però intensifica le demolizioni nel sud. Nel villaggio di Hula, i caschi blu di UNIFIL ritrovano 4.000 kg di nitrato d'ammonio a pochi giorni dal 6° anniversario dell'esplosione nel porto di Beirut provocato da centinaia di tonnellate di quella sostanza. Israele in passato ha accusato Hezbollah di farne uso, ma secondo l'Agence France-Presse recavano iscrizioni in ebraico e il villaggio di Hula è occupato dal suo esercito ormai da 3 mesi. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
2: E sono state ore di massicci attacchi russi in Ucraina. 70 missili e 280 droni, precisa il presidente Zelensky. Raid su vasta scala nella capitale e su altre zone del paese che hanno provocato almeno 13 vittime. Ci aggiorna l'inviata RAI Emma Farnè.
0: È stata una notte pesantissima qui in Ucraina, a Odessa. Le sirene antiaeree praticamente non smettono di suonare dove ci troviamo in questo momento. Ieri Zelensky aveva dato l'allerta per un attacco massiccio. L'attacco è arrivato fino nell'ovest, a Leopoli. La Polonia ha fatto alzare in volo i jet per garantire la sicurezza del suo spazio aereo. Ci sono vittime e feriti a Kiev, dove le persone hanno dormito nei parcheggi, nelle metropolitane. A Kryvyi Rih, un missile Scander Kryvyi, la città di Zelensky, ha centrato in pieno la casa di una famiglia sterminata, due bambini tra le vittime di neanche 12 anni. Un attacco che arriva dopo la visita di Zelensky a Londra, Washington, dove ha incontrato Burnham e Trump e dove ha stretto accordi per le licenze per produrre le armi nel paese. Da Odessa a voi.
2: L'impatto delle crisi internazionali su borse e mercato dell'energia, in diretta Paola Nania.
4: L'indicatore più sensibile è quello del costo del petrolio al barile. Quell'indicatore sale di nuovo con il peggiorare della situazione in Medio Oriente. Il Brent europeo è vicino ai $90, 89 per la precisione. Invece il WTI americano era cresciuto molto ieri, adesso è ulteriormente in salita, costa $85 al barile. Il petrolio ha un impatto sui carburanti. In attesa dei dati del Ministero di oggi, ieri il gasolio, parliamo ovviamente dell'Italia, era ancora sopra i 2 euro, 2,074. I 17 centesimi di sconto sulle accise decise dal governo non erano quindi visibili, si fermavano circa a 10 centesimi. In molti casi non è sceso per nulla il costo del carburante. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy, che vigila sulla trasparenza dei prezzi, fa sorveglianza antispeculazione, ha chiesto al garante per la sorveglianza dei prezzi di trasmettere questi dati alla Guardia di Finanza che ha iniziato i controlli proprio sui distributori. A te.
2: Rai Radio 1, i temi del confronto politico, i dossier economici e i vari fronti della sicurezza, con il decreto che amplia l'uso dell'intelligenza artificiale e i poteri della polizia sui dispositivi per il riconoscimento facciale e con il provvedimento sulle pene alternative al carcere per i tossicodipendenti. In studio Lucio Bondì.
6: Sì, una misura che è stata commentata ieri da Giorgia Meloni, che ha parlato di vittoria, stesso termine usato dalla Premier in un editoriale sulla rivista del sindacato UGL per i dati sull'occupazione.
7: È una vittoria su più fronti. Secondo la Presidente del Consiglio, l'approvazione della legge, arricchita dal contributo delle opposizioni, per rafforzare la possibilità per i tossicodipendenti di scontare la pena non superiore agli 8 anni in comunità di recupero. Le carceri saranno alleggerite e si garantirà più sicurezza per tutti, il pensiero della Premier, perché verificando l'uscita da una dipendenza si elimina la spinta a delinquere ancora. Giorgia Meloni ha poi rivendicato il record dell'occupazione, anche giovanile e femminile, di 1.300.000 occupati stabili in più e 100.000 precari in meno. La disoccupazione giovanile è ai minimi di sempre, ha spiegato, sottolineando il taglio delle tasse sul lavoro, il rinnovo dei contratti nel pubblico impiego e il salario giusto, rimettendo al centro la contrattazione collettiva di qualità. Per la Premier è lo strumento più efficace per far crescere tutele, difendere i diritti e rafforzare anche le retribuzioni in un'Italia fondata sul lavoro che rifiuta l'assistenzialismo esasperato. Carla Macrellino, GR1.
6: Sentiamo allora i dettagli del provvedimento di cui ha parlato ieri anche il Guardasigilli.
8: Una misura importante, importantissima per il ministro della giustizia Carlo Nordio.
9: Provvedimento che vorrei dire epocale, perché consente la detenzione alternativa di almeno 10.000 persone tossicodipendenti che hanno commesso dei reati correlati a questa tossicodipendenza.
8: Un toccasana dunque per Nordio rispetto al sovraffollamento delle carceri, dove ci sono 64.000 persone a fronte di una capienza di circa 52.000. Nei penitenziari sarebbero proprio 10.000 poi detenuti tossicodipendenti con pena residua inferiore a 8 anni e oltre 3.500 gli alcol dipendenti. Ma per Alessio Scandurra dell'Osservatorio Carceri di Antigone, la cifra stanziata per il disegno di legge, meno di 20 milioni di euro l'anno, non basta.
10: Immaginando un costo giornaliero di 100 euro al giorno per una collocazione residenziale, di 50 euro al giorno per una collocazione semi-residenziale, probabilmente andremo sulle 1.000 persone. Ci vorranno una serie di interventi, non c'è mai una bacchetta magica.
8: Anna Maria Caresta, GR1.
6: Rimaniamo in tema di giustizia e sicurezza. In commissione via libera al decreto che permette l'uso di telecamere con il riconoscimento facciale per le forze di polizia. Un adeguamento alle nuove tecnologie e alle direttive europee, spiega Fratelli d'Italia, che ha presentato anche un'altra proposta per introdurre l'associazione a delinquere nei casi di devastazione e saccheggio, proprio i reati contestati nei recenti casi di cronaca. Francesco Filini.
11: I fatti di Bologna e la devastazione della Val di Susa non possono più essere accettate, per questo abbiamo deciso di estendere il reato.
6: Proposte contestate dalle opposizioni che sulla videosorveglianza con l'intelligenza artificiale parlano di passo verso lo Stato di polizia e di Grande Fratello. I progressisti tornano anche sul bonus carburanti che la segretaria PD Elly Schlein definisce una presa in giro.
12: Sconto soltanto sul gasolio e sulla benzina? Niente. È un biglietto di sola andata perché dura soltanto fino al 6 di agosto.
6: Tra i 5 Stelle, dopo un lungo silenzio, torna a parlare Beppe Grillo con un post molto critico sul suo blog. Erano nati per cambiare la politica, scrive il fondatore, ma la politica li ha cambiati. Dovevano occuparsi del futuro, pensano solo alle poltrone. Il movimento sta facendo tante battaglie contro tutti, ha replicato Giuseppe Conte, mentre Grillo aveva detto che Draghi era un grillino, concludendo: fate un po' voi. Di molti di questi temi all'ordine del giorno ha parlato ieri anche il presidente del Senato Ignazio La Russa nella tradizionale cerimonia del ventaglio.
13: La destra al Quirinale non è un tabù. Parola del presidente del Senato La Russa, che getta un ponte per un possibile futuro salto di Giorgia Meloni, anche se lei, precisa, al momento non pensa al Colle.
14: Se mai un giorno ci pensasse, sarebbe un grande vantaggio per l'Italia e gli italiani, perché dopo un grande presidente come Mattarella, una grande presidente donna come la Meloni, prima o poi sarebbe gradita.
13: Lo hanno definito un mediatore e lui, La Russa, media. Sulle intercettazioni annuncia si troverà una soluzione, come è stata trovata sulla legge elettorale in arrivo in aula a settembre. Smette però di fare il pontiere quando si parla di Vannacci. Tra lui e Tajani scelgo Tajani, il generale stia attento a dire siamo noi la vera destra, non porta bene. Quanto al caso Roggero, l'auspicio è che possa uscire presto dal carcere e che sia rivisto il meccanismo di eccesso colposo di legittima difesa.
14: Questa sentenza è criticabilissima nell'entità della pena, non è criticabile quando dice che quella non è legittima difesa.
13: Valentino Russo, GR1.
6: E la cerimonia del ventaglio questa mattina sarà al Quirinale con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
2: Le 8 e 12 minuti, il calcio, la nuova nazionale di Mancini e Ranieri, gli uomini su cui ha puntato il presidente federale Malagò per ripartire. Ieri i tre schierati in conferenza stampa, molto attese le parole di Roberto Mancini, tornato sulla panchina azzurra dopo la fuga 3 anni fa in Arabia. Le sue scuse: è stato come lasciare la donna della propria vita, ci si pente quando è troppo tardi. Per lui invece c'è un'altra chance e il seminuovo commissario tecnico ai nostri microfoni si concentra sul futuro e sugli obiettivi da raggiungere per farsi perdonare.
15: Essere di nuovo qua oggi, avere questa opportunità che mi ha dato il presidente Malagò, credo che insomma sia molto bello e io sono molto felice.
16: Lei ha già le idee chiare su chi chiamare a settembre per la Nations League?
15: Io ho le idee chiare, penso veramente che comunque i giocatori bravi ci siano. Sicuramente avere la possibilità di scegliere fra più giocatori sarebbe meglio e quindi la nostra speranza è quella che gli italiani giochino di più, questo è certo.
16: Lei ha avuto il miglior Federico Chiesa in quegli europei del 2021, si può recuperare? L'ho visto, ci ha parlato nel corso degli ultimi mesi.
15: No, è un po' che non ci parlo sinceramente, però siccome è un giocatore che ha ancora 29 anni e credo che sia proprio un giocatore a quell'età è nel pieno della maturazione tecnica e fisica, io credo che sia un giocatore recuperabile, un giocatore che può dare ancora tanto.
16: C'è una polemica che ritorna in questi giorni della nazionale romana, della nazionale dei parioli, della nazionale dei circoli, mi dà una sua risposta?
15: Ho fatto 5 anni in nazionale da CT, credo che la nostra nazionale sia stata una delle più belle degli ultimi 20 anni e forse anche più a livello di gioco. Abbiamo vinto un europeo, abbiamo fatto 37 partite senza perdere, il nostro lavoro è stato eccezionale e non credo che di essere qua perché sono amico del presidente, assolutamente.
16: Con Carlo Boninsegna, Daniele Fortuna, GR1.
2: Mesi intensi dunque attendono il CT, Mancini avrà al suo fianco un uomo di grande esperienza come Ranieri che si rimette in gioco a 74 anni con un ruolo, quello di direttore tecnico, che nelle intenzioni di Malagò sarà cruciale.
17: Il ritorno di Mancini, la prima volta di Ranieri in azzurro e il tempo che stringe la Nations League a settembre, poi le qualificazioni europee. L'Italia deve ripartire subito, ma anche far rinascere un movimento. Lavorare dal basso, i bambini, le scuole calcio che devono diventare accessibili per tutti, le idee e l'esperienza di Ranieri.
18: I bambini per andare alle scuole calcio spendono troppi soldi. Questo non può essere. In questo momento storico dove i bambini sono presi più da altri giochi, noi dobbiamo cercare di riportare i bambini al calcio.
17: Cambiando anche il modo di insegnare calcio.
18: All'estero la tattica non viene così esasperata come l'esasperiamo noi. Dobbiamo ritornare a sviluppare nei settori giovanili la tattica individuale che i nostri giovani allenatori non fanno più perché devono vincere.
17: Far innamorare di nuovo i tifosi della nazionale è anche questo l'obiettivo di Ranieri. Troppi gli anni senza l'Italia ai mondiali.
18: Quello che mi dispiaceva era, ecco, bambini che non hanno mai visto l'Italia a un mondiale. Dobbiamo fare un esame di coscienza tutti quanti e cercare di migliorare e fare un qualcosa per la nazionale, perché se no così da soli non ce la facciamo.
17: Manuela Collazzo, GR1.
2: La cronaca, la morte a Bologna del 42enne Abed Rahim Fakir, deceduto durante un intervento di polizia alla periferia della città. La procura apre un fascicolo per gli scontri dei giorni scorsi. Sentiamo.
19: È il primo passo dell'inchiesta dopo la guerriglia urbana di Bologna. 12 indagati per la protesta che si trasforma in violenti scontri in centro città il 20 luglio, giorno dopo la morte di Fakir al Pilastro. Sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra loro anche il ventenne, arrestato durante quella sera e rimesso in libertà il giorno dopo con divieto di dimora. I magistrati intanto lavorano sulla morte del 42enne deceduto durante l'intervento di due agenti. La procura risponde al legale della famiglia di Fakir, il quale chiede che a condurre le indagini non sia la polizia, e fa sapere la garanzia migliore è il coordinamento dei pubblici ministeri. Fiducia nella giustizia e negli uomini in divisa, avevano detto sorella e nipote di Fakir incontrando il capo della polizia Pisani, mentre il difensore degli agenti presenta istanza affinché vengano acquisiti tutti i video che riprendono quella drammatica mattinata. Oggi intanto verrà conferito l'incarico per la consulenza sul cellulare di Fakir nella speranza di poter ricostruire i suoi ultimi giorni. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Clamorosa svolta nelle indagini sull'attentato subito lo scorso 30 maggio dal giovane cronista Adriano Cappellari. Secondo i pubblici ministeri avrebbe piazzato lui stesso la bomba artigianale.
20: Un pacco bomba davanti al cancello. L'esplosione è stata molto forte, si è sentita a diversi metri. Fa pensare che io sono controllato da diverso tempo.
21: Raccontava questo Adriano Cappellari lo scorso 31 maggio ai nostri microfoni. Un attentato, un grave atto di intimidazione che aveva subito la sera precedente davanti alla sua casa di Enego nel Vicentino per i suoi articoli su testate locali in cui aveva espresso vicinanza a Don Patriciello, il prete anticamorra. Un episodio che aveva scosso il mondo istituzionale con la solidarietà espressa anche dalla premier Meloni. E stando alle sue parole non era nemmeno la prima volta, dato che in passato aveva ricevuto diverse lettere minatorie, tanto che il Viminale gli aveva assegnato una scorta. Ma ora le indagini dei carabinieri raccontano un'altra storia. Quell'attentato, il cronista ventenne se lo sarebbe fatto da solo. L'altezza dell'attentatore, inquadrato dalle telecamere di sorveglianza, sarebbe compatibile con quella di Cappellari. Gli inquirenti sono poi riusciti a risalire alla piattaforma di e-commerce dove sarebbero stati comprati butano, propano e alcol etilico. Acquisti fatti tra il 25 e il 29 aprile con la sua carta di credito. Nessun'altra consegna fu fatta di Nego in quei giorni, se non a lui. I carabinieri ieri hanno perquisito la casa di Cappellari, che ora è indagato per incendio, calunnia, simulazione di reato, procurato allarme e truffa ai danni di ente pubblico. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Novità in vista per infermieri e operatori sanitari. Firmato da tutte le rappresentanze sindacali l'accordo per il rinnovo del contratto nazionale tra il 2025 e il 2027. Un risultato importante che dà certezze a milioni di lavoratori, il commento poco fa della premier Giorgia Meloni sui social.
22: Dopo i rinnovi contrattuali di poliziotti, militari e dipendenti dei ministeri e della scuola, stavolta tocca quasi 600.000 tra infermieri e personale sanitario ad avere aumenti in busta paga. Lo annuncia il ministro della funzione pubblica Paolo Zangrillo.
23: Chi cura il paese merita cura. Abbiamo firmato il contratto del comparto sanità per la tornata 2025-2027 a soli 9 mesi di distanza dallo scorso rinnovo.
22: In arrivo un incremento medio degli stipendi pari a 209 euro lordi mensili a regime. regime, con aumenti più alti per gli infermieri che arriveranno fino a 240 euro lordi al mese. Sul fronte degli arretrati maturati dal 1 gennaio 2025, in arrivo 1.226 euro per tutti e fino a 2.300 euro per gli infermieri, somme che saranno erogate nel cedolino prima di Natale. Soddisfatti i sindacati, per FPCGL gli aumenti superano l'inflazione. Bene anche per il ministro della Sanità Schillaci, che annuncia una nuova valorizzazione economica per il settore con la prossima legge di bilancio. Gelsomina Testa, GR1.
2: Parliamo ora del caldo estremo in Europa e in Italia. Roma, Firenze e Pianura Padana tra le zone più torride, con temperature che torneranno a toccare i 40 gradi. In diretta Paola Guarnieri.
0: Eh sì Sabrina, andiamo verso il picco previsto domani, quando le città con bollino rosso, che oggi sono 3, Campobasso, Perugia e Rieti, diventeranno 11. La cattiva notizia è che non si sa bene quanto durerà questo picco. L'anticiclone africano, che è tornato a stazionare sulla nostra penisola, ci rimarrà almeno per una settimana. È la quarta volta che accade in 2 mesi e le conseguenze continuano a farsi sentire. L'ultima riguarda l'anticipo della vendemmia in tante aree del paese, dalla Sicilia all'Oltrepò Pavese al Piemonte. Dobbiamo dunque di nuovo prepararci a giornate bollenti e nottate tropicali. Facciamo il punto sulle temperature con il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
1: È iniziata una nuova ondata che ci accompagnerà per diversi giorni, 38 gradi già al centro nel corso della giornata di ieri, e non andrà meglio nei prossimi giorni, con addirittura qualche grado in più fino a toccare localmente superare i 40 gradi. È il caso della Toscana, del Lazio, delle aree interne del centro. Sul resto del nostro territorio valori superiori ai 35 gradi in Pianura Padana, dal sud Foggia, Taranto, Lecce, Catania, per poi spostarci verso la Sardegna, le aree un po' più interne.
0: Caldo record che non riguarda solo l'Italia, riporta sulla scena situazioni drammatiche come gli incendi, che sono una delle emergenze di questa estate. Da noi, dopo il Gargano, ieri dei focolai hanno inghiottito ettari di campi nella provincia di Lamezia Terme, Calabria. Oggi a Palermo c'è allerta arancione per gli incendi. Nel resto d'Europa la situazione è più drammatica, tra Spagna, Grecia, Francia e Turchia. In Turchia sono 90 i focolai ancora attivi. In Grecia 3 vigili del fuoco hanno perso la vita, uno nel Peloponneso e 2 a Creta, dove attualmente sono 8.000 le persone evacuate, ed è stata evacuata in via precauzionale anche l'isola di Paros, sempre in Grecia. In Francia la regione della Gironda è ancora alle prese con il più grande incendio dal 1949, lo abbiamo raccontato, ha bruciato circa 50.000 ettari. Situazione ora sotto controllo, da oggi sono previsti anche i primi temporali. Infine la Spagna, lì la situazione più grave al momento è in Castellón. Il premier Pedro Sánchez ha candidato Mallorca come sede di un nuovo centro europeo per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi nel Mediterraneo occidentale, anche perché gli effetti della crisi climatica sono destinati ad aumentare. Oggi, ricordiamo, 30 luglio è l'Earth Overshoot Day, il giorno in cui l'umanità esaurisce le risorse naturali che la Terra è in grado di rigenerare in un anno. Quindi da domani vuol dire che siamo in debito ecologico e cominciamo a utilizzare risorse che vanno oltre le capacità rigenerative della Terra.
3: Negli anni 70 questa giornata cadeva a fine novembre o dicembre. Da allora, a causa del sovrasfruttamento delle risorse naturali, si è spostata progressivamente, stabilizzandosi verso la metà dell'anno. In Italia l'Overshoot Day è stato il 3 maggio scorso. Oggi il nostro modello di sviluppo, spiega il WWF, richiede l'equivalente di 1,73 pianeti Terra, vale a dire una Terra e 3/4. Il deficit ecologico globale dura ormai da oltre 50 anni e abbiamo accumulato l'equivalente di più di 20 anni della capacità generativa del pianeta. Ma le soluzioni per invertire la rotta esistono e passano dalle città. Eva Lessi, WWF.
5: Accelerare la transizione energetica aiuterebbe a posticipare l'Overshoot Day di 29 giorni. Estendere la mobilità urbana su una scala più ampia aiuterebbe a posticipare di altri 5 giorni. Mettere insieme la riduzione dello spreco alimentare, una maggiore diffusione di diete a prevalenza vegetale e pratiche agricole sostenibili potrebbe aiutarci a spostare la data di un mese. Se poi raddoppiamo anche la vita dei nostri capi d'abbigliamento, guadagneremo altri 5 giorni.
0: Francesca Romana Ceci, GR1.
2: In apertura parlavamo dei tanti fronti di guerra, dal Medio Oriente all'Ucraina, senza dimenticare i conflitti africani. Tra le conseguenze anche lo sfruttamento di esseri umani, fenomeno sempre più diffuso, su cui sono stati accesi i riflettori nella giornata mondiale contro la tratta.
4: dalle truffe online ai conflitti armati, fino alle migrazioni forzate e alle crisi climatiche. Milioni di persone restano esposte allo sfruttamento e l'allarme lanciato da Talitacum, la rete internazionale contro la tratta promossa dall'Unione Internazionale delle Superiore Generali nel rapporto annuale. Secondo i dati, la tratta genera ogni anno profitti illeciti per circa 236 miliardi di dollari. In questo scenario, Talitacum ha raggiunto nel 2025 oltre 1.200.000 persone in 113 paesi, con un aumento di quasi il 30% rispetto all'anno precedente. La prevenzione, per le suore, resta il principale ambito di intervento, con quasi 929.000 persone coinvolte in attività di sensibilizzazione. Oltre 27.000 hanno ricevuto protezione e assistenza, mentre cresce del 70% il sostegno all'accesso alla giustizia. Dietro ogni numero c'è una persona, una famiglia, una comunità, ricorda il rapporto, rilanciando l'impegno a costruire un mondo libero dallo sfruttamento. Antonio Scoppettuolo, GR1.
2: E dell'impegno per la pace e per un mondo libero dalle ingiustizie ha fatto uno dei suoi tratti distintivi Lorenzo Cherubini in Arte Giovanotti, che in vista dei suoi 60 anni si regala un film che sarà nelle sale dal 26 novembre.
7: Ho scoperto che la musica mi permetteva di arrivare agli altri in una maniera molto diretta.
9: Ti porto via con me!
10: La musica, filo conduttore della vita di Lorenzo, anzi dell'incredibile avventura di Giovanotti. È il titolo del film di Dario Zonta e Carlo Zoratti, partiti 7 anni fa nel progetto di raccontare Giovanotti e la sua vita fatta di dischi, concerti, viaggi, famiglia, sincerità. In studio con Rick Rubin o in ambulanza per l'incidente che lo ha messo fuori gioco per un po'.
7: La maggior parte delle cose accadono senza che tu le possa né governare, né dirigere né prevedere.
10: A pochi giorni dal via il 7 agosto ad Olbia all'Arca di Loree, il nuovo tour con chiusura al Circo Massimo, ecco il primo trailer che in qualche modo anticipa il tono di un film che arriva in questo 2026, in cui Giovanotti il 27 settembre compirà 60 anni. Film che sarà nelle sale dal 26 novembre al 2 dicembre.
7: Io so che cos'è il mondo. Lo so che è bello.
10: Miriam Mauti, GR1.
2: Un album storico di una band che ha fatto la storia della musica mondiale segnando intere generazioni torna sulla scena in una edizione speciale e ampliata. Parliamo di Rubber Soul dei Beatles, pubblicato in versione originale nel 1965. Tra le anticipazioni c'è una versione inedita di Michelle. Il disco uscirà il 2 ottobre con nuovi mix, materiali d'archivio.

0: Buongiorno Sabrina, buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Parleremo dei nuovi dati sulle nascite. Nel 2025 in Italia sono nati solamente 355.000 bambini, un nuovo minimo storico.
1: Restate allora su Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Salvatore Sabatino, in regia Emanuele Di Cavio, Daniele Antelmi, Sabrina Baldetti al microfono. Buon ascolto, buona giornata.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
3: Info su suzuki.it.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
6: E alla mia fitness mania.
5: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: Un'idea geniale! Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
13: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
12: Colombo, navigando sull'app Family,
14: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a 1,29€.
0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori. 8:29 minuti 50 secondi, ben ritrovati per la seconda parte di Radio Anch'io. Parliamo di nuovi nati in Italia. Nel 2025 sono stati appena 350.000, il minimo storico dal secondo dopoguerra. Il tasso di fecondità è sceso a 1,14 figli per donna. Scriveteci su questo argomento, devo dire che in tanti già lo stanno facendo, al 335 699 2949. Diamo subito il buongiorno alla nostra prima ospite di questo spazio, Anna Chiara Gambino, del direttivo della Fondazione per la Natalità. Buongiorno Gambini.
15: Buongiorno a tutti e a tutte.
0: Buongiorno. Allora, proprio voi avete presentato questi dati, di cui ho detto solamente il più eclatante. Ci aggiunga qualcosa a questo numero di 350.000 nuovi nati?
15: Ma diciamo che, appunto, come è stato detto, il crollo delle nascite ha portato l'Italia al minimo storico, ma il dato agghiacciante è che il 62% delle persone, quindi in età feconda, che è un termine tecnico, ci tengo a sottolinearlo, proprio degli uffici statistici, non avrà figli per motivi di rinuncia, per ostacoli economici, lavorativi o sociali. Quindi la fetta che proprio i figli non li vuole per scelta è solo il 5,5%. Questo è il dato agghiacciante, cioè questo è un paese nel quale non si riescono a realizzare i propri desideri, ecco.
0: Quindi ecco, una percentuale molto bassa è quella di chi sceglie di non fare figli proprio per scelta personale autonoma. Il 62,2% rinuncia per difficoltà. Che tipo di difficoltà?
15: Ma le difficoltà sono principalmente quelle sicuramente della stabilità del lavoro, dell'accesso alla prima casa. Sono tutte difficoltà che mettono le condizioni delle coppie, delle persone, delle donne giovani in difficoltà a dover rimandare di tantissimo tempo la scelta o il desiderio di fare figli. Ecco, in un paese in cui uno dei drammi di questo paese è la nascita zero, la nascita di un figlio

0: non può essere ancora oggi, nel 2026, una delle prime cause di povertà. È un controsenso contro il quale noi cerchiamo di combattere con informazione, mettendo il paese tutto insieme a dialogare, perché questo non è un problema di una frangia del governo piuttosto di o di una realtà del paese, ma è di tutto il paese insieme che ha bisogno di lavorare insieme per questo tema, perché è un tema
1: Ecco, tra
0: fondamentale.
1: l'altro, ecco Gambini, come diceva lei, insomma, è una situazione che va peggiorando, ma non nasce certo oggi, insomma, siamo arrivati al nuovo minimo storico, ma insomma significa che ci sono minimi storici ogni volta che poi vengono comunicati questi numeri. Ecco, lei ci parlava delle difficoltà delle coppie, delle donne, ma le donne in particolare, che poi sono le persone principalmente coinvolte, almeno nella prima fase di vita di un bambino. Cosa si
0: Sì,
1: potrebbe fare per aiutarle?
0: diciamo che il tema della disparità di genere è sempre un tema che è al primo posto in questo argomento, proprio perché i figli, come ripeto, vengono calcolati come figlio per donna, proprio per motivazioni statistiche, no? Quindi, ed effettivamente, le donne sono ancora ad un tasso di inattività in Italia che ha un rapporto rispetto all'inattività degli uomini di 1 a 21, cioè per ogni uomo inattivo ce ne sono 21 di donne inattive, e questo è un dramma, una delle realtà che non si può accettare in una condizione perché mi preme, io sono 3 anni che mi occupo della stesura di questo dossier, lavorando con Istat, con un bellissimo staff di donne, tra l'altro. E uno degli argomenti principali è che non mettono al mondo i figli le donne che non lavorano, mettono al mondo i figli le donne che lavorano,
1: E che si
0: quindi
1: possono permettere poi
0: e
1: di
0: che si possono
1: mantenerle.
0: permettere. È proprio un cane che si morde la coda, no? La
1: Ecco,
0: maggior parte delle volte. Sì,
1: Gambini, mi attenda un
0: prego.
1: attimo, ascoltiamo proprio le parole. Lei citava l'Istat, del presidente dell'Istat, mi scusi, Francesco Maria Kelly.
2: Ma quelli che non li vogliono sono veramente pochi, eh? Ma dobbiamo convincere le giovani coppie a fare figli, dobbiamo assistere e, diciamo, e aiutare le giovani coppie che decidono di fare figli a farli.
1: Gambini, a questo proposito le leggo anche due messaggi tra i tantissimi che sono arrivati. Nicolò da Pisa ci chiede che cosa si intende per limitazioni sociali e Peppino ci scrive: non va assolutamente dimenticato il purtroppo grande tasso di infertilità. Parlo da uomo che con mia moglie stiamo affrontando un percorso di PMA, di fecondazione assistita, ormai da 3 anni. Quindi le chiedo
0: Le
1: in primo
0: condizioni
1: luogo,
0: sociali
1: ecco, limitazioni sociali.
0: sono tantissime, quindi i servizi, l'accesso alla prima casa, tutte quelle condizioni che poi ti permettono anche di essere in qualche modo a una giovane coppia, a una giovane donna, di essere, diciamo, dipendente da, non so, per esempio i genitori, quante coppie per accedere al mutuo devono avere la garanzia di persone più adulte? Perché questo? In un paese in cui dovremmo invece incentivare l'autonomia, no? Questo è anche socialmente un dispendio di sfiducia, cioè stiamo comunicando che non c'è fiducia nelle nuove generazioni. Per quanto riguarda, ma questi sono aspetti, cioè, che mi piace raccontare perché toccano più nel vivo la realtà di quello che viviamo. L'altro ascoltatore faceva riferimento alla PMA. Certo, se noi per arrivare ad una stabilità lavorativa in questo paese dobbiamo aspettare i 30 anni, 35
1: Certo.
0: anni, cioè dobbiamo aspettare i tempi in cui la fecondità per motivi scientifici, per motivi
1: Biologici, direi,
0: naturali,
1: certo.
0: biologici, no? Quindi non per motivi
1: Decresce.
0: diversi, ma decresce. Poi sappiamo benissimo che chi ne paga le conseguenze sono sempre le donne, perché poi tutto quello che appunto il nostro ascoltatore ci sollecitava, la fatica poi per il corpo, per la fisicità, è soprattutto in carico alle donne quando si deve andare per giusti motivi di desiderio, di realizzazione dei propri desideri, quindi non sto facendo una questione etica, sto
1: No,
0: dicendo
1: non
0: che
1: facciamo una
0: il problema
1: valutazione,
0: è che, la quest
1: assolutamente.
0: è que è che il poi alla fine chi ne paga le conseguenze anche in termini di di fatiche, no? Di stimolazioni, di fatiche, di doversi assentare dal lavoro perché comunque bisogna dare del tempo, sono le donne. Quindi perché in un mondo in cui inseguiamo un'ecologia sfrenata non riusciamo neanche ad avere il rispetto, cioè, un'ecologia sfrenata, non volevo essere critica, ma sono proprio felice di questa cosa, no? Non riusciamo ad avere rispetto anche della nostra biologia interna, quindi quell'ecologia umana. Quindi la PMA è una cosa buonissima per mantenere il diritto di realizzare i propri desideri, ma non può essere... Beh, non può essere l'unica via in un paese in cui non veniamo messi nelle condizioni.
1: Diciamo che è un segnale appunto dell'età in cui si cerca di avere un figlio. Grazie Anna Chiara Gambini, del direttivo della Fondazione per la Natalità.
0: Grazie a voi.
1: Grazie Anna Chiara, a lei. E do il buongiorno anche all'onorevole Maria Cecilia Guerra, responsabile lavoro della Segreteria Nazionale del PD. Buongiorno onorevole Guerra.
3: Buongiorno a voi.
1: Onorevole, allora abbiamo ascoltato questi dati sulla natalità. Come si affronta un'emergenza ormai così radicata?
3: Ma si affronta prendendo atto che la natalità cala, soprattutto perché le donne e gli uomini giovani sono messi nell'impossibilità di accedere al mercato del lavoro in modo normale. La nascita del figlio entra immediatamente in contrasto con la possibilità di lavoro delle donne. C'è un dato che mi colpisce moltissimo: noi abbiamo un tasso di occupazione femminile che è più basso rispetto a quello maschile di 18 punti percentuali, ma se confrontiamo il tasso di occupazione dei padri con quello delle madri è inferiore di 30 punti percentuali, e se il figlio è piccolo fino ai 5 anni di 34 punti percentuali. Questo vuol dire che quando nasce un figlio per la madre diventa impossibile mantenere il lavoro. Allora come si affronta? Il primo aspetto importante è quello di mettere sullo stesso piede di parità padri e madri, ecco, e guarda, quindi un congedo onorevole... paritario obbligatorio uguale per tutti, madri e padri, di 5 mesi retribuito al 100%. Ecco, questa è la prima cosa, mi scusi, che mette sullo stesso profilo sia sul lavoro che a casa l'affrontare la nascita del figlio.
1: Io
3: mi dica.
1: Mi perdoni se la interrompo, però ecco, volevo puntualizzare proprio quello che lei sta dicendo, perché la dottoressa Gambini della Fondazione per la Natalità prima ci diceva che in realtà a fare figli sono più le donne che lavorano rispetto a quelle che non lavorano, perché comunque hanno una base. Quindi lei dice c'è un problema di mantenere il lavoro dopo che i bambini sono nati.
3: Io dico che ovviamente chi ha un lavoro stabile è nella possibilità di fare figli, quindi non meraviglia. Noi abbiamo sempre detto che lavoro e servizi sociali permettono insieme, come nel nord dell'Europa, come in Italia in regioni più avanzate sotto questo profilo come l'Emilia Romagna rispetto alle regioni del sud, rendono compatibile questa cosa. Ma nella maggior parte dei casi italiani la situazione non è questa, tant'è che noi abbiamo una donna su 5 che al momento della nascita del figlio abbandona il lavoro, e abbiamo altre donne che ci rientrano ma con lavori dequalificati, part time, lavori peggio retribuiti purché vicino a casa. Poi abbiamo un problema generale che riguarda sia uomini che donne, che è legato alla precarietà del lavoro. È vero che i contratti a tempo determinato sono diminuiti in valore assoluto e anche come incidenza, però sono concentrati sui giovani. 3/4 dei nostri giovani entrano sul mercato del lavoro con un lavoro precario, ma quello che ormai emerge dalle analisi del CNEL, dell'Istat, della Banca d'Italia, è che ci permangono per molti anni, e siccome l'età fertile non dura in eterno, certo, ovviamente questo incide sui progetti di vita. Quindi le politiche, bisogna passare dall'idea che la scelta di fare un figlio sia una scelta solamente individuale all'idea che chi vuole fare figli deve essere accompagnato socialmente, e quindi asili nido.
1: Ecco, infatti onorevole Guerra, lei fin qui ci ha parlato soprattutto delle politiche per il lavoro, però le vorrei chiedere anche una parola sui servizi per l'infanzia, lei accennava appunto agli asili nido.
3: Sugli asili nido abbiamo fatto un grande lavoro col PNRR, noi quando l'abbiamo impostato con il governo Conte, governo Draghi, non è andato in porto in modo completo, però qualcosa di importante è stato fatto, ma abbiamo ancora una disomogeneità fortissima sui territori. Poi bisogna anche che i servizi pubblici siano con orari flessibili, così come purtroppo lo sono gli orari della vita privata, e bisogna insistere sulla scuola a tempo pieno, perché dove c'è il tempo pieno, le ripeto, per esempio in Emilia Romagna, ma faccio quell'esempio perché sono dell'Emilia Romagna, allora tu sì che puoi lavorare, poi vai a prendere il figlio a scuola, ma se il figlio esce da scuola a mezzogiorno e mezzo non hai più i nonni che lo vanno a prendere, perché i nonni lavorano, si va in pensione più tardi, questo è un dato di fatto, diventa assolutamente impossibile. Quindi non è una scelta, come dicono i vostri dati, che la gente non voglia fare figli, certo. È che non può, e purtroppo un figlio.
1: Senta, quindi mi scusi, ecco, una flessibilità oraria, però ci scrivono tanti ascoltatori che gli asili nido pubblici ci sono poco e quindi molto spesso bisogna fare ricorso agli asili privati che costano tanto, quindi c'è anche poi l'aspetto economico.
3: Sicuramente, noi su questo abbiamo fatto una cosa importante nella precedente legislatura, cioè abbiamo fatto l'assegno unico e universale, una politica strutturata che dà un sostegno economico a tutti, anche ai lavoratori autonomi che prima non l'avevano, per fare un esempio, anche alle persone incapienti, cioè con bassissimi redditi, che prima non l'avevano in modo adeguato, e questo sicuramente sul fronte economico l'aiuto c'è. Oltre all'aiuto economico, quindi servizi, l'accesso agli asili nido secondo me dovrebbe essere praticamente gratuito, perché effettivamente è un servizio essenziale, il tempo pieno dovrebbe essere garantito, oltre a questo, perché bisogna tener conto che oltre al tema economico, che è molto rilevante, c'è il tema dei tempi, uno non può contemporaneamente fare un lavoro di cura e farne un altro, cioè quello vero. Le sottolineo un ultimo dato, abbiamo una crescita della inattività. L'inattività, se andiamo a vedere i motivi, un motivo rilevante sono i motivi familiari, i motivi di cura. Sono 3.175.000 le persone che dichiarano di non lavorare, di non cercare lavoro per motivi legati al lavoro di cura, di queste la 95% sono donne, quindi c'è effettivamente un problema. Questo che dobbiamo porci, smettila di parlare a vanvera.
1: Dice molto. Grazie onorevole Maria Cecilia Guerra, responsabile lavoro della segreteria nazionale del PD, e do il buongiorno anche all'onorevole Maddalena Morgante, responsabile del Dipartimento Famiglia di Fratelli d'Italia. Buongiorno onorevole Morgante.
4: Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
1: Onorevole Morgante, allora i dati sulla denatalità, l'abbiamo ampiamente detto, sono sempre peggiori. Io chiedo cosa proponete come forza, tra l'altro, di governo, partendo dagli aiuti alle famiglie.
4: I numeri purtroppo parlano molto chiaro, sempre meno nascite, sempre più invecchiamento della popolazione. Devo anche dire che questo secondo me non è soltanto un dato statistico, ma il segnale vero e proprio di una società che fatica a progettare il futuro, ad avere fiducia nella famiglia. E quando una società smette di credere nella famiglia, nella bellezza della famiglia e nella forza che solamente la famiglia può dare nel futuro, smette anche di crescita. Devo anche dire che questo è un problema che l'Italia ha da decenni, non ce l'ha solo da ieri, perché la nostra nazione è sotto il livello, sotto il tasso di fecondità totale, ossia quel numero medio di figli per donna da feconda tra 15 e 49 anni, che adesso purtroppo negli ultimi dati è pari a 1,14 figli per donna, lo è da tanto tempo, dagli anni 70. Pensiamo che anche negli anni 90 il calo di natalità in Italia era già ben visibile, con una media di 1,19 figli per donna. Quindi questo cosa vuol dire? Che non è il problema della denatalità un problema che nasce col governo Meloni, è un problema che c'è da decenni in Italia.
1: Questo l'abbiamo ampiamente detto, assolutamente.
4: E purtroppo è che non è stato affrontato e riconosciuto dalla sinistra, cioè la sinistra per tanto tempo ha penalizzato la famiglia, la bellezza della famiglia, e ha ignorato il problema del calo demografico. Il problema del calo demografico non si inverte dall'oggi al domani. Noi come governo, e ringrazio il Presidente del Consiglio, Giorgio Meloni, perché è primo Presidente donna e mamma nella storia della nostra Repubblica, perché l'intero governo Meloni fin dal suo insediamento non ha mai mancato di ribadire che la natalità e il sostegno alla famiglia sono la sfida principale che la nostra nazione deve affrontare, ed è per questo che sono state messe in campo tantissime misure. Prima la collega, l'ho sentita solamente alla fine, parlava dell'assegno unico, certo che noi abbiamo oltretutto potenziato, sono state messe in campo tantissime misure in modo plurale, cosa che è una novità rispetto ai precedenti governi, dai diversi ministeri, che vanno proprio in questa direzione: aumento dell'assegno unico, aumento del congedo parentale, l'assegno di inclusione, la decontribuzione per le mamme lavoratrici, i contributi per l'asilo nido che sono stati portati fino a 3.600 euro l'anno, il contributo per i nuovi nati, il rifinanziamento reso strutturale col governo Meloni per i centri estivi, gli sgravi per l'assunzione di donne e giovani, tantissime misure che vanno proprio in questa direzione, perché noi crediamo fortemente che sia fondamentale sostenere il primo e primario pilastro della società, che è la famiglia.
1: onorevole, la fermo un attimo perché stanno arrivando tanti messaggi a proposito di quello che lei diceva. Giovanni da Venezia: a mio avviso è un problema culturale, i media promuovono l'immagine e lo stile di vita di individui egocentrici concentrati sull'immagine. E un altro, Mauro da Roma, ci scrive: ma come mai allora la natalità in passato era più alta, pur essendo le donne che lavoravano molte di meno? Fabrizio ci scrive: i miei nonni paterni e materni hanno fatto 9 figli a famiglia nel periodo a cavallo tra la Seconda Guerra Mondiale, i tempi allora erano forse più facili. Quindi
4: io ringrazio gli ascoltatori per questi messaggi, perché sono messaggi che io condivido pienamente. Cioè, quello che vorrei dire è che i sostegni economici sono fondamentali, certamente, per migliorare la condizione di vita delle famiglie e per alimentare una società che sia accogliente nei confronti della genitorialità, della maternità e della paternità, nel riconoscere anche l'alto valore sociale della maternità. Ma non bastano le misure economiche, serve una rivoluzione, diciamo questo termine che forse è un po' forte, culturale, che lanci anche ai nuovi giovani e alle nuove coppie un messaggio positivo di speranza, che vale sempre la pena credere nella famiglia, nella bellezza della famiglia e nel dono della vita e di accoglierlo, nella forza che solamente la famiglia può donare. E tutte queste misure sono state, pensiamo solamente che con le 4 leggi di bilancio sono state messe in campo 6 miliardi d'euro. L'ufficio parlamentare del bilancio nel 2024 ha certificato che 16 sono i miliardi che sono stati dati come benefici netti per le famiglie. Quindi la forza e la volontà del governo Meloni è proprio sicuramente stata in questa direzione, sostenere economicamente ma anche culturalmente.
1: Abbiamo
4: la prima volta nella storia della Repubblica un ministero della famiglia che all'interno della denominazione ha la parola natalità. Questo non è solamente una questione formale, ma una questione di sostanza, perché vuol dire che noi crediamo fortemente nella forza e nella bellezza della famiglia e della vita.
1: Ecco, onorevole, però io le giro tanti messaggi che stanno arrivando dai nostri ascoltatori, che però anche oltre a quelli che abbiamo detto prima dell'aspetto culturale puntano sull'aspetto economico. Un ascoltatore mi chiede di girarle questa domanda: quanti asili nido pubblici sono stati fatti? Un altro dice: perché non è stato affossato il congedo paritario, sarebbe una misura di civiltà. Un altro ascoltatore: io 38 anni, la mia compagna 42, e ci fa tutto l'elenco, sono genitori da 3 mesi, tutto l'elenco dei bonus che non sono riusciti ad avere perché hanno un reddito lordo di 70.000 euro l'anno. Quindi comunque l'aspetto economico è presente.
4: Certo,
1: onorevole.
4: Certo, l'aspetto economico, infatti non ho detto che l'aspetto economico non è importante, è importante, ma da solo non basta, perché sarebbe anche una leva culturale. Certo. Detto questo, è ovviamente che se cercato di con i finanziamenti aiutare maggiormente le persone con più bisogno in situazioni di maggiori fragilità, perché questo, una società giusta è una società che dà la possibilità a tutti di emergere, ma deve aiutare soprattutto chi è in più difficoltà. Per quanto riguarda invece i congedi parentali, noi li abbiamo aumentati nelle 3 leggi di bilancio di 3 mesi, con la prima legge di bilancio di 1 mese, con una retribuzione che dal 30% è passata all'80%, con la seconda legge di bilancio abbiamo aggiunto un ulteriore mese, sempre con una retribuzione aumentata all'80%, e con la terza legge di bilancio fino al terzo mese. Certo, si può fare di più e cercheremo di fare sempre di più, ma questo la domanda che noi ci dobbiamo fare è: lo Stato vuole essere un ostacolo o un alleato della famiglia? Noi abbiamo scelto di essere alleati alla famiglia, alleati delle famiglie, delle giovani coppie, alleati anche di chi lavora e di contribuisce ogni giorno alla crescita della nostra nazione, alleati anche chi dà la possibilità, chi fornisce il lavoro, e alleati di un'Italia che non si rassegna certamente al declino demografico, ma investe nella vita e nella cultura della vita, perché banalmente senza figli non c'è futuro.
1: Assolutamente. Grazie onorevole Maddalena Morgante, Fratelli d'Italia, responsabile del Dipartimento per la Famiglia del partito. Adesso cambiamo decisamente argomento, da un'emergenza del nostro paese a un'eccellenza in ambito tecnologico. Buongiorno ingegner Lorenzo Fiorillo, direttore tecnologia, ricerca e digitale dell'ENI.
5: Buongiorno a tutte e a tutti.
1: Buongiorno ingegnere. Allora, ENI ha lanciato un super computer, HPC7 è il suo nome. Ci spieghi un po' con quale scopo è stato creato?
5: Allora, la macchina, come si capisce dal numero, è alla 7ª generazione. Segue un po' quello che è il nostro percorso storico di utilizzo di supercalcolatori, che ormai risale a oltre 50 anni fa. Cosa fa una macchina del genere? Una macchina del genere fa dei calcoli complicatissimi in poco tempo e con un'elevata precisione. A cosa ci serve? Ci serve come società, come industria, a valutare in tempi molto brevi, ridotti, un gran numero di scenari, ci aiuta a fare la scelta migliore e quindi derischia in fondo la nostra attività e il nostro business.
1: Ingegnere, una curiosità che mi viene in mente, una macchina del genere quanto è grande?
5: Ah, quanto è grande?
1: Fisicamente proprio.
5: Fisicamente c'è quello che si vede e quello che non si vede. Quello che si vede starebbe in una palestra di un liceo, diciamo così, per avere un'idea.
1: Non tanto piccolo, insomma, cioè non è il computer a cui siamo abituati a casa.
5: Assolutamente no. E poi c'è tutto quello che non si vede, perché poi c'è tutti i sistemi di raffreddamento che sono underground, sono sottoterra fino ad arrivare all'esterno con raffreddamento.
1: Perché raggiunge temperature molto elevate, uno strumento.
5: No, la nostra realtà, in realtà non deve raggiungere temperature elevate, ecco perché ci sono i sistemi di raffreddamento. Noi cerchiamo di farla lavorare più alta, la temperatura più alta possibile per consumare meno energia.
1: Senta, ingegner Fiorillo, che cosa è in grado di fare questo supercomputer?
5: Guardi, immaginate di avere come se fossimo in un'orchestra, 40.000 maestri d'orchestra di primo ordine, tra i migliori, che eseguono un'armonia che diretta da un direttore d'orchestra che di fatto è colui il quale divide il problema, è un grandissimo problema, in tanti piccoli problemi, e alla fine raccoglie la soluzione. Questo fa capire come la somma di 40.000 macchine, che poi di fatto stiamo parlando di questo ordine di grandezza, messe assieme, è di gran lunga superiore alla somma di queste insomma, della macchina presa singolarmente. Quindi cosa fa? Le faccio un esempio, che perché i nostri esempi di industria sono un po' noiosi, onestamente. Faccio un esempio che tutti quanti possiamo condividere, perché insomma un po' di vita vissuta. Nel periodo del Covid, chi si ricorda, si cercavano un po' quelli che erano i principi attivi nei farmaci disponibili per vedere quale di questi potesse avere effetto sugli spike del Covid. Quindi fummo coinvolti in un progetto che si chiama Escalate for Covid, durante il quale testammo 74 miliardi di molecole disponibili, quindi all'interno dei farmaci al momento al commercio, sul Covid, sugli spike del Covid.
1: Ingegnere, quanto ci avete messo a testare 74 miliardi di molecole?
5: Ecco, ci abbiamo messo 60 ore e io proprio ieri sera mi sono divertito a fare il calcolo. Se fossimo stati in un laboratorio e ci mettevamo, assumiamo 5 minuti per ogni analisi di ogni molecola sullo spike, ci avremmo messo 700.000 anni più o meno. Ora, quindi questa macchina con cui abbiamo fatto questo esercizio, che è l'HPC5, diciamo il bisnonno del 7, in realtà è 20 volte meno potente del 7. Forse questo aiuta a far capire
1: evoluzioni rapidissime. Esatto, ingegner Fiorillo, quali sono gli ambiti di applicazione di HPC7?
5: Beh, il 7 come il 6, che è ancora in marcia, di fatto noi lo utilizziamo per tutto quello che sono la ricerca di nuovi materiali, tutti quelli che sono gli studi fluidodinamici, immaginate, nel sottosuolo, ma anche per un campo eolico. C'è bisogno di tantissima potenza di calcolo in giro. I compiti che ci davano alle scuole superiori, all'università, in cui si risolvevano magari con delle formule, nella vita reale molto spesso, il 90% dei casi, si devono risolvere attraverso una grande quantità di calcoli. Quindi il calcolo è ormai centrale per tutte le aziende tecnologiche.
1: Ingegnere, allora ci arriva un messaggio da un ascoltatore, Marco, che ci chiede che consumo di acqua ha una macchina del genere. Una polemica, non su di voi ovviamente, però su in particolari centri per l'intelligenza artificiale.
5: Sì, ecco, ne approfitto per fare una distinzione, perché di fatto questo tipo di macchina è una macchina più piccola da un punto di vista di potenze impiegate e consumi rispetto a una macchina associata a un data center. È più una Formula 1 che una macchina da rally, perché i consumi sono limitati nella misura in cui c'è un riciclo dell'acqua. L'acqua viene di fatto utilizzata per raffreddare la macchina stessa e poi viene ricircolata. Una parte di questa evapora negli evaporatori, quindi torna, diciamo, in natura, e il resto viene poi ricircolato all'interno della macchina. Quindi il consumo è limitato da un ciclo chiuso e da un un utilizzo che è meno massivo rispetto a quello che si utilizza per le macchine usate per l'intelligenza artificiale, per addestrare in particolare.
1: Ingegnere, le faccio un'ultima domanda: è uno strumento, forse è meglio definirlo un sistema, che usa solo Eni o lo renderete disponibile anche per altre aziende?
5: Beh, l'esempio di prima fa vedere che l'abbiamo utilizzato anche per altri progetti e lo utilizziamo già collaborando con centri di ricerca e università. In particolare l'anno scorso abbiamo lanciato proprio un concorso a livello mondiale, si chiama Call for Innovators, nel quale abbiamo coinvolto startup, società, centri di ricerca a proporre dei progetti che avessero bisogno di potenza di calcolo, offrendo potenza di calcolo, progetti chiaramente che avessero un po' chiaramente cogliessero un po' l'interesse anche di Eni, e quindi è stato utilizzato all'esterno. Di recente proprio abbiamo aperto in qualche maniera questo tipo di attività anche verso terze parti, perché abbiamo effettuato delle verifiche positive, quindi stiamo proprio aprendo in questi giorni l'utilizzo della macchina anche a terzi, quindi a società che ne avessero bisogno, istituzioni.
1: Grazie ingegnere Lorenzo Fiorillo, direttore tecnologia, ricerca e digitale dell'Eni, grazie per averci parlato di questo super computer. Sono le 8:57 minuti 50 secondi, chiudiamo qui. In console oggi ci hanno assistito Massimo Chiadroni e Stefano Siani, in regia Mauro Convertito, in redazione Federica Forni, Ada Marra, Maria Grazia Santo e Elena Zabeo. Ora la linea va come sempre al GR1 delle 9, poi ci sarà Radio 1 Musica con Giulia Nannini e noi torniamo domani alle 7:30. Buona giornata. We'll be right back.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi, indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
2: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Chi è?
4: La duchessa!
3: La duchessa?
4: Sì.
5: Duchessa Lea, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
3: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
5: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
3: Duchessa Lea, nobili vini del Piemonte.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Salvatore Sabatino. In primo piano la ripresa della guerra Stati Uniti-Iran, tornati i bombardamenti americani nell'area dello stretto di Hormuz. Teheran ha risposto attaccando di nuovo la Giordania, che è riuscita però ad intercettare i missili. La Casa Bianca aveva promesso vendetta dopo i raid di ieri.
4: Due ore di massicci attacchi su Abadan e l'isola di Kerch, sempre nei pressi di Hormuz. Tre morti, tra cui un bimbo di 2 anni. Teheran risponde attaccando di nuovo la Giordania, che riesce però a intercettare i missili. È il segnale di un conflitto che cambia ancora una volta passo. Secondo il Wall Street Journal, al presidente Trump è stato presentato un piano per intensificare la campagna militare contro l'Iran, 2 settimane di bombardamenti, per tentare, per l'ennesima volta, di piegare l'arsenale missilistico di Teheran, che ieri ha annunciato però l'arrivo di altri 400 missili dalla Cina. La diplomazia sembra aver esaurito le sue carte e la guerra si allarga. Ad Amiet, in Egitto, un drone ha colpito una petroliera americana. Il Cairo minimizza e parla di un incendio domato rapidamente. Ma il Mar Rosso è sempre più nel mirino degli Houthi yemeniti, alleati di Teheran, che si sono attivati dopo gli ultimi attacchi sauditi. Azzurra Meringolo, GR1.
3: Ed è stata una notte di fuoco anche in Ucraina, sotto attacco da parte delle forze russe. Bilancio pesantissimo, almeno 13 morti. Prese di mira nuovamente Kiev, ma anche Dnipro, Kryvyi e Leopoli, poco distante dal confine con la Polonia, che ha fatto alzare in volo i jet per garantire la sicurezza nel suo spazio aereo. Zelensky ieri aveva comunque annunciato un nuovo imminente attacco da parte di Mosca. E le crisi internazionali impattano sui mercati e sul petrolio. Allora andiamo subito a Milano. Fabrizio Patti, buongiorno.
5: Buongiorno, sotto osservazione in effetti il petrolio. Già ieri il Brent era salito da 83 a 90 dollari al barile, oggi nuova crescita, quota 93 dollari più 2,60% dopo 9 attacchi. Sotto i riflettori dei mercati poi c'è la decisione della Fed, la banca centrale americana, di ieri di lasciare i tassi invariati negli Stati Uniti, decisione non unanime perché 3 dei 12 membri del Consiglio avrebbero voluto alzarli. Una reazione c'è stata soprattutto sul fronte dei titoli di Stato a lunga scadenza, quelli trentennali, che sono sui massimi da 20 anni al 5,23%, questo perché il mercato teme che la banca centrale possa intervenire in ritardo contro l'inflazione. Ieri Wall Street ha chiuso in calo e proprio per questi timori oggi invece i future anticipano un'apertura in rialzo, mentre in questi minuti in Europa apertura contrastata, meno 0,20% per la borsa di Milano, in linea con Francoforte e Londra invece positiva. Altre borse, tra cui Parigi, sotto osservazione i conti, in particolare quelli di Microsoft e Meta. Microsoft più 7% dopo la trimestrale, invece Meta meno 7%. Linea allo studio.
3: Nel confronto politico ancora i temi economici, con le mosse del governo contro il caro carburanti, ma a dominare l'agenda è ancora il tema della sicurezza.
6: Mai più le scene di Chiomonte, dalla maggioranza via libera in commissione all'uso di telecamere con riconoscimento facciale per le forze dell'ordine. Un adeguamento alle nuove tecnologie e alle direttive europee, spiega Fratelli d'Italia, che presenta anche un'altra proposta, l'associazione a delinquere per devastazione e saccheggio, reati contestati proprio nei recenti casi di cronaca. Francesco Filini.
7: I fatti di Bologna e la devastazione della Val di Susa non possono più essere accettate, per questo abbiamo deciso di estendere il reato.
6: Le opposizioni sulla videosorveglianza parlano di passo verso lo stato di polizia, il grande fratello. I progressisti tornano anche sullo sconto carburanti per la segretaria PD Elie Schlein, una presa in giro.
8: Soltanto sul gasolio e sulla benzina niente. È un biglietto di sola andata perché dura soltanto fino al 6 di agosto.
6: Dopo un lungo silenzio torna a parlare Beppe Grillo. I 5 Stelle erano nati per cambiare la politica, scrive il fondatore, ma la politica li ha cambiati. Dovevano occuparsi del futuro, pensano solo alle poltrone. Il movimento sta facendo tante battaglie, replica Giuseppe Conte. Grillo aveva detto che Draghi era un grillino. Fate voi. Lucio Bondi, GR1.
3: Firmato il nuovo contratto per i lavoratori del comparto sanità, previsti aumenti in busta paga fino a 240 euro al mese per gli infermieri. Chi lavora ogni giorno per garantire servizi essenziali merita rispetto, e il rispetto passa anche dal riconoscimento del valore del suo valore, ha commentato sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Diamo certezze, scrive ancora la Premier, a milioni di persone che ogni giorno servono lo Stato con competenza, responsabilità e dedizione. In un'intervista alla rete TV statunitense in lingua spagnola Telemundo, Leone XIV ha espresso il desiderio di andare negli Stati Uniti ed ha inviato un messaggio di incoraggiamento agli emigrati che vivono nella paura. Abbiate la speranza, ha detto, dobbiamo imparare a vivere in pace, ma dobbiamo anche avere il coraggio e la speranza che aiuterà sempre tutti. Il meteo ora, dopo una breve tregua, è tornato puntuale, l'anticiclone africano, temperature fino a 40 gradi che si protrarranno almeno per una settimana. Oggi tre città con bollino rosso, Perugia, Rieti e Campobasso, che domani saliranno a 11. Caldo asfissiante che favorisce gli incendi nell'area di Lamezia Terme. In Calabria sono andati in fumo diversi ettari di vegetazione. Rogo anche nel resto d'Europa. Tre vigili del fuoco sono morti in Grecia, due a Creta, sull'isola di Creta, e uno nel Peloponneso. L'isola di Paros è stata fatta sgomberare in via precauzionale. Siamo al calcio che chiude questa edizione, la nuova nazionale di Mancini e Ranieri, le parole del CT che si è scusato per la fuga in Arabia di 3 anni fa, ma è convinto di potersi far perdonare ed è già concentrato sugli obiettivi futuri, puntando a costruire un gruppo che ricordi l'Italia del 2021, quella che proprio lui guidò al trionfo europeo.
0: Io cercherò di mettere in campo una squadra che riesca a fare quello che ha saputo fare quella squadra di qualche anno fa. Credo che i giocatori ci siano, sono giovani, gli va data fiducia e cercheremo comunque di essere una squadra molto propositiva e cercheremo di giocare bene, questo sarà il nostro obiettivo.
3: Sono le 9:06, vi lascio la musica di Radio 1, prossimo GR come sempre alle 10.
9: Radio 1 Musica.
10: Buongiorno amici di Radio 1, Giulia Nannini a tenervi compagnia fino alle 10, sono le 9:06, ma siccome siamo una squadra fortissimi, non sono da sola, in regia c'è Danilo Gionta che ha appena detto: se metti, e cito testualmente, se metti fuori il termometro misura la febbre. Non era male. Alla parte tecnica oggi c'è Stefano Siani e poi ci sono i vostri messaggi al 335-699-2949. Ora, c'è da dire questo. Io mi vanto sempre che gli ascoltatori di Radio 1 hanno dei gusti musicali fantastici e quindi io vi vorrei chiedere un consiglio oggi. Mi consigliate una canzone per una cenetta romantica? Una canzone che può creare atmosfera, che può creare un certo tipo di situazione, lounge. Io da questo punto di vista, siccome penso sempre di sbagliare in qualche modo, che non sia mai la canzone adatta, quella che scelgo, vado Alexa, metti musica jazz e mi fermo lì. Sono molto basica. Però se voi mi consigliate una canzone oggi, mi sembra una bella idea che magari ci aiutiamo a vicenda, non che in questo momento, non che stasera debba fare una cenetta romantica, però me la segno. 335-699-2949. Vi ho chiesto questo consiglio oggi, una canzone per una cenetta romantica, ma iniziamo subito con una hit. Loro sono gli U2, questa è Street of Dreams, state ascoltando Radio 1 Musica.

0: Ragazzi, siete veramente, veramente dei cuori, amici di Radio 1. 335-699-2949. Vi ho chiesto di consigliarmi una canzone per una cenetta romantica e mi state riempiendo di messaggi. Io un pochino vi voglio bene. Your Song è quotatissima e mi piace moltissimo, anche se forse è un pochino già troppo romantica, chiedo, eh. Invece Giorgia da Roma mi consiglia Norah Jones. Ecco, questa mi è piaciuta tantissimo perché secondo me crea proprio l'atmosfera giusta. Ma ascoltiamo un vocale.
1: Buongiorno Radio 1 Musica.
0: Buongiorno.
1: Andrea da Rustico in provincia di Ancona.
0: Ciao Andrea.
1: Sulle note della nuova canzone degli U2, io consiglio per una cena romantica,
0: sì?
1: Love Comes Tumbling, sempre degli U2, un brano strepitoso.
0: Ma sai che non me la ricordo? Me la segno. Ah, come è? Me la segno? Sì, sì, non me la ricordo. Adesso finiamo la trasmissione e me la sento. Continuate a scriverci 335-699-2949. Adesso, amici, correva l'anno 2002 per l'esattezza e le Sugar Babes erano in radio con Round Round. Ora, che questa canzone vi piaccia o meno, ve la ricordiate o meno, adesso vi dirò una curiosità per cui vale la pena ascoltarla fino in fondo. Io ero piccolina all'epoca, me la ricordo proprio in radio questa canzone, e c'è, me lo ricordo, una parte della canzone che per qualche motivo non sembra la stessa canzone. E questo perché? Voi lo sapete cos'è un bridge? Tu lo sai, Danilo, cos'è il bridge, no? È la parte che arriva di solito dopo il secondo ritornello, che spezza il ritmo per non farti annoiare e prepara il gran finale. In questa canzone, se ad un certo punto, adesso ce la sentiamo, fateci caso, vi sembra che l'atmosfera cambi completamente, che si vada proprio in un'altra direzione, è perché effettivamente quel pezzo della canzone era di un'altra canzone. A me questa cosa fa impazzire. Round Round delle Sugar Babes è un successo costruito a tavolino. I produttori americani fortissimi hanno preso, pescato dal cassetto etichettato cose forti che non abbiamo ancora utilizzato, e hanno preso una base ritmica fortissima, un bridge di una canzone lenta, una ballad che non c'entrava niente con questa canzone, e un testo talmente semplice, perché round round baby round round, che sta bene un po' ovunque, è un po' come il celeste, diciamoci la verità, e li hanno uniti insieme, quindi hanno fatto, diciamo, questa sorta di esperimento scientifico riuscitissimo, perché poi è diventata una canzone che è arrivata al numero uno in classifica in Inghilterra e anche in Italia. Ce l'ascoltiamo adesso perché spero di avervi fatto venire la curiosità. Questa è Round Round delle Sugar Babes.

0: Ci avete fatto caso, amici di Radio 1? Avete sentito come ad un certo punto sembrava effettivamente un'altra canzone? È perché era un'altra canzone. Le 9:18, questa è Radio 1 Musica con Giulia Nannini. Fino alle 10 ascoltiamo un vocale.
1: Ciao.
0: Buongiorno.
1: Ti proporrei una carezza in un pugno e il sole in una stanza.
0: La prima non l'ho capita.
1: Io. Ricordo bene quelle.
0: Ah, una
1: ciao,
0: carezza
1: Maurizio.
0: In un pugno. Grazie, grazie Maurizio. I nomadi. Ah, i nomadi, non lo so. Però Marco da Roma mi propone Katie's Song di Simon & Garfunkel. Dice: l'abbiamo ascoltato proprio due sere fa su Radio 1 Musica alle 21. È veramente emozionante. Figurati, figurati. Sono veramente. Mi sembra perfetto. Poi c'è chi mi dà, Daniele da Brescia, proprio una striscia temporale e dice: per l'inizio della cena, Take Five di Dave Brubeck, e nel dopocena Jackson di Johnny Cash e sua moglie June Carter Cash. If you know what I mean. Bravissimi, grazie. Sono veramente consigli che, credetemi, me li sto segnando uno ad uno. 335 699 2949. Vi ho chiesto oggi di consigliarmi una canzone per una cenetta romantica, e se volete potete anche canticchiarla un pezzettino per farci entrare nella melodia e magari, se non la conosco, farmi sentire come fa quella canzone. Ma andiamo avanti con la musica. Quest'anno a Sanremo ha conquistato il terzo posto nella classifica finale e si è portata a casa anche il premio Giancarlo Bigazzi per la migliore composizione musicale, assegnato dai professori dell'orchestra. Ha vinto anche la serata delle cover in coppia con Toni Pitoni. Lei è Dito nella piaga e questa è la cosa che dico sempre a Danilo Gionta quando mi dice che parlo troppo. Che fastidio.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta.
1: Ma non sei matta, anzi, cioè, hai sfornato una canzone che è veramente tutto meno che fastidio da ascoltarla e riascoltarla e riascoltarla. È da febbraio che ce l'abbiamo in testa. Sono le 9:23 minuti e questa è Radio 1 Musica. Silvana da Torino, per la mia cenetta romantica, mi consiglia Unchained Melody, che mi dice è veramente l'ideale. È dei The Righteous Brothers, è una canzone di metà degli anni 60. E adesso però io ho sentito solo un pezzettino perché siamo in diretta, cara Silvana, mi sembrava veramente perfetta. Anche Lucio Corsi, Fabrizio, dice tu sei il mattino per contrapposizione con la cenetta romantica, cioè qui siamo proprio oltre, andiamo proprio sul concettuale. Fatemi sentire un vocale.
2: Ciao, sono Umberto da Reggio Emilia. Io ti proporrei nel mondo di Zucchero.
3: Nel mondo io camminerò tanto che poi
1: sì.
3: Le gambe mi faranno male.
1: Sì.
3: Dun dun. Io camminerò.
1: Allora, non mi sembra male.
3: Un'altra volta.
1: La voglio sentire tutta adesso. E non me lo stoppate sto vocale.
3: In modo che il mio cuore
1: è bella.
3: Mi farà tanto
1: tutta.
3: Male che.
1: Questo però è come il sole all'improvviso. Poi non saprei cantare il ritornello, però era come il sole all'improvviso di Zucchero. Bravissimo il nostro ascoltatore che addirittura ha accettato la sfida e ne ha pure canticchiato un pezzetto. 335-699-2949, che canzone mi consigliate per una cenetta? Guarda che me le guardate, amici, me le sto segnando, quindi poi ce l'avete, mi avete sulla coscienza. Andiamo avanti con Alex Warren, che prova a lasciarsi alle spalle il successo mondiale di Ordinary con questa nuova hit, Fever Dream. Ma lo sapete che cosa significa Fever Dream? In inglese significa sogno febbrile, cioè quando hai delle immagini così vivide e chiare, anche se sono surreali, come per esempio quando hai le allucinazioni o hai la febbre, no? E lui usa questa metafora per raccontare un colpo di fulmine che fu talmente intenso da sembrare irreale. La cosa carina è che è veramente successo questo colpo di fulmine con quella che poi è diventata sua moglie, Kuv Anon, e ha raccontato che quel momento ha cambiato tutta la sua vita, perché tra l'altro lei non se l'è preso quando era già famoso ed era già Alex Warren, ma se l'è preso quando viveva praticamente dentro una macchina nel 2018 e stava attraversando un periodo molto difficile, e poi è rimasta insieme a lui. Ovviamente hanno attraversato anche poi, come ci immaginiamo, momenti più rosei, visto che è uno dei cantanti più quotati del momento. Questo è Alex Warren con Fever Dream. Che ne pensate? C'è riuscito a staccarsi dal successo di Ordinary?

0: Le 9:28 minuti, Giulia Nannini con voi fino alle 10. Franco da Roma ci scrive: buongiorno, la cena si presume lunga. Franco, beato te che lo presumi. Quindi in sottofondo l'album Live in Paris di Diana Krall per eventuale dopo cena Mezzanine di Massive Attack. Io lo spero, ci sia anche il dopo cena, che posso dire. Intanto però andiamo a scoprire che tempo farà in Italia con le nostre previsioni del tempo.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
6: Meteoradio.
7: Tempo previsto sull'Italia giovedì 30 luglio. Oggi il tempo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso su gran parte del paese, con una maggiore presenza di nubi al mattino, limitata ai rilievi alpini e prealpini occidentali. Al nord il prosieguo della giornata vedrà ampie schiarite ovunque, salvo innocui annuvolamenti pomeridiani sulle Alpi. Passiamo al centro e al sud peninsulare, dove dominerà il sole con qualche sporadico addensamento pomeridiano confinato ai rilievi interni. Per quanto riguarda le isole maggiori, mentre la Sardegna godrà di tempo stabile e ben soleggiato, le ore centrali del giorno vedranno un marcato aumento della nuvolosità sulla Sicilia, con rovesci e possibili temporali in parziale sconfinamento verso i settori occidentali dell'isola. La ventilazione si manterrà debole dai quadranti settentrionali al centro-sud e a regime di brezza lungo le coste, con mari generalmente calmi o poco mossi. Temperature in aumento ovunque, con massimi tra 30 e 36 gradi al nord, valori tra 36 e 38 gradi al centro nei grandi centri urbani e tra 28 e 36 gradi al sud e sulle isole. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Radio 1 Musica.

0: Questa è Radio 1 Musica. Scusate, mi ero dimenticata di premere il rosso. C'è un tasto che devo premere per andare in diretta, quindi non l'avevo fatto e stavo parlando da sola e voi non mi sentivate. Bel momento. Viva la diretta. Radio 1 Musica, dicevamo, con Giulia Nannini fino alle 10. Ci scrive Pietro Chiaro di Luna di Giovanotti. In effetti, Giovanotti ancora non ce l'avevate detto in nessuno. Secondo me può essere carino perché ti permette magari di sentirti proprio un album da lasciare in sotto fondo, no? Ma sentiamo un vocale.
1: Ciao, sono Giovanni da Pesaro. Io quando invitavo le ragazze a casa mia ai tempi dell'università, dopo cena con la chitarra le suonavo "Regalami il tuo sogno" di Ligabue. Poi non succedeva niente, però mentre le cantavo
0: facciamoci una domanda.
1: Un Dio. Regalami il tuo sogno. Regalami il tuo sogno. Beh. Te lo custodirò, te lo conserverò.
0: Dai.
1: Finché ne avrai bisogno. Regalami il tuo sogno.
0: Va bene, caro ascoltatore, abbiamo capito perché non succedeva niente, ma apprezziamo l'entusiasmo e la voglia, diciamo, di fare e di provarci. 335-699-2949. Oggi vi ho chiesto di consigliarmi una canzone, un album per una cenetta romantica. Dai, amici, aspetto i vostri consigli. Adesso torniamo al 1979 con un classico senza tempo, Street Life. Molti la chiamano semplicemente la canzone di Randy Crawford, ma in realtà è un brano di The Crusaders, che è una storica band americana jazz funk con la voce di Randy Crawford. Ma all'epoca Randy Crawford ebbe talmente successo, cioè era talmente lei la protagonista, che pensate, la band non fu accreditata nemmeno sulla copertina del singolo. E un'altra curiosità riguarda la durata di questo brano. Pensate, dura 11 minuti. Tant'è che ovviamente fu necessario per le radio realizzare un taglio diverso di questa canzone. Meno di 4 minuti è stata la durata che poi si è scelto, che è poi la versione che sentiamo oggi in onda. E se vi sembra questa canzone di averla già sentita anche fuori dalla radio, in effetti avete ragione, perché negli anni è stata utilizzata tantissimo in film, serie TV, penso per esempio a Jackie Brown di Quentin Tarantino, ma anche in serie TV come Better Call Saul, che se non avete visto assolutamente vedetevelo, che noi con Serial e Alessandro Allegra consigliamo ogni sabato su Radio 1 le serie televisive, e Better Call Saul ve la dovete assolutamente vedere. Ce l'ascoltiamo, Street Life, Randy Crawford.

Night Life, Randy Crawford su Radio 1 Musica. C'è Andrea che ci consiglia l'album d'esordio di Tracy Chapman con Fast Car, dice, ed altre, mi ha sempre portato bene. E amici, se porta bene a voi, incrociamo le dita. 335-699-2949, vi ho chiesto di consigliarmi una canzone o un album per una cenetta romantica. E adesso andiamo veloci, sono le 9:42 minuti e c'è Noemi, la nostra Noemi direi, perché ha condotto per tutto l'inverno Non Solo Parole qui su Radio 1. Incrociamo le dita, speriamo di risentirla da settembre. Intanto ci fa compagnia quest'estate insieme a Vito Salamanca con Tu cosa fai questa sera. Stare con

Noemi, con Tu cosa fai questa sera su Radio 1 Musica. Allora amici, in tantissimi mi avete consigliato Louis Armstrong, tipo Giovanni da Bubbio, ma tanti sono messaggi con What a Wonderful World, e devo dire quella può essere una canzone che ti puoi mettere anche al loop proprio, sai? Cioè, la puoi mandare tutta la sera, quella va benissimo. Belli i vostri consigli al 335-699-2949. Un consiglietto per una cenetta romantica è quello che vi ho chiesto oggi. Torniamo al 2004 con gli Ubastank che pubblicano The Reason, una canzone che andò fortissimo, ma la curiosità che sta dietro a questa canzone è che il gruppo non la voleva nemmeno pubblicare come singolo, cioè talmente non erano sicuri, non ci credevano, che addirittura pensate è uscita come secondo singolo di quell'album, nemmeno come primo, e invece pensate che è diventata una delle ballad rock più amate degli anni 2000 e ottiene anche una nomination ai Grammy come miglior canzone dell'anno. Pensa quanto a volte le cose, no, bisognerebbe vederle dall'esterno, perché quando le vivi in prima persona non sei abbastanza lucido, come consigli che dai all'amica e dici dovresti fare così, perché sei dall'esterno e lo dici, quando ci sei dentro è sempre un po' meno facile. E gli Ubastank non ci avevano visto giusto, perché in realtà questa canzone è fortissima. E un'altra curiosità riguarda il chi è questo The Reason, cioè The Reason è la ragione, no? E per tutta la canzone lui dice The Reason is you, cioè la ragione sei tu. E per 20 anni il cantante, cioè Doug Robb, dice che le persone gli chiedevano: ma chi è questo tu di cui parli nella canzone? Ma a chi è dedicata? Raccontacelo. E lo sapete chi è questo you? Nessuno. Nessuno. Ho detto non è dedicata a nessuno. Questa era una notizia non notizia, pensa. Cioè quando tu vuoi fare informazione ma non c'è informazione, che non c'è un gossip, non c'era. No, lui dice anzi che quasi era dedicata a se stesso, ma non ad una ragazza, non ad una fidanzata in particolare. E allora andiamo, torniamo per un attimo con la mente e con il cuore al 2004 con gli Ubastank, e questa è The Reason su Radio 1.

0: come singolo questa canzone, mannaggia, quanto a volte non ci capiamo niente quando siamo noi i protagonisti. Ne ho le nove. Ora ricomincio a saper parlare, giuro. Piano piano. Sono le 9:52 minuti, questa è Radio 1 Musica, io sono Giulia Nannini e adesso ascoltiamo un vocale.
1: 10 Years Gone delle Zeppelin.
0: Sì?
1: Andate con quella, che il risultato forse c'è.
0: È garantito, dice il nostro ascoltatore. Va bene. Lasciatemi ringraziare un attimo Marino, che ci scrive da Casal Pusterlengo. Ha mandato un messaggio tipo di 10 righe di complimenti a me alla trasmissione. Siete veramente, veramente carini. E poi ci scrive un altro nostro ascoltatore, Francesco da Padova, che ci consiglia Barry White. Ecco, Barry White. Non l'avevamo ancora nominato oggi, quanto è perfetto per creare quell'atmosfera lì. Ubastank 2004, restiamo allora amici nel 2004 con una canzone che a livello nazionale devo dire ha segnato un'epoca, ovvero Kleptomania degli Sugar Free. Non c'è un adolescente, un millennial oggi, un adolescente all'epoca che non si ricordi Kleptomania degli Sugar Free. È il singolo d'esordio della band catanese e davvero nel giro di poco diventa un fenomeno trasmesso tantissimo in radio. Il videoclip era dappertutto. E il titolo, che cos'è la cleptomania? In psichiatria è il disturbo che porta ad un impulso incontrollabile, direi, a rubare oggetti anche quando non c'è un motivo, o diciamo non c'è mai un motivo per rubare gli oggetti, quando non c'è un reale bisogno. Nel brano però il termine viene usato come metafora e racconta un amore vissuto come un'ossessione, qualcosa di cui non riesce più a fare a meno. Beh, ricordate? Chi è millennial, questa se la ricorda. Tutti proprio.

Che bella, Kleptomania, Sugar Free, questa è Radio 1 Musica, grazie per essere stati con noi anche oggi, lasciatemi ringraziare Danilo Gionta in regia, alla parte tecnica, Stefano Siani, adesso restate su Radio 1 perché c'è il GR e poi l'Italia in diretta, a domani!

0: Ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Danilo Giannese. La notte di tensione sul fronte russo-ucraino. Un missile da crociera di Mosca ha violato lo spazio aereo polacco durante il massiccio attacco condotto contro l'Ucraina. Lo ha riferito il ministro degli esteri ucraino Sibiha, sottolineando che la Polonia è un paese membro della NATO e che l'episodio rappresenta una violazione dello spazio aereo dell'alleanza. Varsavia, in risposta, ha fatto decollare i propri caccia per garantire la sicurezza dei cieli polacchi. Nella notte i raid russi hanno colpito diverse città ucraine, tra cui Kiev, Dnipro, Kryvyi Rih e Leopoli. Il bilancio di almeno 8 vittime, tra cui 3 bambini. Notte ad alta tensione anche sul fronte Stati Uniti-Iran. La Repubblica Islamica contrattacca i raid americani colpendo di nuovo la Giordania, dove tutti i missili sono stati intercettati, e il Kuwait, dove si segnala un morto nella sede di un'azienda cinese colpita da un drone. Ma vittime ci sono anche in Iran. La corrispondente Anna Mazzone.
3: I media iraniani danno notizia che raid congiunti Stati Uniti e Arabia Saudita di questa notte hanno colpito anche l'isola di Kashm, dove ci sarebbero 3 vittime, fra cui un bimbo di 2 anni, e la città meridionale di Abadan, dove secondo l'agenzia di stampa IRNA al momento le squadre di soccorso stanno cercando persone intrappolate sotto le macerie. Nel Golfo Persico dunque incombe una nuova escalation. Nello stretto di Hormuz resta uno dei nodi più complicati da sciogliere. L'Iran ne vorrebbe il controllo totale, lo ha più volte ribadito durante i colloqui qui con l'Oman, ma Teheran ha anche respinto la proposta degli omaniti di avviare una gestione congiunta delle acque di Hormuz con tariffe volontarie per il passaggio in sicurezza delle navi, un meccanismo che toglierebbe ai Pasdaran il controllo esclusivo dello stretto, e questo Teheran non lo vuole. E poi dall'altro canto c'è l'altro stretto, Bab el Mandeb, dove le milizie Houthi hanno già colpito e minacciano la richiesta di pedaggi per l'attraversamento del Mar Rosso. Secondo indiscrezioni dei media arabi, l'Arabia Saudita sarebbe pronta a lanciare una coalizione internazionale contro gli Houthi, il cui obiettivo è proteggere le rotte commerciali marittime nel Mar Rosso e impedire che si ripetano le recenti interruzioni del traffico marittimo nello stretto di Hormuz.
2: Il governo ha appena chiesto la fiducia sul decreto giustizia ai migranti in discussione al Senato. Il testo passerà poi alla Camera, che oggi non voterà, come inizialmente previsto, sull'acquisizione delle chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Carocca. L'autorizzazione è stata rinviata poco fa alla Giunta per le autorizzazioni. E ora l'emergenza incendi nel cuore dell'Europa. 115 focolai nelle zone turistiche del sud e dell'ovest della Turchia. Tra le situazioni più drammatiche, quella in Grecia, dove 3 vigili del fuoco hanno perso la vita, 2 sull'isola di Creta e 1 nel Peloponneso. Evacuata in via precauzionale l'isola di Paros. Vasto incendio anche al confine tra Spagna e Portogallo, sgomberate 600 persone. Roghi alimentati dal grande caldo che in queste ore è tornato a stringere nella sua morsa anche l'Italia, dopo la breve tregua dei giorni scorsi. Oggi 3 città con bollino rosso: Perugia, Rieti e Campobasso. Domani saranno 11. Le previsioni con il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
4: È iniziata una nuova ondata che ci accompagnerà per diversi giorni, 38 gradi già al centro nel corso della giornata di ieri, e non andrà meglio nei prossimi giorni, con addirittura qualche grado in più fino a toccare localmente superare i 40 gradi. È il caso della Toscana, del Lazio, delle aree interne del centro. Sul resto del nostro territorio valori superiori ai 35 gradi in pianura padana, dal sud Foggia, Taranto, Lecce, Catania, per poi spostarci verso la Sardegna, le aree un po' più interne.
2: Caldo intenso con le città che si svuotano, presa d'assalto l'area di Asiago alla ricerca di un po' di frescura.
5: Temperature in pianura oltre i 38 gradi, 40 quelli previsti nel fine settimana. Il caldo svuota le città e riempie le località di montagna.
6: Siamo qua perché non ne possiamo più del caldo, a Torino.
7: Sono scappata proprio dal caldo.
5: Da dove? Che città?
7: Vicenza.
6: Molto meglio, fa troppo caldo giù.
5: In Veneto, Federalberghi prevede una stagione in montagna con un più 16%. Asiago è una delle mete più gettonate, e sull'altopiano dei 7 comuni i luoghi di attrazione sono le malghe, in un territorio che conta oltre 80 strutture attive. Si espandono tra i 1000 e i 1700 metri di altitudine, offrono prodotti gastronomici locali, a partire dal celebre formaggio Asiago DOP prodotto della montagna. Ad alta quota spicca Malga Porta Manazzo, tra Portula e Verena, punto di riferimento per i trekking storici della Grande Guerra e punto d'appoggio per pranzi a base di tosella e salumi.
8: Venite qua, state tranquilli, che state benissimo. Come mangiare a casa della nonna la domenica.
0: Sara Barovier, GR1.
2: Tra la musica e il cinema, tra l'uomo e l'artista, è arrivato il trailer di Lorenzo, l'incredibile avventura di Jovanotti.
0: Ho scoperto che la musica mi permetteva di arrivare agli altri in una maniera molto diretta.
9: Ti porto via con me.
2: Il film diretto da Dario Zonta e Carlo Zoratti nelle sale dal 26 novembre al 2 dicembre racconta i primi 60 anni del cantautore che scoccheranno il prossimo 27 settembre. L'annuncio a pochi giorni dal debutto dell'Arca di Lorè, il nuovo tour in partenza da Olbia il 7 agosto.
0: Quando finisce la musica è come se si aprisse un varco.
2: Un viaggio nella storia personale e musicale di Jovanotti, tra grandi concerti, il lavoro creativo e l'intimità, con immagini private della sua infanzia e anche dell'incidente in bici che lo ha costretto a un lungo stop.
0: Ripartiamo, riseminiamo e ricominciamo.
9: Ma se lo senti lo sai.
2: E in chiusura lo sport a Hong Kong, ultima giornata dei mondiali di scherma, l'Italia, già certa di aver vinto il medagliere, può chiudere in bellezza grazie alle ragazze del Fioretto che sono in finale dopo aver battuto nettamente il Giappone 45-19. Alle 11.30 si contenderanno l'oro con gli Stati Uniti che hanno sconfitto la Francia 45-23. E sono le 10.06, ora la linea all'Italia in diretta, prossimo GR come sempre alle 11. Buona giornata.
10: Italia in diretta.
11: Buon giovedì 30 luglio, sono le ore 10.06:38, nuovamente insieme con l'Italia in diretta con Emanuela Ronzitti.
12: E con Gianfranco Valetti, buongiorno Manu.
11: Beh, stavo vedendo oggi 30 luglio, il tempo scorre.
12: Il tempo scorre,
11: vola.
12: Oggi tra l'altro
11: siamo quasi ad agosto.
12: Siamo quasi ad agosto, per me oggi è l'ultima con te, ma ci ritroveremo più avanti nelle prossime settimane, perché domani avrai Miriam Fecchi al tuo fianco, invece io passerò al pomeriggio.
11: Ebbene sì, l'Italia in diretta entra nel vivo oggi. Salutiamo intanto la nostra squadra.
12: La nostra squadra, c'è Laura Nerozzi, c'è Claudio Urbani, c'è Cristiana Affaitati, Graziana Vella, Roberta Di Casimiro naturalmente in redazione.
11: Ebbene, poi abbiamo la nostra regista.
12: C'è Massimo Pietroni alla parte tecnica, salutiamo, evviva, grande Massimo.
11: Senza di loro non andremo da nessuna
12: parte.
11: No, dove
12: vai? Infatti manca arriveremo, non solo non andremo, non arriveremo.
11: E allora oggi apriamo la nostra pagina di attualità, tra pochissimo parleremo della nuova legge che consente una particolare detenzione domiciliare per tossicodipendenti, alcoldipendenti, a condizione di avviare ovviamente un percorso di recupero. Ieri è stata approvata questa legge in via definitiva alla Camera. Poi parleremo di come il grande caldo sta modificando la scelta delle vacanze degli italiani, di come lo si può combattere, di quanto influisce sul nostro cervello nello spazio dedicato alle scoperte scientifiche. Vi porteremo nel mondo del cinema alla scoperta di un grande eroe, Spider-Man, che torna protagonista sul grande schermo e potrebbe fare anche un'incursione nei nostri studi. E avremo ospite anche un grande sceneggiatore, regista, produttore, insomma tanti ospiti, tanta musica.
12: Infatti alle 10.08 pensiamo a un artista che è avvezzo ai duetti da sempre nella sua carriera e ci fa un augurio, lo fa Jovanotti insieme con Alfa. Buon vento.

0: 10:11 su Rai Radio 1, queste Giovanotti in compagnia di Alfa con Buon Vento, un po' l'augurio che ci fanno per quest'estate. Il vento porta sempre bene, di vento non ce n'è moltissimo per dire la verità, stiamo morendo di caldo con Emanuela Ronzitti, qui per fortuna no, in studio, però fuori è davvero una dannazione, ma bisogna farci un po', come dire, l'accordo con il clima. 335-699-2949 per entrare in contatto con noi, naturalmente siamo in diretta e questa nella prova su Giovanotti, però vi ricordo che il 7 agosto parte il Giova Summer Party da Olbia, poi tantissime date sino al Circo Massimo 13 settembre a Roma.
1: Ebbene, apriamo la nostra pagina di attualità, lo abbiamo detto in apertura, la Camera ha approvato in via definitiva con 153 voti favorevoli, 42 contrari, 82 astenuti, il DDL che consente ai detenuti tossicodipendenti e agli alcol dipendenti di accedere alla detenzione domiciliare in comunità. Si tratta di un provvedimento epocale perché consente la detenzione alternativa di almeno 10.000 persone, ha commentato il ministro della giustizia Carlo Nordio, soddisfazione anche dalla presidente del consiglio Giorgia Meloni per l'approvazione di questa legge, perché dà la possibilità concreta per chi è stato condannato per reati commessi sulla spinta della tossicodipendenza di affrontare un percorso di recupero in detenzione domiciliare in comunità invece che restare in carcere. Ecco, ma noi approfondiamo questo argomento con Franz Wismara, coordinatore della rete Comuni Italia, promotore dell'iniziativa, uno dei promotori dell'iniziativa. Benvenuto all'Italia in diretta.
2: Buongiorno e grazie mille per l'invito.
1: Allora, Wismara, raccontiamo nel dettaglio questo provvedimento, a cosa serve, perché ovviamente ci sono state anche comunque delle critiche, no? Però ha un obiettivo, raccontiamolo.
2: Certo, perché si tratta di una riforma innanzitutto che attendevamo da tempo e che segna proprio una svolta nell'approccio verso il tema delle dipendenze legate alla commissione di reati. Con questo provvedimento l'ordinamento innanzitutto italiano dimostra che insomma è possibile, assolutamente possibile, coniugare la certezza della pena con la finalità rieducativa di recupero della persona, che poi è sancita nell'articolo 27 della Costituzione. Questa premessa è importante farla perché inquadra un po' proprio il quadro. Questa norma va sicuramente nella direzione giusta, che è quella di ammettere con la massima chiarezza che il carcere non è la soluzione al problema della dipendenza, mentre riconosce dall'altra parte invece la necessità che serve un percorso riabilitativo che porta la persona verso un reale cambiamento della propria vita, riducendo anche significativamente in questo modo il tasso di recidiva che oggi tra i detenuti purtroppo, come noto, è altissimo.
1: Allora, vorrei che lei spiegasse innanzitutto, ecco, come si aderisce, bisogna aderire al programma, no? E soprattutto bisogna avere una condanna non superiore agli 8 anni. Come si aderisce, a che condizioni? Quindi non si sta a casa, ovviamente, ma come ho letto purtroppo, ovviamente l'interpretazione, bisogna spiegarlo bene, insomma, qual è il percorso che verrà fatto e soprattutto perché in carcere chi soffre di tossicodipendenza, alcoldipendenza non viene curato. Quindi questo spieghiamolo, viene accudito ma non curato, prego.
2: Certo, no, è evidente che chiaramente diciamo il discorso è volontario, cioè in capo alla persona, è la persona che deve chiedere l'applicazione di questa norma, così come viene fatto oggi, perché la messa alla prova è già attuale, no?
1: Sì.
2: In questo momento, al 31 dicembre del 2025, ha fatto sì che 4.370 persone con problemi di dipendenza e alcol dipendenza siano andate in comunità. Questo decreto è una estensione, è un nuovo modo di applicazione che permette però di superare il limite di pena che prima era a 6 anni e a 4 anni invece per i reati più gravi di cui a 4 bis. No? In questo caso entrambi vengono innalzati ad 8 anni, con la limitazione però che i reati di cui a 4 bis non sono tutti ammessi, è ammesso solamente il discorso di reati che vengono più comunemente commessi dai tossicodipendenti. Quindi anche se si tratta di una rapina, però deve essere dimostrato che era una rapina finalizzata a alla necessità legata alla dipendenza della persona di procurarsi i soldi.
1: E questo viene ovviamente verificato attraverso degli esami, immagino, no? Vengono fatti degli esami del sangue, immagino che c'è sempre una...
2: Innanzitutto c'è l'aspetto più giudiziario che aspetta il giudice, che deve decidere nel caso se, diciamo, il reato commesso veramente era legato allo stato di dipendenza.
1: Sì.
2: E poi c'è bisogno di dimostrare che c'è uno stato di dipendenza, cioè noi non ci dobbiamo dimenticare che in carcere ci lavorano i servizi pubblici per le dipendenze, no? E quindi, cioè, si fanno carico delle persone, no? È vero che non sono diffusi nel modo migliore in tutte le carceri, diciamo, però nelle principali carceri, sicuramente metropolitane, sicuramente il servizio c'è ed è intenso. Quindi grazie anche al passato della persona, al fatto se frequentava o meno il servizio pubblico, si era già riconosciuto come tossicodipendente.
1: Certo.
2: E poi comunque nella legge stessa sono previste la determinazione di linee guida che sono in fase di approvazione tra l'Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute per definire proprio una metodologia uniforme a livello nazionale per riconoscere il vero stato di dipendenza patologica della persona. Quindi, come dire, certo
1: è una formula di garanzia. Però. Ecco, l'obiettivo è quello di evitare una recidiva, no? Quindi è riabilitare queste persone.
2: Assolutamente sì, perché quello che appare evidente è che il carcere assolutamente non è in grado di svolgere questo tipo di ruolo, no? E noi come comunità siamo a disposizione e non vediamo l'ora, così come già facciamo con l'istituto della messa in prova, di poterlo fare, di poter estendere, però insomma, è evidente che le comunità non saranno un semplice punto di trasferimento dal carcere alla comunità per lo sconto della pena. La persona in comunità viene per fare un trattamento terapeutico individualizzato
1: e serio,
2: peraltro
1: certo,
2: in strutture che necessariamente devono godere dell'accreditamento a livello regionale. Quindi non devono
1: quindi un percorso certificato serio, insomma, finalizzato a uscire dalla dipendenza. Bene, io ringrazio Franz Wismara per averci, insomma, illuminato sul tema. Grazie molte, coordinatore della rete Comunitalia. Grazie, a presto.
2: Grazie a voi. Grazie a voi.

0: 1977, alle 10:21 su Radio 1, It's a Heartache, Bonnie Tyler, l'anno tra l'altro dell'uscita di un colossal che è Guerre Stellari, casualmente ne parleremo più avanti nel corso dell'Italia in diretta. Mi piace ricordare l'omaggio che ha fatto a Bonnie Tyler Rod Stewart alcune settimane fa, quando Bonnie Tyler se n'è andata, insomma era in un momento di, come dire, piccola esibizione, concertino, piano e voce, davanti a una piccola rappresentanza di pubblico, insomma ha omaggiato in questo modo l'amica scomparsa da poche settimane, veramente commovente.
1: E continuiamo a parlare di attualità, ma questa volta ci spostiamo verso il tema vacanze. Il mare non è più l'unica certezza dell'estate italiana. Una recente indagine condotta dall'Osservatorio sulla montagna estiva e JFC fotografa un paese che guarda sempre più spesso verso l'alto, alle vacanze in montagna, pensa, segnando un più 5,8% sul 2025. Noi ne parliamo con Massimo Ferruzzi, amministratore unico di JFC e responsabile dell'Osservatorio della montagna estiva. Benvenuto all'Italia in diretta.
2: Grazie, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Allora, Ferruzzi, si stimano circa 7,8 milioni di arrivi, insomma un vero boom. Che altro ci dicono i dati e soprattutto come mai si vira verso la montagna?
2: Si scelgono le terre alte soprattutto perché al mare fa caldo, molto caldo, e quindi si scelgono luoghi un po' più freschi, diciamo. Questo porta inevitabilmente ad una concentrazione maggiore di turisti in montagna, soprattutto però anche nei weekend, quindi si sceglie la montagna perché fa più fresco, e questo è un dato comunque che nell'ultimo mese ha segnato un'indicazione positiva, nel senso che sono aumentati di circa 5 punti percentuali gli italiani che nell'ultimo mese hanno deciso di cambiare destinazione dal mare alla montagna.
1: Ecco, e che altri dati abbiamo che ci consegna questa indagine?
2: Allora, in termini di presenze, sappiamo che quest'anno l'incremento, come dicevate voi prima, è di circa il 5,8% in termini di presenze, quindi raggiungeremo 79 milioni di presenze. Gli arrivi aumentano di più, quindi le persone che vanno in montagna aumentano del 14,4%, e questo dato cosa significa? Significa che sono di più le persone che vanno in montagna, ma soggiornano per un periodo minore rispetto allo scorso anno, quindi di nuovo più concentrazione nei picchi stagionali, quindi nel periodo di agosto, luglio-agosto, ma soprattutto nei fine settimana.
1: Ecco, ci sono delle destinazioni più richieste?
2: Sì, la rilevazione che abbiamo fatto a livello nazionale, raccogliendo oltre 38.000 voti, segnala come destinazione più desiderata Cortina d'Ampezzo, Madonna di Campiglio e Courmayeur, primo, secondo e terzo posto, che sono poi anche le destinazioni simbolo, se vogliamo, sì, della nostra, certo, della nostra montagna.
1: Ecco, però ci sono anche destinazioni minori, perché si va sempre più a caccia, no, di destinazioni che hanno tra virgolette un meno appeal, ma in realtà non sono molto conosciute proprio perché ci si va poco.
2: Esatto, è proprio così. Ormai non sono più neanche destinazioni minori, nel senso che hanno una appeal molto forte, destinazioni, piccole destinazioni.
1: Che erano quelle
2: esempio,
1: minori, allora diciamo.
2: Diciamo che sì, sono minori in termini di offerta, perché hanno un'offerta comunque
1: più limitata,
2: quantitativamente minore, ma non qualitativamente minore.
1: Per esempio?
2: Perché sono piccoli luoghi, ad esempio Sauris piuttosto che Moso in Passeria, che vincono poi specifiche classifiche, ad esempio per quanto riguarda la destinazione più green piuttosto che quella più tranquilla e rilassante.
1: Ecco, quindi si va a caccia anche di queste destinazioni, no? meno caotiche. E quelle più economiche? Tra quelle più economiche,
2: quella più
1: in classifica
2: economica,
1: cosa troviamo?
2: Troviamo al primo posto Roccaraso, che negli ultimi anni comunque ha avuto un grande boom.
1: Economica?
2: Più economica, sì, più un grande boom di presenze, diciamo, comunque quelle col miglior rapporto prezzo-qualità, perché questo
1: quello,
2: è il termine,
1: certo,
2: in realtà,
1: certo,
2: corretto.
1: Ecco, corretto, sì.
2: Roccaraso, a seguire la Betone in Toscana, e Auronzo di Cadore, che è la prima destinazione, diciamo, dell'area alpina, che viene considerata comunque con un buon rapporto prezzo-qualità.
1: Ecco, c'è un profilo anche di che tipo di persone scelgono la montagna rispetto al mare?
2: Sì, abbiamo anche un profilo, parliamo di italiani in questo caso, quindi parliamo del 60% degli ospiti della montagna estiva. L'età media di queste clientele è di circa 42 anni e 6 mesi, però notiamo una modifica anche delle persone che diventano sempre, e questi luoghi sono frequentati da persone sempre più giovani. Ogni anno le persone che frequentano la montagna sono di 2 o 3 anni più giovani rispetto all'anno precedente, quindi maggior interesse anche da parte di target giovanili, di target familiari, di persone che vogliono vivere la natura in maniera molto slow, molto leggera.
1: E questo ci è molto interessante, però immagino che ci sia anche un'affluenza di stranieri, ecco, quanto incide?
2: Allora, gli stranieri rappresentano il 39,9%, quindi 4 turisti su 10 sono stranieri, e incide quindi in maniera abbastanza... È un dato in crescita, infatti questo è il dato più interessante, perché è in crescita dell'11% rispetto allo scorso anno. Le provenienze sono prevalentemente dalla Germania, ma il dato interessante è sicuramente quello degli Stati Uniti, che comunque aumentano notevolmente, poi anche dai Paesi Bassi, eccetera. Un po' tutto il panorama, diciamo, dei paesi stranieri è attratto dalle montagne.
1: Ecco, può aver influito in qualche modo aver ospitato le Olimpiadi Invernali Milano Cortina?
2: Sì, assolutamente, diciamo la coda lunga delle Olimpiadi si fa sentire, perché in termini di comunicazione e di visibilità ha generato tantissimo, i benefici positivi si sentono e l'abbiamo verificato, in quanto soprattutto il Veneto e la Lombardia sono le aree regionali che quest'anno hanno avuto maggior incremento in termini di posizionamento, di appeal, di interesse, quindi le destinazioni comunque lo

0: piccola come luogo, diciamo, di frescura estiva, è un posto
1: forse
0: veramente
1: un po' più complicato arrivarci.
0: Più complicato arrivarci, però poi si sta bene ed è anche economica. Detto questo, se Mimmi Micocci è d'accordo, diamo la linea all'Onda Verde.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
6: Lei è l'avvocata poeta, giusto? Mi hanno detto che prende poco.
7: Meno di un uomo.
8: Ah. È arrivata questa per lei.
9: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo.
10: Farò ricorso sulla Gazzetta.
11: I femmine non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
12: Posso vincere.
13: Ispirato a una storia vera.
14: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
15: Teme forse di essere battuto da una donna in alto.
16: Non sai stare al tuo posto.
17: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
18: Sempre. Ma non sono riusciti a cambiarli.
19: La legge di Lydia Poet. Prossimamente su Rai 1.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
16: Buongiorno da Antonietta Di Vizia a Rai Mobilità per un aggiornamento alle 10:30 minuti. Partiamo dal nord-est, andiamo in A4 nel tratto Venezia-Trieste, code al casello alla barriera di Trieste-Lisert in direzione di Trieste. In A4 3 km di coda per incidente tra Sirmione e Brescia-Est in direzione di Brescia. Sul traforo del Monte Bianco code al piazzale Lato Francese in direzione di Courmayeur. Sulla Torino-Brescia invece traffico rallentato con code a tratti tra l'allacciamento alla Genova-Voltri e lo svincolo Alessandria in direzione di Brescia. Ci spostiamo in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno, 3 km di coda per lavori tra Empoli e Montelupo-Fiorentino in direzione di Firenze. In A14 code tra Atri-Pineto e Pescara in direzione di Pescara. Continuando a scendere sempre in A14 nel tratto Pescara-Bari, 6 km di coda per un incidente tra Ortona e Lanciano in direzione di Bari. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
2: In collaborazione con il CIS. L'Italia in diretta.

0: Propaganda Duel 1985, questo duo tedesco che nasce nel 1982 artisticamente, naturalmente con la produzione del grande Trevor Horn, ma non è casuale alle 10.36 sull'Italia in diretta questo brano, perché è stato ad esempio nei titoli di testa di un bellissimo film, un cult del 1986, quindi festeggiamo in qualche modo 40 anni oggi qui a Rai Radio 1. E come lo facciamo, Manuela Ronzitti? Come?
1: Lo facciamo con questa clip, così scopriamo chi ci è venuto a trovare.
2: Residenza Covelli, il palazzo d'inverno di papà e mamma. Secondo te, stiamo messi male? No, dimmi tu, stiamo messi molto male?
3: Roberto, è so chic!
2: Oddio, mi fa male la gola. Che sarà?
3: Sarà stato l'air conditioning sul jumbo.
2: Mi sento tutto gonfio. Tocca a poi, c'ho un bozzetto. Che è, nacisti?
3: No, non è niente, amore.
2: Oddio, ecco, c'ho pure un po' di sudarella. Mannaggia, che sarà?
3: Roberto!
2: Mamma!
3: Dai, che c'è la pasta in tavola!
2: Bucatini! Aggiudicati! Sorry Samantha, ci sono i fusilli che aspettano. The Fusils, tiè, piede sta valigia.
3: Roberto, aspetta, anch'io voglio conoscere la signora Fusilli.
1: Beh, mio caro Gianfranco, te lo ricordi questo passaggio?
0: Ricordo, questo Vacanze di Natale, altro film.
1: Siamo in tema con le vacanze, ma non di Natale. Vedi, però.
0: Prima abbiamo sentito la musica di Yuppies, adesso un estratto di Vacanze di Natale.
1: Ecco,
0: perché
1: mi ha dato un po' di indizi, no? Non casuali, ovviamente.
0: Qualcuno ci sarà arrivato, perché abbiamo regista, sceneggiatore, scrittore e stato protagonista di entrambi i film, Enrico Vanzina. Enrico, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Benvenuto.
4: Che mi avete fatto? Voglio il regalo dei 40 anni di Yuppies. Però.
1: arriveranno
0: un presente Enrico arriverà.
1: Enrico, come sta? Tutto bene?
4: Bene, in una Roma atrocemente calda,
1: infuocata,
4: afosa, ma è una banalità. Stavo in attesa, fremevo, perché è la prima volta che riparliamo di Yuppies, è il giusto momento dopo 40 anni, ma in questi 40 anni siamo stati subissati da messaggi, lettere, telefonate di amanti del film che vorrebbero un seguito. Solo che 40 anni dopo è un po' complicato. Che fine hanno fatto gli Yuppies? Questi molti chiedono
1: questo.
4: È carina questo.
1: Questa, sì.
0: Solo che sono un po' cambiati i giovani, hanno meno successo forse, Enrico, rispetto all'epoca. O comunque sono cambiati.
4: Ma insomma, sono cambiati molto, ma quel film era veramente un po' avanti, effettivamente lo era. Era una fotografia molto divertente, buffa, una cosa caustica su una generazione di italiani che scimmiottavano lo yuppismo americano all'italiana, per cui questo lo ha fatto entrare nel grande capitolo di racconto dell'Italia fatto dalla commedia.
1: Beh, insomma, stiamo raccontando veramente pezzi di storia, no? della nostra di quello che ci appartiene. Poi Enrico, lei insieme a suo fratello Carlo siete figli del grande Steno, no? Protagonista assoluto poi della commedia all'italiana.
4: L'ha inventata lui con Monicelli col film Guardi e ladri con Totò e Fabrizio. Questo è stato il primo film di commedia all'italiana fatto in Italia.
1: Immagino, sì, ce lo ricordiamo. E un elenco di attori che sono stati protagonisti, no, della commedia all'italiana, ne abbiamo tantissimi di nomi da fare, ma che cosa ha rappresentato per lei respirare il profumo del set fin da piccolo, e insieme anche a suo fratello, no? È stato per lei?
4: Ma mi ha fatto capire, per esempio, che il cinema è un lavoro precario, che se sbagli 3 film di seguito non lo fai più. Questo è molto importante, no? Perché poi secondo, che il cinema si fa per il pubblico, bisogna mettere da parte le ambizioni personali, le voglie di essere il più intelligente, il più bravo, osannato dalla critica, vincere soltanto i festival. Il cinema è Yuppies e Vacanze di Natale, e prima di quello Sapore di Mare, che da cui nasce tutto.
1: Sì.
4: Sono dei film che hanno portato Carlo e me nel cuore degli italiani, e questa è la cosa più importante, no? Perché il tempo fa resistere i film soltanto se tu entri nel cuore delle persone, e questi film che erano destinati al pubblico sono stati capiti e amati dal pubblico da tante generazioni, e questa è la più grande soddisfazione che si può avere facendo il cinema. Per cui ritorno alla domanda, ho anche capito che il cinema è un lavoro come un altro, è come fare il medico, è come fare l'ingegnere, come fare l'operaio, fare il negoziante. Ci si alza la mattina e si va a lavorare, è un lavoro. Non è uno scherzo, è un lavoro complicato,
1: certo.
4: È un lavoro, oltretutto è un lavoro, ho capito subito da piccolo, papà parlava con gli scenografi, con i costumisti, con i musicisti. Il cinema non lo fa il regista e lo scrittore, il produttore, lo fanno in grande parte loro, ma accanto è un lavoro di gruppo, ci sono gli attori, ci sono i tecnici, tutto conta in un film, non è mai una cosa personale. Quando io sento dei ragazzi di oggi che vanno ai festival e dicono il mio cinema, divento pazzo, perché il cinema è di tutti. Il cinema è un lavoro veramente collettivo, è un lavoro che va fatto sapendo che tu incontri delle persone per 4 mesi, vivi con loro, entri nelle loro vite, nelle loro case, e poi dopo di colpo cambi e vedi altre persone. È un lavoro un po' da circensi anche,
1: sì,
4: no?
1: Si
4: cambia posto, si cambiano persone, si cambia luogo, ed è un lavoro, ripeto, precario, in cui non è detto che vada sempre bene.
1: Beh, certo, questo sì. Però, insomma, voi andata bene, ecco, papà.
4: È andata bene, ma soprattutto
1: bene.
4: Posso finire?
1: Prego. Sì,
4: credo
1: sì.
4: Che il cinema, quello che ci ha insegnato papà e tutti gli amici suoi, Dino Risi, Mario Monicelli, Ettore Scola, tutti i grandi registi di quel momento lì, fantastico del cinema italiano, che è raccontare. Il cinema è un racconto. Perché la gente va al cinema? Perché c'è qualcuno che ti racconta una storia, tu entri in questa storia ed esci dalla tua vita e per un attimo entri in una storia che può essere drammatica, un thriller, può essere un film d'amore, può essere un film storico, ma entri in un altro mondo che ti fa sognare, questo è molto importante.
1: No, già sentendolo Gianfranco, stiamo sognando e immaginando,
0: cioè, io dico,
1: no?
0: Sempre che
1: è una favola,
0: Enrico,
1: il racconto.
0: Vanzina, lui lo sa perché glielo ho anche detto altre volte, è un abile narratore con la voce, ma è anche un ottimo scrittore, perché molti sottovalutano, diciamo, il romanziere Enrico Vanzina, che ha fatto dei libri molto molto belli, tra cui Diario diurno, lo suggerisco, insomma, agli ascoltatori, ne varrebbe la pena.
4: Grazie.
0: No, sai cosa mi veniva in mente ascoltando Enrico prima, quando si parlava di Iuppis? Allora, due fratelli romani.
1: Sì.
0: Lui è appunto e Carlo, che hanno raccontato benissimo quella che era la Milano da bere. Cioè è strano, è curioso, almeno secondo me. Siete stati,
4: sì,
0: bravi.
4: Sai che tantissimi anni fa Mereghetti, il critico del Corriere della Sera, fece un convegno su i film fatti a Milano e venne fuori che Carlo ed io siamo stati nella storia del cinema italiano quelli che hanno fatto più film a Milano. Siamo romani, ma abbiamo fatto, che se tu pensi, non so, Sotto il vestito niente, eccezionale veramente, Via Monte Napoleone, Iuppis, ma tantissimi, abbiamo fatto tantissimi film che hanno raccontato Milano, è curioso, eh?
1: Sì, ma c'era una logica su questo?
4: Sì, certo che c'era una logica che è evidente che noi siamo cresciuti con papà nel mondo di Sordi, nel mondo di Manfredi, nel mondo di Totò, nel mondo napoletano, insomma. Però noi da giovani frequentavamo moltissimo i nuovi comici che venivano dal nord. Noi in primo film abbiamo fatto con Renato Pozzetto e siamo entrati nel mondo del derby, dove c'era Iannacci, c'era Beppe Viola, c'era Diego Abbadantono alle prime armi, c'erano i Gatti di Vicolo Miracoli, c'era tutto un mondo. Per cui Boldi, per esempio, fa parte di un umorismo del nord, Greggio, che sta a Iuppis, fa parte di un umorismo del nord, Jerry Calà è veneto.
1: Sì.
4: Abbiamo molto utilizzato, abbiamo sdoganato Guido Nicheli è l'eroe proprio di un certo modo di essere milanese. E questi film sono molto legati anche a questo sguardo che abbiamo avuto su Milano, perché il cinema era diventato un po' romano-centrico e napoli-centrico, no? Invece c'è tutto un mondo, lo stesso Tognazzi era una specie di strano personaggio all'interno di un cinema molto romano.
1: Beh, però
0: io starei molto ad ascoltarlo.
1: Sì, sì.
0: Però glielo facciamo un
4: Teo
0: regalo.
4: Teocoli, Teo per esempio, mamma mia.
0: Enrico, ti facciamo un regalo, perché oltre a essere, l'abbiamo detto, romanziere, insomma, scrittore, sceneggiatore, regista, molti non lo sanno, però Enrico Vanzina è anche, diciamo così, pianista della domenica, perché suonicchia, strimpella il pianoforte. Una delle sue canzoni preferite, quella che stiamo per ascoltare, è quella dei Beatles, che è Here, There and Everywhere.

0: 1966 con i Beatles alle 10.47 su Rai Radio 1, Emanuela Ronzitti, Gianfranco Valenti, l'Italia in diretta con Enrico Vanzina, che ha una passione per i Beatles e una passione per questo pezzo del 66. Come mai,
1: sì,
0: Enrico?
1: Mi sono commosso. Ah, ma sai, io sul serio, io considero i Beatles nel Novecento, no? È chiaro, c'è Stravinsky, c'è Gershwin, ci sono tre filoni che mi affascinano della musica del Novecento. Uno sono i Beatles, l'altro è Carlos Antonio Jobim e l'altro è Bacharach. Sono dei musicisti a livello di Puccini, di Mozart, è la vera musica, la grande musica popolare vera. Loro erano dei geni di armonia, di melodia, di talento, poi proprio di arrangiamenti, George Martin dietro. Insomma, è qualcosa di sensazionale, a dire la fortuna di essere nato in quel periodo e aver avuto come colonna sonora questo. Ma tutto questo nasce dal fatto che io il primo lavoro che ho fatto, io facevo il pianista di piano bar quando non lo faceva nessuno a Cortina, per cui ero pazzo della musica e continuo ad esserlo.
0: Che bello, ragazzi, come Billo in Vacanze di Natale, più
1: esatto,
0: o meno.
1: Esatto, mi è servito, mi è servito esattamente quello, sì, pensa.
2: Abbiamo parlato di milanesi, no? Gerry Calà, poi anche se non è milanese, insomma, dei nordici, Diego Abatantuono, poi c'è Massimo Boldi, però c'è anche Christian De Sica, insomma, gli attori con i quali lei ha fatto tante cose, no? C'è un aneddoto intimo che descrive in qualche modo queste amicizie?
1: Ma l'aneddoto su Christian più bello è che quando è morto mio padre Steno, mio padre aveva un padre del nord, per cui avevamo una tomba di famiglia al nord, non riuscivamo a fargli avere una tomba a Roma, con tutto che lui era il regista di un americano a Roma, di Febbre da Cavallo, insomma, e non trovavamo questa tomba, e a un certo punto la mamma di Christian ci disse: finché non trovate la tomba mettiamo Steno vicino a Vittorio De Sica, e così è andato. Allora guardate, quando uno vi si presta la tomba vuol dire che c'è qualcosa di molto molto forte, no?
2: Certo, beh, insomma, una bella immagine, ecco. Ma lei oggi continua a scrivere, insomma, libri, a dirigere film, guardando un po' dentro di sé, no? E, sì. In che fase della sua vita si trova? Di che cosa anche ha paura Enrico in questa fase della sua vita, se c'è?
1: Ma ho paura non tanto dell'intelligenza artificiale, ma della stupidità naturale che trionfa. Questo mi fa molto paura, ci stiamo istupidendo un po', questo, c'è poca libertà di pensiero, sono tutti uniformati, codificati, la globalizzazione ci ha ucciso, però il mondo è sempre buffo. Il mondo, basta spostare gli occhi, si può sempre raccontare. I giovani sono in grande difficoltà, ma alla fine ce la faranno, perché troveranno lo spunto da qualche parte per ribellarsi a questa omologazione che gli hanno imposto. A dire, è una generazione molto sfortunata. Noi siamo stati molto fortunati, noi del dopoguerra siamo stati molto fortunati, questi ragazzi di oggi meno.
2: Quindi insomma siamo con gli occhi aperti sostanzialmente, questo ci sta dicendo.
1: Ma mi stupisce sempre tutto, mi piace vivere. Io la mattina quando mi sveglio vedo in lontananza c'è scritto arrivo, c'è il cartello dell'arrivo, allora mi sono messo a camminare all'indietro, così tutti i giorni è sempre la stessa distanza.
2: Ecco, parliamo anche un po' del rapporto con suo fratello Carlo, no?
1: Sì,
2: siete stati una coppia che ha prodotto tantissimi successi, ma nell'intimo che coppia eravate? Insomma, andavate sempre d'accordo oppure si litigava?
1: Sì.
2: E
1: no,
2: soprattutto della fase creativa che mi viene, no? E di pensare,
1: no, sì, guarda,
2: che rapporto era.
1: No, stavo per dire una cosa e Carlo l'aveva già immaginato. Lui sta per dire una cosa, l'avevo già immaginato. Avevamo la stessa visione totale del cinema, di come si fa, di come si racconta, con dei limiti, naturalmente, questo crea dei limiti. Abbiamo lavorato poco con gli altri, qualche volta sì, con i più bravi però, e abbiamo imparato anche da loro. Carlo era una persona gentile, intelligentissimo, conosceva il cinema come credo nessuno. Lui a 18 anni era l'aiuto regista di Monicelli, facendo film tipo L'Armata Brancaleone, Amici miei, per cui aveva una gavetta dietro alle spalle pazzesca. E il cinema si fa così, non si può cominciare a dire adesso faccio il regista, no. Avevamo qualche problema ogni tanto sulla vita privata, a dire lui mi diceva che ero un cretino, che facevo un sacco di errori, e io dicevo la stessa cosa. Però poi in realtà è stata per me una tragedia, ma essendo io più grande di lui non avevo messo in conto che se sarebbe andato prima di me. Questo mi ha veramente, questa era una, l'unica cosa che non avevo previsto veramente nella mia vita,
2: ed è stata una
1: tragedia.
2: Immagino cose purtroppo che non possiamo prevedere.
1: Però lui c'è sempre qui, eh? Io quando scrivo, quando preparo un film, quando dico e non so cosa fare, guardo in alto e dico come la faresti tu? E lui mi risponde.
0: Enrico, facciamo anche un altro passo all'indietro, però siamo un po' più recente. Andiamo al 2003 e il film è Il pranzo della domenica.
3: Ciao Maurizio.
4: Sofì, ciao.
3: Ciao.
4: Che è successo? Serve qualche cosa?
3: Sì, Maurizio, mi devi aiutare.
4: Dai, giornata mia oggi. Che è successo?
3: Nicola si è licenziato.
4: Ancora?
3: Guarda che non c'è niente da ridere, però non abbiamo neanche soldi per pagare l'affitto.
4: Ma che problema c'è, Sofì? Vi ripresto io?
3: No, ma che stai scherzando? No, per carità, no. È che, Maurizio, pensavo, ecco, non lo so, magari tu conosci tanta gente, potresti aiutare Nicola a trovare un altro giornale.
4: L'unico direttore del giornale che conosco io è quello del Giardino e Piante.
3: Perfetto, chiamalo.
4: Però guarda che sul Giardino e Piante si parla soltanto da azalee, gerani, ficus benjamin.
3: Un bravo giornalista sa scrivere di tutto.
4: Ci provo.
3: Grazie, Maurizio. Oh, mi raccomando, non dire niente a Nicola che ti ho chiesto questo favore.
4: Ma stai a scherzare? I favori sono bene destra, non sia mai, eh?
3: Ti voglio bene, Maurizio.
4: Io di più.
0: Il pranzo della domenica era il 2003, protagonisti naturalmente sì. Carlo ed Enrico Vanzina. Questo era sempre un film corale, i film che vi sono riusciti meglio probabilmente, Enrico.
1: Ah, sì, non è detto, però abbiamo dovuto anche farlo, è stata una necessità, perché i grandi interpreti della nostra generazione hanno fatto tutti i registi, per cui lavoravano con loro stessi. E noi abbiamo dovuto mettere insieme tanti per arrivare alla forza di uno più forte, no? Il film corale comunque è una cosa molto interessante, perché permette soprattutto di lanciare anche tanti attori, questo è importantissimo. Il pranzo della domenica lo ricordo con grande affetto. Penso che, adesso non me la tiro, io sapete che non sono uno che se la tira, ma penso che sia l'ultimo vero film di commedia italiana fatto in Italia, perché era proprio il film da commedia italiana, con un cast strepitoso, erano tutti di una bravura. Ho dei ricordi meravigliosi delle donne, degli uomini del film, veramente quando ci ripenso, e poi soprattutto ho un ricordo tenerissimo del fatto che noi da piccoli stavamo sulle ginocchia di Giovanna Ralli, e aver lavorato con lei come protagonista è stato un regalo del destino, no? Sono state due volte questa cosa è successa con lei, e quando abbiamo fatto Via Monte Napoleone, che abbiamo lavorato con la donna che ci teneva sulle ginocchia da piccoli, perché abitava di fronte a casa nostra, che era Valentina Cortese.
2: Senti, il vostro cinema è stato anche oggetto di critiche nel passato, no?
1: Alcuni meno male.
2: Era un po' considerato troppo commerciale, no? C'erano gli snob del cinema. Poi però col tempo si sono ricreduti e siamo arrivati anche siamo arrivati al 2023 che ha ricevuto il David di Donatello alla carriera e il Leone d'Oro per meriti letterari al Senato della Repubblica. Insomma, grandi riconoscimenti alla fine, no?
1: Sì, vabbè, ma non ripeto, quel più grande riconoscimento è quando salgo su un taxi non mi fanno pagare perché dice ho visto ieri sera Febbre da cavallo, grazie.
2: Beh, tanta roba direbbe qualcuno.
0: Tanta roba. Prima di salutarti, Enrico, sarebbero una marea le curiosità mie di Emanuela, però insomma anche la musica è stata fondamentale nel tuo cinema, oggi un pochino di meno forse rispetto agli anni 80, sembra
1: sì,
0: quasi.
1: Sai cos'è che... Sì, è vero, hai perfettamente ragione. Ma sai cos'è che... Allora, noi ci aveva detto, quando abbiamo fatto Sapore di Mare, noi eravamo molto amici, quasi di famiglia con Dino Risi, e Dino Risi ci disse, guardate, mettete molta musica su Finale 60, perché per esempio Il Sorpasso, oppure L'Ombrellone, i film storici proprio sull'estate del cinema italiano, la musica è fantastica perché contestualizza subito tutto, non devi raccontare niente, tu metti una canzone e il pubblico ha già capito in che momento sei, che periodo è dell'Italia, e quindi ci ha aiutato molto, sia in Sapore di Mare, ma soprattutto in Vacanze di Natale c'è una colonna sonora imbattibile, Vacanze di Natale c'è una colonna sonora incredibile. Solo che cosa è successo? Questi film hanno avuto talmente successo che poi le case discografiche, questi pezzi che prima ce li davano così, dice boh, vabbè, li prendo. Dopo hanno cominciato a chiedere dei soldi micidiali, certo. Per cui oggi costa più fare la colonna sonora di Vacanze di Natale, costerebbe più del film.
2: Hanno scoperto questa cosa.
1: Mannaggia.
2: Grazie mille.
1: Tant'è vero.
2: Sì.
1: Vabbè,
2: no.
1: Ti vai,
2: prego,
1: tant'è
2: prego.
1: Vero che quando abbiamo fatto Vacanze di Natale 2000, che l'altro unico film che abbiamo fatto a Natale, De Laurentiis riprese Moonlight Shadow, Però fu una cover, perché non si poteva più prendere quella originale che era stata nell'altro film.
0: Ah, vedi, che bella chicca, questa sì, non la sapevamo.
2: Grazie mille, grazie per
1: grazie
2: essere stato
1: voi.
2: Con noi.
1: Buona
2: grazie.
1: Estate.
2: A te, buona estate, a presto.
0: Buona estate. E adesso diamo la linea al GR1, ma naturalmente torniamo tra poco, insomma, con tante notizie, tanti approfondimenti e soprattutto tanti ospiti, sempre qui su Radio 1, sempre qui in diretta, sempre all'Italia in diretta.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Alla Coop, 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Quando sei uscita?
5: Ieri.
4: Che pensi di fare?
5: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
4: Le cose sono cambiate, Teresa.
5: Tu non ci devi venire qua.
6: Io solo te. Provaci a volermi bene.
7: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99 euro al chilo.

0: ore 11.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Danilo Giannese. La guerra in Medio Oriente è durata poco, la tregua nei combattimenti tra Stati Uniti e Iran, proseguono gli attacchi incrociati e non mancano le vittime civili.
4: Si aggrava il bilancio delle vittime civili dello scontro che Stati Uniti e Iran combattono nella regione del Golfo. Tre i morti, tra cui un bambino di 2 anni nell'isola iraniana di Qasem, colpita per 2 ore da una raffica intermittenza di attacchi missilistici americani. In Kuwait è morto invece un operaio, ucciso da un raid iraniano di rappresaglia contro un edificio di un'azienda cinese. È il segnale di un conflitto che cambia ancora una volta passo. Secondo il Wall Street Journal, al presidente Trump è stato presentato un piano per intensificare la campagna militare contro l'Iran, 2 settimane di bombardamenti per tentare, per l'ennesima volta, di piegare l'arsenale missilistico di Teheran. La diplomazia ha finito il tempo e la guerra si allarga. Ad Amiette, in Egitto, un drone ha colpito una petroliera americana. Il Cairo minimizza e parla di un incendio domato rapidamente, ma il Mar Rosso è sempre più nel mirino degli Houthi yemeniti, alleati di Teheran, che si sono attivati dopo gli ultimi attacchi dei sauditi. Ieri Riad e Washington hanno coordinato un'inedita operazione contro le milizie filo-iraniane in Iraq, 20 morti, che molti chiedono al governo di Baghdad di vendicare. Azzurra Meringolo, GR1.
3: E ci sono 3 morti, 2 sono bambini, anche a Gaza, per un'operazione militare dell'esercito israeliano. Resta caldo anche il fronte della Cisgiordania. Il premier Netanyahu in un'intervista si dice certo che il 99% dei coloni è nella legalità. La comunità internazionale si è espressa contro le violenze commesse dagli stessi contro i palestinesi. Anche il ministro degli esteri Tajani aveva condannato gli episodi. Altro fronte di tensione, quello russo-ucraino, è finito in una zona disabitata il missile di Mosca che ha sconfinato stanotte in Polonia. Nessun danno, ha detto il premier Tusk, che condanna l'accaduto. A fargli eco i vertici europei. Lo spazio aereo di Varsavia, violato durante il massiccio attacco condotto questa notte contro l'Ucraina, colpite diverse città tra cui Kiev, Dnipro, Kryvyi Rih e Leopoli. Il bilancio è di almeno 8 vittime, tra cui 3 bambini. Crisi internazionali che inevitabilmente impattano su borse, petrolio e prezzo della benzina. Facciamo il punto in studio con Paola Nannia.
5: Buongiorno, partiamo dal costo del petrolio al barile, un indicatore importante che sale di nuovo con il peggiorare della situazione in Medio Oriente. Il Brent europeo è a $88, il WTI americano sempre in salita intorno agli $85. Petrolio con un impatto ovviamente sui carburanti. I dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sono usciti poco fa, parlando di un prezzo al litro per la benzina di 1,98 e il diesel rimane sempre sopra i 2 euro, 2,066. Quindi i 17 centesimi di sconto previsti dal governo sulle accise non sono del tutto visibili sul prezzo, si fermano intorno ai 10 centesimi. Per questo, proprio su indicazione del Ministero delle Imprese, sono partiti i controlli della Guardia di Finanza sui distributori. A te.
3: Nordio, ti metto dentro una R4, è l'inquietante scritta apparsa in via Portuense a Roma, accompagnata da una stella a 5 punte dalla sigla BR. Il riferimento è alla Renault 4 rossa, nella quale il 9 maggio del 1978 fu ritrovato il corpo di Aldo Moro, sequestrato e ucciso proprio dalle Brigate Rosse. A notare il messaggio intimidatorio contro il ministro della giustizia, alcuni residenti della zona, in corso le verifiche sugli impianti di sorveglianza presenti nelle aree circostanti. La quarta ondata di calore sull'Italia, oggi sono 3 le città da bollino rosso, domani saranno 11, si va verso il picco e intanto prosegue nel nostro paese, ma soprattutto nel resto dell'Europa, l'emergenza incendi.
6: Dopo Spagna e Francia, ora è la Grecia a fare i conti con una serie di roghi che mettono a dura prova uomini e mezzi di soccorso. 3 vigili del fuoco negli ultimi giorni hanno perso la vita, 1 nel Peloponneso e 2 a Creta, isola dove 8.000 persone sono state evacuate. Evacuati in via precauzionale anche alcuni centri abitati sull'isola di Paros, dove sindaco, vice sindaco e altre 2 persone sono al momento in stato di fermo per l'incendio scoppiato qualche giorno fa in una discarica. In Spagna e Francia la situazione sembra tornata sotto controllo, grazie anche a temperature più miti. Da noi, invece, il termometro torna da oggi a salire. Siamo nel pieno della quarta ondata, che non si sa ancora quanto durerà, di sicuro fino alla prossima settimana. Oggi il bollino rosso riguarda Campobasso, Perugia e Rieti. Domani le città infuocate diventeranno 11. Il punto sulle temperature con il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
0: 38 gradi fino a toccare, localmente superare i 40 gradi, è il caso della Toscana, del Lazio, delle aree interne del centro. Valori superiori ai 35 gradi in pianura padana, dal sud Foggia, Taranto, Lecce, Catania, la Sardegna, le aree un po' più interne.
6: Paola Guarnieri, GR1.
3: E ora lo sport con il nuovo corso della nazionale. Dopo la presentazione del CT Mancini e del direttore tecnico Ranieri, attenzioni concentrate sui prossimi impegni degli azzurri, a cominciare dalla Nations League. Girone complicato per l'Italia, che dovrà affrontare Belgio, Turchia e Francia. La prima sfida contro il Belgio all'Olimpico di Roma il 25 settembre, a marzo del 2027, via alle qualificazioni europee. Sono le 11.05, la linea torna all'Italia in diretta. Buon ascolto e buona giornata.
7: L'Italia in diretta.

0: che voce ha questo Teddy Swims, Mr. Know-it-all, che un po' prende in giro tutti coloro che pensano sempre di saperla, di dire sempre la verità, il signor Sapientone, no, so tutto io, e questo è un po' è Mr. Know-it-all. Lui è americano, una voce pazzesca, l'abbiamo sentito adesso, è stato tenace nella sua carriera, perché insomma per tanti anni ha pubblicato sul suo canale YouTube delle cover di pezzi molto famosi, qualcuno l'ha notato, e adesso è diventato giustamente uno di quelli più passati dalle radio. Alle 11.09, sempre all'Italia in diretta, fa caldo, farebbe meno caldo in una foresta perché ci sarebbe più ombra forse, capito?
1: Eh beh sì, anche perché siamo nel pieno della quarta ondata di calore. Ula. E un tema sempre di attualità, le ondate di caldo estremo, la siccità, hanno un'influenza sul nostro corpo, sul nostro benessere e sulla salute del nostro pianeta. Mio caro Gianfranco, in questo spazio dedicato infatti alle scienze ci occuperemo prima di foreste e poi capiremo le ripercussioni del caldo sul nostro cervello, perché ci sono, e lo scopriremo tra poco. Intanto un recente studio condotto dall'Accademia delle Scienze cinese durante la devastante siccità di Yangtze del 2022 ha rilevato che non tutte le foreste reagiscono allo stesso modo. E da una parte ci sono le foreste naturali, dall'altra parte ci sono quelle che invece sono state reinserite dall'uomo, piantate dall'uomo, e capiremo la differenza tra queste due foreste, perché c'è, e lo faremo con Giorgio Matteucci, direttore dell'Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche e presidente di SISEF, Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale. Benvenuto all'Italia in diretta.
2: Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti e grazie per avermi contattato.
1: A piacere. Allora, direttore, lo studio mostra che nel 70% dei casi le foreste naturali resistono meglio al caldo estremo. Questa è una grande notizia. Perché?
2: Allora, lo studio è uno studio molto rilevante, soprattutto al bacino dello Yangtze, stiamo parlando di circa 6 volte la superficie italiana, quindi diciamo è uno studio molto rilevante, e la Cina pianta molte foreste. Nel caso delle foreste naturali, lo studio ha verificato, utilizzando indici da satellite e dati strutturali, che le foreste naturali resistono di più a un'ondata di caldo e siccità che si è verificata in tutto il bacino del fiume Yangtze nel 2022. I parametri che sono stati rilevati dallo studio che hanno consentito questo è appunto una maggiore complessità di queste foreste, una maggiore diversità e sia dal punto di vista, diciamo, di numero di specie che anche di struttura. Quindi in quel caso ecosistemi naturali più complessi di quelli piantati, ripeto, parliamo di milioni di ettari piantati, sì, dalla Cina, si sono dimostrati più resistenti in quella fase. E quindi diciamo è un importante risultato rispetto a quelli che sono i parametri proprio delle foreste naturali.
1: Ecco, i boschi piantati dall'uomo quindi soffrono di più durante i picchi di calore?
2: Allora, in quel caso hanno sofferto di più ed è un dato che si è visto anche in altri, diciamo, in altri studi, in altre occasioni. Diciamo c'è un dato che è stato però rilevato dallo stesso studio, perché lo stesso studio, oltre a valutare la risposta delle foreste sia piantate che naturali al caldo e alla siccità nell'ondata di calore del 2022, ha poi verificato la risposta negli anni successivi a stagioni più normali, chiamiamoli così. E si è visto che le foreste piantate hanno recuperato prima i loro parametri di fotosintesi, eccetera, rispetto alle foreste naturali. Questo è stato probabilmente legato alla loro struttura, alla loro anche, diciamo, probabilmente semplificazione, che ha consentito di rispondere in maniera più rapida al, diciamo, ripristino di condizioni più normali, più diciamo medie rispetto alla distribuzione climatica. In questo senso ci sono i due concetti: le foreste naturali hanno mostrato maggiore resistenza alle ondate di calore e siccità, mentre le foreste piantate in questo caso hanno mostrato maggiore resilienza, cioè maggiore rapidità di ritornare, diciamo, a condizioni, chiamiamole normali, dopo il ripristino delle condizioni climatiche più regolari rispetto a quelle che si sono verificate nell'ondata di calore.
1: Ecco, a far soffrire gli alberi in estate però non è solo la siccità, paradossalmente le primavere molto calde e umide, queste influiscono in qualche modo, no? Negativamente.
2: Allora, sì, questo è proprio un quadro di risposta ai cambiamenti climatici. Noi abbiamo primavere e inverni sempre più caldi e in questo caso, per esempio, anche da noi abbiamo avuto una primavera abbastanza umida. Cosa succede alle foreste? Le foreste hanno dei processi naturali che sono legati anche all'alternanza di periodi freddi, più caldi, più piovosi e meno piovosi. Quando questa alternanza, diciamo, perde un po' la regolarità, come sta avvenendo negli ultimi decenni, si determinano delle risposte che in qualche modo espongono le foreste successivamente in estate magari a maggiori problemi, perché paradossalmente una stagione vegetativa che comincia prima, che quindi, diciamo, fa sì che le foreste entrino in funzionalità, sì, insomma, prima, certo, può determinare poi successivamente, qualora si verificasse un'ondata di calore e siccità, dei danni maggiori, perché le piante sono in una condizione nella stagione estiva, diciamo, non prevista dal loro ciclo naturale. È un po' quindi una risposta complessiva a quelle che sono le dinamiche che il cambiamento climatico sta imponendo ai nostri ecosistemi.
1: Ecco, per combatterlo però stiamo piantando tanti nuovi alberi, no? Ma alla luce, insomma, di quello che ci ha detto, piantare gli alberi, in che modo li stiamo piantando questi alberi? Insomma, rischiamo di creare delle foreste fragili in qualche modo se non vengono piantati come si deve?
2: Allora, è esattamente, diciamo, la questione è esattamente di pianificazione. È importantissimo piantare alberi perché per tutti i servizi che le foreste e che gli alberi ci possono dare, in particolare nelle aree urbane e periurbane, dove possono mitigare le isole di calore e altri aspetti legati alle ondate di calore in città, e però anche, diciamo, in aree rurali. Va fatto bene, quindi sostanzialmente pianificare piantagioni che siano miste, quindi con più specie forestali e che anche abbiano una struttura diversificata.
1: Ecco, quali sono le più adatte da piantare per combattere il cambiamento climatico? Quali sono quelle più idonee?
2: Allora, diciamo, la domanda è un po' complessa, perché immagino. Chiaramente noi la questione è che noi abbiamo sicuramente specie idonee che magari in alcune zone del nostro paese non sono più così idonee, cioè nel senso che abbiamo le specie che ci sono più o meno sempre state, ovviamente con tutte le modifiche che la gestione umana ha apportato ai sistemi forestali, e che magari nelle situazioni attuali non sono più così idonee, e quindi possiamo trovare delle altre specie, sempre, diciamo, del nostro paese, magari di situazioni, diciamo, più a sud o più in basso come altitudine, e poi piantarle dove magari un tempo non c'erano o dove ce n'erano molte meno, perché
1: insomma dipende dal territorio, è chiaro questo.
2: Sì, dipende dal territorio, e si può, diciamo, pensare a, diciamo, spostare, a piantare alberi guardando al futuro, quindi guardando a quella che gli scenari climatici ci dicono sarà la situazione nei prossimi 20, 30, 40 anni. Ovviamente l'importante... Sì. Mi dica.
1: No, e le volevo dire che siamo quasi in chiusura ed è arrivato un messaggio, più di un messaggio, perché è un tema che comunque tocca molto i nostri, interessa molto i nostri ascoltatori. Gianfranco?
0: Sì, riforestare il 18% del territorio desertificato italiano ci porterebbe dei benefici climatici? Salutiamo Alessandro da Roma. Da Rimini, chiedo,
2: allora,
0: scusa. Rimini.
2: Sì. Allora, nel medio-lungo termine Sì, la questione è qual è? Che noi piantando oggi avremo benefici nei prossimi decenni, quindi ci vuole tempo. È importante farlo dove si può fare e va fatto bene, come ci siamo detti. In questa fase la risposta importante è mitigare il cambiamento climatico, quindi puntare tantissimo sulla riduzione delle emissioni, sul ridurre il più possibile, possibilmente non utilizzare in futuro i combustibili fossili che causano il cambiamento climatico, perché questa è la risposta che ci consentirà poi di far sì che le foreste che piantiamo oggi domani trovino un clima tale da poter essere efficaci anche rispetto all'adattamento e ulteriore mitigazione del cambiamento climatico.
1: Bene, grazie a Giorgio Matteucci per averci illuminato anche su questo tema. E adesso, mio caro Gianfranco,
0: Adesso sicuramente c'è un po' di musica, per forza di cose. Lui è fantastico, ragazzi. Lui è Caparezza. Nel 2017 riusciva miracolosamente a farci stare bene.

0: l'ha ballata tutta Massimo Pietroni alla parte tecnica, questo pezzo di Caparezza, non puoi non ballarla. 2017 ti fa stare bene, infatti ti fa stare bene perché la balli. Caparezza vi fa stare bene soprattutto se andate a vederlo in concerto, perché il 1 di agosto sarà a Campobasso, il 5 di agosto sarà a Lecce, un lungo tour che poi si concluderà, e beato lui, insomma, perché il 5 di settembre sarà alla Reggia di Caserta, che è un posto meraviglioso sia per i concerti ma sia soprattutto per quella che è la monumentalità di quel posto. E continua a fare caldo su Radio 1, sì. Mi sembra adesso
1: probabilmente
0: ancora.
1: Però alla Reggia di Caserta farà fresco di sera
0: meglio, sì.
1: E continuiamo a parlare proprio degli effetti del caldo. Lo stress termico cambiano, caldo e stress termico cambiano letteralmente la struttura delle nostre decisioni, facendoci spesso scegliere scorciatoie più semplici, aumentando l'irritabilità e riducendo la nostra produttività. Insomma, che cosa accade nel nostro cervello quando fa caldo? E lo scopriamo insieme a Lorenzo Dornetti, psicologo esperto di neuroscienze applicate alla vendita. Benvenuto all'Italia in diretta.
2: Buongiorno.
1: Allora, dottor Dornetti, quando la temperatura sale, no? Diciamo sopra i 30, 35, noi qui viaggiamo anche sui 38, sì, oggi forse.
0: Anche 39. Sì.
1: Quando entri in macchina c'è segnato 50 anche. Quindi che cosa succede però nel nostro cervello? Ecco, il caldo, che effetto ha sul nostro cervello? Spieghiamolo.
2: Ma il caldo ha tanti effetti, sicuramente un primo effetto che ha è quello di ridurre quella che è l'efficienza delle cortecce associative, che sono poi parti di cervello che sono responsabili delle funzioni mentali superiori. Quindi quando devo prendere una decisione complessa, devo analizzare numeri, devo ad esempio esprimere anche un concetto complesso, sicuramente quel tipo di funzioni con il caldo rende meno e quindi diventiamo meno efficaci nel fare quei compiti. Questo è uno dei vari effetti.
1: Ecco, ma qual è la parte del cervello che soffre di più quando fa caldo?
2: Beh, allora sicuramente le cortecce associative, che hanno appunto a che vedere con le performance mentali, quelle proprio si chiamano cognitive, no? Dove dobbiamo prendere delle decisioni, ma anche le cortecce prefrontali che controllano il nostro, diciamo, la parte più emotiva, per cui se ci sentiamo più irritabili, abbiamo, diciamo, meno tolleranza alla frustrazione, non è solo un tema, come dire, non è solo un detto, ma effettivamente il caldo rende tutti più irritabili.
1: Ecco, negli studi poi però si nota che le capacità analitiche, penso, non so, alla matematica, alla logica, soffrono di più rispetto ad altre mansioni. Ecco, è sempre colpa del caldo? E come mai proprio, diciamo, questo tipo di capacità vengono toccate?
2: Questo tipo di capacità sono un po' il succo della nostra mente, cioè quello che ci rende, diciamo, sapiens sapiens, per cui sono competenze che determinano una grande sforzo dal punto di vista cerebrale, e quando, diciamo, questo sforzo è più legato all'omeostasi, quindi meno e quindi al mantenimento della temperatura, e meno invece al funzionamento in quelle aree, quello che accade sono performance basse. C'è uno studio molto interessante, ad esempio fatto a Boston un po' di anni fa, in un'estate molto calda, dove in realtà degli studenti universitari veniva sottoposto un test, i vecchi test per il quoziente intellettivo, erano due campioni, semplicemente da una parte c'era l'aria condizionata, dall'altra no, e si è visto proprio una riduzione quasi tra i 5 e i 9 punti di quoziente intellettivo, per cui stiamo parlando di performance significative, che in questo caso, e lo studio fu anche molto, diciamo, scioccante su questo, perché riguardava persone con un QI alto, insomma, e molto giovani, per cui l'impatto sulle capacità più elevate è molto significativo.
1: Ecco, parliamo anche di acquisti, no? In condizione di forte caldo noi tendiamo a scegliere più spesso delle scorciatoie, non so se anche a te, Gianfranco, capita, no? A volte si preferiscono delle marche rispetto ad altre, insomma si fa una scelta, sembrerebbe casuale, ma probabilmente non è così, vero? Dottore.
2: Ci sono tantissime ricerche a riguardo, beh, ce n'è una, appunto, le scorciatoie mentali. Sicuramente, diciamo, una cosa facile per il nostro cervello è quando cosa costa poco conviene, per cui fondamentalmente a volte, come dire, si guarda semplicemente l'elemento prezzo e ci si dimentica magari dell'elemento qualità o dei servizi connessi a quel prezzo, per cui ci sono tantissimi studi che dimostrano, ad esempio, che al caldo la scorciatoia è prendo quello che costa meno, ma non è detto che poi sia la scelta migliore. Oppure, ad esempio, nelle superfici di grande distribuzione organizzata, si tende, ad esempio, pur essendo molto refrigerate, proprio perché comunque, diciamo, anche se un refrigerio dal condizionatore, quindi con il condizionatore non è che immediatamente le performance mentali tornano come prima, ad esempio si tendono a scegliere quelle che sono le private label, cioè quindi meno le marche, e anche qui non

0: nei negozi fisici climatizzati aumentano, immagino perché no, c'è la necessità di trovare refrigerio, no?
1: Sì, c'è una ricerca molto recente su Seul, ad esempio, che ha visto che nell'ondata di calore più alta è stato un più 4% di vendite. E sì, perché ovviamente, diciamo in maniera anche molto naturale, persone a quel punto tendono a stare più tempo in negozio, e quello che sappiamo è che quando le persone stanno più tempo in un negozio fisico tendono a comprare di più. Per cui ovviamente alla ricerca di una sostenibilità, i negozi, che spesso hanno ovviamente tutta una serie di temperature agevoli e anche tutta una serie di servizi, no, per far star bene i clienti, come dire, da questo punto di vista aumentano le vendite spesso non solo per quello che vendono, ecco.
0: Quindi è molto molto curiosa questa cosa, ma a me viene in mente un'altra domanda, siamo in chiusura. Ecco, decisioni importanti d'estate se ne prendono, le faccio un esempio: pensare di comprare una casa, fare un investimento grande in estate, quanto ci si pensa?
1: Allora, sicuramente, diciamo, se si deve prendere una decisione di questo tipo, sicuramente è meglio prenderla al fresco, ecco, come dire, perché
0: per non sbagliare,
1: questo tipo
0: quindi.
1: Io distingo sempre le decisioni economiche in due: quelle che si possono sbagliare al supermercato, eccetera, e quelle che invece non si possono sbagliare.
0: E quell'impatto anche sul mercato,
1: no?
0: Immobiliare,
1: ecco.
0: potremmo dire.
1: Ecco, allora, sicuramente, esatto.
0: Ho fatto l'esempio della casa, ma potrei parlare anche di altri grandi finanziamenti, insomma,
2: matrimoni.
0: Una flessione.
1: Sì, allora.
0: Rispetto a questi settori?
1: Le continuiamo a prendere, nel senso che in realtà poi tendiamo, come dire, non siamo ancora così tutti mentalizzati sugli effetti. Cioè, ovviamente percepiamo che il caldo ha un impatto, però, come dire, mentre siamo tutti molto consapevoli dell'impatto che il caldo ha sul pianeta, sugli incendi,
0: sì,
1: eccetera,
0: non tutti siamo
1: esatto, non tutti abbiamo compreso che il caldo c'è un tema di sostenibilità mentale anche, e quindi diciamo che, quindi in maniera pratica, meglio, come dire, rimandare magari alcune decisioni che
0: a
1: possono
0: settembre.
1: Avere un impatto di lungo termine.
0: Ma è classica, diciamo, questa frase, ne parliamo a settembre.
1: Che devo dire, però, con queste temperature una buona idea.
0: Grazie a Lorenzo Dornetti per essere stato con noi. Grazie, a presto.
2: Avete parlato così tanto di caldo, ma avete fatto l'assist sotto porta, e quindi noi diamo la linea al meteo.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Meteo Radio.
5: Tempo previsto sull'Italia giovedì 30 luglio. Oggi il tempo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso su gran parte del paese, con una maggiore presenza di nubi al mattino, limitata ai rilievi alpini e prealpini occidentali. Al nord il prosieguo della giornata vedrà ampie schiarite ovunque, salvo innocui annuvolamenti pomeridiani sulle Alpi. Passiamo al centro e al sud peninsulare, dove dominerà il sole con qualche sporadico addensamento pomeridiano confinato ai rilievi interni. Per quanto riguarda le isole maggiori, mentre la Sardegna godrà di tempo stabile e ben soleggiato, le ore centrali del giorno vedranno un marcato aumento della nuvolosità sulla Sicilia, con rovesci e possibili temporali in parziale sconfinamento verso i settori occidentali dell'isola. La ventilazione si manterrà debole dai quadranti settentrionali al centro-sud e a regime di brezza lungo le coste, con mari generalmente calmi o poco mossi. Temperature in aumento ovunque, con massimi tra 30 e 36 gradi al nord, valori tra 36 e 38 gradi al centro nei grandi centri urbani e tra 28 e 36 gradi al sud e sulle isole. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. L'Italia in diretta.

0: sempre sognato di entrare su questo pezzo in una radio alle 11.36, non avete sbagliato, questa è Rai Radio 1, naturalmente ci stiamo divertendo con Emanuela Ronzitti, stiamo ballando, stiamo ricordando i tempi in cui andavamo più spesso nei locali notturni, in discoteca, ma del resto è estate, per cui insomma adesso si balla tantissimo grazie a questo successo. Anche 1996, questa era Gala, Free From Desire, un pezzo scritto e prodotto da un signore che si chiama Maurizio Molella. Maurizio, buongiorno.
1: Buongiorno. Ciao. Grazie buongiorno. Per averci fatto ballare questa mattina. Devo dire che anche al di là dell'acquario erano tutti quanti scatenatissimi, nonostante siano le 11.37.
0: Abbiamo ballato tanto, Maurizio, alla grande, questo è un grande successo. Poi è arrivato anche Coming to My Life. E insomma, quello è stato forse il momento più importante della tua vita, chiaramente agli inizi della tua carriera. Erano comunque già 10 anni che eri sulla breccia, ricordiamolo, nell'86 inizi il tuo lavoro, la citiamo, Radio DJ, però poi nel 96 arriva questo che è stato una bomba clamorosa. Il ricordo qual è?
2: Ma intanto ciao a tutti, il ricordo è un presente, perché è difficile ricordare una cosa che da 30 anni ci fa ballare un po' ovunque, in tutte le salse, diciamo, dai matrimoni agli stadi a tutte le manifestazioni sportive, quindi per me è veramente un sogno, è
1: anche
2: bellissimo.
1: Anche 18esimi, ti confermo, anche 18esimi.
2: Sì, ormai tu matrimoni, facciamo di tutto ormai. E quindi cioè, è bellissima questa cosa qua, inaspettata.
1: Beh, insomma, però il ritmo è ineguagliabile, direi,
2: fai?
1: No?
2: Sì,
1: come
2: diciamo
1: fai
2: che...
1: a non ballarlo?
2: Sì, sì, poi diciamo che in quel periodo lì, proprio quando è uscita, abbiamo fatto un sacco di canzoni ed era un po' il filone che ci copiavano tutti fuori dall'Italia. E per un periodo, insomma, ne siamo stati fieri, adesso siamo ritornati ad esserlo, sperando che l'Italia torni ad essere ancora la più... brava e la più longeva nel mondo della dance e nella musica nel mondo, che comunque sta andando bene.
0: Ricordiamo tra l'altro che Molella è autore della sigla dell'Eredità Summer, quindi salutiamo anche Marco Liorni se ci sta ascoltando, quindi insomma complimenti anche per questo. No, gli ascolti non sono meravigliosi per l'Eredità, però insomma il programma è sempre confezionato bene con l'abile conduzione di Marco, e ci ha messo lo zampino anche Maurizio. Maurizio, a parte Marco Liorni, sì, nella tua carriera sei stato al fianco di Jovanotti, Amadeus, Gigi D'Agostino, tantissimi, vabbè, Albertino è un tuo amico fraterno in sostanza,
2: certo,
0: però
2: sì.
0: C'è qualche ricordo particolare di Lorenzo magari, o dello stesso Jerry, di quando appunto eravate, possiamo dirlo, ragazzini, perché ora siamo dei ragazzi, all'epoca eravate ragazzini.
2: Avrei un ricordo, più di un ricordo da raccontare per ognuno di loro. Beh, anche Fiorello, diciamo. Fiorello, c'è stato un periodo che abitavamo insieme quando facevamo a Riccione le stagioni in un locale che comunque esiste ancora, che si chiama Acqua, fa anche un parco. Non voglio fare pubblicità, però giusto per dirlo. E poi con Amadeus mi ricordo che facevamo le aperture in radio e io, lavorando in discoteca, lo aspettavo sotto nella mia macchina, dormivo con le 2 o 3 ore che mancavano all'apertura del programma, mi bussava e scendevo e salivamo insieme, per esempio. E potrei farti tanti ricordi. Con Lorenzo abbiamo fatto il primo tour in giro con Jovanotti, e quest'estate sarò ancora insieme a lui in Calabria, in una delle sue tante tappe che farà.
0: Beh, il 22 di agosto?
2: Sì, esatto, sì, esatto.
0: Vabbè, allora ci vediamo lì, ci saranno 3-4 persone, speriamo di notarci in quella calca. Beh, magari
2: vieni,
0: ci vediamo sicuramente.
2: Va bene, va bene.
1: Senti, ma questi grandi successi, abbiamo ascoltato l'ultimo, no? Uno dei tuoi poco fa, come nascono, come sono nati?
2: Allora, in particolare Free From Desire, che è quello che avete suonato prima, è nato, diciamo, tra virgolette, casualmente, perché lei l'ho conosciuta tramite un mio amico con cui facevi i dischi, che è Filippo Carmeni, Phil J. Facevamo tutte le produzioni di lui. E lei era una ragazza che ha conosciuto lui in una serata, non mi ricordo dove, e faceva la fotografa. Quindi praticamente io avevo bisogno di fare delle foto e ci siamo conosciuti con lei che mi scattava delle foto, e nel frattempo mi diceva: sai, a me piace cantare, e allora abbiamo provato e abbiamo fatto il primo pezzo, che non era Free From Desire ma era Everyone Else Inside, e da lì diciamo che poi è partito il secondo pezzo, che è stato Free From Desire, appunto, che è diventato un successo. Quindi casualmente questo qui è nato, che
0: Maurizio, sì. Quali erano gli ascolti di Molella quando ha iniziato a fare il DJ? Perché giustamente c'è Roberta Di Casimiro in redazione lì da noi che ci segnalava che Giorgio Moroder è stato fondamentale per la disco music da italiano nel mondo, però magari era fra i tuoi ascolti più ricorrenti, oppure c'era qualche altro pezzo che ti piaceva, qualche altro artista, qualche altro DJ che ti piaceva ascoltare?
2: Ma guarda, mi piaceva un sacco la musica americana, il funky soprattutto, mi piacevano gli Whispers, mi piacevano Ray Parker Jr. and the Radio, ovviamente Giorgio Moroder era uno dei miei favoriti, poi comunque Donna Summer, tutto quel mondo là a me piaceva un sacco, quindi sono nato e sono cresciuto con quelle canzoni lì. Sì, Giorgio Moroder.
0: E poi insomma hai frequentato anche i locali prima di andare, diciamo, ai piatti, come si diceva una volta. Eri anche, sì, un frequentatore dei locali da ballo, chiamiamoli così?
2: Sì, mi piaceva andare a sentire quelli che, insomma, sentivo alla radio. Per esempio, io sono di Milano, quindi all'epoca c'era un DJ che seguivo tantissimo, che era Leopardo, e faceva una trasmissione su una radio lì di Milano, che era Milano International, adesso ha un altro nome, e faceva delle serate. Quindi mi piaceva andare a sentire lui, quello che faceva, perché era molto avanti. Poi purtroppo non c'è più, quindi... pace all'anima sua, però è sempre stato il numero uno di quel mondo lì per me, sì.
1: Senti, hai lavorato anche con grandi artisti pop italiani, penso a Vasco Rossi, e sì, il remix di Delusa, te lo ricordi?
2: Allora, aspetta, il remix di Delusa è l'unico che non ho fatto io.
1: Va bene, ok.
2: No, però ne ho fatti quattro. Ho fatto Ti prendo, ti porto via, ecco, Rewind.
1: Okay, quindi Vasco, com'è stato lavorare con lui?
2: È stato fantastico, ma soprattutto penso di essere l'unico ad aver ricevuto un premio da Vasco Rossi, perché quando nel 2001, mi sembra, 2002, c'è stata una manifestazione che era un Music Awards, hanno fatto, e io avevo vinto come miglior remixer di Ti prendi, ti porto via, e quell'anno lì è venuto lui come ospite e quindi mi ha consegnato lui il premio, e per me è stato un onore, penso di essere lui, perché di solito è lui che li riceve, no? E quindi è stata una cosa, è un aneddoto un po' così simpatico, ma a me è rimasto nel cuore quella volta lì, quindi.
0: Maurizio, sì, molti non lo ricordano forse, perché siccome qui siamo in Rai, allora dobbiamo anche un po' portare l'acqua al nostro mulino. Nel 2004, certo, e sono passati quindi 22 anni, Festival di Sanremo, commissione artistica, c'erano anche dei radiofonici, diciamo così, c'era ad esempio Flavia Cercato, per tantissimo tempo è stata su Radio 2, ma c'era anche Maurizio Molella, e quella, sì, esperienza com'è stata? Cioè, tu da DJ, da radiofonico, diciamo, di un network, che ti affacciavi alla musica, diciamo, classica italiana, alla musica come, sì, cantautorale in qualche modo.
2: Allora, quello lì è stato l'unico anno dove non c'erano le major, perché c'è stato insomma, non so per quale motivo non c'erano le major che portavano i cantanti a Sanremo, ed è stato l'anno dove c'era Tony Renis. E ti racconto questo aneddoto, che praticamente mi ha chiamato Tony Renis. Io pensavo fosse uno scherzo, perché lui, non so se l'avete mai sentito, è un po' balbetta, un po' così. Cioè,
0: pensavi fosse Nicola Savino che faceva lo scherzo?
2: Sì, pensavo, dai, lascia stare. Che... No, davvero devi venire con me a Sanremo. Smettila. E quindi pensavo fosse uno scherzo. In realtà poi è successo veramente. Quindi abbiamo fatto la commissione, abbiamo scelto i pezzi e quelli che sono stati poi dopo ascoltati da tutti. Aveva vinto, mi ricordo ancora, L'Uomo Volante di Marco Masini, sì, e quell'anno lo presentava la Ventura, la Simona. È stata un'esperienza fantastica.
0: Poi arrivò Celentano l'ultima,
2: sì,
0: puntata.
2: Sì. Beh, ma poi comunque Sanremo, dai, è la trasmissione numero uno, quindi è come si fa a non essere contenti. È stata un'esperienza fantastica, sarebbe bello magari un domani andarci ancora, non si sa mai. Sì.
1: Allora, siamo in chiusura, ma ti volevo chiedere quali sono i tuoi progetti attuali, insomma, che cosa stai mettendo in cantiere?
2: Allora, io faccio sempre un po' di musica, perché lo faccio prima di tutto per divertirmi, e la dimostrazione di Free From Desire che vi ho raccontato, che è nata per caso, ma a me piace fare ancora le cose divertendomi, se mi piacciono, non guardo tanto i numeri. Quindi prima per esempio dicevate dell'eredità che va così e cos'ha, secondo me è un ottimo programma, molto bello, e secondo me è confezionato benissimo. Poi se va bene o non va bene, l'importante è che sia bello, che la gente magari se ne accorge. Quindi io faccio le mie produzioni, le sto facendo ancora adesso, tra l'altro uscirà proprio questo qui che si chiama Quest'estate resto qua nei prossimi giorni, che abbiamo fatto come sigla, sono contentissimo che sia la sigla appunto dell'eredità, e uscirà in questi giorni. Ma poi ho fatto altre cose molto più da discoteca, anche cantate, non so cosa va a Radio 1, magari ve li mando, magari vi piace, manda, non si sa mai,
0: manda.
2: Magari facciamo un programma nuovo dove vanno le novità diverse, no? Diversamente nuove.
0: La rivoluzione. Esatto. Vabbè, allora, noi ringraziamo e diamo un grande abbraccio a Maurizio,
1: grazie,
0: Molella.
1: Grazie
0: davvero
1: per questa chiacchierata, grazie molte.
2: Grazie
1: e buona
2: a voi.
1: Estate. A presto.
2: Buona estate a tutti, ci vediamo in giro. Grazie a tutti e grazie ancora, insomma, di questo piccolo spazio. Grazie.
1: Ciao.
3: Sono Ciao. Nata ieri, pensi che mi hai visto già, ma io sono nata ieri.

0: Beh, Maurizio Molella aveva chiesto una rivoluzione. Ogni tanto è bello, insomma, passare dei brani che passano veramente poco, addirittura mai, alle 11.50 su Rai Radio 1 con Emanuela Ronzitti, con Gianfranco Valenti, sempre all'Italia in diretta. Avete ascoltato Sonnato a Iere di Valerio Piccolo, il suo ultimo singolo, e Valerio è in collegamento con noi. Valerio, ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Benvenuto. Beh,
0: bello questo pezzo, una ballad folk, si può dire così? È giusto?
2: Ma direi proprio di sì, direi proprio di sì, è un bel trenino che va, diciamo, ecco.
0: Sì,
2: io...
0: è molto trenino, è vero, hai ragione. Sai che se, ascoltandola, però non si parla di plagio, naturalmente, era una mia impressione, sembrava quasi sì. Ascoltare le musiche di Roberto Vecchioni. Lui ha ogni tanto questo tipo di brani, mi è sembrato. Valerio Piccolo, per chi non lo sapesse, oltre a Sonnato a Iere, una canzone molto bella che avete ascoltato adesso, ha scritto anche Sei arrivata pure tu, che era nella colonna sonora di Partenope, che è un film che un po' di successo l'ha avuto, Valerio.
2: Non c'è male, sì, diciamo, un milioncino di spettatori in sala, come devo dire, ci sono andati. Poi, insomma, il resto l'hanno fatto anche le piattaforme, ovviamente, sì, insomma, è un film soprattutto di cui si è parlato tanto, che ha rappresentato un momento, insomma, anche di cinema importante, e per me ha rappresentato poi, insomma, un grandissimo privilegio quello di avere poi l'unica canzone originale, che era, insomma, poi in una scena bellissima, iconica, insomma.
0: Beh, ricordiamolo che era nella cinquina delle canzoni candidate ai Nastri d'Argento, cioè,
2: esatto.
0: Che poi tu non lo dici, giustamente, perché
2: però, no, ma io
0: ma bisogna evidenziarlo.
2: No, sono d'accordo, insomma. Assolutamente, però insomma sì è stato diciamo una bellissima cavalcata quella di Partenope, ma proprio è stato, sai, molto bello anche far parte di questa famiglia, insomma, in cui c'erano tante facce, tante sfaccettature. È stato proprio, insomma, un anno, un paio d'anni molto belli da un punto di vista artistico, di grande gratificazione.
0: E poi è arrivata questa, invece, quest'ultima canzone che sta avendo comunque molta molta fortuna. Qual è stata, come dicono quelli bravi, la gestazione? No, si dice così. Il termine proprio più Radio 1 che mi poteva venire.
2: No, è stata, guarda, in realtà Sei arrivato pure tu era stato un momento particolare, perché anche da un punto di vista di creatività, perché io sono di Caserta, anche se, insomma, vivo a Roma da tanto tempo, poi ho vissuto fuori anche dall'Italia, e non avevo mai scritto. Nei miei dischi precedenti avevo scritto in italiano, in inglese, non avevo mai scritto in napoletano, quindi Sei arrivato pure tu, la canzone appunto del film di Sorrentino, è stata una prima volta, ed ha proprio innescato tutta una serie di meccanismi, ha toccato una serie di posti, di corde e di anime, probabilmente, e ha fatto proprio, ha rispostato il mio centro di gravità verso Napoli e comunque verso quella parte che mi appartiene da un punto di vista di origini, e questo ha trascinato anche la mia musica lì. E quindi questo pezzo ha questo tipo appunto di gestazione, per usare la tua
0: grazie, la tua fatto parola. Bella figura, capito, fatto bella figura.
2: Esatto, io l'ho subito citata, visto, subito. E poi in realtà questo io lo considero un pezzo traghetto, perché porterà poi a un progetto che annuncerò la prima settimana di settembre, che è ancora, diciamo, segreto, e che proprio però affonda da quelle parti e porta ancora più lontano. Quindi, diciamo, c'è un percorso mio molto chiaro, e comunque c'è, ripeto, un centro di gravità che mi proprio è tornato da quelle parti lì. Io mi ritrovo anche per situazioni a volte fortuite o casuali, sento proprio che c'è una cosa che mi sta tirando verso quella parte lì.
1: Senti, Valerio, molti non lo sanno, ma tu sei anche un docente all'Accademia Nazionale del Cinema e lavori nel mondo del cinema anche come dialoghista, no? Alle tue spalle sono esperienze importanti, ce le racconti?
2: Sì, diciamo, l'altra metà della mia vita è questa qui, da più di, insomma, 25 anni, quasi 30 ormai, e appunto lavoro all'adattamento dei dialoghi per il doppiaggio, e insomma ho avuto, devo dire, una carriera molto positiva, per cui sono riuscito a lavorare con, insomma, titoli di grandi registi, quindi ho adattato film di Spielberg, Eastwood, Tarantino, insomma tanta roba importante. Poi per me è ancora più importante, che sono, nasco proprio come cinefilo, e quindi da questo punto di vista è stato anche lì un grande privilegio, una grande esperienza. E poi sono passato anche alla formazione, per cui ho un workshop che tengo da ormai da sei 6 anni a questa bellissima accademia che c'è a Bologna, dove è un'accademia dove si insegnano tutti i mestieri del cinema, dal trucco all'hairstyling, insomma, che c'ha tutti i docenti anche soprattutto nel trucco all'hairstyling, insomma, vari svariati, Davide De Matello, nomination agli Oscar, insomma, è un posto molto bello dove si respira molto cinema, e quindi poi a un certo punto lo abbiamo anche allargato al doppiaggio e all'adattamento. È un mestiere per me molto interessante, a che fare comunque con la manipolazione della parola, col ritmo, con la musicalità, quindi per me, devo dire, sono proprio due metà che si uniscono, si fondono proprio nel gioco che ho continuo nei confronti della parola. È proprio un giocare continuo che mi è sempre appartenuto, quindi sono proprio due vestiti, due metà vestiti, ecco, una giacca e un pantalone che stanno, che fanno proprio, che matchano perfettamente.
0: Ma poi è il modo ideale, insomma, per guadagnare discretamente, perché mischi, no, l'attività legata al cinema a quella della musica, quindi anche un modo intelligente e simpatico per arrivare bene alla fine del mese, diciamola, perché poi alla fine bisogna anche ragionare in soldoni, no? Uno fa questo mestiere, pensa di guadagnare chissà che, si guadagna bene per fortuna, ma soprattutto si fa qualcosa, diciamo, di nostro gradimento. Valerio, noi ti ringraziamo per essere stato con noi, ricordiamolo, Valerio Piccolo, sono nato a ieri, il suo ultimo singolo, poi magari, insomma, ci ritroveremo in qualche altra occasione qui su Rai Radio 1 oppure da qualche altra parte, quindi grazie davvero.
2: Molto volentieri.
1: Grazie per essere stato con noi e buona estate, grazie.
2: Grazie anche a voi.
1: Allora, mio caro Gianfranco, ci stiamo avvicinando all'informazione, tra pochissimo daremo la linea al GR1, poi ci sarà il GR Regione, lo facciamo con il nostro tecnico Sergio Ciani.
0: Salutiamo,
1: che ci ha raggiunto,
0: Sergio, eccolo.
1: E subito dopo torneremo a parlare di cinema, perché qui potremo avere
0: sono molto
1: un
0: emozionato.
1: Personaggio,
0: sono emozionato.
1: Grande eroe che ci verrà a trovare.
0: Perché è il mio fumetto preferito di quando ero bambino, per cui sentire in qualche modo la sua voce per me sarà una grande emozione, Emanuela.
1: Bene, a tra poco.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: E quest'estate ha qualcosa in più.
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a 1,29€.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Alice Andreoli. Al Quirinale si è appena conclusa la cerimonia del ventaglio col Presidente della Repubblica Mattarella al servizio.
3: Si definisce imparziale, estraneo alla dialettica politica il presidente Mattarella e dunque non entra nel merito degli ultimi casi, tra cui quello della grazia a Roggero, casi su cui però invita a una riflessione. I comportamenti individuali, ricorda, devono rispettare le regole comuni.
4: Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbono adattarsi ai comportamenti individuali, occasionali, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
3: Non mancano i richiami ai partiti, il capo dello Stato parla di intempestive tensioni elettorali e ancora auspica interventi di governo del fenomeno dell'immigrazione senza più la logica dell'emergenza. Poi la condanna delle violenze recenti, quanto avvenuto in Val di Susa è inammissibile.
4: Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi.
3: Uno sguardo infine anche alle crisi internazionali. Qui l'invito è a prendere l'Europa come modello nella strada per la pace contro chi vuole invece la legge del più forte. Con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
2: Stop al campeggio No TAV in Val di Susa. Con un'ordinanza il prefetto di Torino ha vietato l'attività di campeggio libero nei comuni di Susa e Bussoleno dalla mezzanotte di oggi alle 7 del mattino. Il provvedimento adottato per ragioni urgenti di ordine e sicurezza pubblica riguarda l'iniziativa annunciata dal movimento No TAV assieme a esponenti dell'ex centro sociale a Scatasuna. Primo via libera del Senato al decreto giustizia e migranti sul quale il governo aveva posto la fiducia. Il provvedimento è stato approvato con 92 voti favorevoli e 63 contrari e passa ora all'esame della Camera, dove dovrà essere convertito in legge entro l'11 agosto. Tra le misure, norme su giustizia, immigrazione e professione forense. Intanto a Montecitorio è stato rinviato il voto sullo schema di decreto sul riconoscimento facciale. Si aggrava il bilancio delle vittime civili nello scontro tra Stati Uniti e Iran, tre i morti, fra cui un bambino di 2 anni, sull'isola iraniana di Keshm, nei pressi di Hormuz, colpita per 2 ore da una raffica di attacchi missilistici americani. Teheran risponde attaccando di nuovo la Giordania, che intercetta i missili, colpito anche il Kuwait, morto un dipendente di un'azienda cinese. Secondo il Wall Street Journal, a Trump è stato presentato un piano per intensificare l'offensiva, 2 settimane di bombardamenti per piegare l'arsenale missilistico di Teheran, che ieri ha annunciato però l'arrivo di altri 400 missili dalla Cina. Il Pakistan assicura che i negoziati per una de-escalation comunque proseguono. L'altra guerra in Ucraina, un missile da crociera russo ha violato lo spazio aereo polacco durante il massiccio attacco di Mosca contro Kiev, cadendo vicino alla città di Lublino. Lo ha riferito il ministro degli esteri ucraino, sottolineando che la Polonia è membro NATO e che si tratta dunque di una violazione dello spazio aereo dell'alleanza. Varsavia ha fatto decollare i caccia. Nella notte i raid russi hanno colpito diverse città ucraine, tra cui Kiev, Dnipro, Kryvyi Rih e Leopoli. Il bilancio di almeno 8 morti, fra loro 3 bambini. A Parigi tiene banco anche nel dibattito politico l'espulsione di Xenia Fyodorova, l'ex direttrice dell'emittente Russia Today, ritenuta troppo filo cremlino. Lei annuncia ricorso. Il corrispondente.
5: Si richiede l'espulsione della giornalista russa Xenia Fyodorova per aver messo a rischio gli interessi fondamentali della Francia. È scritto così nella notifica di espulsione presentata ieri dalla prefettura di Parigi alla giornalista ex direttrice del canale Russia Today France, chiuso dopo l'invasione militare dell'Ucraina. In questi anni Xenia Fyodorova è diventata una commentatrice famosa in Francia sul canale televisivo CNews e sulla radio Europe Anne, di proprietà dell'imprenditore Vincent Bolloré. La giornalista russa è accusata dal Ministero degli Interni francese di avere diffuso narrazioni false sulla guerra in Ucraina, agendo da tramite per le campagne di disinformazione orchestrate dalle autorità russe. Una decisione contestata dal gruppo Bolloré e dalla stessa Fiodorova, che annuncia ricorso. La giornalista è ora agli arresti domiciliari, ma i rapporti tra i consolati di Parigi e Mosca sono attualmente quasi inesistenti. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: Il giallo di Pietracatella, il via ai sopralluoghi degli esperti per fare luce sulla morte di Antonella Di Jelzi e della figlia Sara.
0: A Pietracatella è arrivata la polizia anticrimine tedesca, la polizia scientifica di Napoli, ma soprattutto gli esperti dell'Istituto Koch di Berlino, specializzato nell'analisi di veleni e in particolare proprio di ricina, la potente sostanza che a dicembre ha ucciso Antonella Di Jelzi e Sara Di Vita, madre e figlia, proprio nei giorni di Natale. L'avvocato della famiglia Di Jelzi, Paolo Lanese.
1: Questo accertamento permetterebbe di capire il luogo in cui, insomma, verosimilmente può essere avvenuto questo avvelenamento. La famiglia Di Jelzi aspetta di conoscere i risultati a cui giungerà la Procura della Repubblica.
0: All'interno della casa saranno repertati oggetti, indumenti e suppellettili alla ricerca di ricina o di sue componenti. L'Istituto Koch sta già analizzando a Berlino i campioni biologici delle due vittime e i 70 reperti sequestrati a inizio gennaio, principalmente alimenti. L'autopsia ha infatti confermato che l'avvelenamento è avvenuto per via orale. Se qualche traccia venisse rintracciata, forse le indagini potrebbero imboccare una direzione precisa. Non ci sono infatti ancora indagati, né è chiaro quale potrebbe essere il movente dell'omicidio. Da Pietracatella per il GR1, Cinzia Gubbini.
2: La nuvola di Fuchs a Roma apre domani le sue porte al tango.
6: Tutti pazzi per il tango, un ballo che parla italiano non solo perché è tra i più amati nel nostro paese, ma anche perché affonda le sue radici nella grande emigrazione italiana verso l'Argentina tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Oggi l'Italia è una delle capitali europee del tango. Da Milano a Roma, da Torino a Catania, ogni sera si aprono le porte delle milonghe, i luoghi dove questa danza continua a vivere. Fatima Scialdone, direttrice artistica di Tango Eventi. Cosa accadrà sotto la nuvola di Fuxas nel cuore del quartiere Euro della capitale?
7: È una cosa bellissima. La nuvola si presterà come un grande palcoscenico, perché la scalinata sarà illuminata come se fosse una scalinata di un teatro all'aperto. Si ballerà all'ingresso principale e le persone potranno anche fare una visita guidata all'interno della nuvola durante la serata. Tutto gratuito. Roma è una delle città più frequentate dai tangheri, dopo Genova e Buenos Aires.
6: Maurelia Carafa, GR1.
2: Infine il calcio, che chiude questa edizione, debutterà il 25 settembre contro il Belgio in Nations League. L'Italia di Roberto Mancini, richiamato a risollevare il calcio azzurro. Obiettivo del nuovo CT è tornare a vincere e bissare il successo degli europei conquistato 5 anni fa. Ed è tutto per questa edizione, la linea va all'informazione regionale. A tutti voi un buon ascolto su Radio 1.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99 € al chilo.
11: La spesa intelligente.
12: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
13: Nuvola la trovi su siscom.eu.
14: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
15: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
16: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: SOS caldo, bollino rosso a Rieti, domani allerta per le temperature estreme in tutti i capoluoghi di provincia. I comuni lavorano a rifiuti climatici per mitigare gli effetti negativi. Incendio nella notte allo Spin Time, stabile occupato all'Esplino a Roma, in corso un comitato per l'ordine e la sicurezza, riparte il dibattito sullo sgombero dell'edificio. Colpo allo spaccio a Roma, un 47enne di Milano arrestato alla Magliana, una casa vacanza trasformata in un bunker della droga, sequestrati oltre 300 kg di stupefacente. Il caro carburante penalizza gli agricoltori, alle stelle costi di produzione, tra le richieste misure strutturali nel nostro approfondimento. Di nuovo buongiorno ad Antonio Amoro in studio per la seconda edizione del Giornale Radio del Lazio. A Rieti si sfioreranno in giornata i 40 gradi, la città è da bollino rosso per la giornata. La nostra regione è nel pieno della quarta ondata di calore dell'anno. Domani l'allerta massima riguarderà tutto il Lazio. Necessario prendere precauzioni, specie nelle ore più calde, i fragili e i bambini in primo piano.
2: Anche oggi bollino rosso, arriviamo quasi a odiare l'estate. A Rieti, che di solito era un'isola felice.
3: Il caldo continua a non dare tregua ai reatini, con la città oggi tra le più calde d'Italia, ancora bollino rosso, l'unica nel Lazio. Dall'inizio dell'estate, per ben 18 giornate, in cima alla classifica.
4: Io esco la mattina presto, porta a spasso lui ancora col fresco, poi rientro e stiamo con i condizionatori accesi a casa, dunque.
3: Emergenza sotto controllo al pronto soccorso del Delellis, sebbene si registri un incremento del 18% degli ingressi rispetto ai mesi precedenti, spiega il direttore dell'ospedale Massimiliano Angelucci.
5: Sono prevalentemente anziane, età over 80, vengono per sintomi legati alla disidratazione prevalentemente, che tendono poi ad aggravare già condizioni croniche un po' precarie. Il pronto soccorso si è attrezzato, ha attivato un nuovo reparto interno proprio al pronto soccorso di 12 letti.
3: E mentre l'ondata di calore proseguirà anche nel fine settimana con Rieti ancora a bollino rosso, l'amministrazione comunale con l'assessora ai servizi sociali Giovanna Palomba ha attivato un piano caldo, allertati commercianti e centri commerciali affinché allestiscano un angolo di rinfrescamento per le persone in difficoltà, mentre nella frazione di San Giovanni Reatino è stato assicurato un rifugio climatico dedicato ai più fragili per difendersi dal caldo. Gemma Giovannelli, TGR Lazio.
1: Le città roventi per l'asfalto e la povertà di alberature contribuiscono all'ulteriore aumento delle temperature al suolo. Una possibile soluzione sono i rifugi climatici. A Roma, un approfondimento giornalistico della CNN denuncia il rifacimento di alcune piazze trasformate in isole di calore per la mancanza di verde. Su questo tema abbiamo sentito Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio.
6: Beh, purtroppo le giornate da bollino rosso stanno diventando semplicemente la cosa più normale delle nostre estati, e è normale anche che bisogna immaginare che aumenteranno. Non è solo l'anno più caldo degli ultimi 100, ma è anche il più fresco dei prossimi 10. Questo significa che dobbiamo moltiplicare l'impegno per abbattere le emissioni da una parte, ma anche adattare la nostra vita a questo nuovo clima. Quindi i rifugi climatici ce ne vogliono, a partire dai contesti urbani, che chiaramente sono quelli più esposti ai guai provocati dall'enorme caldo nel quale siamo immersi per interi mesi.
7: Nelle città monumentali, pensiamo a Roma, è apertissimo il dibattito sul fatto se sia opportuno, se sia possibile, anche alla luce dei vincoli delle belle arti, piantumare e fare delle zone d'ombra nelle aree monumentali. Qual è la vostra posizione?
6: Beh, diciamo che il calore estremo sta desertificando il nostro paesaggio. Prima che i cambiamenti climatici cambino i connotati al territorio anche urbano, desertificandolo umanamente, perché non si potrà più uscire da casa, anche verso i contesti monumentali ed archeologici, dobbiamo adattare questi contesti storici e belli del nostro territorio al clima cambiato e riempirli di zone ombreggiate, soprattutto con gli alberi.
7: C'è una cosa particolare sull'Appia: hanno creato un rifugio climatico sotterraneo.
6: Sì. Beh, speriamo di non arrivare mai a dover dire che stiamo cominciando a vivere sottoterra per poter non essere esposti al sole, però insomma c'è anche questo, i sottopassi, le grotte che diventano rifugi climatici. Speriamo che insomma di generarne anche di in superficie quegli attraversamenti pedonali enormi che abbiamo un po' in giro nei nostri territori delle grandi città, oppure i luoghi di attesa nello spazio pubblico.
1: Restiamo in tema, sentiamo le previsioni del tempo con la nostra esperta.
8: La pressione atmosferica è in progressivo aumento sulla nostra regione e garantirà tempo stabile e soleggiato per tutta la giornata. Avremo una ventilazione debole, in temporaneo rinforzo dal pomeriggio quando soffieranno venti moderati da nord-ovest ed aumenterà anche il moto ondoso, con mare fino a mosso. Le temperature saranno in aumento a Roma e nell'Amatriciano nei valori massimi, mentre non subiranno variazioni di rilievo altrove. Un saluto a tutti da Sabina Angeloni, Rai Meteo.
1: Un messaggio di minacce contro il ministro della giustizia Carlo Nordio è comparso in via Portuense a Roma. Nordio, ti metto dentro una Renault 4 accompagnata da una stella a 5 punti, punte e dalla sigla BR. Il riferimento è la R4 nella quale il 9 maggio 78 fu ritrovato il corpo di Aldo Moro, ucciso dalle Brigate Rosse dopo 55 giorni di prigionia. La scritta era ancora visibile questa mattina. Solidarietà al ministro e condanna dell'episodio espressa dal mondo politico. Sull'episodio indagano i carabinieri. E un inizio di incendio ha interessato lo stabile di Spin Time Labs in zona Viale Manzoni a Roma. Una coltre di fumo nero si è sprigionata nella notte. Fortunatamente nessun ferito. Preoccupate le famiglie abitanti occupanti dell'ex sede centrale dell'INPDAP. Il servizio.
9: Tende della protezione civile, brandine per ospitare le persone più fragili, i disabili, gli anziani, davanti allo Spin Time in via Santa Croce in Gerusalemme, il palazzo occupato da diversi anni. Lo scenario è quello di un presidio ma anche di un accampamento, perché le persone sono uscite ieri sera attorno alle 22, auto-organizzate, dopo un principio di incendio che si è verificato in un locale tecnico, e sono qui dalla serata di ieri. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno fatto le verifiche sull'incendio, ma soprattutto adesso è in corso una verifica sulla agibilità dell'edificio, un edificio che da molti anni ospita più di 130 famiglie a Roma, un edificio dei tanti occupati nella capitale, un edificio anche al centro delle polemiche, e proprio oggi Fratelli d'Italia torna a chiederne lo sgombero. Il palazzo in realtà è nella lista dei palazzi da sgomberare secondo la prefettura, ma è anche oggetto di una trattativa in qualche modo tra le autorità istituzionali, da una parte la prefettura, dall'altra il Comune di Roma. Un comitato ordine e sicurezza è in corso proprio in questi minuti per valutare e decidere. Intanto però le persone sono fuori dal palazzo. Oggi pomeriggio alle 17 hanno convocato un'assemblea che sarà animata non solo dai residenti ma anche dai molti cittadini solidali con questa realtà, che non è solo un edificio di occupazione abitativa ma anche una realtà sociale molto viva nella capitale. Vedremo che cosa succederà. Paolo Martini, TGR Lazio.
1: La Guardia di Finanza di Rieti ha sequestrato il marchio e l'intera linea produttiva di uno storico pastificio reatino finito in liquidazione giudiziale nel 2025. Secondo l'inchiesta, i beni sarebbero stati sottratti al patrimonio dell'azienda e sono stati rinvenuti presso un laboratorio della provincia di Arezzo. L'indagine della procura ipotizza il reato di bancarotta fraudolenta. La Guardia di Finanza di Rieti ha sequestrato il marchio e l'intera... Controlli della polizia a Tor Bella Monaca, nella periferia est della capitale, strade, metropolitana C, esercizi commerciali, 5 gli arresti, colpo allo spaccio anche alla Magliana.
10: Colpo allo spaccio di droga a Roma. La polizia di Stato ha arrestato un uomo di 47 anni, originario di Milano, sorpreso alla Magliana con un vero e proprio campionario itinerante di hashish. Tutto è partito da un controllo di routine. L'uomo si aggirava di notte con fare sospetto vicino a un'auto in cui sono stati trovati 48 kg di droga. Le indagini hanno poi portato gli agenti fino a un appartamento affittato al 47enne, una casa vacanza trasformato in un vero laboratorio. Cucina attrezzata, frigorifero e congelatori usati per conservare oltre 2300 panetti tra hashish e marijuana, in totale 300 kg di stupefacente sequestrato per un valore stimato di circa 1 milione di euro. Controlli serrati anche nella periferia est di Roma tra via dell'Archeologia e Tor Bella Monaca. Qui la polizia ha arrestato 4 cittadini nordafricani sorpresi a spacciare dosi di cocaina, crack e hashish, sequestrate oltre 150 dosi e 1500 euro in contanti. Nei controlli anche una denuncia per possesso di coltello e un aggravamento della misura cautelare per un 21enne già segnalato in precedenza. Verifiche anche sul fronte dell'immigrazione irregolare e sanzioni amministrative per 2 attività commerciali della zona. Filippo Pala per TGR Lazio.
1: Torna anche quest'anno il percorso "Stavolta non ci casco, le truffe non vanno in vacanza", promosso dall'Assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale, dalle ACLI di Roma e Provincia, in collaborazione con la Polizia di Stato, e rivolto in modo particolare alle persone anziane per aiutarle a riconoscere e prevenire i tentativi di truffa e raggiro, purtroppo sempre più frequenti e diversificati. Gli incontri verranno organizzati all'interno delle farmacie comunali di Roma Capitale e andranno avanti fino a novembre. E più controlli, nuove regole per il centro storico di Roma. Dal Campidoglio, un piano contro abusivismo, degrado e traffico nel cuore della città. Sentiamo Alessandro Banfo.
11: Doppie file, venditori abusivi e tavoli selvaggi sono gli incubi dei residenti del centro storico di Roma, criticità difficili da gestire con il Campidoglio che annuncia un vero e proprio giro di vite. Stanziamo 1 milione di euro per il potenziamento delle azioni di decoro urbano in queste aree, ha spiegato il sindaco Gualtieri. Non è casuale la freschissima delega all'assessora Baglio, proprio quella di coordinamento in materia di politiche e decoro del centro storico. Come aiuto sono pronti ad agire anche 100 nuovi agenti della polizia locale con un compito preciso: arginare il far west del Tridente. Più attenzione allora per l'abusivismo commerciale di bancarelle e venditori ambulanti e il rispetto delle norme sull'occupazione del suolo pubblico, spesso ignorate dai locali per allargare a dismisura i deor. I caschi bianchi vigileranno anche sull'attuazione delle nuove regole per la viabilità. Dal 7 settembre, in sperimentazione per 3 mesi, l'ordinanza Gualtieri impedirà infatti ai mezzi di trasporto merci di entrare nella zona ZTL A1 nella fascia compresa tra le 8 e le 18. Più respiro per chi vive il cuore di Roma, con l'obiettivo di evitare le soste selvagge e il caos in strada tutte le ore. Secondo Palazzo Senatorio, una misura che sarà valutata e aggiornata, ma comunque non più rinviabile. Basti pensare che ogni giorno entrano nell'area direzionale di Roma 2000 mezzi commerciali.
1: Il caldo estremo influenza anche la filiera agricola, le alte temperature fanno male alle colture e affliggono anche gli animali. C'è bisogno di molta acqua che nella nostra regione fortunatamente non manca. Vinicio Savone, col Diretti Lazio, ai nostri microfoni per l'approfondimento. L'intervista è di Isabella Di Chio.
12: Il caldo sta generando tanti cambiamenti sia per quanto riguarda le colture, perché noi non riusciamo a soddisfare quello che è il bisogno naturale, il ciclo naturale della pianta, sia essa che sia ortaggio, sia mais da destinare agli animali. Noi non riusciamo a sopperire alla sofferenza delle piante e nonostante l'acqua fortunatamente ancora ci sia. Per quanto riguarda gli animali, ugualmente, nonostante il raffrescamento e la ventilazione, la produzione è scesa di circa un 10%.
13: Come incide il caro carburante anche sui costi del settore agricolo e dell'allevamento?
12: Ma incide moltissimo. Basti pensare che noi pagavamo 8 mesi fa il gasolio a 0,90, adesso lo paghiamo 1,50 euro, quindi è aumentato più del 50%, e tutto si muove, sia la lavorazione del terreno che anche l'energia, che è una conseguenza poi del caro gasolio, quindi a noi i costi sono aumentati di circa un 20-30% in media in ogni azienda.
13: All'orizzonte c'è la vendemmia, come andrà quest'anno e cosa si prevede per questo settore?
12: Il settore quest'anno, come tutti gli anni, verrà anticipato perché, visto le grandi temperature che ci sono, si vendemmia a seconda del grado zuccherino, che con il caldo quindi aumenta e viene anticipata la vendemmia. Ogni anno anticipiamo di qualche giorno, però possiamo dire che la qualità è ottima perché non abbiamo avuto nessun tipo di attacco, ad esempio di peronospora, quindi si prospetta un buon vino a tavola.
1: Sport, calcio, parte l'esperienza di Roma con Claudio Ranieri con la nazionale.
14: Orgoglioso e consapevole che c'è tanto lavoro da fare, inizia così la nuova avventura di Claudio Ranieri in azzurro come direttore tecnico e presidente del Club Italia. Non potrei mai rifiutare la nazionale, aveva confessato nelle ultime settimane, anche se ieri nella conferenza stampa di Via Allegri a Roma si è detto incredulo quando ha visto il telefono squillare. A chiamarlo il presidente della FIGC Giovanni Malagò, che gli proponeva il ruolo, ha risposto presente senza pensarci più di tanto. Tanto lui, romano e romanista, un uomo sempre pronto ad accettare le sfide, ne ha vinte tante, personaggio di caratura internazionale, epiche alcune delle sue imprese da allenatore, dal titolo in Inghilterra con il Leicester al 5º posto ottenuto con la Roma presa in zona retrocessione, solo per citarne alcune. Coerente e deciso, forse anche per questo amato e rispettato. Pochi mesi fa l'addio al suo grande amore, la Roma, dopo le polemiche con mister Gasperini. Difficile il compito che ora lo attende: traghettare le nuove generazioni, i giovani calciatori, verso il futuro in azzurro.
15: Quello che mi preme tantissimo sono due cose. Una, far innamorare i tifosi italiani della nazionale di calcio, e due, permettere ai bambini, come mio nipote di 12 anni, che non hanno mai visto la nazionale di calcio ai mondiali.
14: 3 campionati del mondo consecutivi senza l'Italia, il futuro è da scrivere, ma Ranieri, con la sua grande esperienza, ha voglia di regalare un sorriso alle nuove generazioni. Francesco Trapanotto, TGR Lazio.
1: Sono le 12:24 e 24 secondi, è tutto per questa edizione del GR del Lazio, coordinata da Francesco Rositano, responsabile di redazione Antonella Armentano. In regia Stefano Velli. Ricordiamo l'appuntamento con l'informazione regionale alle ore 14 su Rai 3 con il nostro telegiornale. Da Antonia Moro, che ha condotto in studio, un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Rai Radio 1.
0: Abbiamo trasmesso TGR Giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
16: Alle 12.25 gli aggiornamenti su traffico e viabilità. Andiamo subito in A14, un incidente tratto chiuso tra Ortone e Lanciano verso Bari. Statale 7 via Appia, anche qui un incidente tratto chiuso tra Cisterna di Latina e Borgo Faiti, chiuso in entrambe le direzioni. Ci spostiamo in A12, dove ci sono lunghe code a tratti, code per 12 km per il recupero di mezzi. Siamo tra Massa e Sarzana verso Genova. Code per 7 km per il ripristino di un incidente in A4 tra Somma Campagna e Sirmione verso Brescia. Un incidente crea code anche in A8 tra Leinate e tangenziale ovest di Milano verso quest'ultimo, e poi in A11 code un incidente tra Prato Ovest e Allacciamento 1 verso Firenze, ma troviamo rallentamenti anche verso Pisa. È tutto, mi fermo da Marina Marini, direi mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. L'Italia in diretta.

0: ultimi anni, ormai è passato un bel po' di tempo, Spider-Man, ok, ma in Italia era l'Uomo Ragno negli anni 60 e lo è stato anche per lungo tempo. Sull'Uomo Ragno sono stati fatti tanti film, i primi non bellissimi, parliamo degli anni 70, poi ne sono arrivati invece di capolavori e proprio da ieri nelle sale Brand New Day, che non vedo l'ora di vedere, cara la mia Emanuela.
1: Eh sì, perché noi partiamo proprio da questa clip per raccontare questo viaggio nel mondo del cinema.
2: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Ti devo dire una cosa che potrà sembrarti assurda, però è la verità.
3: Tu sei Spider-Man.
4: Non devi dirlo a nessuno, deve rimanere un segreto.
2: D'accordo.
4: Grazie.
2: Tutti bene?
5: Sì, Spider-Man!
2: Noi ci conoscevamo. Noi stavamo insieme. Ma stava per succedere qualcosa di brutto.
3: Lei?
2: E l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero.
3: Dimenticherete chi sono.
2: Cosa?
6: Ma di che parli?
3: Io verrò a cercarvi e vi spiegherò tutto.
6: Ti conviene.
0: Spider-Man Brand New Day da ieri nelle sale italiane. Mi è sembrata questa la voce di Spider-Man, mi è sembrata la voce di Peter Parker, ma secondo me non era nessuno dei due in realtà, perché parlano in inglese sia Spider-Man che Peter Parker. Evidentemente sarà una voce italiana.
1: Beh sì, allora noi diamo il benvenuto intanto a Steve Della Casa, critico cinematografico e storica voce di Hollywood Party su Radio 3. Benvenuto all'Italia in diretta.
7: Grazie per l'invito.
0: Ciao Steve.
1: E poi chi ci è venuto a trovare?
0: Ci è venuto a trovare l'Uomo Ragno, Alex Polidori. Alex, buongiorno.
1: Buongiorno.
8: Ciao, buongiorno.
1: Eccolo.
0: Potremmo dire anche ci è venuto a trovare Peter Parker, ci è venuto a trovare anche Telemaco, perché ricordiamolo, Paolo e Alex Polidori è anche il doppiatore di Telemaco nell'Odissea.
1: Tutti questi ospiti oggi insieme, tutti insieme in un'unica persona.
0: Ci sentiamo molto piccoli, sì. Emanuele di oggi, Alex.
8: Sono tanti.
1: Allora, prima di dare voce a Spider-Man, io inizierei con Steve. Innanzitutto chiedo un giudizio a lui su questa ultima saga di Spider-Man, 38 film della Marvel, no? Questa volta però è incentrato più sulle vicende di Peter Parker. Raccontaci un po' com'è questo film appena uscito, ieri per sì. Quanto riguarda le sale cinematografiche italiane.
7: Sì, sì, è fresco di uscita e sta già avendo un grande successo, quindi si avvia a essere. Allora, diciamo che è il giovane Peter Parker, e quando Peter Parker stava già diventando l'Uomo Ragno o Spider-Man, ma non sapeva ancora di esserlo, e tutto il trambusto che da questo ne consegue. È quasi un teen movie, cioè un film per adolescenti, perché racconta la storia di un adolescente che si trova tra le mani improvvisamente un qualcosa che mai più si sarebbe aspettato di verificare. Diciamo che questo tema è un tema che ricorre spesso in questa avventura dei supereroi, sia quando erano fumetti, e quando erano fumetti ci ricordiamo che se Spider-Man era l'Uomo Ragno, Superman era Nembo Kid all'epoca, quindi diciamo che in Italia i nomi cambiavano molto, perché cercavano di renderli più adatti al nostro pubblico che non sapeva ancora tanto l'inglese. E anche Nembo Kid, quindi Superman ragazzino, aveva avuto un suo ciclo di storie, e lo stesso poi è avvenuto, come sappiamo, anche per Batman, no? Batman ha raccontato anche la sua triste infanzia che l'ha portato a diventare il supereroe più dark della storia. In questo caso invece i toni sono molto scherzosi, cioè Spider-Man è molto divertito di questa sua capacità abnorme che ha di modificarsi, di modificare tutto ciò che lo circonda, e quindi si comporta come un ragazzino che scopre un nuovo mondo e scopre che in quel nuovo mondo lui può essere un protagonista.
1: Ecco, quali sono le nuove sfide che dovrà affrontare? Ci senti?
7: Allora, dovrà affrontare nuove avventure, nuovi nemici, ma soprattutto dovrà affrontare, diciamo, il nemico principale di queste sue prime avventure è l'incomprensione del prossimo. Anche in questo è un teen movie, no? Gli adolescenti, come sappiamo, si sentono da sempre, quasi sempre, incompresi, no? Rispetto al mondo, perché il mondo non

0: li accetta ancora come dei bambini, loro si sentono già più grandi, ma non lo sono abbastanza. Quindi diciamo che le sue avventure sono quelle di imporre la propria personalità.
1: Ecco, ci sono effetti speciali? Ti ha colpito qualcosa in particolare?
0: Certo, gli effetti speciali ormai sono diventati una componente fondamentale di questo cinema, del cinema dei supereroi Marvel, che come sappiamo ormai è diventato proprio un genere cinematografico a sé stante. Sono effetti digitali molto, molto forti, molto importanti. Giustamente prima si notava come i film degli anni 60 e 70, in particolare per Spider-Man negli anni 70, avessero ancora trucchi che oggi ci fanno ridere, che anche allora non soddisfacevano troppo l'occhio di chi guardava i film.
2: Erano terribili,
0: Beh,
2: Steve, poi noi usiamo
0: sì.
2: questo termine perché erano veramente terribili, a fine anni 70, fine anni 70.
1: Senti,
0: Sì,
1: prima di
0: sì. E dopo.
1: passare ad Alex, ma il punto di forza di questo film, secondo te, qual è?
0: Il fatto di essere un film abbastanza spensierato. Di solito gli eroi, i supereroi ultimamente tendono ad essere un po' dark. Batman ha tracciato una strada per cui ogni supereroe, sì, è un supereroe, ma ha un sacco di problemi psicologici, familiari, di amicizia, di amori negati, eccetera. Questo invece è un ragazzino che gioca col fatto di avere in mano un giocattolo che tutti i suoi coetanei non hanno.
1: Ecco, Steve, rimani con noi, andiamo da Alex. Alex, insomma, sei la voce italiana di tanti personaggi. Questo in particolare, che sensazione ti ha dato questa volta? Come lo hai affrontato questo percorso, di doppiaggio?
3: Beh, allora, diciamo che per un ragazzo, insomma, io ho iniziato a doppiare Spider-Man ormai 10 anni.

0: Però poi ti rende conto, ovviamente, ti renderà conto che i veri eroi poi non devono per forza vivere in solitudine, nascondersi, ma hanno bisogno anche di qualcuno, degli affetti, di qualcuno che li aiuti e li supporti, perché da soli in generale non si va lontano. Quindi è un bel messaggio. Io mi sono divertito molto sia a fare le parti un po' più appunto di azione, sia le parti un po' più drammatiche. In realtà questo personaggio, Spider-Man in generale, Peter Parker, è sempre molto tormentato, quindi alterna momenti leggeri a momenti anche un po' drammatici. C'è stata appunto nei film precedenti varie perdite purtroppo per questo personaggio. Non vi sto troppo a dire, perché magari qualcuno vuole recuperare i vecchi film, però sono dei colpi di scena, diciamo. Però ecco,
1: la scena più difficile, drammi, quindi, ecco, a proposito di drammi, la scena più difficile per te qual è stata da doppiare?
0: Di questo film appena uscito o in generale?
1: No, in questo, Spider-Man? In questo.
0: In questo ce ne sono, diciamo, probabilmente c'è una scena importante che però non posso troppo parlare, perché sennò sarebbe spoiler per chi lo vuole vedere.
2: No, ti prego.
0: C'è una scena molto tosta che riguarda anche il suo amore per MJ, che poi è Zendaya, e quindi insomma c'è una scena in cui gli si spezza un po' il cuore, ecco, a un certo punto, quindi proprio perché lei non si ricorda di lui. Questo già si sa, non è uno spoiler, e quindi insomma c'è un momento in cui c'è la voce rotta dal pianto, e più momenti in realtà, e quelli lì sono quelli un po' più complicati sicuramente, ma anche quelli che ti danno più soddisfazione, perché poi quando vedi che la tua voce si adatta perfettamente al volto, insomma, l'idea è cercare di farlo parlare italiano, Tom Holland, quindi se nei momenti in cui non ti rendi conto troppo che è doppiato, il risultato è buono, quindi il lavoro è fatto bene, quindi sono abbastanza soddisfatto. È bellissimo poter doppiare un supereroe così, sicuramente.
1: C'è Gianfranco che vuole chiederti una cosa particolare.
2: Allora, siccome tu sei fan,
1: ma credo che ce la chiederanno
2: tutti sicuramente, anche il 335-699-2949.
1: Ce lo stanno chiedendo.
2: Tu sei un fan di Spider-Man, oltre a essere la voce di Spider-Man, c'è una frase in particolare che è nella memoria collettiva di chi va a vedere i film di Spider-Man ormai da tantissimi anni, anche
0: certo,
2: quest'ultimo, che è quella che riguarda il potere e la responsabilità. Ah, da un grande potere derivano grandi responsabilità. Allora adesso esci dal corpo di Alex Polidori, entra in quello di Peter Parker, concentrati per favore, ti diamo un secondo e mezzo, e così tu dici quella frase.
1: Dai.
0: Ricordatevi che da un grande potere derivano grandi responsabilità.
1: Brividi, grande
2: Alex, momento.
1: Abbiamo i brividi qui in studio.
0: Grazie. Beh, è un piccolo superpotere anche questo, mi fa molto ridere, perché a volte basta dire una frase, ovviamente, che è collegata a tanti ricordi, anche no, a tanto affetto dei fan, e basta dire una frase, a volte si scaturisce un'emozione così grande, quindi spesso il doppiatore ha questo piccolo superpotere e mi fa molto sorridere, perché ecco, è quasi come lanciare una ragnatela in questo
2: caso. Dire una sciocchezza in chiusura, scusatemi, perché Luca Ward, che è sicuramente un uomo affascinante, elegante, insomma, però non è il più bello del mondo, con la sua voce è riuscito ad avere anche moltissime richieste, diciamo così. Ti è capitato, da quando fai questo mestiere, di essere stato apprezzato un pochino di più?
1: Guarda,
2: diciamo,
1: te la contestano questa frase, perché abbiamo tutte le donne che sono in
2: ti
1: regia,
2: piace Luca Ward?
1: Agitate, perché insomma questa ovviamente è un'affermazione da
2: i conduttori
1: da uomo.
2: Si prendono sempre
1: le
2: proprie,
1: noi donne ci dissociamo, però
2: insomma diciamo che ci sono
1: di invidia, forse
0: diciamo che la voce
2: aiuta,
0: la voce in generale, e anche sicuramente legarla a dei personaggi un po' crea un fascino. Nel mio caso magari mi è capitato che fosse anche un argomento interessante di cui parlare, ecco, magari, quindi diciamo che ti rende una persona interessante fare questo lavoro sicuramente. Poi sì, la voce è importante, saper comunicare più che altro, fare questo lavoro un po' ti aiuta a comunicare bene le emozioni sicuramente, quindi quello sì. Poi vabbè, non l'ho mai sfruttato troppo, più che altro ci ho fatto rimorchiare un sacco di amici perché mi chiedevano l'audio di Spider-Man per le ragazzette, capito? Quindi è andata così, io facevo Spider-Man e loro, ah che figo, era un argomento, era un modo per attaccare il bottone, per cui
1: da bravo supereroe, l'hai mai incontrato Tom Holland e ti ha riconosciuto?
0: Guarda, l'ho incontrato ormai parecchi anni fa, quando uscì il primo film Spider-Man Homecoming, ormai nel 2017, e sono riuscito a incontrarlo qui a Roma durante una conferenza.

0: stampa e sì, ci ho parlato 30 secondi, però è stato emozionante. Lui, gli hanno detto che ero il doppiatore, ovviamente ci hanno presentati così, lui è stato molto contento e mi ha chiesto di dire qualcosa, gli ho detto una battutina, insomma, gli ho esclamato un signor Stark, no? Che sarebbe
1: gli è sfoderato un po', qualche frase.
0: E quindi no, è stato contento, per me è stato bello sentirlo da vicino, oltre che vederlo, sentire la sua voce, perché per fare Spider-Man in realtà facciamo un bel lavoro un po' sulla vocalità, cercando di prendere i suoi toni. Lui ha una voce molto giovanile, veramente abbastanza acuta, un po' di testa, e quindi non vado mai sui miei toni un po' più bassi, ma devo cercare sempre di essere brillante, diciamo, squillante, quindi certo. Sentire la sua voce dal vivo, che per me è un riferimento importante, è stato molto, mi ha fatto venire un po' i brividi, in effetti.
1: Beh, tanti bei racconti oggi.
2: Tanta invidia, Gianfranco. Tanta invidia, tanta anche invidia. Poi per me che sono un collezionista, per cui vabbè. Allora, intanto ringraziamo Alex Polidori.
0: Grazie
1: Alex, grazie per essere stato con noi. Invece rimaniamo collegati con Steve Della Casa, perché subito dopo un brano torniamo a parlare con lui di un altro grande successo cinematografico a livello mondiale.
2: Sì, fine anni 70, uscì un film straordinario, una saga infinita, però a mio avviso, e mi prendo anche qui le mie responsabilità, l'artista che arriva adesso, se lo guardate bene, potrebbe anche far bella figura col costume di Spider-Man. Ultimo, Romantica.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Romantica ultimo 12:48, questa è Rai Radio 1, l'Italia in diretta, fino adesso in diretta con Emanuela Ronzitti e Gianfranco Valenti, fino adesso in diretta con Spider-Man, ma da un diciamo un cult ormai diventato, ma anche un capolavoro per quanto riguarda la Marvel, si va a un film che ha fatto storia, che ha fatto epoca. Negli anni 70 arrivavano queste guerre stellari, ma non sono mai finite, cara Emanuela.
1: Eh no, perché c'è una novità che farà felice i fan della galassia lontanissima, anche se sarà riservata a pochi fortunati. A raccontarci questa novità è sempre Steve Della Casa, che è con noi, critico cinematografico e storica voce di Hollywood Party su Radio 3. Eccoci di nuovo, Steve, insieme.
2: Eccoci qua, sì, perché finalmente, dopo molte indecisioni e qualche polemica e forse anche delle lotte interne, finalmente hanno deciso di rendere accessibile la versione a cartoni animati di Guerre Stellari, per l'appunto di Star Wars. Come si diceva prima, è una serie ormai infinita che ha vissuto varie epoche, prequel, sequel e così via. Diciamo gli ultimi non sono andati benissimo, forse per quello che adesso provano a rilanciarsi con l'animazione, e forse è andata così. E comunque questa serie animata ha un intento decisamente, diciamo, umoristico, insomma prende un po' in giro i personaggi che tutti noi abbiamo conosciuto e che sono quelli principali, da Obi-Wan Kenobi a Darth Vader, insomma tutti i principali interpreti della serie. Si colloca tra il prequel e la prima trilogia dal punto di vista temporale della vicenda, e io non l'ho ancora vista e spero proprio di vederla più presto e di capire se anche i motivi per cui è stata tenuta così tanto.
1: Ma perché è rimasta
2: nascosta,
1: secondo te, così tanto nel cassetto? Perché questa, insomma, l'ha messa nel cassetto George Lucas per tanti anni, non è mai uscita. Come mai?
2: Allora, una spiegazione posso darla solo George Lucas.
1: Certo,
2: la mia spiegazione personale è che, siccome le ultime propaggini di questa serie non sono andate tanto bene, forse hanno cercato di capire se mettere disponibile una parodia della serie stessa non era affossarla definitivamente, oppure invece adesso hanno deciso di
1: sfruttarla. Esatto, ma non c'è il rischio che venga dissacrato poi un po', no?
2: Può darsi, nel cinema questo è sempre successo, no? Ci ricordiamo che dopo anni di sparatorie, di eroi senza macchia e senza paura, poi sono venuti fuori Trinità e Bambino, che hanno ridicolizzato il western come era fatto fino a quel momento e l'hanno di fatto seppellito. E il rischio c'è sicuramente, però credo ci sia anche l'investimento, e cioè il fatto che per fare questa serie comunque hanno dovuto sborsare dei gran dollaroni, a un certo punto bisogna anche un po' passare all'incasso.
1: Ecco, ma dove verrà distribuita questa serie? Chi la potrà vedere?
2: Allora, se ho capito bene, viene distribuita attraverso piattaforme in quelle maniere un po' cervellotiche che mi spaventano molto e per le quali devo farmi sempre aiutare dai miei figli, se ho capito bene. Non avrà comunque un'uscita in sala, cioè questo pare che sia ormai assodato.
1: Allora, sai che esistono tantissimi, no, fan certo, di Guerre Stellari.
0: Sì,
1: non
0: giusto.
1: So se anche Gianfranco è un
0: sì,
1: fan di Guerre Stellari.
0: Io sono un fan di Guerre Stellari, su questo tanto ormai bisogna mettersi contro il pubblico ogni tanto. Non so se Steve è d'accordo.
1: Oggi lo stai facendo alla grande, devo dire.
0: Sì, ma è più divertente, così siamo veri. La colonna sonora di Guerre Stellari, di quel genio clamoroso che è John Williams, bellissima, 77. Sì. L'anno dopo arriva la colonna sonora di Superman, che è molto simile, Steve. Non so se sei d'accordo.
2: Assolutamente sì.
0: Meno male, ma almeno sì, della casa è d'accordo. Però vabbè, mo deve partire, E questa è Guerre Stellari. Ma se voi ascoltate quella di Superman, io sì, d'accordo, siamo d'accordo tutti, sono molto simili. Quindi questo premio Oscar, John Williams, straordinario, io vorrei rinascere John Williams, però ne ha fatte due simili in due anni.
1: Ma io lo voglio chiedere a Robbie Rani, che è il presidente di MPRA Star Wars Fan Club, che cosa ne pensa di questa affermazione di Gianfranco?
3: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
3: Ma è un po'
1: azzardata.
3: Come posso dire? Sì, si vanno a toccare delle corde molto delicate quando si parla di John Williams, un fan di Star Wars e di tutto quello che è il cinema degli anni '80. Insomma, per cui.
0: Ma tanto è arrivata
3: John
0: dopo.
3: Williams.
0: Robby è arrivata l'anno dopo quella di Superman. Quindi in quel caso, comunque, sarebbe Superman ad aver ripreso Guerre Stellari.
3: Sì. Beh sì, l'immaginario epico ed esaltante con queste marce era più che azzeccato. Ecco.
1: Ecco, che cosa ne pensi invece di questa nuova serie che sta per arrivare? Farete il biglietto per Los Angeles?
3: Allora, siamo in tanti che stiamo pensando a questa cosa di muoverci per andare a fare un bel tour, anche perché quest'altro saranno i 50 anni di Star Wars e si preannuncia un anno pieno tempo di eventi e di nuovi prodotti. Questo Star Wars The Tour di cui stiamo parlando in realtà è una serie che è stata fatta, annunciata nel 2012 e prodotta già in tempi non sospetti. Il grande cambiamento fu dovuto appunto all'acquisizione della Disney da parte di tutto il franchise di Star Wars, per cui l'idea di non trasmetterla, non pubblicarla su probabilmente, credo fosse una serie web perché erano episodi da 6 minuti, era per non creare confusione nei nuovi fan che sarebbero andati al cinema a vedere la trilogia sequel, per cui l'hanno tenuto un attimo nel cassetto fino appunto adesso, e non sarà in realtà proposta in o online o nei vari canali streaming, ma a quanto pare verrà proiettata esclusivamente nel museo che ha aperto Lucas, che è il Lucas Museum of Narrative Art, per cui continuerà a essere una cosa purtroppo esclusiva, e se la vogliamo vedere dovremmo andare per forza a Los Angeles a godercela dal vivo lì.
1: Ecco, i vostri appassionati che cosa ne pensano di questo nuovo arrivo?
3: Gli appassionati lo conoscono, è sempre stata una cosa nel cassetto, per cui è una cosa molto nuova, al di là di concetto, è una cosa un po' più di 10 anni fa, nel senso South Park, Family Guy, era un po' una serie animata dissacrante, ufficiale, riconosciuta e anche a cui ha contribuito parecchio Lucas, per cui siamo molto curiosi di vedere come lo stesso Lucas e la stessa Lucasfilm si autoprende in giro, ed è una cosa secondo me che può funzionare e potrebbe essere molto interessante vederla adesso distribuita a livello internazionale, per cui speriamo che ci sia questa voglia.
1: Ecco, spieghiamo al pubblico che cosa rende Guerre Stellari intramontabile nel tempo, perché crea così tanto fascino?
3: Io credo che sia l'avventura a livello di storia, sicuramente l'avventura e la particolarità dei personaggi, questo suo prendere da tutto quello che riguarda l'umanità, dai cavalieri ai ninja, ai samurai, al western, questo credo che sia la più grande forza. Il fatto che diverse generazioni siano ancora lì a credere in questa avventura è perché in qualche modo è diventata una sorta di cultura che ha unito un sacco di persone nel nome di una storia fantastica, e da questa conoscenza, da queste amicizie, da questi gruppi che si creano, compreso il nostro, poi nascono amicizie, nascono anche, che so, famiglie, passioni che diventano poi lavoro, insomma, sì, si dice sempre che Star Wars è soltanto un film, ma ormai a 50 anni è ancora un fandom, probabilmente il fandom più grande al mondo, un po' stanco di vedere dei prodotti di scarsa qualità, ma è sempre lì pronto a crederci, ecco. Per
1: Senti,
3: cui credo che sia un bellissimo
1: questo, insomma,
3: insieme.
1: Ma contagia anche i giovani questa febbre da Guerre Stellari?
3: Ecco, questo non te lo so dire, spero di sì, da quello che vediamo noi fa molta fatica, perché forse non è mai stata in grado di stare al passo coi tempi, metto un punto interrogativo, forse appunto l'uscita di questo Star Wars The Tour e questo grande eco che ne stanno facendo potrebbe essere proprio un modo per acchiappare, diciamo, quelle generazioni dei 14, 15, 16 anni che magari guardano più la Marvel, Spider-Man o prodotti simili.
1: Steve Della Casa, secondo te Guerre Stellari potrà in qualche modo tornare in auge, oppure insomma rimane un po' un ricordo?
2: Secondo me, diciamo, il suo ciclo vitale l'ha un po' esaurito, diciamo, è una cosa che all'epoca metteva insieme dalle immagini di Flash Gordon, che è il fumetto a cui si è ispirato, come si diceva prima, anche al western e così via. Oggi quel tipo di struttura così favolistica credo che non soddisfi più. Oh. E quindi questo spiega anche le ultime serie che non sono andate bene.
1: Grazie ai nostri ospiti. Siamo ai saluti finali, mio caro Gianfranco.
0: Siamo ai saluti finali.
1: Noi ci rivedremo presto,
0: sicuramente non domani. Intanto ringraziamo tutti quelli che sono stati dall'altra parte: Laura Nerozzi, Claudio Urbani, Cristiana Faitati, Graziana Vella, Roberta Di Casimiro, naturalmente Mimmi Micocci in regia.
1: Per la parte tecnica Sergio Ciani, Massimo Pietroni e Fernando Conti. Grazie a tutti, a domani, ci sentiamo alle 10.05 sempre su Radio 1.
0: Sempre puntuali, l'Italia in diretta, a domani 10.05, io non ci sarò, però sicuramente ci sarà Emanuela Ronzetti.
1: Tornerai.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a 1,29€.
11: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.

0: ore 13.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Mattarella no alla legge del più forte, inammissibili fatti della Val di Susa. La violenza è un virus letale per la democrazia. Sicurezza, alta tensione tra i partiti, via libera del Senato al decreto giustizia, a Roma minaccia, il ministro Nordio affirma brigate rosse. Migliora il PIL di primavera, va verso l'1%, la Premier Meloni, l'Italia meglio di tutte le previsioni. Ancora raid nel Golfo, 3 vittime in Iran e gli Ayatollah attaccano gli alleati degli Stati Uniti. Notav, niente campeggi, divieto di occultamento del viso e di avvicinarsi al cantiere, nuove ordinanze del prefetto di Torino. Il giallo della Ricina, Pietracatella, il sopralluogo di un team tedesco specializzato nel veleno che ha ucciso Antonella e sua figlia Sara. L'Europa è in fiamme, il caldo favorisce gli incendi in Spagna, Francia, in Grecia, da noi la quarta ondata, con temperature fino a 40 gradi, Londra alle prese con la siccità. Tutti pazzi per Spider-Man, miglior esordio di sempre in Italia, 500.000 di persone in sala per il film con Tom Holland e Zendaya. Nazionale scattata l'operazione Rilancio, il nuovo direttore tecnico Ranieri, dobbiamo riportare più gente allo stadio per vedere gli azzurri. Mondiale in vendita, tutta l'Europa è contraria al progetto Infantino, Evelina Christellen, ex membro UEFA, giusto minacciare il boicottaggio. Buongiorno da Alice Andreoli al Quirinale, la tradizionale cerimonia del ventaglio, lo scambio di saluti tra il Presidente della Repubblica Mattarella e la stampa parlamentare, prima della pausa estiva, incontro in cui il Capo dello Stato ha affrontato i principali temi di attualità.
4: Non entra il presidente Mattarella nel merito degli ultimi casi di scontro politico, tra cui la grazia a Roggero, si limita dunque a una riflessione. I comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni.
5: Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbono adattarsi ai comportamenti individuali occasionali, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
4: Il capo dello Stato richiama tuttavia le forze politiche al rispetto reciproco, parla di intempestive tensioni elettorali, invita a porre riparo alla paralisi della vigilanza RAI, auspica una strategia di governo del fenomeno dell'immigrazione e chiede una condanna unanime per le inammissibili violenze in Val di Susa.
5: Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi.
4: Uno sguardo anche alle crisi internazionali, qui l'invito è a prendere l'Europa come modello nella strada per la pace.
5: Contrapposto al tentativo di tornare alla barbarie nella vita internazionale, ripristinando la legge del più forte.
4: Con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
3: Dunque tanti temi affrontati dal capo dello Stato, temi sui quali si confrontano i partiti politici. Per fare il punto mi ha raggiunto in studio Noemi Giunta.
6: Tra i passaggi centrali del Presidente, come abbiamo sentito, quello sulla sicurezza desta particolare allarme. A questo proposito la scritta firmata BR, cioè Brigate Rosse, comparsa questa mattina in via Portuense a Roma. Nordio, ti metto dentro una R4, l'auto nella quale venne ritrovato il corpo di Aldo Moro. Messaggi di condanna, delle minacce, solidarietà trasversale al Ministro della Giustizia. Il Presidente del Senato La Russa dice rievocare i crimini compiuti dalle BR è un insulto alla memoria delle vittime, è un intollerabile attacco allo Stato. Di inaccettabile intimidazione parla anche la Premier Giorgia Meloni. Il richiamo agli anni più bui del terrorismo e alle Brigate Rosse, dice, è un fatto che va condannato con la massima fermezza, senza alcuna ambiguità. E sulla sicurezza, in particolare sul decreto che permette l'uso di telecamere a riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale per le forze di polizia, gli schieramenti sono divisi. Ma prima di tutto sentiamo che cosa prevede la norma.
0: È una scena che compare regolarmente nei crime, in TV, al cinema. In una sala controllo i detective guardano in diretta le immagini riprese dalle telecamere e queste in pochi secondi individuano e identificano il sospetto. Grazie agli algoritmi e all'intelligenza artificiale, lo scenario di fatto è ormai realtà. Il decreto legislativo del governo all'esame del Parlamento interviene su questa materia, recependo l'AI Act varato dall'Unione Europea. Prevede che le immagini riprese da una telecamera di sorveglianza di chi accede in un luogo sensibile siano acquisite per l'identificazione di una persona in caso di reati. In casi specifici come terrorismo, persone scomparse, il riconoscimento si potrà poi fare anche in tempo reale. Le forze di polizia dovranno però farsi autorizzare da un pubblico ministero, anche in forma orale. Le immagini resteranno in memoria per 7 giorni, salvo che non venga commesso un reato. Punto critico, la valutazione del rischio che vengano acquisiti in modo generalizzato i dati di migliaia di persone, in violazione del principio di rispetto della privacy. Fausto Bertuccioli, GR1.
6: E dunque, sul fronte politico, Fratelli d'Italia con Francesco Filini insiste sull'importanza di dare sicurezza ai cittadini e sfida le opposizioni dicendo: vi vanno forse bene gli assalti? Utilizziamo i fondi SAFE, rilancia da noi moderati Maurizio Lupi, sentiamo.
7: La politica si assuma la responsabilità di spiegare che utilizzare i fondi SAFE non vuol dire toglierli alla sanità o alla vita quotidiana, ma per noi moderati è importantissimo investire in sicurezza.
6: Con i SAFE il governo ruba il futuro degli italiani per le armi, attacca invece il verde Bonelli sul riconoscimento facciale. Siamo per la polizia di Stato, non per lo Stato di polizia, dichiara il DEM Filippo Sensi, sentiamo.
8: Solita storia securitaria per cui si dice prendiamo a strascico i dati delle persone. Francamente il Grande Fratello d'Italia anche no.
6: Tensione poi in Senato, dove è stato votato con la fiducia il decreto giustizia migranti che passa alla Camera. Basta accoglienza indiscriminata per la Lega, impuniti i colletti bianchi perseguitati reati di marginalità sociale, accusano i 5 Stelle. Poi caso del Mastro, rinviato il voto alla Camera dopo la lettera del procuratore di Roma Lovoia al presidente Fontana per ribadire l'importanza delle chat. Forza Italia con Costa denuncia l'anomalia e un pericoloso precedente che blocca l'Aula. Le opposizioni chiedono alla maggioranza di riconsiderare il parere contrario sulla lettura appunto delle chat del Mastro Carroccia. Ci sono infine i dati Istat sul PIL che la presidente del Consiglio Meloni rivendica. Continueremo a sorprendervi, dice.
9: Contro la sinistra che tifava per il rallentamento dell'Italia, sui social Giorgia Meloni avverte gli avversari politici. Voi continuate a sottovalutarci, noi continueremo a lavorare, scrive su X la prova che porta le previsioni Istat sul PIL. Si stimava una crescita tendenziale dello 0,7%, mentre quella certificata è dell'1%, sottolinea la Premier, per cui l'Italia, aggiunge, rivolta alle opposizioni, continuerà a sorprendervi. La Presidente del Consiglio rilancia anche sul rinnovo del contratto per la sanità, un risultato importante, afferma, che completa il percorso dei rinnovi dei principali comparti della pubblica amministrazione. La visione del governo per Giorgia Meloni: valorizzare chi ogni giorno serve lo Stato con competenza e responsabilità, chi garantisce servizi essenziali merita rispetto, le parole della Premier, e il rispetto passa per il riconoscimento del valore economico del lavoro. Federica Ionta, GR1.
3: E veniamo dunque ai dati dell'Istat, sui quali oltre alla Premier è intervenuto anche il ministro Giorgetti. L'economia cresce nonostante il contesto internazionale negativo, ha detto, specificando che quella italiana cresce oltre le aspettative e le stesse prudenti revisioni dei documenti di finanza pubblica.
10: L'Italia rivede al rialzo la stima di crescita per quest'anno. Se continuasse così, spiega l'Istat, il PIL acquisito sarebbe dello 0,8%, 2 decimali in più rispetto alla stima indicata dal governo nel programma di finanza pubblica di fine aprile, che si fermava allo 0,6%, in linea con i calcoli di Banca Italia. Sarebbe invece dell'1% se fosse calcolata non in maniera grezza, senza cioè tener conto degli effetti di calendario. In chiaroscuro invece il mercato del lavoro resta stabile. stabile l'occupazione, ma cresce la disoccupazione. In un anno sono quasi 100.000 in più quelli che un lavoro lo cercano, mentre cala il numero di inattivi. Da giugno 2025 a quest'anno, rileva l'Istat, ci sono 130.000 occupati in più, ma a crescere sono soprattutto i dipendenti a termine. La disoccupazione coinvolge il 5,7% della popolazione attiva e cresce soprattutto tra i giovani, più 1,5%, e le donne, mentre invece la diminuzione di inattivi riguarda entrambi i sessi e tutte le classi d'età. Amalia Carosi, GR1.
3: PNRR, l'Italia ha raggiunto 416 dei 575 obiettivi previsti, oltre il 72% del totale, e ha già incassato quasi 166 dei 194 miliardi assegnati. Secondo il monitoraggio del piano, i risultati sono superiori alla media degli altri paesi dell'Unione Europea. Intanto slitta lunedì alla Camera l'esame del decreto PNRR, resta da sciogliere il nodo della gara per il servizio Intercity. La guerra tra Stati Uniti e Iran, ancora una notte di raid nel Golfo. Washington lancia un'intensa offensiva aerea contro Teheran che prende di mira gli alleati degli americani.
11: Un'operazione più intensa, più vasta, una lista di bersagli più lunga, un'ondata di raid statunitensi sull'Iran, la rappresaglia per gli attacchi di Teheran su una base americana in Giordania, strutture legate ai guardiani della rivoluzione e alla marina iraniana, centri di comando, basi missilistiche, difese costiere e infrastrutture per droni. E l'elenco degli obiettivi delle forze di Washington secondo quanto comunica il comando centrale statunitense, mentre le autorità della Repubblica Islamica denunciano il coinvolgimento di aree civili nei bombardamenti, l'uccisione di 3 persone sull'isola di Keshmir e lanciano i loro ordigni sui paesi del Golfo, il Kuwait, dove c'entrano la sede di un'azienda cinese e uccidono una persona. L'ampliamento della portata e dell'impatto degli attacchi statunitensi potrebbe essere l'inizio di una campagna aerea massiccia, i 10-14 giorni, un piano, secondo il Wall Street Journal, presentato dal Pentagono a Trump per punire l'Iran per il raid sulle installazioni militari statunitensi in Giordania. Oppure potrebbe trattarsi di un'operazione di scala superiore a quelle sperimentate dalla ripresa delle ostilità, destinata a proseguire con una serie di attacchi più circoscritti nel tentativo di erodere le forze dei Pasdaran, mentre si continua a dare una chance alla diplomazia, che sarebbe ancora in azione, affermano i mediatori pakistani. Trattative incentrate sulla sicurezza della navigazione nello stretto di Hormuz e sull'avvio di potenziali misure per la de-escalation. Enzo Arcieri, GR1.
3: Con Trump siamo allineati sull'Iran, decide lui, così il premier israeliano Netanyahu in un'intervista a ABC News dopo l'incontro a Washington con il presidente americano. Sul campo l'esercito di Tel Aviv continua ad attaccare sia il sud del Libano sia Gaza, dove sono rimasti uccisi anche 2 bambini. L'inviata Rai.
12: La foto la ritrae con un cappottino bianco. Aveva appena 18 mesi, la bimba rimasta uccisa in un raid israeliano nel campo profughi di Burej. Non è il solo minore a morire oggi a Gaza. Un'altra bambina di 8 anni è tra le 4 vittime. Lei tra le tende per sfollati di Khan Younes. L'esercito israeliano afferma che gli attacchi erano diretti contro militanti di Hamas. Dalla tregua dello scorso ottobre, oltre 1.200 persone sono rimaste uccise. Nuovi colloqui al Cairo, promossi da Egitto, Qatar e Turchia, sull'attuazione della seconda fase del piano per Gaza del presidente Trump. Hamas, secondo indiscrezioni, ha proposto di consegnare le armi pesanti a un'entità palestinese, non direttamente a Israele. Da capire come questi risponderà. In un'intervista ad ABC News, Netanyahu ha dichiarato che Hamas deve essere disarmata e Gaza smilitarizzata e deradicalizzata. Massa Ferriata, Cisgiordania, Lucia Goracci, GR1.
3: Passiamo all'altra guerra. È stata una notte di pesanti bombardamenti anche in Ucraina, con diverse vittime, tra cui 2 bambini, e un missile russo ha raggiunto anche la Polonia. L'inviata Rai.
13: È stato un attacco violentissimo su tutta l'Ucraina, almeno 8 le vittime e 3 i feriti. Partiamo da Kryvyi Rih. In questa regione un missile Iskander ha centrato una casa dove vivevano 3 generazioni. Lì ci sono almeno 10 morti, i soccorritori ancora stanno cercando i dispersi. E poi a Kiev, nel mirino un mercatino, un'area residenziale, le persone hanno dormito nella metropolitana, nei parcheggi, per rifugiarsi durante gli allarmi antiaerei. Dice la Russia di aver colpito obiettivi militari. È stata un'ondata di droni e di missili che è arrivata fino all'ovest, fino a Leopoli. Anche lì ci sono dei feriti. Leopoli è molto vicina al confine polacco e Varsavia ha deciso di far alzare in volo i propri caccia a protezione dello spazio aereo. Secondo il ministro della difesa della Polonia, un frammento di un missile russo è caduto vicino a Lublino. quindi c'è un cratere. Dalla regione di Mykolaiv, Emma Farnè, GR1.
3: Rai Radio 1 alle 13:14 minuti, la cronaca. Come avete sentito, il capo dello Stato Mattarella ha definito inaccettabili le violenze in Val di Susa, dura anche la condanna dell'Unione Europea che ribadisce come gli attacchi alla Torino-Lione non fermeranno un'infrastruttura strategica per l'Europa. Intanto il prefetto di Torino ha vietato il campeggio dei Notav a Susa e Bussoleno dalla mezzanotte di oggi fino al 3 agosto.
14: Con tre ordinanze il prefetto di Torino Donato Cafagna ha stabilito regole precise per i Notav: niente campeggio, no all'occultamento del viso e niente accesso a piedi nelle aree vicine ai cantieri. Dunque no al campeggio, che era già stato annunciato da oggi per tre giorni da aderenti al movimento Notav assieme ad altri del centro sociale a Scatasuna. Il volto deve essere scoperto, di questo parla la seconda ordinanza. Vietati quindi caschi, maschere antigas, mascherine respiratorie e passamontagna, così come è proibito l'uso di oggetti utilizzabili come mezzi contundenti, fumogeni e materiale esplodente. La terza ordinanza vieta nello stesso arco temporale l'accesso a piedi in forma organizzata a una serie di strade, parcheggi, aree campestri e sentieri vicino ai cantieri. Qualche ora prima della decisione del prefetto, lo stesso movimento Notav aveva lanciato un appello sui social. A pochi minuti dal montaggio del campeggio affermavano un ingente dispiegamento di forze dell'ordine si è presentato qui. Chiediamo a chiunque abbia modo di raggiungerci di venire al presidio di San Giuliano. Anna Maria Caresta, GR1.
3: Il delitto alla Ricina: sono in corso nuovi sopralluoghi nella casa di Pietra Catella in Molise, dove vivevano la quindicenne Sara Di Vita e la madre Antonella Di Jelsi, uccise dal potente veleno.
15: Occhi puntati di nuovo sulla casa di Pietra Catella in provincia di Campobasso, dove vivevano Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, madre e figlia, morte a dicembre per una intossicazione acuta da ricina, un potente veleno estratto dalla pianta del ricino. Da Berlino sono arrivati gli esperti dell'Istituto Koch, specializzato nell'analisi di veleni e in particolare proprio di ricina.
16: L'avvocato della famiglia Di Jelsi, Paolo Lanese.
17: Questo accertamento permetterebbe di capire il luogo in cui, insomma, verosimilmente può essere avvenuto questo avvelenamento. La famiglia Di Jelsi aspetta di conoscere i risultati a cui giungerà la Procura della Repubblica.
15: La polizia anticrimine tedesca presente sulla scena insieme alla polizia scientifica di Napoli e alla squadra mobile di Campobasso reperteranno abiti, oggetti suppellettili alla ricerca di ricina o di qualche sua componente. Si spera che le risultanze possano aiutare le indagini ancora alla ricerca di un colpevole e di un movente.
16: Da Pietra Catella per il GR1, Cinzia Gubbini.
3: La quarta ondata di calore sull'Italia: oggi sono 3 le città da bollino rosso, domani 11, si va verso il picco, mentre in Italia e in Europa prosegue l'emergenza incendi, particolarmente drammatica al momento la situazione in Spagna e in Grecia.
18: È una crisi che non accenna a placarsi, quella che l'Europa affronta a causa degli incendi. Lo dice anche la scienza. Uno studio dell'Università di Groningen, Paesi Bassi, rivela infatti che nell'Europa meridionale le giornate favorevoli agli incendi sono più che raddoppiate dal 1981. Il clima estremo, avvertono gli scienziati, rende ogni singolo rogo più difficile da contenere. A confermarlo sul campo, i vigili del fuoco che in Spagna, dopo i roghi di Madrid e Avila, da ieri sono alle prese con gli incendi in Castiglia e León, 14 in tutti i villaggi evacuati. 8.000 tra turisti e residenti sull'isola di Creta, Grecia, hanno dovuto abbandonare nella notte case e alberghi. Da noi l'anticiclone africano ha aperto le porte alla quarta ondata di calore, che per diversi giorni porterà nuovamente le temperature a livelli record, spiega il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
19: 40 gradi è il caso della Toscana, del Lazio, delle aree interne del centro, valori superiori ai 35 gradi in pianura padana, dal sud Foggia, Taranto, Lecce, Catania, passa degna le aree un po' più interne.
18: Quanto durerà?
19: Una settimana, 10 giorni almeno.
18: Paola Guarnieri, GR1.
3: E metà dell'Inghilterra, compresa Londra, è invece alle prese con una pesante siccità e i conseguenti disagi. La corrispondente.
20: Sulla costa del Suffolk, a sole 4 miglia dalla centrale nucleare di Sizewell B, i vigili del fuoco sono al lavoro da oltre 12 ore per domare l'incendio nella brughiera. L'allarme caldo nel Regno Unito, che affronta la quarta ondata di afa da giugno, è diventato allarme rosso per siccità e incendi. Un futuro sempre più arido per la Gran Bretagna, titolano i media. La prolungata assenza di pioggia ha colpito oltre metà del paese. Secondo gli esperti, potrebbe essere la nuova normalità. Nel luglio, più secco di sempre, l'Inghilterra ha ricevuto appena il 7% delle precipitazioni attese in questo periodo. La foto dell'erba gialla nei grandi parchi urbani di Londra è sulle prime pagine dei quotidiani del mondo. I consumi domestici stanno superando la capacità di rigenerazione delle risorse idriche. Si valuta il razionamento. Le zone più a rischio di incendio sono nel sud-est del paese e nelle Midlands. Il governo utilizza il servizio nazionale d'allerta sui cellulari. Le proiezioni dei climatologi avvertono: giornate con 40 gradi di temperatura potrebbero diventare un fenomeno ricorrente. Il messaggio è sempre lo stesso: preservare il verde, incrementare le energie sostenibili, ma anche prepararsi a un futuro molto più caldo. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
3: Siamo allo sport. Il calcio comincerà con la Nations League, la seconda avventura di Roberto Mancini alla guida della nazionale, ma questa volta avrà il supporto di Claudio Ranieri, il direttore tecnico voluto dal presidente federale Malagò. Avrà anche il compito di rilanciare il settore giovanile.
21: Dobbiamo tutti voler bene all'Italia, dobbiamo tutti capire che dobbiamo riportare più gente allo stadio a vedere la nazionale italiana.
22: Primo punto del programma tecnico di Claudio Ranieri.
21: Dare una mano a Roberto se ha bisogno di qualche cosa. Poi quello che io voglio vedere è proprio tutto il settore giovanile, il settore giovanile scolastico, cioè dare voce all'idea che bisogna portare i giocatori a saper giocare a calcio. Abbiamo fatto troppa tattica di squadra e poca tattica individuale. Per tattica individuale intendo controllo della palla, lo stop, il tiro, il cross. Il ragazzino deve giocare con la palla, deve imparare a dribblare, poi ci sarà quello che è più bravo e quello che è meno bravo, ma così lo dobbiamo aiutare ad esternare la loro fantasia. Abbiamo visto che abbiamo vinto degli europei con le squadre giovanili, però poi dopo, quando facciamo il salto, gli altri sono più bravi di noi. Perché? Perché anche gli altri sono bravi in tattica di squadra, però noi abbiamo perso nella tattica individuale.
22: Con Carlo Boninsegna, Daniele Fortuna, GR1.
3: E uno degli obiettivi di Mancini e Ranieri è il mondiale del 2030, ma sull'edizione del centenario c'è l'ombra del boicottaggio da parte della UEFA. La Federazione Europea è infatti fortemente contraria all'intenzione del presidente della FIFA Infantino di cedere il 20% di quote del mondiale a investitori privati. Sul caso sentiamo l'opinione di Evelina Cristellen, ex membro UEFA all'interno del Council FIFA.
23: Ne penso tutto il male possibile, questa mi sembra una svendita, tra l'altro con poca trasparenza e soprattutto senza consultare tutti gli stakeholder del mondo del calcio, a cominciare dai presidenti delle confederazioni che hanno letto la notizia sul Times. Quindi diciamo che tutto è stato sbagliato sia nel merito che nel metodo.
24: La UEFA minaccia il boicottaggio per i prossimi mondiali, è solo un'ipotesi?
23: Io ricordo bene quando ero in consiglio, quindi stiamo parlando di pochi anni fa, la questione che venne posta esattamente dalla UEFA e non solo riguardo al boicottaggio dell'eventualità che FIFA aveva proposto di organizzare il mondiale ogni due anni e in quella circostanza funzionò, perché noi dicemmo: se fate così noi non giochiamo. Il mondiale ogni due anni non ci fu una specie di concambio col mondiale per club, però diciamo che eventuali investitori, perché di questo si parla, di cui non conosciamo se non parzialmente gli eventuali nomi, se il calcio europeo non partecipasse all'impresa sicuramente sarebbero meno incentivati a metterci dei soldi, ecco.
24: Alessio Maldini, GR1.
3: E per la scherma, nuovo oro per l'Italia ai mondiali di Hong Kong nel fioretto femminile a squadre. Le azzurre hanno battuto nella finale gli Stati Uniti 45-29. In totale sinora la nostra nazionale ha vinto 8 medaglie, 4 ori, 4 argenti. Il cammino di Francesco, il cammino della luce, il primo itinerario turistico che attraversa i luoghi della vita del santo d'Assisi, promosso dal Comitato Nazionale per l'ottavo centenario della morte di San Francesco, in collaborazione con il Ministero del Turismo, che, spiega il ministro Mazzi, ha investito 40 milioni.
0: cammino spirituale e culturale nel cuore dell'Italia, attraverso borghi, sentieri naturali, chiese e monasteri, alla scoperta dei luoghi più significativi della vita di San Francesco d'Assisi. Un pellegrinaggio di 1546 chilometri attraverso 6 regioni: Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Toscana e Umbria. Un itinerario che da oggi diventa una rete turistica unica e strutturata. Il presidente del Comitato Nazionale per l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, Davide Rondoni.
1: Il cammino lo fanno già in tanti, aveva percorsi a volte segnati in modo strano, noi diamo una mappa precisa, una validazione storica ai luoghi.
0: Quali sono i punti più importanti che si toccano con questo pellegrinaggio?
1: Da vedere c'è una marea di cose, da Gubbio a Perugia, la zona del Reatino, e poi ci sono dei posti che magari uno non conosce e camminando tra un borgo e l'altro scopre questa bellezza dell'Italia che ha un'eloquenza particolare.
0: E sul sito del Ministero del Turismo una piattaforma dedicata al cammino di Francesco.
1: Sarà una piattaforma interattiva per cominciare a fare delle esperienze legate al cammino.
0: Da Palazzo Chigi, Maria Cristina Cusumano, GR1.
3: Arriva al cinema Kim Novak's Vertigo, la donna che visse due volte il documentario che racconta la vita e la carriera di una delle attrici più amate di Hollywood, con la sua voce.
2: Solo un anno fa il Leone d'Oro a Venezia per Kim Novak, che si racconta nel film che fu presentato in suo omaggio. La vita, i pensieri, le paure, gli amori della donna che visse due volte, per ricordare forse il film che più l'ha consegnata all'immaginario degli spettatori. Pensieri registrati in solitudine. E poi la lunga conversazione con il regista Alexander Philippe, che apre insieme all'attrice, classe 1933, un tesoro di filmini, foto, oggetti nelle scatole della soffitta. Non mi sono mai sentita una star, dice, quel sistema delle star. Hollywood inghiotte le persone, dice ancora. Me ne sono andata all'apice del successo, racconta Novak, che si è dedicata per lo più alla pittura dopo quel momento, ma si emoziona ritrovando il completo grigio della donna che visse due volte. Miriam Mauti, GR1.
3: Debutto straordinario per Spider-Man Brand New Day con Tom Holland e Zendaya, esordito ieri nelle sale italiane registrando un incasso record di oltre 4 milioni di euro in 468 cinema, per un totale di oltre 516.000 presenze.
4: Dimenticherete chi sono.
5: Cosa? Ma di che parli?
4: Io verrò a cercare.
3: Il dato segna il miglior debutto di sempre per il franchise di Spider-Man in Italia e per un film della Sony Pictures, a fare le spese del ritorno di Peter Parker nella classifica Cinetel degli incassi è Odissea di Christopher Nolan, che dopo giorni di incontrastato dominio cede la prima posizione al box office. Direttore Nicola Raovic, direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Vanessa Giovagnoli, in regia Emanuele Di Cavio e Gianni Tola, Alice Andreoli al microfono, le 13:26 minuti, a tutti una buona giornata.
25: Radio 1, un mondo da sentire.
26: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
27: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
26: Info su suzuki.it.
28: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
29: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
28: E il signor Alessandro Volta?
30: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
28: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99 euro al chilo.
31: La spesa intelligente.
32: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
33: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
34: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
35: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
36: Perché? Ecco perché.
35: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Il segreto delle estate più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Meteoradio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata il cielo torna ad essere sereno un po' ovunque, dopo le poche nubi che si sono sviluppate nel pomeriggio, mentre il caldo e l'umidità continuano ad essere persistenti con conseguenti condizioni di disagio. Domani, venerdì 31 luglio, la situazione tende ad essere per lo più invariata, con una giornata che si prospetta ancora con temperature elevate anche prossime ai 40 gradi, soprattutto sulle regioni centrali. Permane l'alta umidità e questo vale anche dopo il tramonto. Saranno decisamente isolati gli annuvolamenti su tutte le regioni.

0: in conseguenza del poco vento, anche il moto ondoso dei nostri mari sarà decisamente poco evidente. Quasi calmi o al più poco mossi tutti i bacini. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
2: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
3: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Il mangiadischi, nota al dente per un'estate travolgente.
5: Io non posso mai stare tranquillo con Ludovico Suppa in regia perché la sigla cambia ogni giorno e non ho idea di cosa aspettarmi. Buongiorno a tutti da Duccio Pasqua, questo è il Mangiadischi, penultima puntata di luglio, ma penultima anche prima della pausa agostana. E saluto subito Federica Forni in redazione e poi Maximilian Gambino, Alessandro Adriani e Davide Santi Marrocchi a gestire tutta la parte tecnica, e saluto i nostri ascoltatori al 335-699-2949. C'è Gaetano da Macerata, c'è Riccardo che ci dedica una rima. La luna del cervo ieri sera era spettacolare, possiamo una canzone a lei dedicare? Assolutamente, per coincidenza ci sarà una canzone dedicata alla luna e vedremo quale sarà. Esatto. Poi c'è la poesia di Paolo da Roma. Noi in questa trasmissione, ormai lo sapete, ma ora lo spiego anche ai nostri ospiti che tra poco vi presenterò, cominciamo sempre con una poesia di Paolo, che c'entra peraltro con la storia della band che sto per presentarvi, perché è dedicata alla giornata internazionale dell'amicizia, che è oggi. E dice così: oggi dell'amicizia è giornata internazionale, una ricorrenza molto speciale. Auguri ai nati in questo giorno importante, di certo le candeline spente saranno proprio tante. Anche mia nipote Lavinia in questo dì è nata e compie i 6 anni in questa felice data. E visto che Paolo ormai è un ospite virtuale della trasmissione, facciamo anche gli auguri a Lavinia. Italo ci scrive da Filadelfia: good morning Mangiadischi. E poi Ciccio da Lecce, che insomma gli sembra di avere la febbre cavallina per il termometro così alto, tant'è che c'è un altro ascoltatore che ci augura un Mangiadischi ribollente. Insomma, oggi io sono senza Marcella Sullo, senza Max Dedo, e quindi mi sono portato in studio una band intera. Benvenuti al Mangiadischi agli Ex Otago. Ciao, ben arrivati.
6: Ciao
7: a tutte e tutti.
5: Grazie. Ve li presento uno per uno: Maurizio Carucci, voce, testi. Ciao Maurizio.
8: Ciao.
5: E poi abbiamo Simone Bertuccini, chitarra e cori, giusto?
8: Ciao,
5: eccolo.
8: Giustissimo.
5: Rashid Bouchabla alla batteria.
8: Esatto.
5: E Olmo Martellacci, tastiera, sax, via dicendo. Olmo, ci avevano detto che tu saresti arrivato tardi, un po' di rincorsa, e invece hai anticipato tutti.
9: Sì, perché ho usato un piccolo espediente, ho comprato l'aereo prima.
5: Ah, vedi, quindi
9: grazie signore.
5: Ho capito, un'ottima soluzione. Parleremo oggi in questa puntata dei 10 anni di Marassi, che è un disco che vi ha portato molta fortuna e che giustamente state celebrando, e però anche dei progetti futuri, delle altre cose che avete fatto. Un'ora e mezzo c'è da parlare di anche della musica che vi ha ispirato, quindi vi teniamo qua sequestrati per un'ora e mezzo. Cominciamo con una canzone che avete scelto voi, che è La mia città di Luca Carboni, e poi ci spiegherete perché. Intanto si comincia.

0: Luca Carboni, La mia città. Abbiamo cominciato così questa puntata del Mangiadischi, ma non credo che sia un caso partire con questa canzone, perché di fatto lui ha sempre cantato Bologna nelle sue canzoni, e parliamo di un legame forte che gli ex Otago hanno con la loro città, che è Genova, con un quartiere in particolare. Parliamo proprio del disco che festeggia il decennale, che è Marassi. Ci raccontate un po' Marassi proprio, perché ovviamente non fa parte della Genova turistica. Perché è così importante per voi il quartiere da dove arrivate?
1: Beh, importante intanto perché siamo almeno metà della band nata lì, quindi sicuramente c'è anche un legame proprio affettivo, ma anche geografico, e poi perché, come dire, è un quartiere che in qualche modo ha subito la modernità e forse non è riuscito, come dire, a sopravvivere, no? A questa modernità, a questi palazzi che l'hanno conquistata. Qualche anno fa era un posto di orti, cioè sul Bisagno, che poi il torrente che squarcia il quartiere in due, ci facevano gli orti, quindi c'erano i bisannini, infatti chiamati così. E poi a un certo punto, col boom economico, come in gran parte d'Italia, del resto anche Marassi si è riempita di palazzoni che l'hanno dominata. Quindi se tu fai un giro a Marassi trovi le ultime casolari contadini, che sono diventati poi ville, che la trasformazione poi ha reso, appunto, paradossalmente, questi posti quasi di lusso, e poi i palazzoni a dominare lo sguardo, e quindi ci è sempre sembrato un posto da raccontare, che potesse significare anche qualcosa, anche portare con sé un messaggio diverso rispetto a questo racconto genovese degli ultimi anni, appunto, che è molto incentrato sul turismo.
0: Certo.
1: Sul turismo da crociera soprattutto.
0: L'overtourism che sta un po' rovinando tante città italiane.
1: Esattamente, sì.
0: Sì, sono centri storici ormai sempre più invivibili, indubbiamente. Marassi ne risente poco, questo è una cosa buona quantomeno. Quanto è importante il fatto che ci sia un'amicizia alla base di questa storia musicale? Perché di fatto state per arrivare ai 25 anni di attività.
1: Beh, Sibili, io lo conosco da 40, da 39 anni.
2: Sì, sì, abbiamo fatto la comunione assieme.
1: È impressionante. E già litigavamo anche in quell'occasione.
0: Certo, beh, ma anche perché nessuna relazione sana può prescindere dalle litigate.
1: Esatto.
0: Quindi no, raccontateci.
2: Ma io e Mauri, appunto, abbiamo sempre vissuto a Marassi, in questa via, eravamo veramente a distanza di 300 metri, un condominio, un'abitazione dall'altro, quindi abbiamo frequentato la stessa scuola, abbiamo frequentato, appunto, abbiamo fatto la comunione assieme, le nostre mamme si conoscono. E quanto ovviamente l'amicizia salda, no? È un collante che per il progetto ti fa leggere senza parlare, no? L'uno nell'altro, basta uno sguardo, a volte già sappiamo, oppure riesci a prevedere già certe cose, a volte positive, no? E a volte negative, proprio come dicevi prima, come rapporto tra fratelli.
1: A proposito di mamme, se posso inserirmi, diciamo che la mamma di Simo ha sempre cercato di evitare che suo figlio frequentasse me.
0: Ah sì, eh?
1: Purtroppo in alcuni momenti sì, poi le cose si sono evolute e adesso ci vogliamo tutti molto bene, però sì, diciamo che abbiamo avuto degli anni in qualche modo di quasi allontanamento forzato, perché ero un po' una testa calda, ero uno che nella vita più che altro faceva delle impennate col motorino, ecco.
0: Ok, vabbè, ma ci sta a una certa età, no?
2: Ma questa Marassi, momento bellissimo, vita quotidiana,
3: momento bellissimo della vita di Mauri, che io ogni tanto mi faccio raccontare, perché è veramente divertente. Sì. Ma poi ne parleremo.
0: Il lato punk, diciamo, della sua
1: in cui Marassi, tra l'altro, è chiaramente sempre stato il teatro perfetto, ecco.
0: Ci scrive Marco che è genovese, in questo momento è in Molise a Frosolone, dove tra l'altro domani assisterà al concerto del nostro Max Dedo, e dice: il quartiere di Marassi, la mia straordinaria città, Marassi stadio, Marassi carcere, tante cose, tante. Quindi per chi è genovese probabilmente è un quartiere a cui legarsi fortemente, no? Uno di quelli veri della città.
1: Ma sì, è vero, effettivamente, come dire, non so se tu non puoi dire nulla, ma ti volevo lasciare la parola, ma
0: perché
1: tu
0: non, ma non, vale,
1: non è nato a Marassi, no, ma io francamente è meglio che...
3: L'ho solo per convenienza.
0: capisco.
1: Sei entrato nel momento giusto tu.
3: E dire squalo.
1: No, diciamo che effettivamente Marassi, forse più di altri, o forse soltanto un'illusione, ci piace raccontarla così, però è un posto che definisce molto le persone, no? Mi ricordo questa citazione bellissima di questa biologa, Donna Haraway, statunitense, che diceva che vivere nella foresta vuol dire oscillare tra le altre creature, E a Marassi mi viene in mente lei, perché effettivamente questi palazzi somigliano a delle creature e tu in qualche modo oscilli con loro. Quindi non puoi nascere e crescere a Marassi senza avere tatuato negli occhi questo calcestruzzo che domina fondamentalmente ogni materiale. Ed è un quartiere, purtroppo, anche una sorta di trappola cognitiva, no? Perché è tutto assolutamente impermeabile, refrattario.
0: Certo.
1: E quindi nascere in un posto così, nel bene e nel male, ovviamente, comunque ti segna profondamente. Ecco.
0: Entriamoci dentro Marassi, nel senso del disco degli Ex Otago. Questa è Quando sono con te.

marzo c'è sempre vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no, l'amore nasce.

0: Quando sono con te ci sono gli Ex Otago, oggi ospiti in studio al Mangiarischi, raccontiamo Marassi, un disco uscito 10 anni fa di cui stanno festeggiando il decennale in tour, tra poco diciamo anche le date. Dovete sapere ragazzi che qui al Mangiarischi si è creata diciamo una community di ascoltatori che ci raccontano cose, tipo c'è Vincenzo che ci scrive da Salerno e ci ascolta dagli scogli, così tutti i giorni lui si mette lì sugli scogli e ci ascolta. È un po' triste perché manca solo un giorno, però poi dal 24 agosto riprendiamo Vincenzo, quindi non c'è problema. Salutiamo Roberto che fa il Corriere e ci scrive da Alghero e ci dice che siamo tra i pochi che parlano veramente di musica, ci proviamo. Salutiamo nonna Ida che ci scrive da Messina, Teresa da Torino, insomma siete tantissimi anche oggi, noi vi ringraziamo e ovviamente se volete potete anche fare domande agli Ex Otago che sono qui con noi. Luciano, anche lui ci scrive da Genova, a ridosso di Marassi c'è Borgo Incrociati, un'isola della vecchia Genova. È da raccontare anche Borgo Incrociati.
1: Beh sì, effettivamente io lo frequentavo quando andavo a prendere la focaccia alle 4 di notte. Anche te?
2: Sì.
1: Beh. Ed è effettivamente un po' un'isola perché ha proprio un'architettura in qualche modo sopravvissuta, no? Del Novecento, in mezzo ai palazzoni ci sono queste case basse, forse anche 800 direi. Vicino al fiume, sei a metà tra Marassi e Brignole, che è un quartiere appunto dove c'è la stazione. Sì, si sembra di entrare in un paese, ecco, dentro la città.
0: C'è naturalmente, come spesso capita, anche chi vi sta scoprendo oggi, no? Nonostante una lunga storia, e c'è Mauro dalla Maddalena che dice che ama molto le vostre sonorità e i testi, e anche Marco dice melodie e testi combinati alla grande. Qual è la ricetta Ex Otago? Cioè sono grande verità nei testi, no? La capacità di dire anche cose dirette, non necessariamente semplici, però messa insieme a una leggerezza sonora anche, no? Cioè si può comunicare anche grazie a... è più facile forse veicolare, no? In un certo modo dei concetti, anche non semplici.
1: Beh, la musica può senza dubbio aiutare in questo caso. Poi devo dire che noi siamo ereditari di una scuola genovese, ma non solo musicale, io parlo proprio a livello geografico. Genova è una città erta, quindi è una città in salita, quindi spesso porta le persone a diventare esseri crudi, esseri abrasivi, e noi non facciamo altro che in qualche modo testimoniare, ecco, anche nei testi, a volte questo essere così diretti che può sembrare a volte anche fuori luogo, no? Come del resto il nostro umorismo così nero, che si ride ma non troppo.
0: Il mugugno
1: ormai è praticamente un'istituzione. Però sì, diciamo che siamo sempre stati molto felici e anche molto consapevoli del fatto che un posto possa formare le persone e anche gli artisti, e quindi siamo molto affezionati appunto a questo racconto di arte, ma anche di posti, geografie delle canzoni. Non a caso abbiamo chiesto di far suonare Luca Carboni quando parla della mia città. Noi tutti sappiamo che parla di Bologna,
0: certo.
1: E quindi un'opera d'arte vicino a un posto, individuarlo nel mondo, un artista come una canzone, secondo noi ha una forza interessante.
0: Allora, stiamo parlando dei 10 anni di Marassi, c'è un tour che è partito già con 2 concerti a Genova e a Roma, e poi vi chiederò un po' come si affronta un concerto nella propria città, ma ricordiamo un po' di date, perché domani sarete al Tribustock Festival a Palma Campania, insomma in provincia di Napoli, poi il 2 agosto al Sottosopra Festival a Castelfranco Veneto e l'8 al Cascina Festival a Castrignano dei Greci e poi a Gamba Tesa in provincia di Campobasso. Poi si riprende il 22 agosto, più o meno come il Mangiarischi, e raccontiamo anche le altre date. Citavi il fatto che avete scelto oggi delle canzoni per questa puntata, e allora vorrei sapere chi ha scelto quella degli Empire of the Sun, che è la prossima che arriva.

0: Walking on a Dream, Empire of the Sun. Noi abbiamo fatto questa gag, ne stavamo per far parlare Rashid e invece è partito il pezzo, e però ora ci devi delle spiegazioni.
1: Cioè, sarebbe stato il meme della vita, me così pronto, però
0: sì, sì, e vabbè, la chance ce l'hai lo stesso.
1: Meno male, meno male.
0: Dai.
1: No, vabbè, è una canzone che ci affascina, ci ha sempre affascinato per la sua semplicità. Insomma, quel gioco del togli metti, perché ci sono alcuni meccanismi ritmici per cui nel ritornello c'è la hi-hat, ma c'è anche il ride, ma poi sparisce, ma il pattern ritmico rimane uguale, l'armonia prosegue, la melodia è sempre quella. Insomma, nella sua semplicità è una canzone che ci ha sempre bucato e ci ha sempre accompagnato, ed è sempre stata una grande reference. Anche successivamente, anche dopo nel post Marassi,
2: sì, anche perché passa il tempo e questa canzone non invecchia.
0: Vero.
2: Sembra senza tempo, sì. Proprio
0: gli Empire of the Sun hanno detto in un'intervista, quando molti chiedevano insomma spiegazioni sul senso di questo brano, che loro detestano spiegare i brani. A voi siete d'accordo?
3: D'accordissimo, d'accordissimo, perché ogni parola in più è superflua, francamente. Ecco, poi possiamo elucubrare, prenderci un bel vino e parlare tutta la notte, però effettivamente una canzone dice già tutto, a volte fin troppo, ecco.
0: Sì, no, ma infatti dovrebbe essere quello il senso,
3: credo, no? Anch'io.
0: E poi è anche libera l'interpretazione, anche quello credo che per voi sia un piacere scoprire magari sfumature di significato a cui non avevate pensato.
3: No, ma anche perché poi sono le persone a raccontarci effettivamente cosa significa una canzone, un testo piuttosto che un altro, sai, noi siamo chiusi nella nostra penna, nel nostro foglietto, poi quando il pezzo esce spesso sono proprio la gente, gli ascoltatori che ci raccontano cosa abbiamo scritto, ecco.
0: Certo. Fabio, Max dice una cosa secondo me bella, tu ne parlavi poco fa, accennavi al fatto che c'è una scuola genovese che vi precede, molto importante, e lui dice: ricordano la scuola genovese dei grandi che li hanno preceduti, vedi? Quindi,
3: ma guarda, questo è un complimento che accettiamo molto e quindi siamo molto felici, anche se devo dirti, dobbiamo dirvi la verità, qui a Radio Rai 1 diciamo che noi abbiamo sempre amato follemente la nostra scuola genovese, ma abbiamo anche sempre avuto un forte desiderio di emancipazione, no?
0: Certo.
3: Perché quando ti svegli la mattina a 8 anni e ti mettono al solito caffè e latte e Fabrizio D'André oppure Bruno Lauzi o Bindi eccetera, poi dopo un po' non ne puoi più, ecco. E Marassi in qualche modo nel suo piccolo vuole anche un po' rappresentare, no, questo
0: è una Genova
3: diversa, decentramento, lì, esattamente, certo. Non più il centro storico di Bocca di Rosa, ma un quartiere popolare come molti altri, e forse proprio per questo molto potente e significativo. E quindi sì, siamo ormai, non si può fare musica a Genova senza essere influenzati da quei nomi, e devo dire che ne siamo molto orgogliosi anche, ecco.
0: Bel gruppo, ci dice anche Paolo da Ivrea, e insomma in tanti stanno apprezzando la vostra musica al 335-699-2949, e questo ovviamente ci fa molto felici. Se volete continuate a scriverci. Nel frattempo Niccolò ci racconta che ieri è andato a vedere Patti Smith al Castello Sforzesco di Milano per i 50 anni di Radio Popolare. Noi siamo arrivati al primo break del Mangiadischi, ma ovviamente ci ritroviamo sempre qui in diretta su Radio 1 e sempre in compagnia degli ex Tago che restano per tutta questa puntata. A tra poco da Duccio Pasqua.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
6: Perché ti sei fermato?
5: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
6: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
5: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
6: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
5: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
6: Rai Radio Plus. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
5: Vai su tvsat.tv.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Quando siamo nati, Internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
11: Chi è?
12: La duchessa.
11: La duchessa?
12: Sì.
13: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
11: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
13: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
11: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
14: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Ore 14.
1: Il mangiadischi.
2: Siete sempre all'ascolto del Mangiadischi in diretta su Radio 1, ci sono tanti messaggi al 335-699-2949. E Giulia dice: ho conosciuto Marassi e Jaxotago prima ancora di arrivare a Genova, mi sono innamorata subito di quel quartiere, dell'aria che si respira, dello stadio, del carcere in cui si è ritrovata a lavorare. E poi insomma Marassi ha anche conosciuto per una sera a caso l'uomo della sua vita, quindi grazie Otaghi,
3: cavolo,
2: è anche merito vostro questo. Sì, sì, sì. Poi c'è questo messaggio bellissimo di Anna: io non conoscevo gli ex Orafo, ma mi stanno piacendo molto.
4: Neanche noi.
3: Neanche noi, però è molto bello quando storpiano i nomi, è stupendo. Poi gli ex Orafo magari sono una band che noi ignoriamo.
2: Certo.
3: Però ricordo benissimo, nitidamente, una volta alla Polide Fest di qualche anno fa, in cui prima di noi suonavano i Popix.
2: Sì.
3: E loro nel grande schermo, su cui avrebbero potuto proiettare qualsiasi cosa, si sono fatti scrivere dal loro tecnico Exocago.
4: Escocago.
2: Bello,
3: sì.
2: Bello.
3: Ma in segno di amicizia,
2: meglio
3: dato
2: Popix, direi.
3: Ma sì, no, ma anche Escocago mi diverte.
5: Ma mi ricordo anche in passato le magliette che facemmo,
3: sì,
5: quella... molto belle, sempre storpiando un po' il nome Rexotago, Mexotago, Sexotago.
2: Ma ecco, il nome, parlando rapidamente del nome, questa squadra di rugby neozelandese degli Otago, come l'avete scoperta?
3: Lungo ragionamento.
2: Troppo tempo ci vuole.
3: Sì,
5: cercherò di essere
4: dai.
3: Vai.
5: Breve. Un film di serie C, C1. Non serie B, C1,
2: certo.
5: Scarface,
3: sì, non vabbè, magari non dirlo, speravo che non lo dicesse.
5: mi è scappata non Scarface, qualcuno potrebbe sbagliarsi. Questa squadra della Nuova Zelanda di rugby vince il campionato contro ogni pronostico, figata. Otago suona bene, si chiamava Otago perché è una regione. Otago suona benissimo, bellissimo, ci piace, ragazzi. Fondiamo, questo sarà il nome della band. 5 minuti dopo,
3: no,
5: tempo di una.
3: Questo era tipo, mi ricordo, alle 21.
5: Okay.
3: Poi abbiamo cominciato a suonare.
5: Qualche birra.
3: Nasceva questo genere un po' insolito, il fusion, che si mescolava al rap, al jazz, ma anche a volte al charleston. Sì, esatto, passando anche a volte per melodie afro, anche un po' scandinave per alcuni versi.
5: Esatto.
3: Poi ci siamo subito resi conto che questo genere non era accettato,
2: certo,
3: nel mercato musicale, così ci siamo messi a fare
2: non
3: triste pop,
2: che è quello che facciamo adesso. Genere.
5: Siamo sciolti e riformati come Exotago.
2: Sì. Mi pare giusto.
3: A fare canzonette insignificanti.
2: Poi lo scioglimento va molto e il riformarsi, quindi siete stati anticipatori anche in questo senso. Salutiamo anche Filippo da Parma, che trova il vostro nome geniale e anche il motivo per cui l'avete scelto. E va bene. Adesso io vorrei coinvolgere Olmo, che abbiamo fatto parlare poco.
3: Perché?
4: Sono i poteri forti che mi tappano la bocca.
2: Sì, lo so.
3: E perché abbiamo fatto
4: sempre così?
3: Perché Olmo parli poco?
4: Perché non sono di Marassi. Perché mi bullizzano perché non appartengo al loro quartieruccio di cui si è tanto parlato.
2: Che brutta storia.
4: Avanti.
2: È giusto denunciarla questa cosa.
4: Fatemelo dire, scusate.
2: Giusto.
4: Viva però, Casarza Ligure.
2: Io ti vorrei far parlare di Io sono un cane, che è la vostra prossima scelta, che è stato uno importante, no, nella scena indie alternative.
3: Sì.
2: Il suo disco è arrivato un anno prima di Marassi, quindi è più o meno contemporaneo e ha contribuito a rompere un fronte.
4: Sì, assolutamente. Diciamo che Die riusciva a mantenere dentro tante anime lavorando su un sistema di più piani, lavorando su un piano di semplicità a cui veniva sempre sovrapposti elementi in più. Ed è un tema che a noi c'è caro, perché poi come Otago lavoriamo sempre cercando di fare una sorta di riassunto, lavorare molto sul semplice, per questo che anche ad esempio il pezzo di Empire of the Sun ci è stato così di guida, no? Perché con pochi elementi riusciamo ad arrivare altrove, ok? Senz'altro entrava in quella discussione lì, arricchendo sempre di più il discorso, ponendosi con elementi sia di novità che di sperimentazione, tuttavia mantenendo anche una radice e un gusto antico, ed è stato uno dei primi, secondo me, a inserire all'interno una sorta di sapore battistiano, ok? Dichiaratamente battistiano, però senza lo scimmiottamento. C'è proprio stato un appropriamento del DNA ed una crescita, una sorta di evoluzione.
2: Beh, mi pare un'analisi molto giusta,
3: sì,
2: lo possiamo tenere.
3: La condivido, sì. Tu prima hai detto che cosa che ha spaccato Olmo, il muro? Cos'è che...
2: No, sì, ha un po' rotto.
3: Ha portato un po' l'indice. Ha un po' rotto, senza dubbio.
2: Sì, va bene, povero Olmo. Invece è stato bravissimo, è stata l'introduzione perfetta per ascoltare Stormi, Dio sono un cane.

0: Io sono un cane, Stormi, continuano ad arrivare tanti messaggi per voi cari Exotago al 335-699-2949. Questo mi preoccupa un po'. Alessandro da Rimini dice: penso che in Italia Marassi ricordi soprattutto gli anni dello scudetto e della coppa delle coppe Doriani, della coppia Mancini-Vialli. C'è un'attinenza?
1: Bravo. Non capiamo di che cosa stia parlando.
2: Sì. Non lo capiscono perché purtroppo non vincono nulla dal 1924, quindi è facile non capirlo.
1: Cosa qui di cui si vantano del loro unico successo nella loro vita.
0: Temevo questa reazione.
2: Siamo spaccati all'interno, sì, delle band. Sì.
0: Sì, ho capito.
2: Quindi due contro due genuani e due sampdoriani, vero Olmo?
1: Perché sei
2: ancora doriano, sì, perché ho un po' paura che possa
1: un po' quanti gaffare. Soldi vuoi Olmo per diventare genuano?
2: Perché
1: a casa di Ligure funziona così,
2: ve lo comprate facile, ma io lo terrò dalla mia parte.
0: Oh, dunque è arrivata al nostro tavolo anche Giorgia Sudati, chitarra elettrica new entry degli Exotago. Ti sei trovata subito in una situazione difficilissima,
3: catapultata però fuori da questi contrasti, così almeno Giorgia, vivo nella serenità.
1: Sta tifando Genoa ma non lo sa.
0: Ah sì,
3: non l'ho ancora deciso, non so da che parte stare.
0: Ho capito, quindi non segui, diciamo, da quel punto di vista. No. Senti, com'è stato entrare in questo contesto, poi in un momento così bello, no? In cui si festeggiano 10 anni di un disco importante, c'è il tour italiano, c'è stato un tour europeo di cui poi parliamo.
3: Ma è stato bellissimo, in realtà sono entrata con il tour di auguri, quindi un pochino prima, ed è stato subito bellissimo, fin dalla prima data è stato super emozionante. E quest'anno, bello, il tour europeo è stata un'esperienza super,
4: che secondo me.
3: Super, super, sì, un'energia incredibile.
0: E grande coinvolgimento del pubblico in questo Euro Marassi. Cosa è successo? Che avete dato a loro telefoni, telecamere?
4: Sì, esattamente, telecamere, telefoni, speranze, fiducia. Guarda, la scena più bella che fosse racchiude tutto il tour è capitata forse la prima o seconda data a Monaco, mi pare, in cui c'era una ragazza, classica ragazza dalla fisionomia nordica, quindi bionda, tutti gli stereotipi del caso, quindi lentiggini, eccetera, che cantava tutte le nostre canzoni. Cavoli, stai a vedere che qui in Germania si sta innescando questo mercato florido dell'Exotago, fino a quando io pubblicamente in mezzo al concerto scendo tra il pubblico e chiedo a questa ragazza in un inglese che non ti sto neanche a raccontare, come mai sapesse tutte le canzoni, che bellezza che una ragazza tedesca sapesse tutte le canzoni, e lei mi risponde ad alta voce: Mauri, prima sono di Genova. Lì è stato, come dire, un po' riassunto di questo, sono shock, ma anche, come dire, l'ennesima batosta pubblica che abbiamo preso. Però devo dire che, no, come dice Giorgia, è stato un tour molto bello, anche sorprendente, perché in Europa chiaramente il nostro pubblico è un po' più ridotto, e quindi uno a volte stupidamente forse pensa che magari con un pubblico più contenuto il godimento sia più contenuto. In realtà non è proprio così.
0: Mi affatto. Piace questa frecciatina, sì. poco comprensibile, insomma,
4: no, grandi...
0: effettivamente questi grandi eventi un po', ma in tanti, no? Anche Cesare Cremonini ha detto che si è stufato dei mega eventi negli stadi e vuole ritrovare una dimensione diversa. Forse è quella la direzione giusta.
2: Ma oggi parlavamo giusto in furgone dei biglietti venduti dove solo audio, cioè tu vai allo stadio a vedere un concerto solo audio, perché non
0: vedi...
2: Il
0: concerto di Bruno Mars è successa questa,
2: esatto,
0: cosa. Sì.
2: E
0: non è che costino poco i biglietti solo audio.
2: Siamo arrivati a questo livello, no?
0: Sì,
4: ma
0: noi.
4: Secondo me in realtà non è che ci sia una versione giusta e una sbagliata, sono due contesti diversi, no? È come se in un appartamento uno scelga, come dire, per partito preso di non entrare in camera. No, io voglio frequentare solo la cucina, però in cucina si mangia e si fanno alcune cose, in camera se ne fanno delle altre, mm-hmm, altrettanto interessanti, no?
0: Vero, vero.
4: E quindi secondo me è giusto, se si ha la possibilità, giusto no, ma è, come dire, interessante frequentare i grandi luoghi, ma anche quelli piccoli, perché sono due contesti diversi.
0: Sì, sono due fruizioni completamente diverse della musica, e poi ognuno è libero di scegliere quello che preferisce. Visto che si parlava di internazionalità, volevo chiedervi perché è uscito un 45 giri in Giappone a un certo punto.
4: Sì.
0: Come mai?
4: Questo devi chiedere ai giapponesi, o ai coreani forse.
1: Cioè, non l'abbiamo ancora capito, cioè, magari ci hanno risposto.
4: C'è stato un grande equivoco, capito. Ci hanno presi per una band seria, sì. Quindi è uscito il nostro primo disco, tra l'altro,
0: il secondo. Primo 45 sì, giri, sì, sì, credo, no? Amato The Green Grocer.
4: Amato The Green,
2: esatto,
4: Grocer,
2: che è contenuto in tanti saluti.
4: Sì.
2: No, all'epoca...
0: Anche quello stampato in Giappone, anche il CD di tanti saluti.
4: Esatto, sì, esatto, sì. Sì, sì. Ma infatti un grande sogno è sbarcare in Oriente, francamente.
0: Beh, prima o poi, sì, dovete capitano. Seguire l'onda. È vero che un'onda banda di una ventina d'anni fa, però.
4: Esatto, però comunque.
0: Non c'è, beh sì.
4: Onde lunghe.
0: Tornando all'onda di 10 anni fa, ascoltiamo ancora un brano da Marassi, e questo è un featuring, perché poi un anno dopo è riuscito Marassi con la collaborazione di tanti artisti, con Levante, Eugenio Finardi, Jake La Furia, Willy Peyote e Caparezza, che si è inserito in Ci vuole molto coraggio, e mi pare che abbia capito perfettamente, no, il messaggio del brano, scrivendo una parte perfettamente coerente. Chi si lancia?
4: Chiama, ah no, pensavo che volessi lanciare. Chiediamo a Olmo.
0: Ti piaceva il pezzo?
4: Non essendo nato a Marassi,
0: non può dirlo.
5: Diciamo, è sempre un piacere collaborare con persone con cui si ha stima e con cui si ha una sorta di comunanza di visione. Ed è un atto di generosità, no? Dare il proprio bambino da custodire a una persona altra, ed è anche un gesto di generosità chi se lo piglia e vede un po' come lavorarlo e cosa farci. E devo dire che spesso e volentieri abbiamo avuto la fortuna di trovare delle amicizie oltre e delle sorta di rapporti virtuosi con le persone con cui abbiamo avuto a che fare.
4: Sì, è una questione anche di sensibilità, banalmente,
5: certo,
4: no?
5: Assolutamente.
4: Secondo me Caparezza ha avuto la sensibilità di capire, di anche amplificare, fare quasi defragrare il testo originario.
0: È vero, esatto, ha trovato quella chiave giustissima. Ci vuole troppo coraggio con Caparezza, Jacques Otago.

0: Che parla di questa fotografa?
1: Ci vuole molto coraggio, ci vuole molto coraggio. Ex Otago insieme a Caparezza, ci vuole ancora molto coraggio. Cioè, serve sempre.
0: Valuta tu. Mi pare che sì, ce ne voglia sempre di più. Tratto sempre per le stesse cose, ahimè, sì. Di 10 anni fa, tipo votare Lega. Tipo salutare insomma il proprio marito piuttosto che il proprio capo, prendersi i propri spazi, insomma mettersi i calzini bianchi con i mocassini, insomma tante altre cose.
1: Sì, sì.
0: È rimasta un po' invariata purtroppo la situazione.
1: È vero, è così. Intanto sono molto coinvolti i nostri ascoltatori e intanto Paolo dice sono un po' i Police di Marassi.
0: Beh, meravigliosa questa cosa qua. Non capisco perché la nostra Giulia, ufficio stampa, si mette a ridere, non so cosa voglia dire.
1: A me piace.
0: Beh, anche a me molto, devo dire che cioè, Police.
1: Prossimo comunicato stampa è Police di Marassi.
0: Sì, ci hanno definito così, possiamo scrivere. No?
1: Sì, esatto. Il grande
2: intanto,
1: pubblico.
2: Intanto Mauri fa il vino come Sting.
0: Esatto.
1: Quindi,
0: però non faccio. Lasciamo perdere.
1: Comunque, poi c'è chi dice ottimo il riferimento a Borgo Incrociati e alla focaccia. Alice ci informa che anche lei ha conosciuto l'uomo della sua vita grazie a voi. Quindi continuate ad avere sempre più responsabilità in questo senso. E poi i nostri ascoltatori più smaliziati, Fabio dice molto interessante il groove degli Ex Otago, l'uso della voce, la ritmica della chitarra, i contrappunti dei fiati, apparentemente semplice ma comunque mai scontato.
0: Grazie. Questo è un po' come dire, è una grande utopia, no? Essere apparentemente semplici ma scontati. È un po' l'obiettivo della vita. Ecco.
1: Vero.
0: Fare quelle cose che magari non ti accorgi neanche che ci sono all'interno di un brano, ma se le togli cambia tutto.
1: È vero, verissimo.
0: Questa è una grande cosa.
1: Avete scelto un brano che mi piace moltissimo, che è Taro degli Alt J. Non so chi è il responsabile, se vuole può alzare la mano, tanto il radio non si vede. Ed è la storia, è una storia interessantissima di due fotografi di guerra che sono Gerda Taro e Robert Capa, e purtroppo tutti e due separati da missioni per fotografare guerre diverse e purtroppo scomparsi in guerra entrambi. E anche raccontare una storia del genere in una canzone è sicuramente una cosa che vi piace. Che vi affascina, no?
0: Beh, assolutamente, anche perché la Taro non è mai stata effettivamente riconosciuta come una grande fotografa, del resto si era sempre capa, no?
1: Sì,
0: davanti.
1: I meriti sono andati per infatti. Lo più a lui.
0: E quindi secondo me grande applauso agli Algei che hanno sollevato questa storia meravigliosa. Del resto la musica serve anche a questo, forse.
1: Proprio recentemente c'è stata una mostra a Torino, a Camera, che è proprio un museo dedicato alla fotografia, che cercava di ristabilire questa verità, no? Di spiegare che Gerda Taro è stata...
0: Addirittura alcune foto importanti sono state attribuite a Capa, che in realtà erano sue, tipo quella
1: dell'uomo che cade.
0: L'uomo che cade, quella famosissima. Però c'è un bellissimo anche ritratto suo con la pistola, mi pare che sia fosse proprio lei, bellissimo.
1: Sono gli Alt J, questa è Taro.

0: Gli Alti J con Taro. Noi nel frattempo siamo sempre qua in studio con gli ex Otago a raccontare i 10 anni di Marassi e il tour. A proposito di tour, Tony dice: li ricordo ancora a Biella presso il Reload Sound Festival, quindi c'è anche chi vi segue in tour. E poi scopriamo anche da Giacomo, che ci scrive da Mestre, che Genova a lui fa venire in mente il Subbuteo, tipico storico gioco di calcio, certo, da tavola, certo. Perché fu importato in Italia da un'azienda di Genova. Questa non la sapevo, non so voi.
1: No, neanche noi, ma di solito chi fa imprenditoria a Genova cerca di farlo in maniera nascosta, in qualche modo anche vergognato. Quindi,
0: quindi non si può sapere.
1: Non emergono queste cose.
0: 335-699-2949. Paolo ci tiene a specificare che i Police li citava perché avete un'aria un po' irriverente e che esce trasura dai vostri testi.
1: Beh, lo ringraziamo tanto.
0: Così,
1: ringraziamo molto.
0: Sempre per Giulia, così prende appunti, naturalmente. Esatto. Sì.
1: Per i prossimi comunicati stampa.
0: Esatto. Allora, stiamo raccontando come. Allora, questo tour, dicevamo, abbiamo citato un po' di date. Il tour è sempre anche uno spunto per lavorare a nuovo materiale, oltre a suonare queste canzoni che rappresentano la vostra storia.
2: Certo, diciamo che senz'altro il tour ovviamente festeggia i 10 anni di Marassi. Tuttavia abbiamo voluto, proprio per dargli anche una situazione simile Giano Bifronte, diciamo, vedere avanti e indietro, ma anche avanti, diciamo, e quindi abbiamo inserito anche in scaletta un pezzo nuovo, tuttora in lavorazione, proprio perché diciamo che a volte guardarsi un po' indietro, guardare il percorso che hai fatto, no? Seguire le proprie orme, possono consigliarti delle nuove strade, no? O perlomeno possono ingannarti abbastanza a prendere una strada diversa, ecco. Vero. E quindi magari rivela dei nuovi percorsi, ecco.
1: Ma sì, anche per chiarire il fatto che è una festa, una celebrazione, ma non amiamo così, in maniera così frequente, guardarci indietro, e quindi volevamo mettere in chiaro che in realtà è una festa per poi guardare avanti e scrivere cose nuove.
0: Guardando avanti, se è vero che la fondazione della band risale al 2002, l'anno prossimo saranno 25 anni. C'è,
1: e altro, e via,
2: e lì di nuovo. Poi bisogna aspettare di nuovo. Poi c'è il tour dei 10 anni di Corocchinato e avanti. E qua.
0: Quindi
3: hai solo progetti. Spoilerato il nostro business.
2: Vai.
4: No, volevo, se posso, dare un'anteprima: ci sarà il trentennale della comunione mia e di Mauri. E quindi pensavamo di festeggiare perché poi ci teniamo.
0: Certo.
1: Bello, questo è bello.
0: Sì, fate insieme le due cose. Vabbè, sì, lo scopriremo.
1: La chitarra e voce, facciamo un tour di chitarra e voce,
0: Di. Quindi nessun progetto ufficiale per ora, si vedrà. Oppure non si può dire, chissà. Siamo arrivati al secondo break del Mangiadischi. Se volete voi continuate a scriverci al 335-699-2949. Siete in tanti anche oggi e noi continuiamo a chiacchierare con gli ex Otago. A tra poco, sempre in diretta su Radio 1.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a 1,29€.
10: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
11: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È grana padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana padano, un'emozione italiana.
12: Il Mangiadischi.
0: Il Mangiadischi, ultima mezz'ora insieme con gli Ex Otago che sono qua con noi e stiamo raccontando un po' della musica che hanno ascoltato, che li ha influenzati, quella che amano, e poi stiamo parlando del tour del decennale di Marassi. Non ci sono notizie sull'eventuale 25ennale, top secret, vabbè, comunque. Adesso dobbiamo aprire un altro argomento che viene stimolato anche da Margherita, che è in viaggio col suo cane Fiore e aspetta solo che si parli di cinghiali. Effettivamente i cinghiali sono una presenza importante in Marassi, anche qua a Saxa Rubra, devo dire.
1: Ah, okay.
0: Quindi questo ci lega.

0: circondati a Marassi, siamo circondati da cinghiali, da nord a sud, dalle alture del Biscione fino ad arrivare sul Gretto del Bisagno, siamo pieni di cinghiali, e quindi non potevamo non parlarne, ma anche perché è un animale che secondo me rappresenta molto bene un po' il carattere, l'umore del popolo ligure, no? Ispido,
1: vero,
0: come dire, scorbutico, cocciuto, come dire, e tante altre belle cose, e quindi è un animale che sentiamo particolarmente vicino.
1: Solo qualità, insomma,
0: sì,
1: questo carattere ligure,
0: sai, insomma, sì, sì. No, anche quando va in vacanza, no? Cosa vuoi dire?
1: Olmo sembra simpatico.
2: Sembra.
3: È quel sembra che è tutto un'interpretazione.
1: Giorgia sicuramente è molto simpatica,
3: sì,
1: ha un'attitudine diversa.
0: Poi i milanesi storicamente li trattiamo sempre molto bene.
4: Sì, sì, infatti mi sento accolta.
2: Benvenuta in Liguria.
4: Esatto.
1: Se hanno già problemi con uno che non è del loro quartiere.
4: Guardati Milano, sì. Poi Milano.
1: Un guaio, va bene. Allora, c'è Cinghiali Incazzati in questo disco, ma c'è anche Gli Occhi della Luna, visto che abbiamo aperto la puntata parlando di Luna. Ci ascoltiamo proprio questa, ancora Ex Otago, al Mangiadischi.

0: E a un certo punto riceve un messaggio di Jake La Furia che ci scrive quanto il pezzo gli sia piaciuto e gli sarebbe piaciuto fare qualcosa con noi. E allora gli abbiamo detto, c'era ancora il serraglio, quindi stiamo parlando pre-Covid, quando si poteva ancora andare a sentire qualche concerto in più. E quindi abbiamo detto, no, vieni con noi e preparati qualcosa.
1: Sì, ci conosciamo.
0: E ci conosciamo. Lui si è presentato, ha subito fatto questo, ha cacciato queste barre qua e tutti dopo un po' ci siamo guardati come se fosse sceso davvero dalla luna, e il che ci ha consigliato di, e se davvero facessimo ripensare il disco con persone amiche o sulla nostra stessa lunghezza d'onda, certo. E da lì Marassi Deluxe ha avuto inizio, diciamo.
2: A proposito di lunghezza d'onda, Clelia da Roma dice: vi si ama Otaghi, bello sapere che il tuo gruppo del cuore ha i tuoi stessi gusti musicali. Quindi vedi, Luciano da Genova dice: questo pezzo, prima citavamo il cinghiale bianco, avrebbe potuto scriverlo anche Battiato. Questo è un bel complimento.
1: Beh, cavoli, direi.
2: Non è male. E ci dice anche che in Borgo Incrociati, che è una zona, un quartiere che abbiamo citato, c'era la falegnameria del papà di Gianfranco Reverberi, grandissimo artigiano, come d'altronde il figlio Gianfranco, grandissimo autore di canzoni e arrangiatore. Sì. E poi ancora Alessandro da Rimini trova le vostre canzoni belle, coinvolgenti e anche molto radiofoniche. Quindi, cioè tutto torna a questo punto.
1: Che aggiungere?
2: E che possiamo aggiungere?
1: C'è un grande equivoco in atto.
2: Sì, è vero, è una tragedia, un disastro. Torniamo a parlare del tour, va, facciamo okay. Così. Abbiamo raccontato le date fino al 9 agosto, riprendiamo dal 21 e tornate a giocare in casa. Prima avevo promesso una domanda su come si affronta un concerto nella propria terra, nella propria città. È diverso dagli altri? Non lo so, Rashid, non so se vuoi parlare tu.
3: Ma
2: sei stato, guarda, silenzioso.
3: Allora. Sì, allora, diciamo che i concerti genovesi intanto è l'unico concerto in cui viene mia madre, quindi
2: è già una cosa,
3: è già un peso, no? Sì. Perché sei abituato, no? Che suoni davanti a degli sconosciuti o quasi, e quindi sei anche abbastanza tranquillo. Però il concerto in casa, c'hai il panettiere, il calzolaio, il besagnino, cioè tutte le persone che sono sotto al palco sono persone che conosci e conosci anche bene, e quindi fa sempre effetto, no? Essere là sopra e molto
2: è una responsabilità diversa,
3: insomma, non puoi sfigurare, insomma è come se facessi la recita di Natale, devi spaccare perché sennò la mamma non ti dice bravo, quindi
2: bisogna inventarsi qualcosa di diverso per stupire.
1: Ma sì, siamo gente dal cuore tenero, quindi esatto. Giocare in casa assume sempre un significato, un valore molto alto e al quale teniamo, devo dire la verità, perché questo nostro attaccamento a Genova passa anche dal fatto che la gente a Genova ci vede più emozionati,
2: certo.
1: Più coinvolti, no? E quindi è qualcosa secondo me da preservare.
2: Quindi dici, dietro l'aria scorbutica di cui parlavi del genovese, però c'è un cuore tenero.
1: Sì, è una grande scorza.
2: Certo.
1: Il problema qual è? Che poi a volte non basta una vita per trafiggerla, e quindi tu hai a che fare solo con scorze nella vita.
2: Giorgia, è vera questa cosa o stanno raccontando balle? Ti prego, dici la verità.
1: Giorgia, mi raccomando.
4: No, è vero. Sono sentita un po' intimorita, non vorrei mai... Sempre per l'accoglienza, certo, no? Bisogna... Certo.
1: La tipica accoglienza ligure di cui abbiamo grandi, come dire, cultori e testimoni come Balbottin, Ceccon, insomma, certo, grandi, certo, comici.
4: Però posso dire che se entri passando, io sono arrivata a Genova conoscendo loro e quindi l'accoglienza non è stata così spigolosa.
2: No, meno male.
4: Voglio spezzare questa...
2: Sì,
4: un po' disorganizzata qualche volta.
2: Beh, vabbè. Quello però ci sta. Succede. Brunella da Lucca ci scrive: a 80 anni e non vi conosceva, però tutti i miei complimenti, Gli occhi della luna mi è piaciuta moltissimo. Quindi vedi, siete arrivate a tutte le generazioni, non è scontata questa.
1: No, io mi ricordo a Genova, l'ultimo concerto, Roma Genova, che arrivò davanti a me una donna che avrà avuto veramente un'ottantina d'anni col nostro primo disco, dicendo: questo non ce l'avevo. Questa cosa lo trovo sempre incredibile.
2: E se l'è fatta autografare?
1: E ovviamente l'abbiamo autografata.
2: Giusto.
1: E ho anche una foto, ma non per niente, però non è facile così incontrare magari persone estimatrici di quell'età lì.
2: Vabbè, poi avete sempre detto che ci tenete molto al legame con i fan. Quindi
1: sì, poi anche a livello di mercato cerchiamo di investire un po' su tutte le fasce di età,
2: certo,
1: anziani,
2: certo.
1: Giovani.
2: Allora, dicevamo, 21 agosto, concerto sul mare a Cogoleto, e poi il 22 siete a Pordenone, il 9 settembre a Reggio Emilia, all'Iran Green Park, e poi gran finale a Milano, al Circolo Magnolia. Anche queste saranno date in cui c'è da lavorare sodo per fare un gran finale di tour.
5: Assolutamente sì, guarda, una gran festa finale,
1: stiamo già pensando a una data, ci piace così mescolare un po' le carte in tavola, e per Milano stiamo già pensando ad un live speciale per quella data, quindi insomma,
2: con qualche ospite.
1: Ma sì, ospiti musicali, ma non solo, anche magari antropologi, c'è una sorta, una vena di antropologia dentro la band che mi piace coltivare. Poi non so se mi cosa in testa, chiamare qualche vecchio amico, vecchio zio d'America, non lo so.
0: I parenti.
1: Parenti, qualche parente.
3: No, qualcuno no, reduce sarà dalla comunione vostra, c'è.
0: Il Don.
3: Ah, il Don c'è, bella.
2: Luca dal Veneto dice che vorrebbe riascoltarvi a Stereo Notte, quindi vi sta invitando lui in un'altra mia trasmissione e dovrete venire a questo punto. Quando esce il disco nuovo, venite a Stereo Notte, va bene. Adesso ascoltiamo Foster the People, Pumped Up Kicks.

0: Ex Otago, Gli occhi della luna, questa è la versione con Jake La Furia. Olmo, ci stavi dicendo che è stato proprio lui a suggerirvi.
1: Sì, era appena uscito il pezzo e

0: Foster the People, Pumped Up Kicks. Qua la domanda è sempre quella: chi l'ha scelta questa e perché? Nessuno ricorda.
1: Ma era una grande reference di un periodo forse più post uscita, era più una reference da furgone che ascoltavamo insieme in giro.
0: Salutiamo Robby dalle Marche, ex San Pierdarenese, di 67 anni, che vi ha scoperto grazie a suo figlio 28enne e si firma ciao da un cinghiale incazzato. Mi piace molto questa cosa qui. Alice, e vuole sapere se c'è Alice che ha trovato l'uomo della sua vita grazie a voi, e vuole sapere se c'è un artista con cui vi piacerebbe collaborare.
2: Diciamo che sproloquiando sono usciti un po' di nomi che però non faremo qui pubblicamente. Io in realtà in questo momento non so gli altri, ma non ho veramente voglia di fare featuring.
0: Ok.
2: Cioè ne abbiamo fatti un po' negli ultimi anni, insomma.
0: Anche Saporetti dopo Sanremo.
2: Sì, no, assolutamente, ma per carità non abbiamo niente contro... come si chiama più? No, scherzo. Contro Jack, ma credo che a volte sia proprio importante praticare un po' di solitudine e forse è questo il momento per gli otaghi.
0: Ok.
3: Bene, però poi c'è questo Jack nome che aveva questo...
2: No.
3: Possiamo dirlo, aveva questo grande problema Jack di essere genuano fondamentalmente.
0: Sì, certo, capisco sì.
4: Allora, quindi... il prossimo disco c'è un featuring con Ultimo comunque.
1: Infatti non sarò più nella band.
4: Ci stiamo sciogliendo adesso, volevo cacciarla subito.
0: Vabbè, questo è uno scoop eccezionale per il Mangiadischi. vi ringrazio moltissimo. Dunque abbiamo tempo di ascoltare ancora un paio di canzoni. A proposito di featuring, ce n'è una in cui c'è Finardi, però è passato, quindi
2: mitico,
0: poi
2: mitico.
0: Finardi è grandissimo,
2: certo.
0: E secondo me la scelta perfetta per i giovani d'oggi, perché lui è uno che è sempre rimasto molto attento ai nuovi movimenti musicali, a coinvolgere artisti giovani nella sua musica, nei suoi live. Come si è calato nella parte della vostra canzone?
2: Ma secondo me era molto divertito, come dire, gli abbiamo fatto così, proposto questa collaborazione molto, molto sentita, devo dire. E lui, secondo me, come dire, è entrato dentro con grande facilità, mi è sembrato, ecco.
4: Sì, beh, lui è sempre stato uno che ha saputo mantenere la sua vena, come dicevi te, giovane proprio, mantenerla nel tempo, sorta da vecchio giovane ribelle, ecco.
0: È rimasto un ribelle.
4: È rimasto un ribelle, quindi assolutamente è stato una
2: ora
4: bella
2: emozione. Sta scrivendo un nuovo pezzo, siamo noi anziani d'oggi.
0: Ok, beh, vabbè, mi pare giusto.
2: 10 anni.
0: Aggiornarsi è sempre importante.
4: Nuove fasce di pubblico, ovviamente.
2: Che sia una hit.
0: Magari anziani attempati, fate attempati.
2: Sì, però non suona
0: la metrica, le sillabe. Vabbè, ci si può lavorare. Comunque questa è i giovani d'oggi, ex Otago, insieme a Eugenio Finardi.

0: giovani d'oggi non valgono un cazzo.
1: E insomma, questa è chiara, no? I giovani d'oggi non valgono un cazzo. Finardi si è calato perfettamente nella parte, è una canzone di 10 anni fa, ma è ancora attualissima. Ahimè, ai noi.
2: Sì, sì, diciamo che sì, forse sì. Ora io non posso più dirlo perché.
1: Perché mi sei attempato?
2: Perché appunto siamo noi senescenti d'oggi. Però penso che capiti, sì, diciamo che è una mentalità tutta italiana, è abbastanza terribile, che mi pare che...
3: La gerontocrazia.
2: Esatto. Poi Genova se ne intende di gerontocrazia a proposito.
1: Beh, non solo Genova direi.
2: Sì, non solo, no, però come Genova.
1: Sì,
2: Cavoli, siamo forse una città più vecchia d'Europa, no? Almeno avevamo questo primato fino a qualche tempo fa.
1: Beh, un bel primato.
2: Sì, sì.
3: Sbagliamo.
1: Ma comunque, insomma, in generale possiamo dire, arrivando alla fine di questa chiacchierata insieme, che le cose che avete detto in Marassi, anche se sono passati 10 anni, per fortuna o purtroppo, per fortuna perché le canzoni continuano ad avere quello stesso valore di quando sono uscite, purtroppo perché alcuni temi sono di stretta attualità, insomma, avete indovinato quel disco forse anche oltre le vostre aspettative, no?
2: Beh, sì, sicuramente oltre le nostre aspettative. Devo dire che secondo me è il classico disco in cui è venuto un incidente autentico, cioè tra noi, le nostre vite e le parole che abbiamo tirato su, che abbiamo raccolto, e sono quelle cose che non è che capitano proprio spesso. E quindi, come dire, se continua a parlare di noi, ne siamo molto felici e non a caso ne facciamo anche una festa.
1: Certo, mi pare giusto. Quindi era impossibile aspettarsi di ritrovarsi qua 10 anni dopo a suonare ancora questo disco. Immagino che dal vivo lo sia suonato integralmente, o no?
2: Assolutamente.
1: Prego.
4: Ci siamo anche divertiti a così a riproporre la scaletta proprio in maniera
2: pedissequa. Sì.
1: Ah sì, eh?
4: Sì. Okay. Fedelmente rispetto alla scaletta. Un live molto, anche perché questo disco comunque ci aveva dato sette singoli, non mi ricordo,
1: cioè, quasi tutti i brani del
4: quasi
1: disco,
4: quasi tutti i brani di quel
1: singolo.
4: Disco, sì, è stato dai un successo sia per noi, ma credo anche molto apprezzato da chi in quegli anni ci ha ascoltato, ne ha scoperto il disco Marassi, insomma, quindi siamo contenti di riportarlo sui palchi in questo modo e di festeggiarlo 10 anni dopo.
1: Ma poi siete riusciti anche a mantenere un equilibrio invidiabile, nel senso che in quel momento potevate entrare nel mainstream che un po' temete, invece siete riusciti a restare voi credibili, legati alle vostre radici, alle vostre idee musicali.
4: Beh sì sì, in quel momento l'indie pop era un genere che stava facendo dei numeri pazzeschi rispetto invece a quel mainstream, no? Quindi la discografia, insomma, ma la gente in generale si è accorta che c'era tutta della musica che non veniva considerata o poco più, e che in realtà stava facendo dei numeri molto più grandi rispetto a quelli del mainstream. Quindi
2: in realtà, se devo dirla tutta, è anche un po' per onestà, questo mainstream un po' ci ha, come dire, strappato, ecco. Abbiamo frequentato, che poi non abbiamo niente contro il mainstream, il problema è che quando scopri una chiave tendi a non cambiarla più.
1: È vero.
2: E noi questo rischio l'abbiamo corso, e anzi forse ci siamo finiti pure dentro. Però, come dire, ci piacerebbe ancora, e ci piace ancora frequentare il mainstream, ma ci piacerebbe arrivarci come conseguenza, ecco, non pensando a quello.
1: Arrivarci senza
2: essere... Come è capitato con Marassi, del resto.
1: Esatto, cioè arrivarci senza esserne condizionati, restando integri. Sì. E così. E il fatto di essere rimasti a Marassi, ovviamente non vale per Olmo questa domanda, è stato importante? Scusa Olmo, lo so.
3: No, va bene.
2: Anzi, purtroppo a sto giro
3: anzi sono tutto orecchie, voglio proprio sentire quello di come
2: ma vabbè, io dico la mia, però poi dite la vostra. Ma no, allora diciamo che essere rimasti a Genova in generale è stata una scelta molto forte, perché tendenzialmente a Genova chi ha successo va via da Genova, e infatti abitano tutti fuori Genova, e questa è una cosa che un po' rimarchiamo, perché è una cosa che si subisce del resto, ma che può offrire secondo me anche degli scenari nuovi, e se non altro è una cosa che ci piace ribadire ed è quello che facciamo. Quindi è una scelta ritornare, come dire, spesso si dà molta più importanza alle partenze, no? Ma chi resta non ne parla mai.
1: È vero,
2: e in questo caso invece abbiamo voluto sottolineare un po' questo aspetto.
1: Grazie a Xotago per essere stati al Mangiarischi.
2: A voi.
1: Grazie.
2: Viva il
1: Grazie. Grazie a Ludovico Suppa in regia, a Federica Forni in redazione, e poi Alessandro Adriani, Davide Santimarrocchi e Max Gambino in console. Noi andiamo a chiudere con gli MGMT, diamo la linea al GR1 delle 15 e poi all'estate in onda. A domani da Lucio Pasqua, sempre alle 13:30 con il Mangiadischi. Ciao ragazzi,
5: grazie. Ciao.
1: Grazie.

0: ore 15.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Studio Vanessa Giovagnoli al Quirinale, la cerimonia del ventaglio con il presidente Mattarella che, incontrando i giornalisti prima della stampa della pausa estiva, ha parlato dei principali temi di attualità al servizio.
4: Si definisce imparziale, estraneo alla dialettica politica il presidente Mattarella e dunque non entra nel merito degli ultimi casi, tra cui quello della Grazia Roggero, casi su cui però invita a una riflessione. I comportamenti individuali, ricorda, devono rispettare le regole comuni.
5: Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbono adattarsi ai comportamenti individuali occasionali, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
4: Non mancano i richiami ai partiti, il capo dello Stato parla di intempestive tensioni elettorali e ancora auspica interventi di governo del fenomeno dell'immigrazione, senza più la logica dell'emergenza. Poi la condanna delle violenze recenti, quanto avvenuto in Val di Susa è inammissibile.
5: Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi.
4: Uno sguardo infine anche alle crisi internazionali. Qui l'invito è a prendere l'Europa come modello nella strada per la pace contro chi vuole invece la legge del più forte. Con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
3: Riconoscimento facciale negli spazi pubblici dopo richiamo della Commissione europea, che ricorda come la pratica sia vietata dalle norme europee. Palazzo Chigi assicura che l'Italia continuerà a rispettarle e a garantire le garanzie costituzionali. Il governo rivendica inoltre di essere stato il primo paese europeo ad adottare una disciplina organica sull'intelligenza artificiale. Si allarga lo stop al campeggio Nottave in Val di Susa. Dopo Susa e Bussoleno, il prefetto di Torino ha vietato il campeggio libero anche a Venaus, dove si erano trasferiti i manifestanti, fino al 3 agosto per ragioni di ordine e sicurezza pubblica dopo la guerriglia della scorsa settimana. L'Unione Europea intanto condanna le violenze contro la Torino-Rione, definendole inaccettabili e ribadendo che non fermeranno un'opera strategica per l'Europa. Minacce al ministro della giustizia Carlo Nordio. A Roma è comparsa una scritta con la sigla delle Brigate Rosse, un riferimento alla Renault 4 di Aldo Moro. Indagano i carabinieri che stanno verificando quando sia stata realizzata attraverso le telecamere di sorveglianza le testimonianze raccolte. Solidarietà unanime al ministro, ci dice di più in diretta Noemi Giunta.
6: I presidenti di Camera e Senato tra i primi a pubblicare messaggi di solidarietà al ministro della giustizia, con Ignazio La Russa che dice: rievocare i crimini compiuti dalle Brigate Rosse è un insulto alla memoria delle vittime e un intollerabile attacco allo Stato. Messaggio simile dalla Presidente del Consiglio: inaccettabile intimidazione, commenta Giorgia Meloni. E richiamo agli anni più bui del terrorismo e alle Brigate Rosse è un fatto che va condannato con la massima fermezza, senza alcuna ambiguità. E contro l'intimidazione apparsa, come dicevi, su un muro di via Portuense a Roma, si schiera tutto il governo, a cominciare dal collega di Nordio, il ministro dell'interno Piantedosi. Chi minaccia un ministro minaccia lo Stato, dice poi la maggioranza, che denuncia un clima di tensione allarmante, ma anche l'opposizione: sdegno per il linguaggio terroristico, nessuno spazio per odio e violenza, scrivono tra gli altri componenti 5 Stelle della Commissione Giustizia. Solidarietà al ministro Nordio anche dai vertici del Consiglio Superiore della Magistratura, elevate ad allerta massima le scorte del Guardasigilli.
3: Ancora raid di Tel Aviv nella striscia di Gaza. Secondo la TV Al Jazeera ci sono 3 vittime, tra cui 2 bambini. La stampa israeliana scrive intanto che Hamas e Israele sono sulla strada di un accordo. Sarebbero in corso colloqui mediati dall'Egitto. Tra i principali nodi ancora da risolvere, il meccanismo di gestione della striscia. Torniamo in Italia. Ex Ilva, i sindacati proclamano lo sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti dell'acciaieria in Italia per lunedì 3 agosto. La protesta per denunciare lo stallo in cui versa l'azienda tra provvedimenti del tribunale che ne impongono la chiusura dell'area caldo e il governo che non va avanti sulla cessione degli stabilimenti. Emergenza siccità sul Po. La condizione del fiume peggiora con il livello di severità idrica che diventa alto. È l'esito della riunione dell'osservatorio coordinato dall'autorità di bacino. L'allarme è per l'intero bacino padano, in particolare per le forniture di acqua potabile. Al momento sono oltre 100 i comuni tra Piemonte e Lombardia con criticità negli approvvigionamenti e in diversi casi si fa già da giorni ricorso ad autobotti e autocisterne per rifornire gli acquedotti. Ci fermiamo qui, il prossimo GR1 alle 16.
0: L'estate in onda. Buon pomeriggio qui all'Estate in Onda, io sono Marzia Valitutti Carbone e qui come sempre la mia bravissima e bellissima socia.
7: Grazie, Valentina Poggi, che tra l'altro ieri mi ero scambiata per te, ma ieri mi dovete perdonare, avevo un mal di testa incredibile, quindi anzi ti ringrazio perché sei così, hai portato avanti la trasmissione quasi per due ieri.
0: Assolutamente
7: dai.
0: Non è così, sei stata super brava, però grazie. Allora oggi parliamo di un qualcosa che unisce proprio tutti, da nord a sud.
7: E da sud a nord, e stiamo parlando di cibo, che poi l'estate chiama cibo fresco, chiama tradizioni, chiama sagre.
0: Le tradizioni chiamano le sagre, perché nel nostro territorio italiano noi abbiamo veramente tanto di cui vantarci a livello gastronomico, culinario, siamo veramente ambasciatori, penso, in tutto il mondo del buon cibo. E allora, cari ascoltatori, noi vogliamo sapere le vostre stati tra cibo, racconti e sagre.
7: E sagre, perché poi ogni città ha la sua sagra, più o meno, o comunque se non ce l'avete andate sicuramente alla sagra del paesiello vicino.
0: Ma io sono convinta che se uno cerca, alla fine le sagre si scovano un po' ovunque. E a proposito,
7: stupende,
0: noi abbiamo una sorpresa.
7: Buone, stupende, vai.
0: Noi abbiamo una sorpresa per i nostri ascoltatori.
7: Qual è?
0: Oggi parleremo di una sagra molto particolare.
7: Sì, ma quella è la sagra delle sagre, signori. Poi ci sposteremo verso Genova, quindi l'entroterra ligure, e andremo insomma a capire che tipo di festa è. Una festa molto particolare.
0: Ma visto che
7: Si rimorchia anche,
0: ma visto che noi vogliamo che voi rimaniate con noi tutto il tempo, non vi spoileriamo nulla, ve lo scoprirete cammin facendo. Mi raccomando, scrivete al numero della diretta
7: 335-699-2949, è sempre quello, raccontateci le vostre sagre del cuore. E ora Boom Funk Emix Freestyler su Radio 1.

0: pazzeschi qui all'Estate in Onda su Radio 1. Marzia, poi tra l'altro è iniziato il dibattito tra me e te perché c'è una foto che ci hanno mandato, per te è una cotoletta.
1: Gioacchino ci manda questa foto rispondendo alla domanda del giorno sui
0: le sagre, il cibo,
1: sulle sagre, ci ha mandato questa foto che secondo me è una cotoletta. Valentina pensa...
0: Secondo me è un panzerotto pugliese.
1: Sì, è un panzerotto pugliese. Allora Gioacchino, facci questa cortesia perché sennò noi qui litighiamo e poi la puntata non lo so, probabilmente...
0: È una pizza fritta. Ci ha risposto adesso.
1: Vabbè. Bene, allora grazie, la puntata può andare avanti. E noi leggiamo anche altri messaggi che ci sono arrivati dai nostri ascoltatori e che ci scrivono che dal 19 agosto ci sarà la Luna e i Calanchi ad Aliano come sagra. Quindi ci dicono anche andare. Che è bellissima, quindi prendete appunto.
0: È un modo per darci degli inviti a queste sagre, magari insomma chi ci sta ascoltando andrà a vedere di cosa si tratta, quindi raccontateci se avete una sagra vicino casa alla quale partecipate, magari ecco, la condividiamo qui in onda.
1: Assolutamente, mandateci anche le foto e anche i vocali, mi raccomando, brevi al numero della diretta 335-699-2949. Adesso io ho sentito bussare perché penso proprio che sia arrivato l'ospite
0: gli ospiti di oggi. È vero, perché ne abbiamo uno qui che è seduto al nostro fianco. Lui è un autore televisivo e tra l'altro ha creato un format super innovativo che si chiama A Tavola con il Sapore delle Storie, e lui è Gabriele Di Marzo. Ciao Gabriele.
2: Ciao, buon pomeriggio. Ciao Marzia, ciao Valentina.
0: Benvenuto.
1: Buon pomeriggio a te, che sei un profondo conoscitore della cultura tradizionale italiana per quanto riguarda il buon cibo, Gabri.
2: Diciamo che ci diamo da fare, nel senso che
1: sei una buona forchetta anche.
2: Ero una buona forchetta, prima del matrimonio mi sono messo a dieta e quindi abbiamo perso un po' di chili e adesso...
1: Tocca riprenderli.
2: No, assolutamente no, però le sagre le frequento volentieri perché ovviamente...
0: Bisogna sempre onorarle le sagre, onorare il cibo, la tavola, le tradizioni e la sagra, che tra l'altro ce n'è una che si lega tantissimo a quello che è il tuo format, no? A Tavola con il Sapore delle Storie che hai creato proprio... questa settimana è andato in onda, no? La prima volta.
2: Sì, abbiamo fatto la scorsa settimana a San Lorenzo Maggiore, in questo paesino di 1800 abitanti in provincia di Benevento, questo nuovo format che è legato alla sagra dell'ambanata. E voi direte che
0: cos'è, esatto?
1: E io direi di aspettare per dire cos'è l'ambanata, perché io penso che tu alle sagre comincerai a riandare insieme ai due ospiti che abbiamo collegati qui con noi, che sono due attori cinematografici. Sono Mirko Frezza, attore cinematografico e televisivo che è noto al grande pubblico per il ruolo di Furio nella celebre serie Rai Rocco Schiavone, e Tullio Sorrentino, che è anche regista ed è un volto amatissimo della TV e del cinema. Benvenuti.
3: Ciao a tutti.
0: Ciao Mirko, ciao Tullio, benvenuti all'Estate in Onda.
3: Posso fare il saluto?
0: Allora aspetta, uno alla volta, se no allora un saluto intanto di Mirko, vai.
3: Allora, ciao a tutti, soprattutto agli ascoltatori, a voi che siete in studio, in questo caldo bestiale.
1: No, qui abbiamo l'aria condizionata, in realtà siamo messi
3: peggio,
1: bene.
3: Peggio.
1: Peggio, perché poi viene un po' di raffreddore, non si scappa.
3: Tocca uscire da là, come si dice.
1: Possiamo rimanere anche per domani, la puntata di domani.
0: Una brandina la potremmo anche mettere, se in effetti comunque io devo tornare a casa dei miei cani, quindi ahimè mi tocca fare quello sforzo in più e salire in macchina alla fine della diretta. E poi c'è anche Tullio Sorrentino, con il quale appunto siete stati partecipi della serie Rai Rocco Schiavone. Tullio.
3: Sì. Però protagonista. Aspetta, voglio fare il saluto radiofonico. Cari amici, vicini e lontani, ciao.
1: Ciao,
3: è una vita che volevo fare.
1: E i sogni qui si avverano all'Estate in Onda.
3: Bello. Sì, siamo stati a San Lorenzo con Mirko. Vabbè, sono tanti anni che lavoriamo insieme, anche prima di cominciare Rocco Schiavone. Poi siamo diventati amici, come siamo sul set, ancora di più nella vita, vero Mirko?
1: No, tu vero,
3: sì, confermo.
1: Confermi.
3: Sì, confermo, è una persona molto importante per me, Tullio.
1: Allora, qui abbiamo Gabriele Di Marzo che ci ha lasciato, che io ho fermato.
2: Ciao Mirko, ciao Tullio.
1: Quando stava raccontando ai nostri ascoltatori cosa fosse l'ambanata. Che ci scrivono qua, ad esempio ci scrive Riccardo da Cosenza, ma cos'è questa ambanata? Scusami Riccardo, ho preso io 2 minuti di tempo, un po' di suspense. Vai Gabriele.
2: L'ambanata è un piatto tipico della tradizione culinaria di San Lorenzo Maggiore e Laurentina in generale. Ovviamente un piatto...
0: Tanto ricordiamo agli ascoltatori, magari non tutti conoscono San Lorenzo Maggiore, dove
2: provincia
0: lo
2: localizziamo? Benevento.
0: Benevento, ok.
2: Area interna a pien titolo proprio.
0: Perfetto.
2: È ovviamente un piatto a base di erbe spontanee e verdure, con fagioli e diciamo con pizza fritta, quindi
1: una cosa leggera ed estiva.
2: Esatto, non è freddo, si può mangiare, ma sarebbe meglio tiepido caldo. E ovviamente qui spoilero davanti a tutti che Mirko Frezza non ha mangiato l'ambanata perché lui non mangia verdure, quindi ecco.
0: Mirko,
2: questo è il torto che mi ha fatto sabato scorso.
0: Ai Mirko, come dobbiamo recuperare in qualche modo, Mirko?
3: No, purtroppo non mangio la roba che dorme fuori, ragazzi.
0: Che dorme fuori da cosa?
3: Da fuori, io ho la roba che rientra in stalla, questo argallinaro.
1: Ma scusami, Mirko, ma dobbiamo coniare un nuovo termine, perché chi non mangia carne è vegetariano e chi non mangia verdure come lo possiamo chiamare?
3: Non lo so, io sono più di macellaio, perciò sono nato con la carne e adoro solo la carne, lo so che magari...
1: Ma le verdure neanche ripassate, non lo so, un po' di sale,
3: no,
1: un po' di...
3: Guarda, no, non ci riesco, ci hanno provato quando stavo in collegio a mettermi in punizione, ma non le mangiavo, ci ha provato mia madre quando sono tornato a casa.
0: Ma fanno bene le verdure!
3: Fanno benissimo, io infatti sono contento che i miei figli le mangino,
0: ecco.
3: Ma io non ci riesco, così guarda, almeno ce n'è più per loro, no?
0: Ma neanche fritte, dai, perché poi l'imbanata era fritta,
3: niente.
0: Quindi secondo me era da provare.
3: Niente, quando Gabriele mi voleva mettere questo fazzoletto negli occhi per fare una prova e avevo capito che cosa consisteva la prova, gli ho detto: Gabri, facciamo una figuraccia davanti a
0: una
3: tutti.
0: Una tortura, se insomma, vabbè. Comunque,
3: mi sarei sentito male.
0: Però in questo format appunto ideato da Gabriele, voi eravate a tavola, perché si chiama appunto A Tavola con il Sapore delle Storie. Quindi, cioè, allora, lui, abbiamo capito che Mirko non ha mangiato
1: l'ambanata.
0: Ma che vi siete mangiati?
1: Giulio l'ha mangiata, però.
3: Formaggio, salsicce, tanta altra roba che stava a tavola, comunque.
0: Ecco.
2: Neanche i peperoni ripieni, che è l'altro piatto tipico di San Lorenzo Maggiore a proposito di cibo, neanche quello ho assaggiato, perché è un peperone per l'appunto scavato e ripieno con pane, salsiccia, uovo.
0: Niente,
2: zero. Tullio mi
0: ha portato la schiscetta da casa,
3: tutto.
0: Cosa hai fatto per capire? Non...
3: No, guarda, no. Non prendete esempio da Mirko, per favore, di questa cosa, a tutti i giovani che ci ascoltano.
0: Qui in tutto ciò stanno arrivando tantissimi messaggi, perché come vi dicevo, insomma, l'estate chiama anche cibo e chiama anche sagre, e insomma Cristian da Pozzallo ci invita a partecipare alla sagra appunto di Pozzallo, che è la 57esima edizione, e poi ci arrivano tantissimi messaggi anche con le foto, la pizza argentina di mozzarella... Tutti, vabbè, insomma.
1: Sì, e anche Stefano, per chi abita vicino Roma, ci dice che a 50 minuti da Roma, prendendo l'autostrada Roma-L'Aquila, c'è la sagra dei Sagnozzi. Penso sia un piatto tipico. Tu, Gabriele, sai di che si tratta?
2: Io non lo so, però già il nome mi piace, vi dico la verità.
0: Ispira.
2: Non è leggera.
1: Io non credo ci sia verdura, quindi può venire anche Mirko Frezza.
3: Ma sì, guarda, io vivo in Umbria, sono molto fortunato perché sono anni che vivo in Umbria. E proprio da domani iniziano tantissime sagre, la sagra della Roccia a San Giovanni Profiamma, la sagra dell'Agnalotto Umbro, e qui iniziano talmente del sugo d'oca, perciò l'Umbria per le sagre è proprio, penso sia
0: posto
3: proprio la patria.
1: E non solo l'Umbria. Allora Mirko Frezza, Tullio Sorrentino e Gabriele Di Marzo, rimanete con noi perché continueremo a parlare di sagre, di buon cibo, di estate e di racconti. Adesso andiamo ad ascoltare un brano che ha un sound leggero, ritmato e molto pop, e che affronta un tema anche abbastanza impegnato, che è quella della fine di una relazione vista da una prospettiva di amor proprio, quando decidiamo di riscattarci. E allora Hug Yourself, abbracciate stesso, non a caso qui all'Estate in Onda.

0: E siamo qui all'estate non, io sono Marzia Vari Tutti Carbone, con me Valentina Poggi, studio con noi Gabriele Di Marzo e anche gli attori Mirko Frezza e Tullio Sorrentino. Stanno arrivando tanti messaggi.
1: Che bella rimpatriata poi questa.
0: Che bella rimpatriata. Tavola, qui non è proprio una tavola, ma siamo...
1: Quasi, dai, tavola, virtualmente radiofonica, dai, una tavola radiofonica.
0: Una tavola radiofonica, qui stiamo parlando di sagre, di cibo, io insomma ho l'acquolina in bocca e stanno arrivando tanti messaggi. In particolare, dato che con Gabriele, Mirko e Tullio abbiamo parlato della sagra dell'ambanata, qua ci scrive un radioascoltatore. Rino, da noi l'ambanata è una sfoglia di farina impastata con la sugna che avvolge spinaci, salsiccia, cipolla, olive nere e cavolfiore, tutto fritto. Però noi sappiamo che a Mirko Frezza non piacerebbe comunque, perché lui non ama le verdure. C'è anche un WhatsApp audio da Gianluigi. Vai!
2: Io vi invito l'1 e 2 di agosto a Parodi Ligure, che rimane ancora in Piemonte nonostante il nome. Che in cui fanno la sagra della lumaca, io non sapevo, ma Parodi era proprio rinomata per le sue lumache, un paesino in cui si allevavano le lumache e anche lo zafferano. Guarda, è stranissimo, però storicamente era una zona di lumache e di zafferano. Se volete venire vi aspettiamo.
0: Grazie mille, io preferisco lo zafferano però,
1: sì,
0: perché le lumache non so se, però magari posso anche ricredermi.
1: No, per me le lumache è un no, ma lo zafferano è un sì, assolutamente sì. Allora, abbiamo qui Gabriele Di Marzo, l'abbiamo ascoltato, insomma ci sta raccontando delle sue passioni, di questa tavola incredibile con il sapore delle storie che avete messo in piedi proprio alcuni giorni fa, e a tavola con te c'erano anche Mirko Frezza e Tullio Sorrentino. Tullio, com'è andata questa tavolata? Insomma, raccontaci un po' come si è svolta, cosa vi siete, perché è stata proprio una cena intervista live.
3: Sì, è stato bello. Io voglio ancora ringraziare Gabriele, perché sono stato benissimo lì a San Lorenzo Maggiore, che questo paesino di 1800 persone, io sono stato così bene che so il nome di tutti. Se volete ve li dico tutti a 1800, so come si chiamano.
0: Secondo me non facciamo in tempo fino alle 4.
1: Allora, casa, però, dai.
3: Allora evito, vi dico solo il nome di Peppa, che è la mamma di Gabriele, che ci ha fatto mangiare benissimo.
0: Peppa?
4: Giuseppina detta Peppa.
0: Adoro.
4: E se non la chiami Peppa si arrabbia, perché Giuseppina non ne vuole sapere. Peppa.
0: Giusto, ormai è così. È il suo nome.
3: E quindi io sono stato benissimo e ho anche fatto il gioco, a differenza di Mirko che appunto non mangia la roba che dorme fuori, io invece le mangio le verdure. E comunque a proposito, volevo dire, penso che il nome per chi non mangia la roba che dorme fuori è carnivoro, già esiste. Che chiedevi tu, Marzia o Valentina?
0: Marzia, sì, mi chiedevo se esistesse un termine tipo...
3: Sarà carnivore. Io ho fatto il gioco con la bella e Gabriele, ho anche indovinato che cosa mi stavate facendo.
4: Allora,
3: mangiare,
4: dobbiamo essere,
0: dobbiamo
4: essere sinceri, Marzia, Valentina, hai indovinato solo i fagioli. Cioè, è una cosa semplicissima.
0: Il gioco con la benda, immagino sia cos'è, che bendavate gli occhi a Mirko e a Tullio e dovevano capire...
4: Indovinare cosa ci fosse in questo piatto. Ovviamente l'ho fatta semplice.
0: Un blind tasting.
4: Abbiamo messo l'ambanata e quindi subito ha detto ambanata. Poi dopo ha detto, ci stanno le verdure. Dico, grazie. Questo è semplice. Poi gli ho dato i fagioli e ha indovinato i fagioli. Ovviamente non ha indovinato tutte le verdure che ci sono dentro in questo piatto.
3: Ma sono difficilissime, sono 5 erbe montane di cui mi ricordo solo la borragine adesso, poi le altre non le ricordo.
1: Senti, non deve essere facile comunque, no? Non è che uno tutti i giorni mangia erbe montane, erbe selvatiche, quindi indovinarle così senza neanche vederle.
0: Sì, no, deve essere complicato. Oltretutto, Mirko, noi abbiamo capito che tu non ami le verdure, qua stiamo parlando troppo di verdure. Allora ti do una mano io, parliamo di altro. Tu hai, nella serie che avete girato, siete stati molto ad Aosta. E allora ti chiedo, c'è un piatto tipico della valle che adorate, un piatto che volete consigliarci, che non so, raccontaci qualcosa.
3: Ma guarda, noi siamo stati ad Aosta, ormai sono quasi 8 anni che andiamo su e noi, io di solito io e Tullio prendiamo sempre lo stesso piatto, un piatto con una pasta particolare con carne al sugo che fanno loro, adesso non mi viene il nome, non so se Tullio se la ricorda, e poi prendiamo questa cotoletta valdostana, insomma, con dei formaggi fusi sopra, con delle cose. Di solito siamo avvezzi sempre a prendere le stesse cose quando andiamo su, perché ci piacciono molto.
0: Ah, beh, beh, andate sì, d'accordo, sì, oltre che sul set,
1: anche a tavola.
0: Anche
1: mi
0: a tavola.
1: Di
0: sì, ma voi, sì, Giulio, ma voi vi siete conosciuti a tavola?
3: Io la metto a lui.
0: Ah, quando ti metto in sala, gliela dai a lui, quindi c'è, insomma, sì, complicità.
1: Perché io... c'è la condivisione del piatto,
3: anche se a volte io dico a me, scusa, non me va, mi sono mangiato la mia, non me voglio mangiare pure la tua.
0: Sì, e invece sì, Mirko, no, continuo imperterrito a metterti l'insalata, sì, nel, sì, piatto.
3: Sì, sì.
0: Ma voi dove
3: comunque
0: vi siete conosciuti?
3: Sul
0: set oppure a tavola, Mirko?
3: Noi ci siamo conosciuti su un film di Che Segno Sei, insieme a Massimo Boldi, un film che facevamo tutti e due i detenuti, poi da lì a poco ci siamo ritrovati su Dov'è Mario di Guzzanti, dove facevamo due comici trash, e in un lampo ci siamo ritrovati in questa meravigliosa avventura che è Rocco Schiavone, insomma, che è una serie di Rai 2. All'inizio la fece Michele Soavi, poi Giulio Manfredonia, poi Simone Spada e oggi abbiamo Ravello, insomma, e ci siamo divertiti moltissimo e la nostra amicizia è cresciuta tanto. Poi Tullio ha fatto un cortometraggio nel mio quartiere, che è La Rustica, fatto Bella Monaca a San Basilio, è venuto lì, ha raccontato una storia e gli abbiamo dato in disposizione tutto il quartiere. E, insomma, adesso sono quasi 10 anni che ci frequentiamo,
0: 10 anni di amicizia,
1: lungo tempo, e tante cene, tanti pranzi.
3: Ma sì, cene tantissime, ma soprattutto tanti consigli, perché ricordo che Tullio è il vero attore di questo intervento, e lui l'attore perché ha studiato la Silvio D'Amico, perciò è laureato.
0: Perfetto.
3: E tutte queste cose, è molto acculturato, perciò quando mi arrivano delle proposte io chiedo sempre a lui come poterle affrontare.
0: Tullio, sì, ma ti va di raccontarci, dimmi. Mirko ci ha raccontato come vi siete conosciuti e ci ha fatto anche sorridere, ha speso delle parole molto belle per te, ma ti va di raccontarci qualche aneddoto dietro le quinte con Schiavone, qualcosa che ci faccia sorridere, qualcosa di curioso?
3: Io non so se...
5: Faccate la linea.
3: Mi viene in mente...
0: Noi siamo amiche, coraggiosi, vai Tullio.
3: Allora, come gli spettatori di Schiavone sapranno, il vicequestore Rocco Schiavone fuma gli Spinelli, no? Questa è una cosa, insomma, qualcuno ha criticato, qualcuno, però insomma è una sua caratteristica. E quindi sul set capitava sempre che facevamo queste cose, queste sigarette, diciamo, finte. Una volta mi hanno fatto uno scherzo, Mirko, Marco e pure Francesco, mentre che stavamo girando, hanno fatto fare un tiro a una che non era proprio tanto finta. Se non che loro continuavano.
0: Vabbè, immaginiamo loro poi
1: dietro le quinte, sono veramente esilaranti.
3: Loro continuavano a recitare, ma pure io dovevo recitare nella scena, però io mi sono cantato a guardare loro, che erano bravissimi.
0: Ok,
3: finché il regista non ha cominciato a urlare, Tullio, perché non parli?
1: Allora facciamo così, tanto restate ancora con noi, quindi insomma rimanete lì. Noi adesso abbiamo Britney Spears con Baby One More Time, l'ascoltiamo insieme, poi c'è l'Onda Verde e poi siamo comunque sempre qui all'Estate in Onda.
0: Poi c'è l'Estate in Onda, tra poco!

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati, 15:32, aggiornamenti su traffico e viabilità. Partiamo dalla A23, dove il traffico è congestionato, ci sono code tra Pontebbe e Barriera di Ugovizza verso Tarvisio. Un incidente sta creando code per 7 km in A4 tra lo svincolo di Brescia Est e Sirmione verso Padova. Ci spostiamo, andiamo in A1 tratto Milano-Bologna, anche qui un incidente, code per 5 km tra Terre di Canossa e Fidenza verso Milano. Si consiglia di uscire a Parma, proseguire sulla statale 9 via Emilia per poi rientrare in A1. Un incidente crea code in A14 tra il ramo Casalecchio e allacciamento A13 verso Ancona. Ci spostiamo in A1 dove troviamo code tra Firenze Sud e Scandicci verso Bologna, ma anche tra Incise e Arezzo verso Roma. E proprio verso Roma andiamo in A1, diramazione di Roma Nord, code un incidente tra Fiano Romano e allacciamento A1 in direzione di questa autostrada. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. L'estate in onda.
2: L'estate in onda qui su Radio 1, le 15:33, io sono Valentina Poggi, con me c'è sempre Marzia Valetutti Carbone. Marzietta, ma non siamo sole.
3: No, non siamo sole, perché al mio fianco c'è Gabriele Di Marzo, autore televisivo e anche autore e ideatore di un bellissimo format.
2: A tavola con il sapore,
4: con
2: delle,
4: il sapore
2: storie.
4: Delle storie, per la sagra della...
3: Banana.
4: Bravissime.
3: Che abbiamo scoperto, non piacere, a Mirko Frezza, attore collegato con noi perché contiene le verdure. C'è anche Tullio Sorrentino, attore anche lui, conosciutissimi entrambi, che invece adora l'ambanata e le verdure.
2: Eh sì, perché poi loro, insomma, sono attori che stanno sempre insieme con la serie Rai di Rocco Schiavone, ma sono anche grandi amanti del cibo e nello specifico, Tullio, tu sei anche ristoratore, quindi chi meglio di te? Ma qual è un piatto dell'estate che ti piace particolarmente?
5: Ma guarda, voi avete cominciato parlando di quella cosa che sembrava la cotoletta. Io, diciamo, c'ho lo chef da me allo stabilimento balneare che ho con i miei fratelli a Latina, che fa le pizze fritte meravigliose, però non sembrano cotolette le nostre. Per cui sì, poi noi facciamo pochi piatti, non è proprio ristorante, insomma una cosa su spiaggia, su al mare.
2: E in generale, a parte, diciamo, quello che preparate voi, c'è un piatto italiano che in particolare ti richiama l'estate, insomma?
5: Ma guarda, noi facciamo spesso risotto con gli scampi, che lo chef mio fa molto bene, con la crema di scampi.
4: Bello fresco, fresco il risotto con gli scampi.
5: No. Poi vabbè, il classico spaghetto a vongole, insomma. Niente di speciale, dai.
3: Lo spaghetto alle vongole penso sia intramontabile, credo che unisca veramente tutti. A te, Mirko, piace? Oppure sei uno più dai piatti leggeri sotto l'ombrellone?
5: No, io proprio da piatti leggeri non so.
3: Vabbè, io chiedo, non si sa mai.
5: Uno dei miei piatti preferiti sono gli gnocchi al sugo.
3: Ma te li porti in spiaggia gli gnocchi al sugo?
2: Che poi, raga, oggi è giovedì, giovedì gnocchi.
5: È giovedì gnocchi, ma stasera c'ho brace.
2: No, che... ha rovinato così la tradizione.
5: Stasera c'ho brace. No, io di solito al mare ci vado pochissimo. Non sono un amante del mare, mi piace molto la montagna. Quando vado al mare magari spizzico qualcosa, più un tramezzino, qualcosa del genere.
3: Niente gnocchi in spiaggia.
2: Vabbè, ci sta. No, fanno caldo gli gnocchi e portarli in spiaggia, insomma, bello pesante come piatto.
3: E tu, Gabriele, che porti?
5: Panate. Se ci riesco, fettine panate, magari.
3: Ah, però, Gabri, invece, che
4: allora,
3: per
4: io
3: marzo...
4: sono stato in Polinesia Francese, cocco tutta la vita. Quindi
3: tutto
4: leggero,
3: il giorno?
4: Tutto il giorno, tutta la vita. Poi ci hanno cucinato i barra.

0: da appena pescati, quindi roba così.
1: Una cosa non mi sembra, ma sicuramente insomma molto estivo. Vabbè, io insomma non mi esprimo perché sono della fazione quella opposta a quella di Mirko, però insomma sono sicura che avrete apprezzato, dai.
2: Allora, noi vogliamo ringraziare sia Mirko Frezza sia Tullio Sorrentino per essere stati con noi, bravissimi attori.
3: Grazie,
2: conosciutissimi. E una domanda prima di salutarvi: a voi piace l'R&B? È un genere musicale?
3: Sì, so che, certo.
2: Questo sì, non era rimasto
1: frizzati.
4: No, perché non sarebbe capito a rispondere. Ci siamo
3: esatto.
2: Allora, è un corale sì?
3: Sì, certo, lo ascoltiamo tutti i giorni, ma se cambia la radio ci fa piacere.
2: Sicuro, ora lo ascolterete qui all'Estate in Onda un po' di R&B perché abbiamo Gold. Ciao, grazie per essere stati con noi.
1: Ciao, grazie a Mirko Frezza.

0: caldo e rientriamo qui all'estate. No, io sono Marzia Vare Tutti Carbone, con me Valentina Poggi e Gabriele Di Marzo, e il tema del giorno è il cibo, le sagre, il mangiare, il mangiare bene. I nostri ascoltatori, il numero della diretta che ricordiamo, Vale, è il
1: 335 699 2949. Avete notato che io sono sempre quella del numero della diretta?
0: Perché Vale lo sa a memoria, ma dal primo giorno. Io invece ad oggi, che sarà la, penso la 30ª puntata, l'ho imparato, l'ho imparato, e dopo ve lo dimostrerò. Ma nel frattempo leggiamo un messaggio che ci è arrivato da Ciccio, che penso sia Francesco, che ci scrive: nel paesino dove vivo, in Salento, nei primi giorni di agosto, quindi a breve, c'è la festa del frutto del fico, dato che in Puglia il frutto è femminile, c'è questa festa dell'albero del fico, quindi mi raccomando, accorrete numerosi, perché è bellissima. E anche il nostro regista Ludovico Suppa,
1: dicono che si può dire,
0: Ludovico Suppa c'è stato, oltretutto
1: alla festa della fica
0: c'è stato il fico al femminile.
1: Vabbè, cioè, non è che bisogna sempre vedere malizia nelle cose,
0: assolutamente no. Oltretutto i fichi sono buonissimi, io li adoro personalmente, ne vado ghiotta. Peccato che non sono proprio magrissimi, Gabriele.
2: Mica pizza e fichi,
0: mica
2: dicono
0: pizza
2: a Roma,
0: fichi.
2: No?
0: È buona pizza e fichi?
2: Io l'ho assaggiata due volte, dico la verità, col prosciutto, un po' di burrata, i fichi sopra, buonissima. D'estate
0: un po' pesante,
2: poi c'è la marmellata e i fichi,
0: ci vogliamo mettere pure un po' di miele sopra, scusate,
1: poi si digerisce, non è che dobbiamo stare a controllare sempre le calorie, i chilogrammi, le cose, cioè bisogna anche un po' vivere i sapori della vita, no?
0: Assolutamente. Senza però esagerare. Io adoro, io personalmente, a me piace il fico così colto dall'albero, mangiato, e la pizza invece mi piace a pranzo o a cena, sono un po' più semplice io con i gusti.
1: E da Lecce, che cioè, appunto, si celebra questa festa della fica, noi adesso voliamo, invece saliamo un pochino, perché dobbiamo andare a Lavagna, a Genova, c'è una festa molto importante, e lui tra l'altro è il cerimoniere di questa storica manifestazione che si chiama Torta dei Fieschi, lui è Marco Raffa. Ciao Marco!
3: Eccomi, buona giornata, buona estate a tutti gli ascoltatori, a voi naturalmente.
0: Grazie Marco. Oltretutto, noi abbiamo aperto la puntata oggi con Vale promettendo ai nostri ascoltatori che avremmo avuto una sorpresa per loro. Ebbene, cari ascoltatori, la sorpresa è proprio questa. La sorpresa è Marco Raffa, perché organizzi questa manifestazione Torta dei Fieschi, che è molto molto particolare. Ce la racconti?
3: Ma sì, allora, intanto l'invito è Lavagna, provincia di Genova, sulla riviera Ligure di Levante. C'è questa manifestazione che è una rievocazione storica un po' particolare, ha tanti anni, perché la prima edizione è stata fatta nel 1949, e a differenza di tante rievocazioni che parlano di cose militari, di eventi politici, questo è un matrimonio. La matrimonio è un matrimonio antico del 1230, noi lo chiamiamo un evento a metà tra storia e leggenda. Il punto centrale, accanto alle danze, alle musiche, agli sbandieratori, agli armati, mangiafuoco, tutto quello che è un grande corteo di questi due sposi, che sono Opizio Fiesco e Bianca dei Bianchi, ma l'elemento centrale è la torta. Torta che non è trascurabile, è una gigantesca torta, una volta era una torta autentica, diciamo, proprio fatta di fette.
1: Sarebbe, scusami, la torta nuziale?
3: La torta nuziale, tenendo presente che la torta antica non era come la conosciamo noi, era una torta di bianco mangiare, gli studiosi ci hanno lavorato tanto. Nel 1949, diciamo, facendo qualche salto diciamo così, di filologia, hanno creato questa cosa che però ha un'altra caratteristica. Quindi una torta gigantesca, parliamo di 7-8 quintali, quindi anche dimensioni enormi,
1: enorme,
3: che troneggia nella piazza. Ma come si mangia questa torta?
1: Come si mangia? E poi ci dici anche in quanto tempo si prepara? Perché una torta
3: ci vuole una i pasticceri si chiudono nei loro laboratori e la preparano, e ce ne sono 6 o 7 pasticceri e ognuno prepara dei pezzi, quindi c'è tutto un lavoro dietro incredibile, naturalmente. Tutto con la regia dei Sestieri di Lavagna, che è il gruppo che da 70 anni e passa organizza. Ma la cosa bella è il gioco, perché per mangiare questa torta bisogna vincere l'anima gemella, bisogna trovare l'anima gemella. Quindi,
1: no, aspetta un attimo, aspetta che devo venire, mi ridici la data, scusa?
3: 14 agosto.
1: Ah, quindi proprio Ferragosto,
3: la vigilia di Ferragosto.
1: Io sono lì, perché ancora niente.
3: E allora, Marco. E allora, E allora?
1: Spiegami un po' come posso trovare la mia anima gemella durante la manifestazione.
3: Adesso ridiamo, ma ci sono in tanti, noi li abbiamo anche premiati nel corso degli anni, che si sono trovati. Cioè tu devi comprare un bigliettino azzurro o rosa, azzurro per i maschietti e rosa per le femminucce, ma sì, stiamo parlando di gente di tutte le età, perché è una festa che vale per tutti.
1: Okay.
3: E in questa grande piazza dove domina la torta, dove domina il palco, dove ci sono gli spettacoli, eccetera, queste sono le... devi cercare... Questo suo mio biglietto c'è un nome, c'è un alabarda, sbandieratore, danza, insomma.
0: Devi trovare il tuo gemello.
3: Devi trovare il gemello. No, ovviamente non ce n'è uno e uno, altrimenti saremo ancora lì adesso dall'anno scorso. Ce ne sono, metti 10 abbinamenti possibili, ma con questi 10, ogni volta che trovi il tuo alter ego di un altro colore, quindi di un altro sesso, ti avvicini al bancone centrale e ricevi in omaggio questo, attenzione, questa doppia fetta da scartare e da aprire insieme.
0: Ma se a te piace più qualcun altro che ha il tuo stesso colore,
3: lì c'è la grande strategia, perché ci sono quelli che si fanno i cartelli con tanti biglietti,
1: cioè,
3: per
1: non ho capito, c'è il bagarinaggio dei biglietti,
3: esatto, e c'è chi naturalmente è la vecchia storia. E poi vi devo dire ancora una cosa, perché c'è anche un succoso prologo: c'è naturalmente molte ragazze o ragazzi che nascondono il biglietto, perché poi te lo metti, diciamo, sulla maglietta. Cioè, una volta si usavano gli spilli, pensate, c'era anche tutta una liturgia, adesso è adesivo. E se vedono chi ha il biglietto uguale ma non ti piace, lo copri con la mano e non ti fai riconoscere. Quindi c'è anche questo aspetto. Ma era una cosa che noi pensavamo che nell'arco di tanti anni perdesse interesse, e l'anno scorso c'erano 7.000 persone in piazza. Quindi voglio dire, stiamo parlando di un qualcosa che continua a piacere nonostante il trascorrere degli anni.
1: Una sorta di app di incontro offline.
0: Si può venire anche chi è sposato?
3: Qualche anno fa abbiamo premiato una coppia di Varese, è stato bellissimo. Io sono il cerimoniere, perché presento sia questa che la cosa precedente, che poi io, e insomma li abbiamo premiati. Io ho fatto un po' il furbo, ho chiesto a questi signori anziani come era andata, me l'hanno raccontata, poi ho detto, e poi nei giorni successivi, e l'uomo, che avrà avuto più di una settantina d'anni, si è messo a ridere, e come facendo capire che poi, insomma, la cosa era andata molto bene.
0: Quindi si sono conosciuti,
3: si erano
0: lì,
3: messi assieme
0: alla torta dei Fieschi.
3: Assolutamente, la cosa l'aveva fatta addirittura a loro insaputa, organizzato questo rentrée, la figlia, facendo finta di andare in un altro posto come per trascorrere il Ferragosto, invece poi li ha portati la sera alla
0: maglia. C'è una regia pazzesca dietro tutto.
3: Poi
0: ciò,
3: naturalmente, ogni anno c'è una contessa nuova, perché i personaggi centrali sono Opizzo e Bianca. Opizzo è il feudatario, personaggio storico.
1: Sì.
3: Bianca è avvolta, perché la sua moglie vera non si è mai, non la troviamo nemmeno nei documenti, quindi anche per questo è avvolta nella leggenda, e ogni anno è una ragazza del corteo che fa una sua carriera, diciamo una sua trafila, partendo da quando è molto piccola, molto giovane, arrivando fino a diventare capitana e quindi contessa. E ogni anno c'è questo nuovo personaggio che ovviamente
0: però non bisogna svelare troppo, perché si toglie poi la sorpresa.
3: Assolutamente.
0: Oltretutto,
3: no,
0: Marco, io e Gabriele Di Marzo, che è l'autore televisivo che oggi è il nostro ospite, che siamo sposati, ma abbiamo capito, non insieme, abbiamo rispettive marito e moglie, ma abbiamo capito,
2: non diamo false informazioni.
0: Siamo rispettivamente sposati, ma volevamo sapere, Gabriele aveva una domanda per te. Abbiamo capito che Gabri possiamo andare comunque anche se siamo sposati, perché la festa la torta dei Fieschi non è solo per single questa maniera.
2: Quindi possiamo andare
0: insieme a Valentina.
2: No, io vado, verità, io alla mia vado domanda lui ha già risposto.
1: Single,
2: io sono molto legato agli aneddoti. Se c'era qualcuno che si era conosciuto lì e poi magari nello stesso anno anche sposato grazie alla torta di...
3: Assolutamente sì, uno è quello che ti ho detto, poi c'è un'altra coppia che conosciamo e poi altre non ce l'hanno mai detto, perché essendo anche una zona turistica, noi siamo, diciamo, tra Portofino e Sestri Levante, per capirci. La Lagna è comunque molto conosciuta lo stesso, perché era una classica località turistica per i lombardi che vengono giù, eccetera, e quindi oltre che essere una città di mare con tanta storia, eccetera, legata proprio a questa famiglia dei Fieschi. Quindi noi qualcuno l'abbiamo conosciuta, gente anche del posto, e poi ci sono naturalmente all'interno del corteo naturalmente tante coppie che si sono formate, quindi diciamo che questo è una cosa di buon auspicio ed è originale, Ma attenzione, ecco, vi volevo anche dire questo, perché non basta, non ci bastava la torta. Naturalmente cosa succede prima di un matrimonio? C'è l'addio al celibato. E il giorno prima, il 13 agosto, in un paese vicino che si chiama Cogorno, San Salvatore di Cogorno, anzi dei Fieschi, dove c'è una basilica del 300 fatta proprio dai Fieschi, c'è l'addio al celibato. Quindi un grande
0: meraviglioso
3: banchetto. Anche lì musica, danze, giochi d'arme, bandiere, fuoco, in una cornice, questa volta, mentre là è una città, quindi con una costruzione, ci sono tutte, con una cornice monumentale molto interessante. Quindi diciamo,
1: Marco,
3: che c'è
1: tu resta, allora, resta con noi, perché continuiamo a parlare adesso qui all'Estate in Onda della torta dei Fieschi, ma ora c'è Cesare Cremonini con Giova de Stupida.

0: Questo era Cesare Cremonini che ironizza in modo anche un po' affettuoso, goffo, sul divario generazionale che c'è all'interno di una storia d'amore. Siamo sempre qui all'Estate in Onda. Marzia, ci è arrivato un messaggio che voglio leggere. Allora, io devo solo attraversare uno dei ponti che ci uniscono, perché mia moglie è di Lavagna, io sono di Chiavari e chissà se Galeotta fu proprio la torta dei Fieschi. E lui è Fabrizio. Siamo insieme da 34 anni, ma che bello.
1: Siamo insieme da 34 anni e penso proprio che questo messaggio, caro Marco Raffa, tu che sei il cerimoniere della storica manifestazione Torta dei Fieschi, fosse proprio per te, per suggerirti che forse Fabrizio ha conosciuto lì la moglie. Allora noi ti salutiamo con questo dolce messaggio che è un po' un ringraziamento.
0: Un buon auspicio per le coppie che nasceranno il 14 di agosto di quest'anno alla prossima Torta dei Fieschi.
2: Grazie a voi e naturalmente l'invito a tutti gli ascoltatori di fare sì un salto dalle nostre parti, Lavagna, Covorno, 13-14 agosto,
0: fatto.
2: Perché c'è
0: sarà
2: festa
0: fatto.
2: Ed è festa bella.
1: Vai,
2: grazie.
1: E noi andiamo alle feste. Ciao Marco.
0: Ciao Marco Raffa, ciao, ciao.
1: È rimasto qui con noi Gabriele Di Marzo, autore televisivo e anche organizzatore della manifestazione a tavola
0: con il sapore delle storie.
1: Gabriele, quali sono i prossimi appuntamenti di questo format da te ideato? Se ci saranno, non lo so, eh.
3: Prossimi appuntamenti il prossimo anno, ovviamente. Questa è una volta, è una cosa che facciamo una volta all'anno, sempre a San Lorenzo Maggiore. I prossimi appuntamenti invece che ho ideato io questa settimana con Carmen Russo e verrà anche Enzo Paolo Turchi, sempre a San Lorenzo Maggiore, abbiamo il premio Limata, che è un premio che riguarda il territorio, riguarda la storia, perché San Lorenzo Maggiore prima si chiamava Limata, quindi abbiamo cercato di unire storia, tradizione, ma anche futuro. Quindi...
0: tra l'altro noi li abbiamo avuti come ospiti Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo proprio alcune settimane fa, abbiamo parlato con loro di animali, loro sono grandi amanti degli animali, quindi
3: loro hanno questa mega villa con non so quanti cani e poi hanno, diciamo, sia Carmen sia Enzo questa sensibilità spiccata rispetto al tema degli animali, questo gli fa molto onore.
0: E tu come ti piacciono gli animali? Già che
3: io ho un gatto, però giù da me a Roma sarebbe costringerlo in appartamento, insomma, quindi
1: chi ama gli animali non li sacrifica mai, vero, giustamente.
0: Bisogna sempre rispettarli. Senti, Gabriele, a parte i programmi dell'estate, eccetera, tu che quelli lavorativi chiaramente, no? Però quelli un po' più così goliardici, le vacanze, raccontaci qualcosa.
1: In un flash proprio.
3: Sono stato in Polinesia Francese già un mesetto, quindi diciamo che abbiamo
1: come
3: dato
1: viaggio di nozze.
3: 4 giorni adesso in provincia di Terni, perché vado a trovarle per l'appunto Mirko Frizz.
1: Ok, allora noi ringraziamo.
0: Quindi, benissimo, con i nostri ospiti di oggi.
1: Salutiamo ancora
0: Mirko Sorrentino, Mirko Frezza e Tullio Sorrentino.
1: Grazie a Gabriele Di Marzo per essere stato
3: grazie
1: con noi.
3: Voi.
1: Grazie a tutta la squadra che ha lavorato all'Estate in Onda, la regia Ludovico Suppa, Moreno Amantini, il nostro autore, i tecnici.
0: I tecnici, Maximilian Gambino, Alessandro Andreani e Davide Santimarrocchi. E ora c'è il GR1 e l'estate in diretta. E noi ci rivediamo qui domani. E riscorrete.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
8: Chi è?
9: La duchessa!
8: La duchessa?
9: Sì.
10: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
8: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
10: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
9: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
11: No, è mio! Papà, papà, guarda!
12: Guarda questo video, fa troppo ridere.
13: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
14: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Ore 16.
16: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
17: GR1.
18: In studio Alice Andreoli, intervento del presidente Mattarella alla cerimonia del ventaglio, l'incontro con i giornalisti prima della pausa estiva. Le intempestive tensioni elettorali e l'aggressività verbale non tolgano attenzione ai problemi, ha detto rivolgendosi ai partiti. Il capo dello Stato ha condannato le violenze in Val di Susa e, senza citare il caso Roggero, ha avvisato non si adatti la legge ai singoli casi. Poi il richiamo alle crisi internazionali.
19: Dall'Europa viene presentata una strada per la pace, contrapposto al tentativo di tornare alla barbarie nella vita internazionale, ripristinando la legge del più forte.
18: Tensione tra NATO e Russia. Dopo l'ingresso di un missile nello spazio aereo polacco, l'alleanza e Varsavia hanno attivato le difese aeree e terrestri. Secondo fonti polacche, il missile caduto vicino a Lublino sarebbe russo, ma l'episodio resta sotto indagine. La NATO assicura: adotteremo tutte le misure necessarie per difendere il territorio. Gli scontri in Val di Susa, arrivano le ordinanze del prefetto di Torino dopo le devastazioni, niente campeggio per gli attivisti a Susa e a Bussoleno. I Notav si spostano a Venaus ed è stop all'accampamento anche lì.
20: Susa e Bussoleno sono luoghi vietati? Allora gli antagonisti si spostano a Venaus, ma anche in questo caso interviene il prefetto che vieta il campeggio libero pure lì. C'è stato intimato di andarcene, dicono i Notav, che sperano ancora però di riuscire ad attuare il loro programma di 3 giorni di campeggio, mentre i divieti del prefetto si allargano e mentre arrivano anche reparti antisommossa, gli attivisti stanziano comunque nell'area di Venaus. È vietato soltanto il campeggio, dicono, ma noi possiamo mangiare e stare in piedi, seduti o sdraiati. Insomma, una situazione delicata che potrebbe diventarlo ulteriormente nelle prossime ore. Quanto alle ordinanze, vietano i campeggi, l'occultamento del viso e l'accesso a piedi nelle aree vicine ai cantieri. Il volto deve essere scoperto, non si possono usare caschi, maschere antigas, mascherine respiratorie e passamontagna, così come è proibito l'uso di oggetti utilizzabili come mezzi contundenti, fumogeni e materiale esplodente. Anna Maria Caresta, GR1.
18: E siamo ora al consueto aggiornamento sulle borse. In diretta da Milano c'è Chiara Rancati.
21: Accelerano al rialzo le borse europee a meno di 2 ore dalla chiusura. Milano sale a più 1,03%, supera il più 1% anche Parigi, mentre Francoforte e Londra restano più lente con rialzi intorno al 0,5 punto percentuale. Passato l'appuntamento con la Federal Reserve, che come previsto ha lasciato invariati i tassi di interesse, il focus degli operatori torna sui conti trimestrali. A Piazza Affari in particolare vanno bene dopo i conti Campari e Prismian, che rimbalza nettamente dopo i cali dei giorni scorsi. Male invece Stellantis, che dopo la trimestrale perde il 7,8%, mentre oltreoceano recupera Wall Street dopo la chiusura in rosso di ieri. L'indice Dow Jones a più 0,56%, il Nasdaq in rialzo di oltre il 2%, rassicurato proprio dalla stabilità sui tassi. Anche qui trimestrali sotto la lente, piace agli operatori quella di Microsoft con il titolo che sfiora il più 15%, meno quella di Meta, che rivede al ribasso le sue previsioni sugli utili futuri, facendo scivolare il titolo di oltre il 9%. Linea a voi.
18: La quarta ondata di calore sull'Italia, 3 le città da bollino rosso, domani saranno 11 ed è emergenza siccità per il fiume Po, il cui livello di severità idrica diventa alto. Allarme per l'intero bacino padano e in particolare per l'acqua potabile. Pesanti le conseguenze per l'agricoltura tra le zone più in difficoltà e non solo per la siccità, quelle delle risaie piemontesi. Il servizio di Davide Giuliani.
2: Le risaie bruciate dal sole non sono l'unico problema che devono affrontare gli agricoltori della filiera. A preoccupare il settore, infatti, oltre alla siccità, ci sono i prezzi con le quotazioni alla produzione che continuano a scendere e i margini sempre più compressi e le importazioni dall'estero. Nei primi tre mesi del 2026, il dato di Confagricoltura, la quantità di riso arrivata da fuori Europa è cresciuta del 29% rispetto allo scorso anno, un dato che sale al 47% se paragonato a due anni fa. Tutti i temi affrontati al tavolo riso convocato al Ministero dell'Agricoltura contro la siccità. Città dal 2022 nessun intervento, l'allarme lanciato da Ente Risi, il ministro Lollobrigida al termine del tavolo ha parlato dei possibili interventi. In Piemonte la zona più penalizzata è la baraggia Biellese-Vercellese, per avere una stima dei danni servirà attendere la metà di agosto, ma il consorzio della baraggia si è già riunito per chiedere lo stato di calamità naturale. A rischio, oltre alla metà dei terreni del consorzio, anche l'acqua potabile, che in alcuni comuni arriva già con le autobotti.
18: Ed è tutto per questa edizione, il prossimo giornale radio alle 17.
15: L'Italia in diretta.
22: Eccoci qua, siamo insieme e giovedì 30 luglio alle 16:06. Bentornati, bentornati all'ascolto dell'Italia in diretta. Questa è l'edizione del pomeriggio con Miriam Fecchi.
23: E con Viviana Verbaro. Allora, siamo pronti come siamo al solito pronti. Fino alle 19. Un contenitore, devo dire, colmo di ospiti e soprattutto di argomenti.
22: E sì, saremo con voi, come ci diceva Miriam, fino alle 19 per leggere come notizie, curiosità, ciò che accade intorno a noi e per conoscere meglio personaggi del panorama musicale, artistico e anche sportivo del nostro paese. Il tutto con l'ausilio della nostra squadra che presentiamo subito.
23: Giorgia Allegretti, stiamo parlando della redazione, Francesca Bellino, Luca Torrisi. Per quanto riguarda la regia salutiamo e ringraziamo Francesco Galluzzo. Per la parte tecnica reduce da Dallas, lo diciamo, ma sì, i nostri tecnici che viaggiano a livello internazionale perché ha seguito i mondiali, Francesco Pio Naglieri.
22: E dunque iniziamo la puntata di oggi con un argomento che ci sta particolarmente a cuore: il benessere e la salute di bambini e adolescenti. È partita poche ore fa da Roma la nuova campagna della Carovana del Cuore per sensibilizzare su questi temi. Ne parleremo tra pochissimo, i nostri ospiti sono già in collegamento che aspettano, ma prima vi presentiamo la puntata di oggi. La
23: allora, musicale, spazio alla musica. Alle 16:30 ci verrà a trovare un ospite molto speciale. Amate il rock? Ebbene, lui altro che rock, sto parlando di Timothy Cavicchini.
22: E dopo parleremo ancora di ragazzi, dei loro modelli, dell'importanza dello sport nella crescita, mettendo a fuoco la parabola di grandi nomi come Sinner e Antonelli, ma parleremo anche dei campioni dell'atletica e poi per l'economia degli acquisti a chilometro zero che sono sempre più diffusi e ricercati. Avremo, continuando, un ricordo di Dario Fo con il figlio Jacopo Fo, un momento di cultura ma anche di introspezione, perché potremmo conoscere pure il volto più familiare del grande maestro Nobel della letteratura. Per lo spazio dedicato all'ambiente vi parleremo di uno studio dell'Enea che promette di dare battaglia all'odiosa zanzara tigre. Sì.
23: Insopportabile.
22: È quella che insieme al caldo sta rendendo difficili le nostre estati. Miriam, io direi che siamo in pista, siamo
23: no,
22: pronti?
23: No, siamo in pista, però ma dobbiamo ricordare una cosa importante. Intanto, se volete riascoltare questo appuntamento, vi ricordo che esiste Rai Play Sound e perciò appena sentite un qualcosa di interessante per tutti voi andate su Rai Play Sound e lo potete risentire. E ricordiamo anche il numero di telefono, perché è un numero che raccoglie tutti i vostri messaggi che noi leggiamo sempre e tutti, anche quelli vocali, quindi SMS o WhatsApp, dove ricordiamo il 335, il nostro numero che adesso me lo vado a ricordare bene a memoria che non lo
18: t'aiuto,
23: trovo più.
18: T'aiuto,
23: esatto,
18: 335-699-2949. Allora,
23: perfetto, siamo pronti.
18: Siamo pronti, iniziamo con i nostri ospiti. In collegamento telefonico c'è il senatore Franco Zaffini, che è presidente della Commissione Affari Sociali e Sanità del Senato. Benvenuto, presidente.
0: Buonasera,
23: bentrovato.
0: Buonasera, grazie.
18: E poi abbiamo Gianni Bernardi, che è invece il presidente della Fondazione Patrizio Paoletti. Benvenuto anche a lei.
1: Grazie, buon pomeriggio. Grazie.
18: E dunque, una manciata di ore fa, da Piazza del Campidoglio a Roma, è partita ufficialmente la Carovana del Cuore. Oltre 100 giorni di viaggio di un caravan arancio per incontrare adolescenti e famiglie e sensibilizzare su una delle sfide di salute e di prevenzione più urgenti del nostro tempo: il benessere mentale di bambini e adolescenti. Un'iniziativa promossa dalla Fondazione Patrizio Paoletti, e che è un ente filantropico e di ricerca. Ne parliamo con i nostri ospiti. Senatore Zaffini, stiamo parlando di una delle maggiori e più complicate battaglie di salute e di prevenzione dei giorni nostri, è così?
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Tutti gli organismi internazionali, a principiare dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ci consegnano evidenze scientifiche rispetto alla emergenza che attiene all'equilibrio mentale dei nostri ragazzi e ragazze. Sappiamo tutti che a questo disequilibrio, che ha effetti devastanti, basta il dato che ci racconta peraltro proprio OMS, tra i 15 e i 19 anni il suicidio risulta essere la seconda causa di morte tra i 15 e i 19 anni, cioè nel momento di esplosione
18: della vita,
0: della gioia di vivere, no?
18: Sì,
0: direi. I riflessi sono enormi, e sono l'ansia da prestazione, diciamo, questo mondo prestazionale spinto all'ennesima potenza. Se non il giovane, se non aiutato magari dall'attività sportiva, dal compendio familiare scolastico e da tutte le persone di buona volontà, si perde dietro a questa rincorsa verso il risultato.
18: Senza dubbio. Il presidente Zaffini ricordava l'ansia, ma parliamo anche di depressione, di isolamento sociale, di
0: certo,
18: dipendenze
0: brava,
18: digitali,
0: brava.
18: Di
0: diciamo
18: difficoltà
0: che i social hanno fatto
18: relazionali. Un lavoro.
0: Hanno picchiato duro come fabbri sui nostri ragazzi, ma anche il Covid, anche il distanziamento imposto dalla pandemia, che ha aperto scenari impensabili e soprattutto non documentati. Quindi il problema è enorme e gigantesco.
18: E ora, senatore, bisogna provvedere. Io vorrei, prima di andare a sentire un po' come è andata questa giornata con Bernardi, domandarle, secondo lei, da dove è più urgente cominciare? Il primo passo quale può essere?
0: Per quello che riguarda l'attività legislativa di questo governo e della mia commissione, sull'intero compendio dei disturbi mentali, della salute mentale, è stato finalmente rinnovato il piano nazionale della salute mentale. Ovviamente il più contiene il meno, questo è un dettaglio che sta dentro, certo, il piano generale, ma il piano non era rinnovato da 16 anni, questo governo l'ha fatto, ci ha messo risorse importanti, una parte delle prestazioni previste sono rientrate nei livelli essenziali di assistenza, quindi diciamo pagate dal Servizio Sanitario Nazionale, però ovviamente non basta, è un cammino difficile e ad ostacoli. Dopodiché c'è la parte riflessa dei disturbi dell'alimentazione, è stato rifinanziato il fondo a disposizione delle regioni per la progettazione di azioni concrete per aggredire questo problema dei disturbi alimentari. Era prima una evidenza quasi del tutto appannaggio delle ragazze, oggi purtroppo interessa un numero maggiore di ragazze, ma anche un numero altrettanto alto di ragazzi, perché è proprio sull'alimentazione che poi è sull'equilibrio a questo riguardo che si riversano tutti i disagi e tutte le difficoltà dei nostri giovani. Cioè la manifestazione esterna molto spesso, troppo spesso, oltre che la depressione, l'isolamento, è proprio il fatto, il disordine dell'equilibrio alimentare.
18: È chiarissimo.
0: E poi ci sono una serie di altre problematiche connesse all'isolamento e viceversa alla caduta delle barriere rispetto ad abitudini, anche dal punto di vista degli atteggiamenti sessuali, che aprono scenari problematicissimi, cioè una recrudescenza delle malattie
18: sessualmente trasmissibili. Ne parliamo dopo, presidente Zaffini. Andiamo, anche perché poi voglio leggerle anche dei messaggi che stanno arrivando dai nostri ascoltatori. Sì. Vorrei andare a sentire anche la voce di Gianni Bernardi, dicevamo, presidente della Fondazione Patrizio Paoletti. E oltre 100 giorni di viaggio, diciamo, sono stati organizzati e previsti fino al 20 novembre, la giornata dell'adolescenza, per portare proprio prevenzione e cultura della salute mentale tra bambini e adolescenti. Quindi un van arancione, centinaia di volontari pronti a partire in alternanza l'uno con l'altro, e un messaggio che invita a riflettere, che è: prima che sia troppo tardi. Ce la racconta questa iniziativa?
3: Grazie, sì, molto volentieri. La Fondazione Patrizio Paoletti, di cui sono presidente, è un ente di ricerca che ha compiuto il 20 novembre scorso 25 anni e si occupa da sempre di quello che oggi chiamiamo One Health, o salute globale. E all'interno della salute globale ci sono le tematiche legate alla salute mentale, appunto al disagio giovanile. La Carovana del Cuore è un'iniziativa che ormai è giunta alla sua 22esima edizione,
18: sì.
3: Quindi è partita nel 2005 ed è una campagna di sensibilizzazione. È partita fin dall'inizio, si rivolgeva al mondo dei bambini, ai diritti dell'infanzia, all'educazione, sì. E si è sempre rivolta, e questo messaggio adesso si è allargato, ampliato, anche per via di ciò che prima, senatore Zaffini, ma anche voi, dei dati che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, e di un'emergenza che è cresciuta, e che è cresciuta anche, come si diceva prima, nella post-pandemia, e questo è diventato appunto un nostro impegno a fare una cosa molto specifica, che è sensibilizzare tutti gli attori possibili affinché riconoscere i segni del disagio prima che sia troppo tardi. Noi lavoriamo, ci piace lavorare, pensiamo sia importante lavorare di concerto con le istituzioni, con il mondo sanitario, con le istituzioni, di concerto perché pensiamo, i dati lo dicono, e credo che siamo tutti d'accordo sul fatto che molti aspetti del disagio, quando si manifestano, entrano già in una fase che sia un po'
18: di difficoltà
3: patologica, o comunque di estrema, e quindi coglierli prima.
18: Bernardi,
3: grazie.
18: E la cosa che ci ha incuriosito in redazione quando un po' stavamo esaminando il materiale è un po' la durata della campagna, perché 100 tappe itineranti sono qualcosa di impegnativo, 100 giorni di lavoro, tanti volontari messi assieme. Allora, ci dice quali sono le tappe principali, perché poi vorrei tornare con il senatore, perché ho un messaggio da leggergli.
3: Il percorso della carovana è un percorso storico consolidato che parte dalle spiagge, e le spiagge sono un momento appunto in cui estivo, ovviamente, in cui molti italiani, no, si possono trovare, e si trovano le famiglie, si trovano i giovani, e quindi i nostri volontari partono dalla costa dell'Emilia Romagna tipicamente fino all'Abruzzo, e risalgono nell'altra costa, se mi passate il termine, risalire dal Lazio fino alla Toscana.
18: Sì.
3: E in questi giorni la campagna vede la partecipazione di decine di volontari. Nel tempo ha visto la partecipazione, dalla sua partenza fino ad oggi, ormai di più di 10.000 volontari.
18: Sì.
3: è quello che accade nel loro dialogo, appunto, face to face, nel loro dialogo nelle spiagge, sotto gli ombrelloni e nei momenti, diciamo, tipicamente, e negli spazi tipicamente di vacanza, c'è appunto questo incontro diretto, face to face, di dialogo per la sensibilizzazione a queste tematiche. Noi prevediamo quest'anno una doppia velocità, doppia localizzazione, dove nell'autunno, ad arrivare fino al 20 novembre, come prima dicevate, e speriamo di essere presenti nelle maggiori città come Roma, come Milano, per continuare a portare attenzione.
4: È importante un po', senatore, anche il patto sociale, il fatto che le famiglie non vengano lasciate da sole, che la scuola a cui ci rivolgiamo, deve intervenire la scuola, non sia anch'essa lasciata da sola, perché qui c'è un'emergenza importante e sociale. Le volevo leggere, senatore Zaffini, un messaggio che è arrivato al nostro 335-699-2949 da parte di un ascoltatore, per aggiungere diciamo un altro elemento alla nostra discussione. Parliamo anche di bullismo. Se un adolescente cambia carattere e si chiude in se stesso ed ha problemi a scuola, fatelo parlare, perché spesso è vittima di bullismo che ne complica notevolmente il carattere. Non lasciatelo solo. Allora, come facciamo a non lasciare da soli questi ragazzi? A cosa dobbiamo fare attenzione?
0: Allora, sono tematiche veramente tanto complesse, io me ne sto occupando, me ne sono molto occupato in passato, me ne sto continuando ad occuparmene come Presidente della Commissione Salute e Affari Sociali, quindi il sociosanitario, quindi diciamo ovvio che famiglia e scuola hanno pochi strumenti a disposizione,
4: è così.
0: Più la famiglia che la scuola, perché la famiglia per una serie di motivazioni che non stiamo qui ad indagare, altrimenti temo che ci dilunghiamo, può avere tanti strumenti nella fase di prevenzione, nella fase di, diciamo, nel momento in cui vanno riconosciuti i primi segnali per la presa in carico però precoce da parte dei servizi sanitari, perché questa è molto spesso una vera e propria patologia, quindi come tale va studiata nei livelli di gravità e anche lì la scuola ha gli strumenti, pensate a tutti gli strumenti di affiancamento e di supporto per i vari disturbi dell'apprendimento,
4: ma anche semplicemente oggi lo psicologo a scuola è una modalità che si sta diffondendo un po' dappertutto,
0: sportello di ascolto nell'università. Diciamo, il momento critico più che la scuola è l'università, e lì ormai molti atenei, e io lo condivido molto profondamente, molti atenei si stanno dotando di questo ausilio, di questo aiuto, di questo counselor che poi mette seduti i ragazzi e le ragazze, ci parla, li fa aprire appunto rispetto a argomenti dai quali loro comunque con i genitori non ne parleranno mai, e non ne parleranno mai neanche con l'insegnante.
4: Eh no, il dramma sono quelle porte chiuse, no? Quelle camerette che sono serrate.
0: Questo volantino che la Carovana del Cuore ha elaborato molto correttamente, a me piace molto, ce l'ho sotto. Diciamo, individua 1, 2, 3, 4, 5 elementi di disagio o di patologia. Quello più grave che vedo è proprio l'isolamento sociale, che poi ha riflessi in mille manifestazioni, appunto, che possono essere il bullismo subito, possono essere anche il bullismo come dire, da protagonista, perché poi la reazione è sempre avversa rispetto al sentimento interiore. Insomma, quando si aggregano, allora fanno isolamento. Ma quando si aggregano poi succedono le bande di Maranza, succedono. Ecco, allora è un fenomeno veramente complicato,
4: rispetto
0: al quale la politica si deve interrogare, ma ha anche bisogno di iniziative come questa e di gente preparata come la Fondazione Paoletti ci garantisce. Io conosco la serietà di questa iniziativa, perché Patrizio Paoletti ha lavorato molto anche in Umbria, io sono umbro, quindi so che di queste cose abbiamo veramente tanto bisogno, e quindi grazie per tutto.
4: Senta,
0: quello che fanno.
4: Ma prima di salutarci, mi dice come giudica l'iniziativa della Francia di vietare l'uso dei social ai minori di 15 anni e anche quella dell'Unione Europea contro Meta, la casa madre di Facebook e Instagram, accusata di generare algoritmi che creano dipendenza con lo scroll continuo? Come la vede?
0: Guardi, i social hanno aperto scenari. Come sarà, come accadrà con l'intelligenza artificiale, hanno aperto scenari che noi oggi non riusciamo neanche a valutare correttamente. È come cercare di fermare l'acqua di un fiume costruendo dighe di bastoncini come i castori. Io credo che queste sono iniziative che hanno un valore minimo, aggrediscono il sintomo e non la causa. Non c'è una ricetta, chi ce l'ha a mio avviso si racconta frottole anche a se stesso. Va costruito un percorso, va fatto in affiancamento tra decisore politico e competenza scientifica e clinica.
4: Senza dubbio.
0: E a valle di questo percorso vanno valutati correttamente gli effetti positivi e quello che ancora c'è da fare,
4: e
0: che
4: grazie.
0: È ad oggi quasi tutto. Ad oggi siamo al palo rispetto a tante nozioni e cognizioni che avevamo fino ad oggi. Oggi siamo al palo, il quadro è completamente cambiato e ribaltato.
4: E allora ci dobbiamo dare da fare per trovare al più presto delle soluzioni tutti assieme. Allora grazie a Franco Zaffini, presidente della Commissione Affari Sociali e Sanità del Senato. Grazie davvero, e anche a Gianni Bernardi, presidente della Fondazione Patrizio Poletti. E soprattutto in bocca al lupo per questa iniziativa così importante e di valore sociale, tutti insieme per cercare di vincere questa battaglia. Miriam, la musica.
23: Grazie. La musica, è bello sentir parlare dei giovani e degli adolescenti che hanno veramente bisogno, molto isolamento, lo sappiamo purtroppo, anche per colpa dei social, ma adesso spazio alla musica, proprio a loro pensiamo, anche perché questa è una cantautrice che sta andando fortissimo in inglese, le si chiama Rai, e questo si intitola Dov'è mio marito? Questa è la domanda che si fa: dove sarà mio marito? Ma

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99€. Scopri di più su conad.it.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
5: L'Italia

0: Eccoci qua, abbiamo ripreso con la musica qui da Radio, da Rai Radio 1 alle 16.34, sempre Viviana Verbaro, Miriam Fecchi. Ed ora, dopo aver ascoltato questo pezzo che ci ha riportato indietro 1990, ho pensato a te, traduzione del titolo I've Been Thinking About You, che poi in quel periodo l'abbiamo non ascoltato di più,
1: consumato.
0: Ah, te lo sei ricordato, vedi, ogni tanto la riporto nel mondo della musica, la nostra Viviana Verbaro. Allora, a proposito di musica, attenzione perché è il momento del nostro ospite. Cosa possiamo dire di lui? Il rock, devo dire che gli scorre nelle vene, ma sì, il suo percorso racconta soprattutto una storia di tenacia. Per quale motivo? Non so se vi ricordate, ma nel 2013 milioni di italiani lo hanno conosciuto grazie a The Voice of Italy. L'hai seguito tu? Seguivi
1: sì,
0: questo programma?
1: Sì, mi piaceva molto, sì, divertente.
0: Molto divertente, dove con il team di Piero Pelù conquistò un meritatissimo secondo posto. Io veramente ti volevo vedere primo, però tu non parlare ancora, sto parlando al nostro ospite.
1: Misterioso.
0: Impressionando tutti con la sua voce, perché ha una voce, ragazzi, sapete quelle voci calde ma graffianti, il vero rock, insomma, non vi dico poi sul palco live cosa combina. Insomma, conquistò questo meritatissimo, d'accordo, fino a un certo punto, ma finiti i riflettori del talent non ha smesso di inseguire la musica, anzi devo dire che è tornato ai concerti, ai club, alle piazze, costruendo la sua carriera passo dopo passo, insomma, a portare il rock italiano in tutta la penisola con nuovi progetti e tantissimi live. Diamo il benvenuto a Timothy Cavicchini. Beccati sta presentazione.
2: No, quando lo sento da te, hai capito, mi emoziono io, cioè è incredibile.
1: Buonasera. Grazie. Timothy, benvenuto.
2: Ciao.
0: Non solo è bravo e questa voce incredibile, perché oggi veramente parliamo di rock, però scusate, ma lo dobbiamo dire, andate a vedere i suoi social, le foto. Timothy è anche un bellissimo ragazzo. Vogliamo usare anche termini un po' più forti per i giovani.
2: Diciamo che un bel pezzo di
0: figliuolo, va, mettiamola così. Allora,
2: diciamo che la gravità mi assiste ancora. Dai.
0: Ecco, dai, no, anche perché è un appassionato di palestra, chissà perché tutti quelli che fanno musica rock ci tengono, è un salutista, controlla la sua dieta, giusto?

0: dico
1: ma
0: bene.
1: Perché poi, insomma, magari il vero Rocky in realtà è proprio questo, no? È essere un po' anticonformisti, no? È uscire un po' dal mood delle persone. Ecco, io penso che come ispirazione molti hanno dei rocker, no? Come, che ne so, Joe Perry potrebbe essere, no, un'ispirazione della storia del rock. E io mi sono sempre ispirato a persone come Lenny Kravitz. Cosa vuoi dire a Lenny Kravitz?
0: Che gli vuoi dire? Dico, no. Scusa, 60, quindi... quanti c'è adesso? 62, 63?
1: Ma io non guardo neanche più, è lo stesso, sembra avere congelato il tempo.
0: Cioè, è una cosa incredibile quando sale sul palco, ma sono tanti,
1: per me quella è sempre stata la massima forma di rock, no? Quella di libertà proprio, no? Di status, e quella di non avere delle imposizioni dettate da un papabile mercato, ma quella di essere presenti, lucidi e prendersi cura di se stessi e portare, no, questa cosa come una forma di insegnamento, no? Ecco, senza troppo imporla, sia chiaro.
0: Certo, tu non fumi, non bevi, oppure bevi ogni tanto qualcosina?
1: Io signori, abito a Verona, la vedo molto dura non bersi due calici di rosso quando...
0: Ah, va bene, buon vino, mi sembra giusto.
1: io cerco l'equilibrio, tutto un po'.
0: Tutto un po'. Allora, 16:38, per far capire ai nostri ascoltatori, tu uscito da questo talent, che stiamo parlando di The Voice of Italy, ha iniziato il percorso anche di produzioni musicali, anche se già prima, devo dire, con i concerti già avevi fatto delle cose. Però c'è una canzone che è nel nostro cuore ed è un pezzo che ci riporta indietro, se non sbaglio 2016?
1: È la prima grande dose di fiducia in me stesso nel 2016. Decidiamo con una team di lavoratori molto grandi, molto grossi, tu sai, no?
0: Io c'è, devo anche fare di mezzo, ma sì, lo diciamo, perché all'epoca si è sempre occupato di musica, di Sanremo. Sto parlando del grande Gianmarco Mazzi.
1: Un amico da sempre, anche adesso che ha una grandissima carica, una grandissima responsabilità. Io, certo, mi sono complimentato con lui, perché poi alla fine, che si dica quel che si dica, io i rapporti con le persone vere li ho sempre mantenuti anche a distanza di 10, 15, 20 anni.
0: Sono quindi pienamente d'accordo con te.
1: Gianmarco,
0: poi è uno che sa di musica.
1: Veramente, sì. Sì, ma poi al tempo veramente, io lo dico con tutta la sincerità, Gianmarco fece tutto quello che era nel suo potere, no? Per riuscire in qualche modo ad arrivare insieme, perché era proprio un vero e proprio team. Io da allora, da quando ho lavorato con Gianmarco, anche se la canzone l'ho scritta io, parlo sempre al plurale, perché comunque è sempre un team di lavoro, i musicisti, i produttori, no?
0: Certo.
1: E questa cosa me l'ha insegnata Gianmarco e io l'ho mantenuta nel tempo, quindi insomma, allora, per me è di grande ispirazione.
0: Allora, cerchiamo di far capire al nostro pubblico chi è Timothy Cavicchini, perché forse molti ti conoscono, perché ti seguono sui social, ma non tutti. Allora, andiamo ad ascoltare questa canzone del 2016, si intitola Ti rubo gli occhi, eccola qui.

0: rock, però è un rock melodico questa,
1: bella,
0: Rai.
1: Veramente bella.
0: Rai Radio 1.
1: Testo.
0: Era il lontano 2016. Allora, alle 16:43 stiamo parlando di musica con il nostro ospite Timothy Cavicchini e abbiamo riascoltato questo singolo che ci ha riportato indietro nel tempo. Senti Timothy, quando ripensi a quel ragazzo che saliva sul palco delle Blind Audition di The Voice of a Sweet Child of Mine, perché in effetti se ci pensi bene, quale canzone non poteva mancare, dove poi Piero Pelù è impazzito. Poi ci racconti anche cosa, com'è il rapporto oggi con Piero Pelù.
2: Certo. Non c'erano queste certezze. Io quando andrebbe raccontato anche il motivo per cui io mi presento a The Voice, perché diciamo che io inizio a fare questa gavetta dei palchi nei club nel 2011 e solo dopo 2 anni percepisco che ci sarebbe effettivamente bisogno di un extra booster, no? Per poter far parlare un po' di sé. Capita questo nuovo talent in cui non vieni giudicato per l'aspetto fisico, che è una cosa che mi ha sempre tenuto lontano dai vari amici, dai vari X Factor, no?
0: Certo.
2: Ho sempre comunque vissuto in maniera unilaterale il fatto di una prestanza fisica, no? Comunque ricercata, voluta, fa parte del mio background, no?
0: Certo.
2: È sempre stata una scusa spiccia per dire ecco perché canti. Quando mi dissero che in questo talent i giudici ti ascoltavano ma non ti vedevano, mi fece molta gola la cosa.
1: È mio.
0: Ha una voce, sono girati tutti impazziti, però giustamente.
2: Non volevo essere giudicato per l'ennesima volta, no? Per l'aspetto fisico, perché sei instagrammabile, oggi si direbbe così, no? A quel tempo eri televisivo, avevi un viso televisivo. Io volevo farmi giudicare, no? Cioè, volevo capire se quello che stavo facendo e che avevo fatto fino ad ora era la cosa giusta, oppure se era proprio una visione che avevo avuto solo io e basta. E per me quella fu una grande conferma ed è il motivo per cui io parlerò sempre bene di quell'esperienza, assolutamente.
0: Senti, il rapporto con Piero Pelù oggi, mi sentite ancora?
2: È un rapporto da dire vecchi amici, si può dire. Io, guarda, ti dico, lo dico personalmente, a parte che ho un bellissimo rapporto con i musicisti che conosco personalmente, ci si incontra a qualche festival ogni tanto. Luca Martelli, Amudi Safa, il chitarrista di Piero, ha suonato con me per 1 anno. Quindi, insomma, poi vedi che alla fine il mondo è quello, non se ne esce. Io se scrivo a Piero su Instagram lui mi risponde, quindi con me è sempre stato carinissimo, sono sincero, ed è una cosa che voglio dire, perché è una cosa che fa piacere alla fine, no? A un piccolo come me, no? Trovare la risposta di chi in qualche modo ti ha portato, ha provato a portarti alto, è una bella soddisfazione.
0: Assolutamente. Senti, qual è stata, dato che tu fai tantissime serate, sei richiestissimo in tutta Italia, i tuoi live vanno a ruba, devo dire che non ci dimentichiamo che il tuo repertorio, oltre alle canzoni che fanno parte comunque le tue canzoni, ma vai a cantare anche canzoni straconosciute di altri artisti, vuoi citarne qualcuna? Io le so.
2: È diventato veramente un gioco. Dopo 20 anni continuare a fare questo mestiere potrebbe risultare stucchevole. Per noi è diventato un gioco. Io tutti i miei musicisti sono liberi anche di intercambiarsi tra di loro, quindi veramente abbiamo una rosa di musicisti che non sono esclusivisti di nulla, loro sono liberi di fare quello che vogliono e grazie a questa libertà ne è uscito che con un pacchetto di quasi 1000 brani, no? Che conosce tutta la band, noi ormai decidiamo la sera stessa che cosa suonare per il pubblico che ci troviamo davanti.
0: Diciamo che la scaletta dipende dal tipo di pubblico che vi trovate.
2: Potremmo suonare nello stesso posto 7 giorni e fare 7 scalette completamente diverse.
0: Vedi? Mi sembra giusto. Senti, ma ti stavo chiedendo qual è stata la serata più emozionante, diciamo, non dico della tua carriera, perché tu stai ancora...
2: spero non sia ancora arrivata, esatto, spero non sia ancora arrivata. Ma allora, sai, ti dico cinicamente, se vuoi, no? Quando ho avuto la possibilità di cimentarmi nei festival anche con artisti molto popolari, no? che conoscete benissimo, anche quella per me è stata una prova. Cioè, com'è Timothy nel caso in cui si trovasse non in un classico festival rock che frequento da quando ho 16 anni o in festival con di fianco Elettra Lamborghini? Ma ragazzi, io sto bene, non so come dirvelo. A me,
0: certo.
2: a me, a me dove c'è musica è casa, non mi importa il genere, non mi importa chi, non mi importa cosa.
0: Insomma, alla fine è sempre un'emozione, questo intendo.
2: Ma io dico che nell'era del business della musica bisognerebbe riprendersi in mano un po' la musica, ma non in qualità di formato audibile, ma proprio anche di tutto quello che è il contesto musicale, i rapporti con i musicisti, i rapporti duraturi nel tempo. Questa cosa è andata un po' scemando, no?
0: Certo.
2: Nel mio piccolo cerco di conservarla.
0: Senti, allora andiamo ad ascoltare adesso invece uno dei brani che ci riporta ai nostri giorni. Si intitola Riflettori ed è una canzone che parla proprio un po' del tuo percorso. Se non sbaglio hai lavorato con Davide Tagliapietra, che è un chitarrista ed è anche figlio d'arte, giusto?
2: Il mio produttore in essere, assolutamente, è qualcosa di utopico.
0: Perché lui è figlio, diciamolo.
2: Le grandi orme, il babbo di Davide è il capostipulo dei capostipiti delle orme.
0: Il famoso Aldo Tagliapietra.
2: Esatto.
0: Che è il frontman, è stato del gruppo delle orme.
2: E quindi, una delle radici, no? Una delle radici, se vuoi, del rock indipendente vero, ok?
0: E quindi avete realizzato questa canzone, poi ce n'è un'altra che ascolteremo in chiusura.
2: Ci siamo trovati.
0: Sì.
2: Non è stato difficile confezionare un disco intero e con questa naturalezza ne è scaturito un brano che in qualche modo mi ha fatto parlare un po' della mia storia a cuore aperto, no? Avevo molta paura di espormi, le persone sono abituate a vedermi come un resiliente, no? Come uno che rinasce dalle proprie ceneri costantemente, e quindi avevo un po' il timore di aprire i miei sentimenti al grande pubblico, però devo dire che sono un pirla come al solito, perché potevo farlo anche prima.
0: Allora, dato che io la conosco, invito i nostri ascoltatori ad ascoltare, a sentire, a seguire il testo di questa canzone, perché parla proprio di Timothy Cavicchini e il suo percorso. Si intitola Riflettori.

0: Senti, di chi è questo assolo di chitarra in chiusura?
1: Ecco qua. Abbiamo sfruttato tutta l'esperienza di Davide Tagliapietra.
0: Ah, ecco appunto. Allora ricordiamo ai nostri ascoltatori, alle 16.53, questa è Rai Radio 1, state seguendo l'Italia in diretta con Viviana Verbaro, Miriam Ficchi, ma soprattutto con il nostro ospite, stiamo parlando di musica, con Timothy Cavecchini.
2: E anche con il suo cane, che sentiamo. Suo...
0: Lo facciamo
2: come
0: cantare,
2: si chiama,
0: come questo, si chiama?
2: Questo giovanotto.
1: Allora, pensa che non è nemmeno il mio, ma è come se fosse il nostro ormai, perché abbaia costantemente, ma gli vogliamo bene, siamo tutti canofili, quindi Camilla.
0: Senti, allora parliamo adesso un attimo di... non vorrei toccare la tua vita privata, tu sei, se non sbaglio, ce la vuoi raccontare? Perché dice, lo vedi,
1: ma sai che non ci sono segreti.
0: Tu hai uno o due figli?
1: Io ho due figli, Dante e Achille, 11 e 7.
0: Perché lui ha iniziato giovane, giovane subito.
1: In energia. Diciamo che ho festeggiato con Angela, la mia compagna, festeggiamo il risultato di The Voice con l'arrivo di Achille.
0: Vedi. Oh. Quindi la grinta devo dire che ce l'hai, non ti manca, abbiamo parlato di tante serate in giro per l'Italia. Il tuo percorso continua, vogliamo tra l'altro ricordare qualche serata prossima.
1: È la classe operaia della musica la nostra, no? Noi siamo fatti di furgone, di carico e scarico, di montaggi, di smontaggi, due ore in cui diamo tutto e insomma anche quest'anno devo dire che ci difendiamo molto bene perché abbiamo un'estate molto fiorita, si parla di quasi più di 60 live in tre mesi d'estate, quindi insomma è proprio un motore che gira e gira bene, abbiamo delle feste importanti, a di Verona potrei dire che saremo alla festa di Santa Viola ed è una festa.
0: Ma il concerto all'Alba in Valtellina quando sarà? Scusami, perché era una delle informazioni che mi sono arrivate.
1: Allora, il concerto all'Alba, io adesso te lo dico perché non me li ricordo chiaramente tutti a memoria, allora non è Ferragosto perché a Ferragosto siamo al porto di Moniga. Il concerto all'Alba è, adesso te lo dico, l'8 di agosto, che sarà una cosa devastante perché si suona dalle 5 del mattino alle 7 del...
0: cosa leggera. Viviana, vuoi andare? Vuoi provare?
2: Bisogna resistere.
1: Allora. Dovevo arrivare a quasi 42 anni, hai capito, per cantare alle 5 del mattino, però dicono che è una figata allucinante.
0: Senti, ti devo dire una cosa in privato che non
1: dimmi. Tanto non ci sente nessuno.
0: Chiudo le orecchie anche a Viviana. Viviana è andata a vedere le foto.
2: Io ricordavo perfettamente il programma, l'audizione, ma onestamente sono andata a spiare, certo. E fa parte della
0: dopo
2: curiosità
0: aver visto
2: giornalistica.
0: Le foto, ha fatto wow!
1: Ma voi sapete che era proprio la mission che si era dato Piero a The Voice, quella di dire: io ti coprirò. La gente deve imparare ad apprezzarti per chi sei e come canti.
0: Non per...
1: Quindi
0: io in realtà
1: The Voice, se voi guardate, ero sempre molto vestito in realtà, no? proprio per
0: cosa
1: non dare
0: che invece chiama e fa rock, di solito si spoglia e te lo puoi permettere.
1: Poi quando ho capito un po' come funzionava, ho iniziato a spogliarmi velocemente.
0: Mi sembra giusto.
2: Ci dobbiamo salutare.
0: Allora, chiudiamo con una canzone che sei andato a ripescare nel passato e stiamo parlando di una canzone di Mina. No, non credere, non so come ti è venuto in mente, però devo
1: non
0: dire che
1: dobbiamo dimenticare
0: l'avete realizzata benissimo. Quindi chiudiamo con questa canzone che ha voluto riproporre Timothy Cavecchini. Buon lavoro,
1: grazie.
0: Buona estate,
1: mille,
0: divertiti,
1: ragazze,
0: va bene?
1: Vi abbraccio.
2: Buoni live, ciao Timothy, grazie.
1: Grazie
2: a voi.
1: Poi,
2: dopo Timothy, il segnale orario al GR1. Noi torniamo fra pochissimo.
0: E adesso non credere.

0: Ore 17.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Sonia Oranges. Alla cerimonia del ventaglio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella richiama le forze politiche a non farsi distrarre dalle tensioni e a mantenere l'attenzione sui problemi del Paese. Il Capo dello Stato ha condannato le violenze in Val di Susa e, senza citare il caso Roggero, ha avvisato non si adatti la legge ai singoli casi.
4: Non entra il presidente Mattarella nel merito degli ultimi casi di scontro politico, tra cui la grazia a Roggero, si limita dunque a una riflessione. I comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni.
5: Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbono adattarsi ai comportamenti individuali occasionali, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
4: Il capo dello Stato richiama tuttavia le forze politiche al rispetto reciproco, parla di intempestive tensioni elettorali, invita a porre riparo alla paralisi della vigilanza RAI, auspica una strategia di governo del fenomeno dell'immigrazione e chiede una condanna unanime per le inammissibili violenze in Val di Susa.
5: Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna situazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi.
4: Uno sguardo anche alle crisi internazionali, qui l'invito è a prendere l'Europa come modello nella strada per la pace. Con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
3: Avete sentito le parole del Capo dello Stato sugli scontri in Val di Susa. Analoga condanna arriva dall'Unione Europea, che definisce inaccettabili le violenze contro la Torino-Lione, ribadendo che non fermeranno un'opera strategica per l'Europa. Intanto si allarga lo stop al campeggio NoTav in Val di Susa. Dopo Susa e Bussoleno, il prefetto di Torino ha vietato fino al 3 agosto il campeggio libero anche a Venaus, dove si erano trasferiti i manifestanti. Il divieto per ragioni di ordine e sicurezza pubblica dopo la guerriglia della scorsa settimana. L'Aula della Camera non ha votato e ha rinviato in giunta per le autorizzazioni a procedere la decisione sull'utilizzo da parte della Procura di Roma delle chat tra l'ex sottosegretario e parlamentare Andrea Del Mastro e il ristoratore romano considerato prestanome del boss Michele Senese, Mauro Caroccia, indagato per riciclaggio e intestazione fittizia di beni. La decisione è arrivata dopo una comunicazione del procuratore capo di Roma Francesco Lovoi al presidente della Camera Fontana, che spiegava di avere ricevuto dal legale di Caroccia una lettera contenente le chat che potrebbero essere utili per la difesa dell'indagato. Da domani mattina, ha spiegato il presidente della giunta per le autorizzazioni Davis Dori, tutti i componenti della giunta potranno visionare la documentazione senza però poterla divulgare. Riconoscimento facciale negli spazi pubblici. Dopo il richiamo di Bruxelles, che ricorda come la pratica sia vietata dalle norme europee, Palazzo Chigi assicura che l'Italia continuerà a rispettare le regole dell'Unione e le garanzie costituzionali. Il governo rivendica inoltre di essere stato il primo paese europeo ad adottare una disciplina organica sull'intelligenza artificiale. Il risveglio dell'Etna riprende l'attività stromboliana senza conseguenze per ora sull'aeroporto di Catania. E proprio alle pendici del vulcano i ricercatori dell'Agenzia Spaziale Europea stanno testando il veicolo progettato per esplorare la Luna. Il servizio di Antonella Gurrieri.
6: In piena notte lo sbadiglio infuocato del risveglio. Sono le telecamere termiche degli NGV a catturare il momento. Quota 3004. Dal cratere Voragine inizia un'attività stromboliana sempre più intensa con il passare delle ore e intorno alle 10.30 la colonna di cenere gas sopra il vulcano aveva già superato i 1000 metri di altezza, disperdendosi in direzione nord-ovest. L'enorme fungo nero non ha permesso di svelare le spettacolari fontane di lava rimaste invisibili, mentre il tremore vulcanico ha mantenuto valori alti. Un'attività che ha colto di sorpresa gli ingegneri dell'Agenzia Spaziale Italiana, da due settimane sul vulcano Titano per testare Etna, il nuovo rover progettato per affrontare le future missioni di esplorazione lunare.
2: Abbiamo subito messo in atto quelle che sono le misure di sicurezza per mettere appunto in sicurezza tutto l'hardware che abbiamo portato su in quota, nonché anche gli operatori tecnici e gli ingegneri che lavorano con noi. Abbiamo scelto l'Etna perché è un territorio unico a livello anche mondiale, ci fornisce la possibilità di testare le nostre tecnologie in un ambiente simile a quello lunare.
3: Ci fermiamo qui, la linea torna all'Italia in diretta, prossimo al giornale alle 18.
7: L'Italia in diretta.

0: quando è meglio evitare di sentire la voce che canta della sottoscritta, o meglio Miriam Ficchi, ma accanto a me c'è Viviana Verbaro dopo aver lasciato la nostra Noemi, che è nostra anche perché conduce un programma qui su Rai Radio 1. Tra l'altro è uscita dall'ospedale, voglio informazioni.
1: Sì,
0: è
1: mi
0: uscita,
1: domandavo come stesse.
0: Tutto a posto, deve soltanto riposarsi un pochino, però mentre era in ospedale ha fatto i live, le dirette, si è collegata con molte radio,
1: ha capitalizzato questa brutta esperienza.
0: Va bene.
1: Allora, i nostri auguri di pronta guarigione. E dunque, Miriam, stavamo parlando poco fa, sì, anche prima ancora di entrare nel mondo sportivo, di giovani e di disagio psicologico, quindi della necessità di avere ascolto, nuovi modelli educativi. E proprio un ruolo fondamentale per bambini e adolescenti può avere lo sport, che stavi in questo momento evocando, che può essere fonte di benessere fisico ma anche psicologico. E sempre dallo sport possono anche arrivare dei modelli positivi a cui ispirarsi. Stiamo parlando di Jannik Sinner o Kimi Antonelli, per esempio, ma anche delle stelle dell'atletica o del nuoto, perché la Generation X, diciamo così, sta ridisegnando la geografia dello sport
0: italiano.
1: Sono
0: assolutamente d'accordo, guarda, e poi qui abbiamo una presenza.
1: E adesso la presentiamo, la presenza. Per ora stiamo un po' ragionando sul fatto che, pur essendo giovanissimi, si tratta di talenti maturi che, al di là della prestazione, sanno anche parlare al cuore, no, della nostra società. E quindi, come stavi anticipando, ragioniamo di tutto questo con Marco Franzelli, collega giornalista del TG1, che è qui con noi in studio. È davvero un piacere, Marco, averti con
2: anche
1: noi.
2: Anche per me, grazie di avermi invitato e un buon pomeriggio ai radioascoltatori.
1: E poi in collegamento telefonico abbiamo anche Pippo Russo, che è sociologo dello sport all'Università di Firenze. È con noi?
3: Buon pomeriggio a voi e a chi ci ascolta, un saluto all'amico Marco.
1: Eccoci.
2: Salve, altrettanto Pippo.
1: E allora, Franzelli, iniziamo subito parlando di Sinner e Antonelli, che sono gli unici italiani presenti nella lista redatta da Time dei 100 sportivi più influenti dell'anno. Iniziamo a raccontare questi fenomeni sportivi, ma prima ascoltiamo una clip che riguarda Sinner, un suo momento molto molto carino, lo ricorderete.
4: Un grandissimo onore essere qua sul palco con Adriano, signor Presidente. Sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco, sono sempre, in qualche modo riesco sempre a mettermi in posizioni non piacevoli. Adriano, dopo 50 anni abbiamo riportato.
1: E allora, Marco, lo ricordiamo, agli internazionali di tennis fu clamoroso dopo la vittoria questo saluto a Mattarella, tenerissimo fra l'altro.
2: Ecco, sì, agli internazionali l'Adriano citato era Adriano Panatta, che nel 76 vinse gli internazionali. Ma mi collego a una frase che hai detto poco fa. Hai detto parlano al cuore sia Kimi Antonelli che Jannik Sinner, e anche in questa gaffe, perché diciamo che si tratta di una piccola gaffe, quel fare una gaffe di fronte al presidente Mattarella, quindi con l'inevitabile emozione, parla al cuore. E permettimi di fare un collegamento forse un po' ardito, è lo stesso motivo per cui tanti giovanissimi, sono stato al cinema proprio poche sere fa, vanno a vedere l'Odissea. Perché l'Odissea, e lo stanno forse scoprendo adesso dopo averla letta magari o studiata a scuola, quel film, che cos'ha fra tante cose? Parla al cuore. Ulisse, la sua storia con la sua forza, ma anche con le tante debolezze che Sinner ha avuto, ricordiamo, si è sentito male a Parigi in quell'occasione e in altre occasioni, parlano al cuore di questi ragazzi. Il cuore di questi ragazzi ha un bisogno, e loro nello sport riescono a rispondere,
1: a intercettare, certo. E questo parlare al cuore non deve essere per forza un modello di perfezione, anche se poi sono dei campioni incredibili, pieni di successo, però ci sono le debolezze che poi li restituiscono alla loro umanità.
2: Sì, sia l'uno che l'altro, visto che ci riferiamo a Kimi Antonelli, sì, e a Jannik Sinner. Io mi ricordo l'anno scorso Kimi Antonelli,
1: sì,
2: giovanissimo, debutta in Formula 1 con una delle macchine più forti, la Mercedes, certo, comincia bene, poi proprio un anno fa, in queste settimane, la crisi. Non riusciva più a guidare come guidava, veniva regolarmente battuto dal compagno di squadra. Mi ricordo che una volta si mise a piangere, un po' nascosto, ma spuntarono delle lacrime, perché non riusciva ad essere quello che pensava di essere. E poi abbiamo visto, ha saputo reagire, e abbiamo visto quello che sta facendo. Il pilota italiano, a parte Ascari, quindi bisogna andare indietro all'inizio degli anni 50, il più vincente, così come Sinner. L'abbiamo visto a Parigi, ma anche in altre occasioni, soprattutto però a Parigi, travolto da un problema che non si è ben capito di che cosa si sia trattato, travolto, con lo sguardo smarrito, non riusciva più a giocare, mandava la palla di là, come se
0: si è ritirato.
2: Era un caso in cui lui, che è così bravo a controllarla, questa pallina la mandava nell'ignoto, voleva liberarsene perché sembrava che quella pallina lo soffocasse. Ecco, tutte e due hanno avuto una crisi e tutte e due hanno saputo reagire. Ecco, è una qualità che hanno forse molti altri ragazzi che vivono in altri ambienti, o che in altri ambienti questi ragazzi non hanno. Ecco perché lo sport può essere un riferimento, come affrontare un ostacolo, come superarlo.
1: Certo, assolutamente. Allora, abbiamo conosciuto meglio Sinner ricordando anche questa piccola gaffe di cui parlava Franzelli. Ascoltiamo anche la voce di Kimi Antonelli in un'intervista che hai fatto proprio tu, Marco. Vediamo se la riconosci.
2: Chi ti aiuta a rimanere con i piedi per terra?
5: La mia famiglia, perché mi hanno sempre accompagnato, mi hanno accompagnato sin dai tempi del kart fino a questo momento, e sono quelli che in primis mi tengono con i piedi per terra.
2: Come si sta in testa al mondiale? Che aria si respira lassù?
5: Beh, devo dire che dai, sono molto contento di come stanno andando le cose. Devo dire che sto passando un bel momento sicuramente, però allo stesso tempo so che vi devo restare concentrato, perché la stagione è ancora lunga e sai, bisogna continuare così, anzi bisogna continuare ad alzare l'asticella.
1: Allora, Pippo Russo, volevo sentire anche il suo parere, prendendo proprio spunto da questa breve clip che abbiamo sentito. Il ruolo della famiglia in questi campioni di appoggio, di sostegno, ma non di invadenza, è fondamentale?
3: Ma è fondamentale sia perché può avere un influsso positivo, sia perché viceversa rischia di avere un influsso negativo, e purtroppo siamo tempestati di esempi che ci raccontano nella cronaca quanto la presenza delle famiglie in occasione delle manifestazioni sportive sia deleteria. Quindi la famiglia è innanzitutto un elemento fondamentale, perché deve creare un ambiente giusto di crescita dell'atleta, che innanzitutto deve essere un futuro cittadino o una futura cittadina.
1: Sì.
3: Però poi c'entra assolutamente la forza mentale della persona, e quella è una cosa che viene allenata, viene formata, è un pezzo essenziale della crescita come atleta. Esempi che abbiamo fatto, cioè di soggetti che sono a questo punto grandissimi campioni di levatura mondiale,
1: sì,
3: ma che hanno avuto i loro momenti di debolezza, e l'aver avuto una forza mentale, l'averla allenata è stato fondamentale. Quello è il primo pezzo del diventare professionisti nello sport: avere la capacità di apprendere dagli errori, di
1: sì,
3: trasformare le debolezze in forza e venirne fuori più forti.
1: E allora Miriam voleva fare una domanda
0: a Marco Franzelli, sì, eccomi. Anche perché tornando indietro nel tempo, negli anni 80 e 90 avevamo grandi campioni, ma spesso erano casi isolati. Oggi invece sembra che in tanti sport stia veramente nascendo una vera generazione di talenti. Abbiamo sentito Sinner, abbiamo sentito Antonelli, poi Sara Curtis, Mattia Furlani, non ci dimentichiamo che ce ne abbiamo una serie di campioni. È cambiato il modo di allenare i giovani o è cambiata la cultura proprio dello sport?
2: È certamente cresciuta la cultura dello sport ed è cresciuta anche la consapevolezza di questi ragazzi. Qualche giorno fa proprio Sara Curtis ha fatto una bella intervista al Corriere della Sera nella quale ha detto la disciplina batte il talento. Il talento, se non viene allenato, è nullo. Abbiamo sentito le frasi di Kimi Antonelli, alzare l'asticella, altra frase. Sì. Noi potevamo prendere quelle risposte di Kimi Antonelli, modificarle magari con l'intelligenza artificiale e trasformare la voce di Kimi Antonelli nella voce di Jannik Sinner, e beh, dicono sempre la stessa cosa, cioè questa consapevolezza che entrambi, Sinner, Antonelli, ma anche Sara Curtis e tutti gli altri, tutti sono consapevoli di avere un talento, però sanno anche che devono impegnarsi per valorizzare quel talento. Una cosa ha in più lo sport rispetto alla società: ci sono tanti giovani che hanno straordinari talenti nella medicina, nelle tecnologie, degli ingegneri straordinari che escono dalle università italiane, ma non riescono purtroppo, ed è uno dei grandi problemi di questo paese, a applicare questo loro talento, e rivediamo che vanno in Inghilterra, in Germania, in Francia, negli Stati Uniti, dove vengono apprezzati di più anche da un punto di vista economico. Lo sport ancora è capace di dire: tu sei bravo, se ti impegni vinci, ed è quello che sta accadendo.
0: Allora approfittiamo un po' di musica, sì, intanto grazie della risposta, vedremo che succederà poi anche con il calcio,
2: esatto.
0: Ma non tocchiamo questo argomento. 17:20 la musica che vi vogliamo offrire, questa piace tanto ai giovani, altro che cosa mi hai scelto? Vabbè, mi sembra giusto. Allora, morbida più che mai, piace anche a noi però questa musica.

0: ho detto questa musica piace anche ai giovani, è la verità, anche perché sono tanti oggi i giovani, la generazione Z, a ricantare canzoni che appartengono al passato, come questo pezzo di Adriano Celentano insieme a Mina, Acqua e Sale. Solo che la difficoltà è riuscire a cantarlo come Mina, questo è il problema.
1: Questo è un altro paio di maniche.
0: 17:23 Rai Radio 1, Viviana Berbaro, Miriam Fechi, ma soprattutto Viviana,
1: Marco Franzelli, collega giornalista del TG1, e Pippo Russo, sociologo dello sport dell'Università di Firenze, con cui stiamo ragionando in merito allo sport, ai nuovi modelli che vengono da questi campioni così giovani, così talentuosi, ma anche così motivati da diventare esempio per le nuove generazioni. Volevo tornare da Russo perché quello che stiamo osservando è che sembrano essere gli sport individuali a forgiare l'autonomia rispetto a quelli di squadra, se almeno rispettiamo questi nomi che abbiamo fatto finora. È così?
2: Ma in questo momento ciò che ci dicono i risultati sportivi in Italia è che appunto sono soprattutto gli sport individuali quelli nei quali riusciamo ancora a produrre delle eccellenze, anche se abbiamo una pallavolo femminile per esempio e maschile che ci danno delle grandi soddisfazioni.
1: Però c'è anche la solitudine della prestazione che sta venendo fuori con questi grandi nomi.
2: C'è la solitudine della prestazione che è anche una grandissima responsabilità.
1: Esatto.
2: Sei in pista da solo o da sola con te stesso, sei in allenamento con te stesso. In ultima analisi devi responsabilizzarti, devi organizzarti, non c'è una squadra che ti soccorre, soprattutto nei cosiddetti sport di prestazione, come le discipline di corsa veloce, dove devi semplicemente sprigionare tutta la tua forza, tutto il tuo talento e tutta la tua potenza, dove quindi la vittoria dipende dal minimo dettaglio che deve essere limato. Se tu non ti dai una perfetta autodisciplina non riuscirai mai. Per questo ritorno alla questione della forza mentale. È una grandissima palestra di crescita della persona prima ancora che dell'atleta, e in questo gli sport individuali hanno veramente qualcosa di più.
1: E allora Marco Franzelli, oltre a questi due fuoriclasse, vogliamo citare qualche altro astro? Andiamo verso l'atletica?
3: Possiamo andare verso l'atletica, però permettimi, perché andiamo sull'attualità, la notizia l'avete data ovviamente nel giornale radio, ma proprio oggi a proposito di squadra, è uno sport individuale che però si raccoglie in squadra, la scherma, quattro ragazze hanno vinto la medaglia d'oro ai campionati del mondo che sono ad Hong Kong, citiamole: Martina Batini, Martina Favaretto, Arianna Errigo e Anna Cristino. Sono state un po' travolte da tutto le vicende del commissario tecnico della nazionale, loro e gli altri schermidori che hanno vinto nei giorni precedenti, quindi c'è anche, a proposito di vittorie e di ragazzi che vengono, Arianna Errigo le guida, diciamo, è tra virgolette quella più anziana, le altre però sono molto giovani. Sì, gli altri sono, appunto, l'abbiamo citata, Sara Curtis, che sta facendo dei risultati straordinari e che studia psicologia, ha preso una decisione un anno fa, ha detto vado a studiare negli Stati Uniti, vado a studiare psicologia, e ha deciso di cominciare con gli esami più difficili, ecco lo sport, voglio mettermi alla prova
0: subito,
3: con le prove più complicate, e ha avuto dei momenti di crisi, anche lei ha raccontato che nei momenti di crisi ha pianto, le lacrime come sfogo, ecco il paragone che avevo fatto all'inizio
1: iniziale.
3: Con Ulisse che piange quando non riesce a fare qualcosa o quando sogna qualcosa che non riesce a raggiungere. E l'ha aiutata un allenatore dell'Università della Virginia dove lei studia. E poi a proposito di genitori, di rapporti che funzionano fra atleta e genitore allenatore, Larissa Iapichino, sì, che ha superato la mamma nel salto in lungo, 7,12 metri, nuovo record italiano, un centimetro più di Fiona May, la mamma che ha vinto tantissimo nella storia dell'atletica leggera italiana, e l'altra figura, Mattia Furlani, che ha allenato dalla mamma.
1: Abbiamo Iapichino dimenticato Kelly Duhalla.
3: E Kelly Duhalla, soltanto 16 anni e sta andando velocissima sui 100 metri.
1: E allora, sono in bocca tanti, al lupo a questi ragazzi, veramente sono,
0: bravi,
1: sono un
0: bravi
1: esempio, perché altrimenti, Miriam, qui finiamo di parlare di giovani soltanto quando ci sono problematiche.
0: Assolutamente.
1: E invece c'è anche tanto di bello, tanto di positivo. E allora ringraziamo Marco Franzelli.
3: Grazie a voi, grazie,
0: grazie
3: a voi.
0: Di cuore.
1: Andiamo,
0: grazie,
1: con un
3: ciao,
1: break,
3: Pippo.
1: Poi il meteo
0: e poi ancora altri argomenti e altri ospiti. Rimanete bloccati su Rai Radio 1.
1: L'Italia in diretta.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su syscom.eu.
8: A Manfell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
10: E alla mia fitness mania.
9: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Meteo Radio.
12: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata il cielo torna ad essere sereno un po' ovunque, dopo le poche nubi che si sono sviluppate nel pomeriggio, mentre il caldo e l'umidità continuano ad essere persistenti con conseguenti condizioni di disagio. Domani, venerdì 31 luglio, la situazione tende ad essere per lo più invariata, con una giornata che si prospetta ancora con temperature elevate anche prossime ai 40 gradi, soprattutto sulle regioni centrali. Permane l'alta umidità e questo vale anche dopo il tramonto. Saranno decisamente isolati gli annuvolamenti su tutte le regioni, a parte qualche nube in più nel corso del pomeriggio con associati locali temporali sulle zone alpine di confine. La ventilazione risulta praticamente assente, a parte un po' di brezza lungo le coste del centro, del sud e delle due isole maggiori durante le ore più calde. In conseguenza del poco vento, anche il moto ondoso dei nostri mari sarà decisamente poco evidente. Quasi calmi o al più poco mossi tutti i bacini. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: L'Italia in diretta.

0: quanto ci piace a noi la musica e a voi che siete dall'altra parte. Ben trovati ancora una volta, il buon pomeriggio vi arriva da Rai Radio 1. L'Italia in diretta con Viviana Verbaro, Miriam Ficchi e soprattutto la voce di Beyoncé con la partecipazione di Jay-Z. Insomma, siamo tornati anche qui indietro, Crazy Love nel tempo.
1: E allora siamo arrivati allo spazio dedicato all'economia, ma prima vado sulle agenzie perché c'è un'ultima ora molto importante. È crollato un edificio a Messina, ci sarebbero dei dispersi, una struttura di due piani con negozi e abitazioni. Vedremo un po' come evolve questa notizia, questa situazione. Intanto do la linea a Chiara Rancati, ci colleghiamo con la redazione economica di Milano perché vediamo come hanno chiuso le principali borse europee e i titoli protagonisti della giornata. Chiara.
2: Buon pomeriggio, è una chiusura positiva oggi per le borse europee che ritrovano l'allineamento dopo diverse sedute contrastate. Milano è la migliore a più 1,04%, Parigi a più 0,78%, Francoforte sale di quasi mezzo punto percentuale. Passato l'appuntamento con la Federal Reserve, la banca centrale americana, che come previsto ha lasciato invariati i tassi di interesse, il focus degli operatori di mercato passa sulle trimestrali. A Piazza Affari quindi vanno particolarmente bene dopo i conti Campari, che ha aumentato le previsioni sui suoi margini operativi, e Prismian, che rimbalza nettamente dopo i cali dei giorni scorsi. Va male invece Stellantis, che proprio dopo i conti trimestrali perde oltre il 4%. Mentre oltreoceano è positiva, Wall Street recupera dopo la chiusura in netto rosso di ieri. L'indice Dow Jones ha più 0,3%, il Nasdaq sale di quasi il 2%, rassicurato appunto dalla stabilità sui tassi di interesse. Anche qui trimestrali sotto la lente, piace agli operatori quella di Microsoft, il titolo sfiora il più 14%, meno quella di Meta, casamadre di Facebook, che rivede al ribasso le sue previsioni sugli utili futuri, facendo scivolare il titolo di oltre l'8%. Linea a voi.
1: E grazie a Chiara Rancati. Lasciamo Piazza Affari per occuparci di economia domestica, di spesa a chilometri zero, che sta consolidando un'abitudine centrale per la famiglia italiana. Oltre 30 milioni di persone infatti scelgono regolarmente i mercati contadini e la vendita diretta in azienda. Le ragioni di questo boom, di questa preferenza, risiedono nella ricerca di prodotti freschi, stagionali, magari trasparenti, uniti alla volontà di sostenere l'economia locale e ridurre anche gli sprechi alimentari e le emissioni legate ai trasporti, quindi anche un problema ecologico. In questo scenario le casette agricole e i distributori automatici 24 ore al giorno rappresentano forse l'evoluzione tecnologica della filiera corta, capace di unire la tradizione della terra alle esigenze della vita moderna. Ne parliamo, Miriam, con due ospiti che sono in collegamento con noi. Andrea Brunetta, che è distributore di latte crudo alla spina. Benvenuto Andrea.
3: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Andrea, buonasera.
1: Buonasera. E c'è anche Michele Marcon, che è un agricoltore di Treviso, un agricoltore che si definisce a centimetri zero, non a chilometri. Benvenuto Michele.
4: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio, grazie.
1: Ora ci spiegherà.

0: a breve perché questa differenza, definizione così, così curiosa, così particolare. Allora, Brunetta, ci racconti un po' il suo settore. Chi è interessato alla distribuzione di latte crudo alla spina?
1: Beh, innanzitutto posso dire che il distributore di latte crudo, almeno nella realtà che conosco io personalmente dal punto di vista professionale, cioè nelle province di Treviso e Padova, rappresenta una presenza consolidata ormai da molti anni. Infatti per tante famiglie rappresenta un punto di riferimento dove acquistare un prodotto fresco, locale e direttamente dalle aziende agricole. È fondamentale questo perché crea proprio un rapporto diretto tra il consumatore finale e il produttore di per sé. Nelle realtà nostre il produttore è proprio un'azienda di piccole e medie imprese, di familiari, insomma, che praticamente amata dal consumatore finale.
0: Ma chi è il consumatore vostro tipo?
1: Il consumatore tipo nostro ovviamente sono le famiglie,
0: sì.
1: Le famiglie che apprezzano tantissimo proprio il fatto di avere un punto di riferimento quale il distributore automatico e avere qualcosa di a chilometro zero, cioè avere una in questo caso una casetta del latte, cioè un distributore che permette proprio di comprare a chilometro zero, ecco.
0: E allora più vicino è ovviamente meglio è. Andiamo da Marcon.
1: Sì.
0: Dicevamo agricoltore a centimetri zero, che vuol dire?
2: Sì. Allora, nel nostro caso siamo una piccola azienda agricola e a centimetri zero è dovuto al fatto che semplicemente noi raccogliamo il giorno prima al massimo o la mattina stessa per determinati prodotti e la rivendiamo direttamente in loco, quindi presso la nostra azienda, i nostri terreni. E dunque veramente si tratta di pochi metri fino al banco dove dopo le vendiamo. Ecco,
0: ecco anche a lei chiedo chi è il consumatore tipo, chi è che preferisce questo tipo di scelta, cioè non andare al supermercato senza ovviamente demonizzare nessun tipo di spesa, ma magari perdere un pochino di tempo in più, fare un passaggio
2: esatto.
0: In più, un giro in più per venire a scegliere la
2: esatto.
0: Verdura fresca.
2: Allora sicuramente anche per quanto riguarda la nostra azienda lavoriamo prevalentemente con famiglie e
0: sì.
2: Soprattutto famiglie che abitano nei dintorni o comunque a pochi chilometri di distanza e che quindi magari anche i loro avi avevano magari degli orti o sanno benissimo qual è la fatica o anche semplicemente la tipologia di prodotto di cui si parla, perché stiamo parlando di prodotti di cui il gusto sanno perfettamente qual era, se lo ricordano a casa dei propri genitori, ecco. Dopo nulla toglie che ci siano anche qualche ristorante o qualche persona che dopo di fatto lavora o trasforma e quindi può capitare che dipende dall'azienda, nel nostro caso sono prevalentemente famiglie. Però
3: famiglie,
2: anche,
3: certo,
2: anche
3: perché voi
2: anche
3: veramente offrite il prodotto di stagione, cosa che invece ormai
2: sì,
3: siamo
2: esatto.
3: Abituati a mangiare, non so, nel periodo invernale, tutte quelle cose, quei
2: esatto,
3: prodotti che
2: esatto.
3: Di solito dovremmo aspettare la bella stagione. Invece volevo chiedere ad Andrea Brunetta, quali controlli garantiscono la qualità e la sicurezza del latte crudo, che è un alimento molto delicato?
1: È un alimento assolutamente molto delicato, qui andiamo a parlare di sanità pubblica, quindi è un settore che riguarda prevalentemente il servizio veterinario e il servizio pubblico sanitario. Quello che posso dire io è che comunque per l'allevatore è fondamentale il controllo del proprio prodotto e non esiste motivo per non volere questo. E la macchina di per sé è abbastanza complessa, ma è seguita strettamente e ogni giorno viene controllata dall'allevatore. Infatti il latte viene cambiato quotidianamente, ogni mattina, dopo la mungitura appunto della mattina, e poi si è molto molto attenti e minuziosi nel controllo della vasca, del mantenimento della catena del freddo, della pulizia e l'igiene del rubinetto di
0: Quindi
1: per sé.
0: Quindi c'è dietro un'organizzazione complessa.
1: Assolutamente sì, l'allevatore poi, come nel nostro caso, è seguito comunque da dei consulenti che fanno un po' da tramite e traducono quelle che sono le normative e le volontà del servizio sanitario e cercano anche di semplificargli un po' la vita, perché comunque è abbastanza complicato. Comunque possiamo dire che ad oggi il prodotto che viene erogato nei distributori automatici è un prodotto assolutamente sicuro e controllato minuziosamente.
0: Allora, mi fanno cenno dalla regia che è arrivato un WhatsApp audio al nostro 335-699-2949. Ascoltiamolo insieme.
4: Buongiorno, mi chiamo Stefano, abito nella provincia di Ravenna. Sto ascoltando l'intervento dell'allevatore che distribuisce latte crudo nelle province venete, e con grande dispiacere qua nella zona di Ravenna, Romagna e così, dove erano presenti questi distributori fino a 7-8 anni fa e ai quali io mi rifornivo, e con grandissimo dispiacere sono stati mano a mano eliminati. Non capisco il perché il consumatore qua non apprezza la qualità che fornisce un allevatore con la vendita diretta di latte crudo.
0: E allora, Brunetta?
1: Allora posso dire che qua invece nel nostro territorio la situazione è ben diversa, perché i clienti apprezzano tantissimo il prodotto, tanto da creare delle vere e proprie comunità, per esempio delle amministrazioni comunali dei comuni della provincia di Treviso chiedono agli allevatori del proprio paese di poter organizzarsi per installare una macchina erogatrice di latte crudo, proprio perché crea comunità. Vi faccio un esempio: è talmente apprezzato che un'azienda che seguiamo noi direttamente, ogni anno l'azienda organizza una cena a ridosso di Natale con i clienti abituali, proprio per ringraziarli del fatto che c'è questa fedeltà. E dico una cosa anche in più, ho qui davanti un estratto di una lettera che un cliente ha lasciato a un distributore di latte nella provincia di Padova.
0: La verità, bellissimo, Brunetta e Marcon, è che queste sono delle iniziative bellissime, utilissime, molto più difficili da far attecchire nelle grandi città, penso a Roma, penso a Milano, insomma, è tutto un pochino più complicato.
3: Sì, bisogna sempre fare attenzione. Invece volevo chiedere, ma quanto costa un bicchiere alla spina di latte? Perché
1: quanto costa? Beh, questo è un dato abbastanza variabile, però diciamo che almeno nella nostra zona siamo attorno all'euro al litro. Ed è bello perché ci sono macchine che erogano il latte a litri, cioè che riempi la bottiglia e te la porti da casa.
3: Perciò
1: e
3: un litro è molto importante, un euro circa,
1: un euro. Si può decidere di riempirlo tramite bottiglia oppure semplicemente tramite bicchieri. C'erano alcuni che mettevano anche di bicchieri e te lo riempivi e te lo bevevi anche al momento.
3: Era una mia curiosità per capire, perché non l'ho mai visto, lo sto immaginando.
0: E invece, parlando sempre di costi, Michele Marcon, i suoi prodotti, ci faccia degli esempi di cosa vende e i costi che hanno, per cercare di capire. Ovviamente saranno prodotti più costosi, perché è chiaro che non siamo nella grande produzione né nella grande distribuzione, però ci dica un po'.
2: Allora, nel nostro caso, in questo periodo chiaramente stiamo raccogliendo e vendendo tutte colture estive, quindi si parla di zucchine, pomodori, cetrioli, melanzane, peperoni. E chiaramente noi adesso diciamo sparo degli esempi, che può essere per esempio, non so, per esempio l'insalata a 3 euro al chilo, o per esempio dei cetrioli a 2,80 euro al chilo, o dei pomodori, dipende dalla tipologia, però ci aggiriamo per mettiamo dei ciliegini su 4 euro al chilo, mentre invece magari dei cuor di bue a 3,10 euro al chilo e avanti.
0: Insomma, non sono distantissimi.
3: Perché io me ne intendo, ma fino a un certo punto.
0: No, ma io abbastanza, insomma, come prezzi. Di mercato.
3: Sono ottimi, mi sembrano.
0: Sì. Non penso troppo superiori. E poi, siccome fra poco ci dovremo salutare, Marcon, ci spiega com'è cambiato il vostro lavoro quotidiano sul campo?
2: Rispetto a quando?
0: Rispetto al passato, è chiaro che ora ci saranno anche delle tecnologie che vi aiutano.
2: Sì, assolutamente sì. Sicuramente se ci si riferisce al passato, più di avere magari una trattrice agricola, non c'era altro, si faceva la maggior parte dei lavori a mano. Diciamo che in orticoltura è ancora così, ma ci sono moltissime macchine operatrici che facilitano determinate lavorazioni,
0: sì.
2: E man mano che si va verso, diciamo, nel nostro caso in provincia di Treviso ci sono molti vigneti, in quel caso è molto più diciamo automatizzabile, quindi ci sono delle macchine operatrici in grado di fare la maggior parte dei lavori che una volta erano manuali. Per quanto riguarda le colture a reddito come le nostre, diciamo che la raccolta è ancora prevalentemente manuale. Esistono comunque delle macchine che facilitano
0: comunque un lavoro che le piace, si sente l'entusiasmo nella voce. Io vorrei tornare da Brunetta perché ho un messaggio per lui e da un nostro ascoltatore che al 335-699-2949 domanda: salve, ma il latte crudo non va pastorizzato?
1: È fortemente consigliato, come viene riportato anche nella cartellonistica al di fuori del distributore, la bollitura. Ovviamente questa è una precauzione che si ha da qualche anno, però sì, ripeto, il prodotto di partenza ad oggi è molto sicuro perché è estremamente controllato.
0: Bene, benissimo. E
3: quindi è consigliato, cioè, bere latte crudo, lì si può... Mi è venuto sto dubbio adesso.
0: Con il nostro ascoltatore che l'ha anche un po' tirato fuori. E invece l'incontro con, diciamo, il consumatore, come fa a scegliere, Marcon? Viene lì da voi, c'è una cassettina preconfezionata, si può scegliere quello che si vuole?
2: Allora, ci sono diverse tipologie di clienti anche in questo caso, perché i privati o comunque tutte le famiglie sono una diversa dall'altra, ed è anche questo il bello. C'è chi si fida ciecamente e magari ci domanda un quantitativo di verdura che può essere una cassettina, può essere un 12 euro, un 20 euro, un 30 euro e gli si prepara noi in base alla stagionalità, oppure c'è chi preferisce arrivare qui in punto vendita e scegliersi la merce, che può essere chiaramente, essendo diciamo non standardizzata come magari può essere per la grossa distribuzione, prendo i pomodori così a caso, ci possono essere quelli un po' più maturi, quelli un po' meno, quelli, certo, con una spalla leggermente verde, quelli
0: noi
2: più
0: speriamo
2: grandi,
0: che queste abitudini, Miriam, si diffondano.
3: Io
0: perché...
3: devo dire che a Roma è un posto dove posso trovare questi
0: ai
3: prodotti
0: tuoi giri,
3: a chilometro zero.
0: Allora salutiamo benissimo i nostri ospiti Andrea Brunetti e Michele Marcon per averci raccontato la bellezza di questi
3: gli
0: lavori,
3: l'alimentazione
0: tornando più vicini possibili alla natura. Miriam.
3: Allora, a tempo di musica, vi dedichiamo la prossima canzone che anche qui ci riporta indietro, 1986, quant'era bella questa ragazza, ma tuttora una bellissima donna. Sto parlando di Kim Wilde, You Keeping Me Hanging On, questo è il titolo della canzone. Allora andiamo ad ascoltare insieme. Gli anni 80, la metà degli anni 80, dove tu andavi in discoteca, Viviana, lo so.
0: Ero piccina, tesoro.
3: Ballavi, andavi a Soverato, nelle discoteche che andavano per la maggiore, e ballavi anche
0: la Strangolo appena chiudo il rosso.

0: Ma no, si scherza e si gioca. E beh, tutti noi ci siamo divertiti quando si era piccoli e giovani. 17
1: si vede che do un'immagine di troppa serietà, visto che mi stuzzichi.
0: Wow. Però ha cantato l'altro giorno con Marcello.
1: Ma lo faccio spesso.
0: Oh, vedi, vedi. Allora, 17.53 in questo momento, vi ricordiamo, Rai Radio 1, Viviana Verbaro, Miriam Fecchi con l'appuntamento L'Italia in diretta. Attenzione, ce ne andiamo al mare.
1: Sì, ce ne andiamo al mare perché c'è un altro appuntamento molto importante. Vi vogliamo raccontare un'iniziativa che si svolge domani 31 luglio al Circeo, quindi un luogo meraviglioso di vacanza su cui nel periodo estivo convergono decine di migliaia di visitatori. Tornano infatti i Better Tomorrow's Days, dibattiti sul mare, blue economy, sviluppo, ed è con noi Livio Buffo, ideatore del progetto. Benvenuto.
2: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Buonasera Livio.
1: Allora, di che cosa stiamo parlando?
2: Better Tomorrow Days sono dei talk durante i quali facciamo incontrare imprenditori, istituzioni, associazioni e cittadini. Sì. Gli argomenti sono la quotidianità, l'attualità, oppure possono essere temi che interessano i territori, come accadrà domani, dove andiamo a svolgere i nostri eventi. Ed è una maniera per la quale i cittadini non solo ascoltano passivamente, ma possono partecipare facendo domande a chi fa le leggi, quindi anche a chi decide. È un modo anche per scambiare opinioni in maniera civile.
1: Voi avete un'anima green, anche molto pratica, anche nelle realizzazioni, per esempio, delle passate edizioni. Per esempio, siete andati a fare una raccolta, se non ricordo male, di cicche di sigarette.
2: Sì, quello è un progetto che si chiama Piccoli gesti, grandi crimini, organizzato da Andrea Di Paolo, che è l'altro ideatore di questa manifestazione. In pratica cosa viene fatto? Nelle località di mare soprattutto, tramite l'attività di Mare Vivo e di volontari, viene fatta comunicazione contro il littering, ossia la cattiva abitudine di gettare la cicca ovunque, sotto la sabbia, in acqua o per strada. Attraverso un sistema di rilevamento satellitare, che io ci scherzo sempre, ma è così, perché misura quante formiche ci sono in un centimetro quadrato. Sì.
0: Non ci posso
2: credere.
0: Guarda,
2: la prima volta che me ne hanno parlato pensavo fosse un'esagerazione. Poi quando ho visto l'immagine ho detto: c'è sempre da imparare da chi è più bravo. E loro sono veramente bravi, perché tramite questa campagna e poi veramente la comunicazione con la gente porta a porta, dare anche i portaceneri, quelli usa e getta, no?
0: Come no? I segnali, cercare di educare.
1: Il mare e la terra sono veramente di tutti. Allora, in bocca al lupo per domani, in bocca al lupo Livio Buffo per questa esperienza, complimenti, e noi torniamo in musica dopo.
0: Allora, grazie, ci saluti il Circeo, tanti villeggianti in questo periodo, poi c'è un mare splendido, come devo dire l'Italia ci offre il bel mare. 17.56, ancora un altro salto nel passato, gli anni 80, anche se qui ci avviciniamo un pochino, siamo intorno, diciamo, agli inizi degli anni 90. Ve la ricordate Love and Pride, King?

0: 18.
1: GR1.
2: Studio Nicola Tedeschini, in primo piano il crollo di una palazzina di tre piani a Messina. Al momento ci sarebbero 5 feriti gravi, trasportati in ospedale in codice rosso e diversi dispersi ancora sotto le macerie. L'edificio ospitava alcune abitazioni, un supermercato e un'altra attività commerciale. Al pian terreno erano in corso lavori di manutenzione. Sul posto stanno operando vigili del fuoco e soccorritori del 118. Da una prima ricostruzione la causa del crollo è da ricondursi all'esplosione di una bombola di gas. Aggiornamenti nelle prossime edizioni del GR. Sono 2 le inchieste giudiziarie sulla morte a fine maggio a Barcellona del 28enne Samuele Spinelli. Anche la Procura di Roma ha aperto un fascicolo dopo quello della magistratura iberica. Il giovane fiorentino morì 3 giorni dopo essere stato fermato dalla polizia in un negozio in stato di agitazione. Per i medici è un caso di overdose, ma la famiglia ora chiede chiarimenti sui lividi alla schiena e ai polsi. Al Quirinale la cerimonia del ventaglio col Presidente della Repubblica Mattarella, che ha incontrato i giornalisti prima della pausa estiva. Le tempestive tensioni elettorali e l'aggressività verbale non tolgono attenzione ai problemi, ha detto il Presidente della Repubblica, facendo un appello ai partiti per abbassare i toni. Sul caso Roggero, che non ha però citato, il Capo dello Stato ha avvisato non si adatti la legge ai singoli casi. Infine Mattarella ha condannato le violenze in Val di Susa, ascoltiamolo.
3: Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi.
2: Resta alta l'attenzione in Val di Susa, dove sono scattati i divieti della prefettura per i campeggi dei Notavi in programma da oggi fino a domenica, ma gli attivisti non ci stanno.
4: Il campeggio si farà e sarà anche più divertente del previsto. A Venaus, se ci faranno rimanere lì, altrimenti saremo ovunque. Nessun passo indietro, la delegazione del movimento Notav conferma il programma. 4 giorni di lotta e autogestione, scambi e discussioni collettive. In Val di Susa, nelle stesse zone in cui sabato scorso sono stati presi d'assalto 4 cantieri della TAV, con danni rilevanti a quello di Chiomonte. Il giorno dopo la convalida del fermo dei 2 antagonisti tedeschi è a loro che è andata la solidarietà del movimento dopo una giornata piena di colpi di scena. Il campeggio era previsto a Susa, ma quando una trentina di manifestanti è arrivata sul posto ha trovato le prime 3 ordinanze del prefetto di Torino, divieto di portare oggetti per travisarsi, materiale pericoloso, divieto d'aggregazione nelle zone dei cantieri e soprattutto divieto di campeggio a Susa e Bussoleno. I rappresentanti del movimento si sono spostati a Venaus, dove erano già stati la scorsa settimana, la prefettura ha emesso una 4ª ordinanza, vietando il campeggio anche lì, ma incontrando la stampa, i rappresentanti del movimento hanno annunciato che andranno avanti. Maurizio Licordari, GR1.
2: La questione del riconoscimento facciale negli spazi pubblici. L'Italia continuerà a rispettare le norme dell'Unione Europea e le garanzie costituzionali. Lo fanno sapere fonti di Palazzo Chigi dopo che Bruxelles ha ricordato come la pratica sia vietata dalla normativa comunitaria. L'esecutivo rivendica inoltre di essere stato il primo paese europeo ad adottare una disciplina organica sull'intelligenza artificiale. Roma ha disposto il sequestro giudiziario per lo Spintime Labs, palazzone del quartiere Esquilino abusivamente occupato da più di 10 anni. La decisione dopo l'incendio divampato la scorsa notte dentro lo stabile. Oggi in prefettura si è tenuta una riunione sul tema, presenti il sindaco Gualtieri e il vicario generale della diocesi, Monsignor Baldo Reina. Musica questa sera, Nicolò Fabi sul palco del Forte di Bar per la rassegna Aosta Classica in uno dei concerti più attesi dell'estate.
5: Sentire e fare attenzione, ubriacarsi d'amore.
2: Reduce dalla tournée teatrale dedicata all'ultimo album Libertà negli occhi, il cantautore romano porterà in Valle d'Aosta i brani più amati del suo repertorio. Solo una tappa di un tour appunto estivo che segna il ritorno ai live di Fabi e dei suoi compagni di viaggio tra piazze storiche, anfiteatri e arene sotto le stelle. E infine il calcio è scontro aperto tra la UEFA e la FIFA, la Federazione Internazionale. Le 55 federazioni europee respingono all'unanimità il progetto del presidente FIFA Gianni Infantino, definito un tentativo di privatizzare il campionato del mondo. Ha annunciato il boicottaggio di tutte le competizioni, appunto compresa la stessa Coppa del Mondo, finché il piano non sarà ritirato. E così è tutto, ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
0: L'Italia in diretta.

0: canzone di Tommaso Paradiso, ormai la compagna di viaggio, lei alla guida di questo appuntamento sta imparando tutte le canzoni.
1: Le so.
0: Avevi perso un po' l'abitudine, di la verità. Allora, 18 e 8 minuti, siamo giunti all'ultimo ora in nostra compagnia, l'Italia in diretta, Rai Radio 1, ma argomenti pronti per tutti voi, e questa volta si parla ancora di musica, di teatro, ma non solo.
1: Ma anche di cultura, perché Miriam ricorre quest'anno il centenario della nascita di Dario Fo. Lo sapevi? Lo ricordavi?
0: Certo.
1: E stiamo parlando di uno dei giganti assoluti del teatro e della cultura contemporanea mondiale, quindi drammaturgo, attore, regista, straordinario giullare politico, ma nel senso più ampio del termine. Fo ha rivoluzionato il linguaggio scenico, la satira sociale, e una conquista coronata nel 1997 anche con il premio Nobel per la letteratura, e quindi insomma un grande uomo, un grande artista. E noi siamo in compagnia, abbiamo il privilegio di avere Jacopo Fo, il figlio, che domani 31 luglio sarà in scena alla Casa del Jazz a Roma con lo spettacolo Jacopo Fo racconta le canzoni di Dario Fo, dedicato proprio ad alcune delle ballate, le posso definire così, Jacopo, della ricchissima produzione musicale del papà. Buonasera.
2: Sì, grazie, buonasera, ma che brave persone, ma come siete
0: grazie
2: gentili.
0: Delle brave. Vabbè, ma insomma hai avuto un papà talmente così importante.
2: Anche odiatissimo, per cui
0: anche vabbè,
2: c'è l'uno e l'altro.
1: Odi e tami, no? Senti, e vogliamo ascoltare, prima di entrare nel vivo dello spettacolo, uno stralcio di una musica? Diamo almeno il sapore.
2: Certo.

0: allora, Jacopo, come nasce l'idea di mettere al centro della scena la produzione musicale e le canzoni di tuo padre? Questa era Stringimi forte i polsi, che fa parte dello spettacolo.
1: Questa è una canzone scritta da mio padre per mia madre, una storia d'amore pazzesca.
0: Meravigliosa.
1: Sì, con qualche incidente, perché come raccontano, io racconto tutti i retroscena allo spettacolo, tra cui che mia madre divorziò da mio padre in diretta da Raffaella Carrà nella trasmissione della domenica.
0: No, dai.
2: È uno di quegli episodi indimenticabili.
0: Raccontaci, Jacopo.
1: Chi vuole andarselo a vedere è su YouTube, sì. Raffaella Carrà, Franca Rame, si vede. È stata una tegola sulla testa, nel senso che io stavo a Milano a lavorare a casa dei miei e mi telefona mio padre dall'Olanda, dice: ma cosa c'è? Ciao, tua madre ti ha lasciato in diretta, mi telefonano tutti, non c'è niente, Jacopo, dimmi. E io non sapevo meno di lui, perché a me non mi ha telefonato nessuno. È andata così, cioè
0: la bella banda, però devo dire incredibile.
1: Come va con Dario? L'ho lasciato perché vado a letto con delle altre donne, anzi con delle ragazze,
2: giovani,
1: non minorenni, ma giovani.
2: No, beh, certo.
1: Quindi è stato un trauma. Io racconto tutte le canzoni, soprattutto quelle di quando io ero bambino, perché la canzone più nuova è una canzone del 68 su cui racconto la storia, ed era un momento veramente incredibile, cioè i miei sembravano gente normale, ma erano dei buontemponi che facevano delle cose assurde, e con un senso dell'umorismo, della provocazione straordinaria. Una volta erano a Cesenatico con Cocchi, Renato e Iannacci, avevano avuto in uso gratuito l'asilo dei bambini di Cesenatico, per cui facevano le canzoni con dei tavolini alti 40 centimetri, quei seggiolini, sì. E dovuto vanno al mare, sulla spiaggia, mio padre e loro sul bagnasciuga, mio padre urla: guardate là all'orizzonte una nave che affonda, e gli altri tre: sì, chiamate la capitaneria di porto. Insomma, in 10 minuti c'erano 200 persone che vedevano la nave che affondava, vedevano la nave che affondava,
0: un'illusione ottica collettiva.
1: Sì, senti, le motovedette che correvano.
0: Jacopo, a proposito di Iannacci, ascoltiamo un altro piccolo estratto.
3: Ho visto un re
4: che piangeva seduto sulla sella.
0: Allora, Jacopo, ho visto un re. Come le hai scelte? Come le hai selezionate? Perché è difficile.
1: Io ho selezionato le canzoni che piacevano a me, okay. Soprattutto quelle più assurde. Cioè, ad esempio, c'è una canzone meravigliosa che io mi ricordo perché fecero le riprese di questo spettacolo nel 61. Io avevo 6 anni ed era Fammi ancora un livido sul femore, un violetto livido d'amor, come quel sabato che mi sfasciasti un piede e mi distrussi il rene a Ramversé. Cioè, una canzone completamente folle.
0: Oggi non si potrebbe proprio cantare,
1: Ma scritta nel 56, ma questa è cantata da un uomo che ama una donna che l'ha picchiato selvaggiamente in questo tango, cioè una delle cose. E tra l'altro questa canzone la cantava mio padre mentre ballava con un impiccato che era Cannas, un grande attore sardo, e questo era attaccato al graticciato sopra il palcoscenico, e mio padre lo lanciava, poi lo riprendeva, faceva pirolette e lo lanciava verso il pubblico, no? Perché era impressionante questa corda lunghissima che arrivava sulle prime file. Una bella sera si stacca la corda e questo casca su tre signore che per fortuna sopravvivono all'impatto. Certo. Gli spettacoli di mio padre erano sempre qualcosa di rischiosissimo
2: e anche molto pericoloso. Oggi non so quanto potremmo raccontare tutto questo, quanto è difficile delle volte. Senti Jacopo, ma tu oltre a recitare e raccontare canti anche, questo l'abbiamo capito, e sei accompagnato.
1: No, io non canto.
2: Però che hai canticchiato ora involontariamente. Però con te,
1: io proprio deve...
2: con te c'è
1: il grandissimo
2: Lodo Guenzi dello Stato Sociale.
1: Dello Stato Sociale che stiamo facendo un connubio pazzesco, perché lui canterà anche delle sue canzoni e nella sua storia ha cantato delle canzoni dei miei e per cui sarà molto molto interessante. È perché c'è mio padre, poi c'è la generazione mia, poi c'è la generazione di Lodo Guenzi, per
2: certo.
1: Cui è musica su tre, musica e racconti su tre generazioni. Poi anche lui ha delle storie completamente assurde da raccontare, perché poi gli attori, i cantanti che fanno certe scelte si trovano in situazioni completamente allucinanti.
2: No, anche perché io devo dire che Lodo è bravissimo sia come cantante che come attore, lo sottolineo perché non la... Per chi non lo conoscesse, ricordiamo, poi fa parte appunto dello Stato Sociale, questo gruppo che abbiamo visto più di una volta anche a Sanremo. Ma
1: lui ha messo in scena anche Morte accidentale di un anarchico.
2: Come no? Bravissimo.
1: Spettacolo sulla morte di Pinelli. Sì, sì, ma comunque io sono entusiasta perché si sta creando intorno a questa iniziativa sulle canzoni di mio padre, anche perché mio padre ha iniziato come pittore e come cantante, non come attore. L'attore è venuto dopo. Lui faceva parte del coro vescovile di Varese, era proprio un cantante.
2: Senti, allora domani ci sarà questo spettacolo, però prima di continuare a raccontarci, no, non ci fermiamo.
0: Non ci fermiamo, no. Perché andiamo avanti con le musiche che ci ha suggerito Jacopo per continuare a parlare di questo spettacolo.
2: Benissimo.
0: Adesso vi facciamo ascoltare un pezzetto tratto dal Piantatore di piante.
1: Ho il pianto dei piantatori.
2: Vai.
5: Piantatore di piante.
2: Eccolo.
5: Blues in slang antico.

0: Jacopo, mi correggevano dalla regia che il titolo è Pianto di piantatore di piante, così?
1: Sì, perché praticamente c'erano questi locali a fine degli anni 50,
0: sì,
1: a Milano e a Roma, dove si trovavano gli artisti Pasolini, Moravia, Dacia Maraini, Iannacci, eccetera, eccetera, dopo gli spettacoli, pittori, architetti, e arrivavano anche questi grandi musicisti neri che facevano il blues, il jazz. E a mio padre gli piaceva tantissimo cantare, appunto perché aveva fatto parte del coro del vescovile, per cui aveva studiato proprio canto gregoriano,
0: sì,
1: solo che non sapeva l'inglese, e allora si inventa il gramlò, cioè il gramlò buffo. Il gramlò sarebbe la lingua che usavano i giullari per non farsi capire, una lingua finta, no?
0: Sì.
1: Dove non ci sono parole vere, ma si capisce cosa si vuol dire. E lui si inventò il gramlò all'inglese prima di studiare i giullari, il medioevo, eccetera. E questa canzone la registrò per la radio Rai nel 1961. Io mi ricordo proprio che lui uscì di casa e disse a me e a sua madre: ascoltate la radio perché faccio una canzone nuova. E io restai, non capivo niente, cioè, ma cosa dice mio padre?
0: Terrorizzato, no?
1: Vabbè, sì, avevo 6 anni, un po'. Cioè, mio padre mi lasciava sempre un po' perplesso perché faceva delle cose veramente strane.
0: Che grandezza, che intelligenza, anche che fantasia. Senti Jacopo, ma a 100 anni dalla nascita di tuo padre, secondo te il messaggio o l'intuizione di Dario Fo più urgente e più attuale per il pubblico di oggi, quale può essere?
1: Guarda, il grande insegnamento che mi ha dato mio padre è: fai quel che vuoi che campi di più.
0: Ecco.
1: Tutti dicono, quando dico queste cose qui, allora sto sul divano sdraiato tutto il giorno. No, devi scoprire che cosa desideri veramente. Io poi ho sempre visto mio padre e mia madre lavorare tutti i giorni dell'anno, e io anche. Non esiste sabato e domenica, perché hai talmente passione per quello che stai facendo che non, la vacanza è continuare a fare quello che vuoi fare. E io credo che questo sia una grande malattia oggi, di persone che non fanno quello che vorrebbero fare. Mio padre ci arrivò perché stava per lavorarsi in architettura e in pittura, e gli venne un mal di stomaco pazzesco, non riusciva a dormire la notte. E andò da un medico illuminato che gli disse: lei non ha niente, lei sta facendo qualcosa che non vuole fare. E mio padre capì che l'ambiente dei pittori, che era tutto mercato e niente arte, l'ambiente degli architetti, che c'era la ricostruzione dell'Italia ed era tutto tangenti e corruzione, lo faceva stare male, per cui mollò tutto e si mise a fare l'attore, ma lo fece come per fuggire, e fu la sua grande fortuna, insomma.
2: Senti Jacopo, ma si respirava in casa più teatro o più musica?
1: Ma non c'era una divisione, perché in tutte le commedie mio padre e mia madre mettevano delle canzoni, nei spettacoli televisivi mettevano le canzoni, per cui non era scindibile. Ma anche la pittura faceva parte di questo, perché mio padre poi dipingeva i costumi, le scenografie, i manifesti, faceva tutto lui.
0: Jacopo, lo spettacolo di domani immaginiamo sarà divertentissimo, oltre che intenso. Ci sono altre tappe previste?
1: No, noi abbiamo il problema che la gente muore dal ridere in platea, ci sono delle esaltazioni, gente che si butta per terra, ovviamente le ragazze lanciano i reggiseni, cioè
2: alla Vasco, insomma, quando parte quel pezzo Rewind, tutti che
1: io, Lodo Guenzi, e poi abbiamo i Rolling Stones di Varese, il gruppo De Cristoforis, che
0: di Varese, questa non la sapeva nemmeno Miriam Fecchi, devo dire che si impara sempre qualcosa.
1: Ma questa è una bomba atomica, cioè la gente che viene verrà, avrà la vita è cambiata, ovviamente.
0: Bene.
1: Cioè,
0: sarà divertentissimo.
1: Ma quelli che vanno ai guru indiani, ma vi facciamo noi un elettroshock musicale, di storie, di comicità.
0: E allora ti facciamo un enorme in bocca al lupo per questo.
1: No, il teatro si dice tanta merda. So,
2: esatto,
1: che la
2: merda, ma sì, ma non ti preoccupare.
1: In teatro dove bisogna dire tanta merda, tantissima merda, che discende da quando la gente andava in carrozza a teatro, quindi tanta merda voleva dire tanta merda davanti al teatro, che c'era, era venuta tanta gente, capito?
2: Senti, ma sul palco Alessandro Cerea, Rossella Pennisi, Francesco Marcarello, lo vogliamo dire?
1: Sì, sono i Rolling Stones di Varese.
0: L'aveva già.
2: Io volevo fare proprio tutti i nomi dei Rolling Stones.
0: Grazie.
1: No, ma certo.
0: Jacopo,
1: grazie di questo.
0: Siamo veramente in chiusura. Tempo tiranno. È stato bello averti qui, davvero.
1: È stato bello finché è durato. Grazie, siete delle brave persone.
2: Grazie,
1: voglio
2: delle
1: bene.
0: Anche tu.
1: Se avete qualche acciacco piccolo,
2: mi raccomando,
1: mi raccogliamo anche.
0: Bene.
1: Ciao.
2: La casa del jazz. Ciao. 18:24 chiaramente in Roma. Andiamo di musica, ma
1: grazie.
2: Sì, cominciamo ad assaporare l'estate, anche perché secondo il grande esodo, a partire da, anzi è già partito, diciamo da domani sicuramente, poi vi diremo. Johnny Russo.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
1: 18 e 26 minuti, una buona serata da Lucio Giordano. Disagi alla circolazione, strade chiuse nella frazione Pistunina, zona sud di Messina, per il crollo di una palazzina di tre piani. Ci sono feriti gravi e dispersi. Andiamo alle altre notizie. Traffico intenso nei centri urbani del nostro paese e tantissimi incidenti segnalati purtroppo anche oggi. Code per 5 km per incidente tra la 1 e la A14 sul ramo Casalecchio e code per 8 km tra la 1 e la 13 per lo stesso incidente. Sulla 10 code per traffico intenso tra Genova Pegli e Genova Voltri, sulla Milano-Bologna coda tratti tra Piacenza Nord e Parma in direzione di Bologna e tra Terre di Canosse e Fidenza in direzione di Milano. Sulla Brescia-Padova code per 3 km per incidente tra Sirmione e Peschiera e ancora sulla tangenziale di Napoli code tra Doganella e Corso Malta. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99 euro al chilo.
6: La spesa intelligente.
7: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
8: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
9: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
10: Chi è?
11: La duchessa.
10: La duchessa?
11: Sì.
12: Duchessa Lea, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
10: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
12: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
10: Duchessa Lea, nobili vini del Piemonte.
0: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
13: TGR, giornale radio del Lazio.
14: Una scritta su un muro nel quartiere Portuense con la stella a cinque punte, la firma delle Brigate Rosse, l'attacco al ministro Nordio rievoca fantasmi del passato. 150 famiglie in attesa di conoscere il loro futuro sono quelle degli occupanti dello Spin Time evacuate nella notte a causa di un incendio. Durante un inseguimento si ribalta un'auto dei carabinieri a Fregene, soccorsi due militari, uno trasportato in eliambulanza al Policlinico Gemelli, l'altro al Sant'Eugenio. Buon pomeriggio da Isabella Di Chio in studio per questa edizione del giornale Radio del Lazio. La frase è apparsa su un edificio della capitale in via Portuense contro il ministro della giustizia Nordio, accanto alla scritta una stella a cinque punte e la sigla BR il servizio.
11: Una frase di estrema violenza contro Carlo Nordio, ministro della giustizia, firmata con la stella a 5 punte e la sigla delle Brigate Rosse. E il riferimento ancora più preciso e pesante, quello all'auto, una Renault 4, in cui il 9 maggio 1978 in via Caetani fu ritrovato senza vita Aldo Moro, il presidente della Democrazia Cristiana, assassinato dal gruppo terroristico dopo 55 giorni di prigionia, mentre stava per prendere corpo il compromesso storico, un nuovo governo sostenuto anche dal Partito Comunista Italiano. Nette le reazioni di condanna a partire dalla telefonata di solidarietà di Sergio Mattarella, resa nota dallo stesso Guardasigilli. Il richiamo agli anni più bui del terrorismo e alle Brigate Rosse, ha detto la Presidente del Consiglio Meloni, è un fatto che va condannato con la massima fermezza, senza alcuna ambiguità. 45 anni fa, ha aggiunto Nordio, quando conducevo le indagini sulla colonna veneta delle Brigate Rosse, ricevevo lettere minatorie firmate con la stella a 5 punte. Non sono stato intimorito allora da giovane magistrato e ancor meno lo sono adesso da anziano ministro. Il riferimento al gruppo terroristico che tra gli anni 70 e gli anni 80 ha rivendicato un'ottantina di omicidi tra forze dell'ordine, magistrati, imprenditori, sindacalisti e politici non viene preso sotto gamba. Ora sono in corso gli accertamenti per individuare chi ci sia dietro il gesto. Claudio Vedovati, TGR Lazio.
14: Sequestro giudiziario per lo Spin Time Labs, lo stabile di via Santa Croce in Gerusalemme a Roma, dopo l'incendio divampato nella notte all'interno dell'immobile. Oggi si è svolta una riunione in prefettura per affrontare la situazione. Il Campidoglio ha ribadito il proprio interesse a soluzioni condivise che consentano di tutelare i residenti a partire dalle persone più fragili e di salvaguardare l'esperienza di inclusione e solidarietà. I rappresentanti della proprietà hanno espresso disponibilità a collaborare con le istituzioni. 150 famiglie in attesa di conoscere il loro futuro sono quelle degli occupanti dello Spin Time evacuate nella notte. Un'auto dei carabinieri si è ribaltata a Fregene nel comune di Fiumicino. Secondo le prime informazioni, l'incidente sarebbe avvenuto durante un inseguimento iniziato poco prima nei confronti di una macchina che non si era fermata ad un controllo. Sono in corso le indagini. Nell'incidente sono rimasti feriti due militari che si trovavano a bordo

0: Della direzione distrettuale antimafia. Al centro dell'operazione condotta dai carabinieri, un noto imprenditore ritenuto socialmente pericoloso. L'inchiesta avrebbe evidenziato un sistema basato su società cartiere intestate a prestanome, utilizzate secondo l'accusa per commettere reati societari e accumulare patrimoni illeciti. Per le ultime sul traffico, la linea va all'Agenzia di Roma per la mobilità.
1: Sul grande raccordo anulare, traffico intenso in carreggiata esterna tra Roma Fiumicino e Pontina e più avanti tra Ardeatina e Roma Napoli. In carreggiata interna si rallenta invece tra Cassia e Salaria e poi tra Centrale del Latte e Tiburtina. Sulla tangenziale est, traffico intenso, si procede a rilento anche in via Tiburtina all'altezza di Sette Camini e sulla Pontina dall'Eur in direzione di Castel Romano. Simona Innocenti, Agenzia per la Mobilità.
0: È tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio. Buona serata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale Radio del Lazio.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99€. Scopri di più su conad.it. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: L'Italia in diretta.
7: Le 16.36, ancora noi dell'Italia in diretta, Viviana Verbaro, Miriam Fecchi per l'ultima mezz'ora insieme, una mezz'ora in cui tratteremo un tema ecologico, Miriam, molto molto importante. Non anticipare facendo che sennò se
8: io le odio, non le sopporto,
7: tanti
8: quel rumore
7: le odiamo.
8: Di notte.
7: Aspetta, fammi presentare lo spazio, poi ne parliamo insieme. Questa ragazza è molto indisciplinata
8: molto,
7: oggi, molto. Dunque, signori nostri, con l'arrivo dei mesi più caldi, l'estate sempre più lunghe ed afose riportano puntualmente nelle nostre città l'incubo della zanzara tigre. Vai Miriam, puoi fare zzz adesso.
8: Zzz.
7: Per contrastare la prolungata presenza di questi insetti senza ricorrere all'uso massiccio di insetticidi chimici, l'Enea, insieme a Google e alla Sapienza Università di Roma, ha sperimentato la tecnica del maschio incompatibile, un approccio biologico e sostenibile che riduce la fertilità delle uova ponendo le basi per un controllo efficace delle popolazioni urbane. Però ci devono raccontare meglio i nostri ospiti, che sono già in pista per collegare con noi. Abbiamo Riccardo Moretti, che è il primo ricercatore del laboratorio Agri 4.0 del centro Enea Casaccia di Roma. Benvenuto Moretti.
9: Grazie, buongiorno a tutti.
8: Buon pomeriggio.
7: E poi c'è Alessandro Dell'Aquila, che è climatologo ed è il responsabile del laboratorio di modelli e servizi climatici sempre in Enea. Benvenuto Dell'Aquila.
10: Buonasera a tutti.
8: Ben trovato.
7: E allora, Riccardo Moretti, iniziamo raccontando questo sistema per dare battaglia alla zanzara tigre, che mi pare non sta simpatica a nessuno.
8: No.
9: No, infatti con la zanzara tigre si vince facile, diciamo. Chi combatte la zanzara tigre è amico di tutti, diciamo. Diciamo, per spiegare bene in modo chiaro quello che facciamo con la zanzara tigre, vorrei prima parlare di un batterio, cioè un batterio capace di

0: cose che sembrano un po' magiche. È istintivo associare all'idea dei batteri, malattie, scarsa igiene, eppure sappiamo tutti quanto sia importante, ad esempio, la flora intestinale per la nostra salute. Anche gli insetti hanno tra i batteri degli alleati. In particolare il batterio Wolbachia è presente in più della metà della specie di insetti, mentre non è compatibile con la fisiologia dei mammiferi, ad esempio, e vive in simbiosi con esse, cioè in un rapporto che è caratterizzato da reciproci benefici. Questo batterio viene trasmesso dalle femmine a tutte le proprie uova ed è quindi interesse del batterio far sì che la femmina sia in salute e faccia il maggior numero di uova
1: Stiamo
0: possibili.
1: parlando delle femmine di zanzara tigre.
0: Sì, in generale di tutti gli insetti in cui è presente, ma
1: Ok.
0: in particolare di quelle della zanzara tigre. E, ad esempio, in alcune specie di insetti, come la zanzara tigre stessa, questo batterio controlla la riproduzione, cioè rende le femmine che lo ospitano capaci di riprodursi sia con i maschi in cui è presente, sia con i maschi che ne sono privi.
1: Ok.
0: Al contrario, le femmine che sono prive del batterio sono sterilizzate dai maschi infetti. In questo modo, sia la zanzara che il batterio sono favorevoli, a diffondersi. In altri casi, però, Wolbachia fa anche delle cose peculiari, ad esempio, può far sì che una specie di insetto produca esclusivamente femmine, oltre a rendere i maschi assolutamente inutili. Quindi in questo modo fa sì che qualsiasi individuo porti Wolbachia e lo trasmetta ai propri figli. Addirittura altri ceppi di Wolbachia sono in grado di proteggere i propri ospiti dalle infezioni dei virus, in questo modo proteggono se stessi e il proprio ospite. Tornando al nostro caso, che è appunto
1: Sì.
0: quello della sterilità, quello che abbiamo fatto in Enè è un po' come hackerare questo sistema naturale di sterilità. E in sostanza abbiamo, con un trattamento antibiotico rimosso dalla zanzara tigre, il ceppo di Wolbachia naturalmente presente, e tramite poi una microiniezione embrionale microscopica abbiamo introdotto nella specie la variante del batterio che invece è nella zanzara comune, quella che punge di notte. Il risultato è che i maschi e femmine della nostra nuova linea sono tra loro fertili, ma se liberiamo in natura i maschi della nostra linea, essi accoppiano con le zanzare tigre selvatiche e le rendono sterili,
1: Sterili.
0: questo
1: E
0: senza la necessità di alcun
1: quindi
0: trattamento.
1: questo quanto va a ridurre il numero delle zanzare tigre? Avete
0: Sì,
1: fatto
0: bisogna
1: una
0: fare un po' un
1: previsione?
0: discorso di contesto, nel senso che ovviamente più alto il numero di maschi che si liberano, è maggiore l'effetto. Quindi dipende sia dal numero di maschi che uno libera, sia dall'area su cui esercita, diciamo, questa azione di controllo. Finora abbiamo sperimentato sull'area al massimo di 50 ettari e, ad esempio, quest'anno stiamo liberando circa 180.000 maschi a settimana. Su quest'area,
1: Allora,
0: ottenendo un effetto di
1: raccontiamo Moretti
0: abbattimento.
1: che in questo progetto i maschi vengono allevati e selezionati negli Stati Uniti da Google per poi volare fino a Roma. Quindi come funziona questa catena logistica e di trasporto aereo? Un po' complicato.
0: Sì, complicato, e ovviamente, ecco, bisogna considerare che questo è un ambito sperimentale. In futuro bisognerà avvicinarci un po', cioè chi produce e chi rilascia in campo. Però in questo caso quello che abbiamo fatto è fornire la nostra linea al partner
1: Sì.
0: Google, che la moltiplica su grande scala in una sorta di biofabbrica in cui tutto è automatizzato, cioè qualsiasi step funziona senza l'intervento umano,
1: Sì.
0: fino ad arrivare a un punto in cui tramite intelligenza artificiale riescono a separare maschi da femmine in modo tale che i maschi sono inscatolati all'interno di confezioni particolari refrigerate
1: Detto
0: e
1: così
0: quindi
1: fanno
0: inviati
1: quasi
0: tramite aereo.
1: tenerezza.
0: Sì, infatti.
1: I poveri maschi inscatolati. Invece volevo andare anche da Alessandro dell'Aquila, quindi dicevamo che il responsabile climatologo responsabile del laboratorio di modelli e servizi climatici in Enea, perché siamo, diciamo, in un momento storico in cui l'aumento delle temperature e le estati sempre più lunghe stanno proprio trasformando il clima mediterraneo e quindi è questo scenario alla fine che prolunga la finestra stagionale di attività della zanzara tigre, quindi è un ulteriore regalino, fra virgolette, del cambiamento climatico.
2: Assolutamente, assolutamente sì. Nelle simulazioni che noi, come tutti gli altri centri di ricerca internazionali, produciamo qui nel nostro laboratorio,

0: proprio in Enea, quello che si vede è che nei prossimi 30-40 anni sull'Italia, se non verranno abbattute drasticamente le quantità di gas climalteranti, quindi gas serra, che liberiamo in atmosfera, sostanzialmente non ci sarà un momento di pausa in cui non avremo attività della zanzara, perché le temperature saliranno sopra quella soglia su cui la zanzara rimarrà attiva sostanzialmente anche in inverno.
1: Certo, chiaro. Miriam.
2: No, ho sentito.
1: È qui che si gratta, ve lo dico.
2: Già. No, anche perché adesso parte tutto.
1: E questa è una tremenda vendetta per la discoteca.
2: Girano talmente, perché poi possono. Ci sono veramente delle malattie, soprattutto abbiamo sentito al nord dell'Italia, però ne parleremo tra poco. Che ne dite, un po' di musica? Vi piace la musica? Mi rivolgo ai nostri ospiti.
0: Assolutamente.
2: Allora,
0: assolutamente.
2: Qui parliamo di un giovane che è un musicista che arriva dalla Svizzera, lui si chiama Soleroy. Tra l'altro, grazie ancora una volta ai social, è diventato strafamoso. E andiamo ad ascoltare questa canzone molto carina, che è un hit in tutto e per tutto. Possiamo già sentire le prime note. Eccola.

0: qua, eccolo qua. Stanno arrivando tantissimi messaggi, eh? Adesso siamo pronti anche a leggerli.
1: La zanzara interessa, la
0: paura. Allora, abbiamo sentito questo artista molto giovane, grazie ancora una volta ai social si diventa famosi. È inutile, bisogna mettere tutto sui social, ma questa è la moda ormai da un po' di anni a questa parte. Io stavo per fare una domanda, perché questa notizia mi è arrivata così all'improvviso, poi devo dire che non sono stata lì a cercare di capire meglio e non ho approfondito, ma è vero che quando fa molto caldo diminuiscono le zanzare in quei momenti di caldo infernale?
1: Dell'Aquila.
2: Beh, diciamo che sicuramente il caldo, per quello che ne so, aumenta l'attività, esatto, delle zanzare, però questo sicuramente il collega Moretti sa.

0: noi la sapevamo così,
1: noi la conosciamo
0: Riccardo
1: così,
0: Moretti.
1: Però mi è arrivata.
2: Diciamo che nell'estate tipica mediterranea spesso al caldo è associata anche scarsità d'acqua, e questo è un altro elemento fondamentale per permettere alla zanzara tigre di riprodursi. Quindi, considerando, ecco, ad esempio queste settimane in cui parte qualche goccia, sta piovendo molto poco, sicuramente la zanzara non riesce a fare molti cicli riproduttivi, anche
1: certo,
2: se
1: riprodursi.
2: Di per sé la temperatura ne velocizza lo sviluppo, quindi basta una bella pioggia e in pochi giorni le zanzare esplodono.
0: E dunque, dell'Aquila e Moretti, io vado a leggere qualche messaggio. C'è Fabrizio che ci scrive: certamente se continuano a crescere le temperature, l'unica tigre a resistere sul pianeta è la zanzara. Speriamo in questa sterilizzazione, quindi abbiamo dato un po' di speranze ai nostri ascoltatori. E poi c'è un altro messaggio sempre arrivato, sempre al 335-699-2949, che dice: queste zanzare sono esagerate, succhiano il sangue peggio dell'Agenzia delle Entrate. E un altro messaggino che vi volevo leggere dice invece: ma le zanzare non sono totalmente inutili, sono cibo per rondine e uccelli vari. Chi vuole fare un commento?
2: Sì, accenno una risposta, no, solo per dire che ovviamente ogni specie poi è sfruttata da altre.
0: Chi sta parlando, quindi... Moretti?
2: Sì, sono Riccardo,
0: sì,
2: Moretti.
0: Sì, dica.
2: E sebbene la zanzara tigre sia arrivata in Italia dagli anni 90, si è perfettamente inserita nel nostro ecosistema e quindi ovviamente è mangiata anche da pipistrelli, rondini, quando è larva viene mangiata, che ne so, da girini, organismi acquatici, quindi è ormai assolutamente integrata nel nostro ecosistema.
0: Sì, è chiaro. Io volevo affrontare con lei anche un altro aspetto, l'aveva parzialmente accennato Miriam, che il fatto che la zanzara tigre non è solo un fastidio estivo, ma no, può veicolare alcuni virus. Parliamo per esempio di dengue, di chikungunya, di Kika. In che misura il successo del metodo potrebbe un domani ridurre concretamente il rischio sanitario legato?
2: Sì, devo ovviamente prima di tutto dare la brutta notizia che non elimineremo mai completamente le zanzare,
0: e questo ce l'eravamo immaginato,
2: però diciamo che il nostro obiettivo è quello di mantenere le popolazioni sotto controllo, cioè non far giungere mai la popolazione a un livello di presenza tale da supportare appunto i rischi di queste epidemie, perché negli ultimi anni purtroppo i casi di dengue, chikungunya stanno aumentando in Europa.
1: Esatto.
2: Però per fortuna sono casi occasionali, magari importati da persone che durante l'estate ha fatto un viaggio nei paesi tropicali, torna a casa ignaro di essere infetto, perché questi virus impiegano in media 4-5 giorni per dare effetti, e quindi può essere un veicolo, una zanzara lo punge e trasmette poi ad altre persone il virus. Quindi solitamente piccole epidemie in Francia, in Italia o in Spagna ad esempio stanno avvenendo sempre più frequentemente, ma solitamente verso la fine dell'estate. Il rischio è che questi virus prima o poi diventino endemici anche in Europa, e sicuramente anche il riscaldamento climatico li favorisce.
0: Speriamo.
2: Il nostro obiettivo è impedire questo.
0: Speriamo, ecco, di no, assolutamente. Ho un altro ascoltatore, Paolo, Riccardo Moretti, che domanda: che durata di vita ha una zanzara tigre?
2: Bisogna distinguere un po' da maschi e femmine e anche dal momento dell'anno, nel senso più è alta la temperatura e più è tutto veloce, quindi vivono anche di meno ma sono più attive, e in particolare le femmine possono vivere in condizioni ideali in laboratorio anche 2 mesi tranquillamente, in natura diciamo un paio di settimane riescono a sopravvivere. I maschi danno tutto quello che hanno nei primi giorni cercando di accoppiarsi, competendo con gli altri maschi, e solitamente insomma nel giro di una settimana sono quasi tutti morti.
0: E allora, prima di salutarvi, volevo capire con Alessandro dell'Aquila, guardando un po' i prossimi decenni, quali interventi strutturali sulle nostre città saranno indispensabili per mitigare l'impatto combinato delle isole di calore e della presenza di insetti infettanti.
3: Certamente, diciamo, la prospettiva dei prossimi anni sull'Europa e sull'Italia in particolare non è affatto semplice, e saranno necessari assolutamente degli interventi intanto di mitigazione. Quindi prima di tutto dovremo cercare di tagliare il più possibile i gas climalteranti, quindi i gas serra, e il prima possibile, perché sennò le nostre estati saranno sempre così, questa sarà la nuova normalità e anche peggio. Ovviamente le nostre simulazioni, come giustamente diceva lei, ci mostrano quanto le nostre città soffriranno anche in futuro, perché ovviamente si creeranno delle isole di calore sia a livello urbano che a livello quasi regionale nelle zone ampiamente popolate. Sicuramente degli interventi in cui siano più considerate le aree verdi, ma anche delle nuove costruzioni più in linea con un clima modificato come quello che stiamo vivendo, sono indispensabili. Quindi assolutamente aree verdi sono un ingrediente fondamentale.
0: E noi vi ringraziamo per questi suggerimenti, anche per questo progetto che state portando avanti. Concludo, prima di dirvi arrivederci, con un ultimo messaggio che dice: però che soddisfazione quando la uccidi la zanzara, no, dopo fierisci anche con le parole.
1: Va bene, ringraziamo.
0: Concludiamo
1: i
0: con una risata.
1: Allora, grazie di cuore della vostra partecipazione, e speriamo, insomma, di eliminare una parte delle femmine, perché
0: Miriam
1: sono le femmine. Allora, io volevo approfittare, anche perché ci sono i saluti, non è il mio ultimo giorno ma è il penultimo, volevo ringraziare tutto il gruppo di lavoro, primis te, Viviana, abbiamo fatto 2 settimane insieme. Io domani mattina, tra l'altro, c'è un cambio e verrà un maschietto al mio posto. Sto parlando di Gianfranco Valenti, che sta accompagnando la mattina Emanuela Ronzitti. Perciò domani mattina, per l'ultimo appuntamento, sarò dalle 10 con l'Italia in diretta con Emanuela. Volevo perciò, grazie a Francesco, chiaramente il gruppo di lavoro che mi ha accompagnato in questo periodo, che sono veramente tantissimi.
0: Allora, salutiamo la squadra salutiamo i nostri ascoltatori.
1: Esatto. E allora vado a ringraziare, vedo dall'altra parte il regista, che comunque me lo ritroverò nei prossimi giorni,
0: Francesco Galluzzo, e poi la redazione,
1: che sono tantissimi,
0: Francesca Bellino,
1: Giorgio Allegretti, Luca Torrisi, insomma, grazie di tutto. Noi ci risentiamo domani mattina a partire dalle 10 con Emanuela Ronzitti
0: e anche
1: con l'ultimo
0: i nostri tre tecnici: Carlo Boninsegna, Francesco Pionaglieri, Alessandro Campanella.
1: Grazie di cuore. Noi abbiamo finito,
0: lasciamo
1: con la musica.
0: Ciao,
1: eccolo
0: Miriam.
1: Qua Luca Carboni, vai, che ci porta
0: fino
1: alla fine.
0: E noi a domani 6:10:05, l'Italia in diretta.
1: Ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
3: E voilà, una ghiotta bontà.
4: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
3: Kiwi e Arturo.
5: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
6: Buona festa dell'amicizia, Frido.
7: Prendila! Presa!
5: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.

0: Ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Messina, crolla una palazzina dopo un'esplosione, diversi feriti gravi, ci sono dispersi, erano in corso lavori di manutenzione. Samuele Spinelli, morto dopo un fermo di polizia a Barcellona, i dubbi della famiglia, lividi e graffi, era irriconoscibile, vogliamo sapere cos'è successo. Mattarella, invito ai partiti, le tensioni elettorali e l'aggressività verbale non tolgano attenzione dai problemi degli italiani. Sul caso Roggero non si adatti la legge ai singoli, sugli scontri in OTAV in Val di Susa, inammissibile violenza. Riconoscimento facciale negli spazi pubblici, il richiamo di Bruxelles a Roma è una pratica vietata, fonti di Palazzo Chigi, rispetteremo le norme europee. PIL, la crescita accelera. In primavera sfiora l'1%. Giorgia Meloni, meglio delle previsioni, alle opposizioni continuate a sottovalutarci. Il centro-sinistra, stipendi al palo. Pioggia di missili russi sull'Ucraina, uno cade in Polonia, Varsavia denuncia la violazione dello spazio aereo. La NATO, pronti a difenderci. Estate rovente, domani 11 città da bollino rosso, domenica saranno 19, aumenta anche la temperatura del mare, il Tirreno è il più caldo. Angelina Mango nei teatri, stasera alla cavea dell'Auditorium della Capitale con Dardust e il duetto con Mengoni torna in classifica. La Coppa del Mondo non è in vendita, muro dell'UEFA contro il progetto di Infantino, scatta il boicottaggio di tutte le competizioni FIFA. In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata alla tragedia avvenuta nel pomeriggio a Messina, dove è crollata una palazzina. Sono ore d'angoscia, in corso le operazioni di scavo e ricerca dei dispersi. La linea subito a Eleonora Mastromarino.
4: Per ora qui l'unico numero certo è quello dei feriti, ce ne sono 3 al Policlinico di Messina, non dovrebbero essercene altri in altri ospedali della città, ma il numero è probabilmente destinato a crescere perché si stanno ancora cercando molte persone che erano all'interno della palazzina di 3 piani che è crollata a Messina sulla statale 114. Un negozio al pian terreno dove erano in corso dei lavori, un altro negozio al secondo piano, questo probabilmente con dei clienti all'interno e il numero è incerto. E poi delle abitazioni all'ultimo piano dove viveva la famiglia proprietaria dello stabile. Sono dispersi tutta la famiglia, 5 persone, la proprietaria del negozio che era aperto, gli operai del cantiere al pian terreno. I numeri però sono davvero ancora molto incerti, si sta lavorando per mettere in sicurezza e per poter iniziare a scavare e a cercare i dispersi. C'è una perdita di gas a cui stanno lavorando al momento i vigili del fuoco, la situazione è ovviamente molto concitata, i parenti dei dispersi sono qui fuori e stanno cercando di avere notizie anche loro. Da Messina è tutto, a voi.
3: Anche la Procura di Roma indaga sulla morte a inizio giugno a Barcellona del 28enne fiorentino Samuele Spinelli, deceduto 3 giorni dopo un fermo di polizia. Al nostro giornale il cugino del giovane esprime tutti i dubbi della famiglia.
5: È un esposto a far partire l'indagine italiana che segue quella spagnola. Lo inviano ai magistrati di Piazzale Clodio i familiari di Samuele Spinelli, 28 anni, di Firenze, morto 3 giorni dopo un fermo di polizia a Barcellona avvenuto il 29 maggio. Il film di quei tragici momenti nelle videocamere di sicurezza. Il giovane corre dentro un negozio, sembra confuso, agitato. Le analisi confermeranno alterazione da uso di stupefacenti. Dietro di lui poliziotti e sanitari sono in 7. Samuele viene steso a terra, pancia in giù, mani dietro la schiena e contenuto. Così per 40 minuti, fa sapere Diego Capano, legale della famiglia, che poi spiega, gli viene iniettato un calmante e va in arresto cardiaco. Il ricovero, 72 ore di agonia, il decesso. Adesso i parenti di Samuele, che attendono l'esito delle 2 autopsie eseguite in Spagna e in Italia, chiedono di sapere e chiedono anche di capire cosa sono i segni rilevati su schiena e polsi del ragazzo. Il cugino è Peter Rossi.
6: Il modo in cui è stato gestito e trattato Samuele è indegno. Persone che hanno bisogno nella vita si aiutano, ma aiutano a vivere, non a morire.
5: Bruno Sokolovic, GR1.
3: Al Quirinale la tradizionale cerimonia del ventaglio, lo scambio di saluti tra il Presidente della Repubblica Mattarella e la stampa parlamentare prima della pausa estiva. Il Capo dello Stato ha affrontato i principali temi di attualità.
0: Rispetto reciproco in tempestive tensioni elettorali. L'invito del presidente Mattarella ai partiti è ad abbandonare la logica dello scontro per non perdere di vista i veri bisogni del paese. Da arbitro imparziale, il capo dello Stato non entra però nel merito dei casi più discussi, a partire da quello della grazia a Roggero, e si limita a una riflessione: i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni.
7: Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbono adattarsi ai comportamenti individuali occasionali, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
0: Alle forze politiche Mattarella chiede di risolvere la paralisi della vigilanza RAI e di pensare a una strategia di governo dei flussi migratori, con una esortazione aggiuntiva a condannare le inammissibili violenze in Val di Susa.
7: Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi.
0: Con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
3: Rinviato il voto sul riconoscimento facciale in Commissione Affari Europei alla Camera. Secondo Bruxelles, l'intelligenza artificiale non deve essere usata per sorvegliare le persone nei loro spostamenti quotidiani in spazi accessibili al pubblico. Lo prevede il regolamento denominato IA Act, applicabile dallo scorso anno e che diventerà esecutivo nel corso del 2026. L'Italia rispetterà le norme europee sul riconoscimento facciale, precisano fonti di Palazzo Chigi, sottolineando che il nostro paese è all'avanguardia nella governance dell'intelligenza artificiale. E ancora, l'esecutivo si muove in coerenza con le garanzie costituzionali e i diritti di libertà per uno sviluppo dell'IA centrata sull'uomo. Con un post sui social, la Premier Giorgia Meloni rivendica l'importanza degli ultimi dati Istat, secondo cui l'economia italiana vede aumentare i suoi tassi di crescita nonostante le incertezze geopolitiche globali.
8: Rivendica i numeri della crescita economica e replica agli avversari politici che, dice, tifavano per il rallentamento dell'Italia. Con questo messaggio affidato ai social, la Presidente del Consiglio rilancia gli ultimi dati Istat sul PIL. Si stimava una crescita tendenziale dello 0,7%, mentre quella certificata è dell'1%, sottolinea Giorgia Meloni, per cui l'Italia, aggiunge, rivolta alle opposizioni, continuerà a sorprendervi. Accanto ai dati economici, l'intervento della Premier si concentra sul rinnovo del contratto per la sanità. Un risultato importante, afferma Giorgia Meloni, che completa il percorso dei rinnovi dei principali comparti della pubblica amministrazione. La visione del governo: valorizzare chi ogni giorno serve lo Stato con competenza e responsabilità. Chi garantisce servizi essenziali merita rispetto, le parole della Premier, e il rispetto passa per il riconoscimento del valore economico del lavoro. Federica Ionta, GR1.
3: E oltre che sul PIL, dall'Istat arrivano dati confortanti proprio sul mercato del lavoro in Italia. Tutti i dettagli nel servizio.
9: L'economia italiana batte le stime nel secondo trimestre con un aumento del PIL dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti e di un punto rispetto allo stesso periodo del 2025, un risultato che spinge la crescita acquisita per l'anno in corso allo 0,8%, superiore rispetto allo 0,6% riportato nel documento di finanza pubblica. Lo comunica l'Istat nelle stime preliminari, evidenziando che il risultato è frutto da una parte del buon andamento del settore dei servizi e dall'altra dalla leggera flessione di agricoltura e industria. L'economia italiana cresce nonostante il contesto negativo e oltre le nostre prudenti previsioni, è il commento del ministro dell'economia Giorgetti ai dati. Risultati positivi arrivano anche dal mercato del lavoro. Nel mese di giugno gli occupati sono 131.000 in più rispetto a giugno 2025, mentre risultano stabili se si guarda al dato dello scorso maggio. L'aumento tendenziale riguarda uomini e donne nella fascia di età tra i 25 e i 34 anni e tra gli over 50. Il tasso di disoccupazione sale al 5,7%. Per effetto di coloro che sono usciti dalla posizione di inattivi e si sono messi alla ricerca di un impiego. In Europa è al 6,3%. Francesca Capannolo, GR1.
3: E dunque i dati Istat assieme al decreto giustizia migranti, al tema del riconoscimento facciale, al centro del dibattito politico.
10: Seguiremo le linee dell'Unione Europea, assicura Forza Italia, che rivendica: abbiamo migliorato il decreto in chiave garantista. Enrico Costa.
11: I sistemi di riconoscimento facciale sono strumenti di indagini importanti, vanno però accompagnati da regole che ne garantiscano la tracciabilità, la controllabilità e il rispetto dei diritti delle persone e della privacy.
10: Sul riconoscimento facciale no ad ideologie, bisogna garantire sicurezza nel rispetto delle regole europee, commentano i moderati. Stipendi al palo, ma Giorgia Meloni pensa a controllare i cittadini. cittadini, afferma la segretaria del PD Elly Schlein. Dem, che con più Europa hanno organizzato un flash mob davanti a Palazzo Chigi per chiedere al governo di fermarsi. Per i 5 Stelle si rischia una deriva contro i diritti. La maggioranza rivendica poi i dati Istat, confermano la solidità dell'economia e il buon lavoro del governo, sottolinea Fratelli d'Italia, che applaudi anche al primo via libera in Senato al decreto giustizia migranti. La destra fa la faccia truce, vende paura, ma è divisa su tutto, replicano le opposizioni. Sulle stime del PIL, premier imbarazzante, accusano i 5 Stelle e il Dem Andrea Caso.
12: Il decreto carburanti è solo una presa in giro clamorosa che non funziona, non interviene sulla benzina e scade tra una settimana. Chiediamo a Giorgia Meloni di occuparsi dei problemi degli italiani e mettere le risorse che servono.
10: Filippa Misano, GR1.
13: Rai Radio 1 alle 19:10 minuti, la cronaca, delitto di Via Poma, possibile svolta nelle indagini. Secondo la Repubblica, la Procura di Roma ha disposto nuove analisi del DNA su 7 persone, 5 uomini e 2 donne, mai indagate prima. I profili genetici sono al vaglio dei carabinieri del RIS, appunto all'interno delle indagini sull'omicidio di Simonetta Cesaroni nel 1990. Il caso del Mastro, l'aula della Camera rinvia lunedì in giunta per le autorizzazioni il voto sull'utilizzo da parte della Procura di Roma delle chat tra l'ex sottosegretario parlamentare di Fratelli d'Italia e il ristoratore romano Mauro Caroccia, considerato prestanome del boss Michele Senese, in carcere per reati di stampo mafioso e titolare del ristorante del quale, per un periodo, del Mastro, che non è indagato, è stato socio. La decisione dopo una lettera del procuratore capo di Roma Lovoia al presidente della Camera. Intanto il presidente della Giunta, Davis Dori, dà via libera ai membri dell'organismo parlamentare alla visione del materiale inviato dalla Procura. Solidarietà della Premier e di tutta la politica al ministro della Giustizia Nordio dopo la scritta rinvenuta a Roma nella zona di Via Portuense con la sigla delle Brigate Rosse. Nordio, ti metto dentro. Una R4.
14: I presidenti di Camera e Senato tra i primi a pubblicare messaggi di solidarietà al ministro della giustizia, con Ignazio La Russa che dice: rievocare i crimini compiuti dalle Brigate Rosse è un insulto alla memoria delle vittime e un intollerabile attacco allo Stato. Messaggio simile dalla presidente del Consiglio: inaccettabile intimidazione, commenta Giorgia Meloni, il richiamo agli anni più bui del terrorismo e alle Brigate Rosse è un fatto che va condannato con la massima fermezza e senza alcuna ambiguità. Contro le minacce apparse su un muro di via Portuense a Roma si schiera tutto il governo, a cominciare dalle titolare dell'interno Piantedosi. Chi minaccia un ministro minaccia lo Stato, dice poi la maggioranza, che denuncia un clima di tensione allarmante. L'opposizione, sdegno per il linguaggio terroristico, nessuno spazio per odio e violenza, scrivono i componenti 5 Stelle della Commissione Giustizia. Solidarietà a Nordio anche dai vertici del Consiglio Superiore della Magistratura, elevate ad allerta massima le scorte del Guardasigilli. Noemi Giunta, GR1.
13: Il caso Almasri. Il ministro della giustizia Nordio ha trasmesso alla Procura Generale di Roma il fascicolo della Corte Penale Internazionale sulla richiesta di arresto del generale libico di un anno e mezzo fa. All'epoca la mancata risposta di Nordio provocò la scarcerazione di Almasri da parte della Corte d'Appello e il suo riaccompagnamento in Libia a bordo di un aereo di Stato. La decisione del ministro, dopo la sentenza della Consulta che la scorsa settimana aveva confermato l'obbligo per via Renula di trasmettere il dossier ricevuto dalla Corte Penale Internazionale oppure di motivare il diniego. Avete sentito prima le parole del Presidente della Repubblica sulla guerriglia in Val di Susa, dove continuano i presidi delle forze dell'ordine dopo il divieto dei campeggi no-tav da parte della prefettura, ma gli attivisti non desistono e confermano un altro fine settimana di mobilitazioni.
15: Il campeggio della Piana, che si sarebbe dovuto tenere sui terreni espropriati, era in fase di allestimento in vista dei prossimi 4 giorni di mobilitazione, ma da stamattina un ingente dispiegamento di forze dell'ordine si è presentato in valle. Il prefetto di Torino ha dapprima vietato l'attività di campeggio nell'intero territorio dei comuni di Susa e Bussoleno. Visto che come risposta i no-tav si stavano spostando a Venaus, il divieto è stato esteso anche lì. Un'altra ordinanza vieta di detenere materiali idonei all'occultamento del viso e oggetti potenzialmente utilizzabili come mezzi contundenti. Non solo, con un altro provvedimento è stato interdetto l'accesso a sentieri ed aree boschive, nonché di avvicinarsi alle aree dei cantieri della TAV, quelli assaltati e dati alle fiamme sabato. Il timore è ripetersi nei prossimi giorni di scene simili che hanno portato a danni stimati in almeno 1 milione di euro e a rendere necessarie cure mediche per oltre 120 agenti. Nel pomeriggio un portavoce degli attivisti ha invitato i simpatizzanti a venire in valle perché il dispiegamento di forze è ingente, ha detto. e non escludiamo nessuna opzione, ha concluso.
16: Ci siamo e ci saremo, la Vallisuda è nostra.
15: Claudio Vigolo, GR1.
13: La guerra in Ucraina, un massiccio attacco russo sul paese ha causato 13 morti e uno dei missili ha sconfinato in Polonia, mettendo in allerta la NATO.
17: Non ci sono motivi per ritenere che il missile fosse diretto contro la Polonia, ma i rottami indicano che era russo. Eravamo pronti ad abbatterlo, ma non rappresentava una minaccia. Così il premier polacco Tusk, davanti al cratere di 10 metri lasciato dall'ordigno in un campo agricolo a una sessantina di chilometri dal confine ucraino. E la guerra, che sconfina ancora una volta, spinge subito l'Europa a mostrare solidarietà a Varsavia e la NATO a dichiarare che continuerà ad adottare tutte le misure necessarie per difendere il suo territorio. Gli altri 73 missili e 284 droni russi invece terrorizzano la notte dell'Ucraina da est a ovest. A Leopoli, vicino al confine polacco, sventrato un condominio. A Kryvyi Rih, nel sud, muoiono anche 3 bambini e a Kiev oltre 50.000 persone passano la notte nella metropolitana. Ma le fiamme avvolgono anche un silos di grano, un terminal petrolifero e 3 magazzini in Russia. Ancora una volta colpito il colosso delle vendite online Wildberries. Valeria Fraschetti, GR1.
13: Stati Uniti-Iran, risale la tensione dopo i raid di Teheran su basi americane, ma la diplomazia non si ferma nel tentativo di trovare un nuovo accordo.
18: Il Golfo Persico si infiamma di nuovo. Raid congiunti di Stati Uniti e Arabia Saudita hanno colpito l'isola di Kashmir, dove ci sono 3 vittime, tra cui un bambino. Sotto le bombe anche la città meridionale di Abadan, dove si scava sotto le macerie per trovare persone in vita. Incombe una nuova escalation. L'Iran lancia missili contro la Giordania, tutti neutralizzati, e il Kuwait, dove è stato colpito il palazzo di un'azienda cinese, causando la morte di una persona e gravi danni all'edificio. L'esercito della Repubblica Islamica afferma di aver distrutto 3 F-35 americani a terra. Hormuz resta al centro delle tensioni. I Pasdaran rivendicano il controllo dello stretto e dicono che non potrà essere riaperto finché continueranno le minacce ai raid americani. Poi ribadiscono che colpiranno duramente tutti i paesi che danno assistenza agli Stati Uniti. Ma nonostante tutto, la diplomazia va avanti. Il Pakistan annuncia che sono in corso negoziati tra Stati Uniti e Iran sulla situazione a Hormuz, con l'obiettivo di una de-escalation. Alta tensione anche nello stretto di Bab el Mandeb. Secondo indiscrezioni dei media arabi, l'Arabia Saudita sarebbe pronta a lanciare una coalizione internazionale contro le milizie Houthi. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
13: Durante il question time in Senato, il ministro degli esteri italiani manifesta la preoccupazione del governo italiano per l'evolversi della situazione in Cisgiordania e condanna la politica degli insediamenti e le aggressioni dei coloni. Ascoltiamo.
19: Quanto sta accadendo è veramente inaccettabile. La politica degli insediamenti deve cessare. Devono cessare le violenze dei coloni estremisti anche contro le comunità cristiane, da sempre costruttrici di dialogo e di pace. L'Italia si oppone a qualsiasi forma di espansione degli insediamenti e di annessione. Tali iniziative mettono in serio pericolo la soluzione a due stati. Soltanto il riconoscimento reciproco dei diritti e della sicurezza di israeliani e palestinesi può creare le condizioni per una pace duratura.
13: Sport, calcio, botte e risposta fra UEFA e FIFA dopo la proposta del presidente della Confederazione Internazionale Gianni Infantino di cedere quote del mondiale favorendo l'ingresso di investitori privati. Le 55 federazioni europee hanno deciso all'unanimità di non partecipare a nessun torneo FIFA finché la proposta di Infantino resterà in piedi. Sentiamo cosa ne pensa l'ex membro aggiuntivo della UEFA nel Consiglio della FIFA, Evelina Cristillan.
20: Ah, sì, certo, è una proposta, infatti con una scadenza anche veloce al 19 di settembre per prendere il bonus, sembra una promozione commerciale tout court. Se vuoi il device, se vuoi, non so, io l'aspirapolvere, pagalo subito e ne prenderai 2, che ne so, questo è. Però se al 19 di settembre ci saranno anche più di 100 federazioni che avranno aderito e mancheranno le europee, sarei curiosa di capire se gli investitori sarebbero così invogliati a metterci dei soldi.
13: Scherma, l'Italia chiude col primo posto nel medagliere assoluto al mondiale di Hong Kong, un successo netto che certifica la rinascita della scuola italiana dopo le difficoltà di Parigi e rilancia la squadra azzurra verso Los Angeles 2028.
1: Una garanzia. L'Italia della scherma si conferma ancora una volta prima potenza mondiale. Ben 8 infatti le medaglie conquistate nella rassegna ridata che si è conclusa oggi a Hong Kong. 4 ori e 4 argenti. L'ultimo titolo ce l'hanno regalato, ma ormai non fa più notizia, le ragazze del Fioretto, Martina Batini, Arianna Arrigo, Anna Cristino e Martina Favaretto. È dunque un'edizione da ricordare per la giovane veneta, vincitrice anche della gara individuale. 45 a 29 sulle campionesse uscenti degli Stati Uniti. Il risultato della finale, iniziata però in salita dalle azzurre, costrette a inseguire le forti avversarie che a un certo punto erano avanti anche di 4 stoccate. Poi il ribaltone firmato da una strepitosa e infinita Arianna Arrigo, capace di infliggere un parziale di 12 a 5 alla malcapitata Lauren Scruggs. Il bilancio finale del capo delegazione Daniele Garozzo ai microfoni della Federscherma.
21: Dobbiamo avere sempre l'ambizione di vincere il medagliere e di ambire sempre a qualcosa in più. Quest'anno è stato straordinario, 4 ore e 4 argenti, 8 medaglie. Io non ricordo così a mia memoria un mondiale all'estero con così tante medaglie e così tanti ori. L'anno prossimo di qualifica olimpica dobbiamo fare altrettanto, se non meglio.
1: Alessio Maldini, GR1.
13: L'ondata di caldo subtropicale che sta di nuovo colpendo il nostro paese. Domani saranno 11 le città da bollino rosso e ben 19 sabato. È allarme siccità in oltre 100 comuni, il Po è su livelli critici e le alte temperature si sentono anche in mare.
22: Temperature in crescita anche nei nostri mari e perfino a decine di metri di profondità. Gli ultimi report diffusi dall'associazione ambientalista Greenpeace, realizzati con partner universitari e centri specializzati, segnalano incrementi di 3,5 gradi in Sardegna, l'Asinare di 2,7 a Capo Milazzo in Sicilia, valori elevati anche a Torre Guaceto in Puglia e sull'isola d'Elba. Farsi il bagno d'estate è un'esperienza sempre meno rinfrescante dunque, ma quali sono le spiagge italiane dove il mare è più caldo? Andrea Pisano, ricercatore dell'Istituto per le Scienze Marine del CNR.
23: Risulta che in questi ultimi giorni le coste tirreniche siano quelle con le temperature superficiali del mare più alte, intorno ai 29 gradi, dal basso Lazio arrivando fino alla Sicilia, accompagnate anche dalla Sardegna occidentale e a seguire l'Adriatico con temperature leggermente inferiori, 28-28 e mezzo. Direi che il Mediterraneo in questi mesi è un bel bagno di fuoco.
22: Daniele Morgera, GR1.
13: Presentato a Roma il Cammino di Francesco, il Cammino della Luce, primo itinerario turistico unitario che attraversa i luoghi della vita di San Francesco d'Assisi.
24: Attraversa borghi, sentieri, eremi e monasteri nel cuore dell'Italia. Ripercorre passo dopo passo i luoghi più significativi della vita di San Francesco d'Assisi. È il Cammino di Francesco, il Cammino della Luce. Un pellegrinaggio di 1546 chilometri che si snoda attraverso 6 regioni: Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Toscana e Umbria. Un itinerario spirituale che da oggi diventa un percorso unico e ben strutturato. Il presidente del Comitato Nazionale per l'VIII centenario della morte di San Francesco d'Assisi, Davide Rondoni.
25: Il cammino lo fanno già in tanti, aveva percorsi a volte segnati in modo strano, noi diamo una mappa precisa, una validazione storica ai luoghi, da vedere c'è una marea di cose, noi contiamo che sia più chiara la proposta anche a livello internazionale.
24: In Italia i numeri del cosiddetto turismo lento, che comprende quello religioso, sono in crescita. Il ministro del turismo Gianmarco Mazzi.
26: Nel 2025 il turismo lento in Italia ha coinvolto 300.000 persone, portato 2,5 milioni di pernottamenti.
27: Lo spazio di crescita è grandissimo.
24: Maria Cristina Cusumano, GR1.
13: Effetto Odissea sull'arte. Con il Colossal di Nolan anche i musei invitano il pubblico a riscoprire i grandi miti. Dal Prado al Getty, dalla Frick Collection al British Museum. Sentiamo dunque la corrispondente da Londra.
28: Questo palazzo aspetta un padrone.
29: Dal grande schermo alle sale monumentali dei musei britannici, l'effetto Odissea, frutto del blockbuster di Chris Nolan, non si ferma. Per il Times, il paese è travolto da una passione senza precedenti per l'epica. Le vendite dell'Odissea, libro con testo inglese a fronte, sono aumentate del 70%. I musei si attrezzano. L'Ashmolean di Oxford programma visite guidate per spiegare la civiltà greca. La biblioteca dell'Università di Manchester rilancia con il manoscritto in pergamena vecchio di 1700 anni che contiene l'antica trascrizione del poema di Omero. Ma la tempesta cinematografica riapre anche un dibattito molto concreto che riguarda il British Museum, dove continuano a essere custoditi i marmi del Partenone, al centro di una disputa centenaria tra Atene e Londra, nata poco dopo che Lord Elgin nel 1801 si portò via i marmi dicendo di averli acquistati. Con milioni di persone che riscoprono il patrimonio classico, la richiesta di restituzione alla Grecia, sostenuta anche da accademici britannici, si riaccende per l'ennesima volta. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
13: E parlando ancora del film di Nolan, la pellicola spopola non solo al cinema ma anche sul web grazie ai meme, i contenuti umoristici pubblicati sui social. L'episodio maggiormente riprodotto è quello di Ulisse nelle vesti di un mendicante che usa il suo arco per farsi riconoscere da Penelope, una scena declinata nei modi più disparati, utenti dal volto nascosto sotto una coperta che effettuano azioni come accordare una chitarra o aprire uno stendino, il tutto corredato dall'effetto sonoro di quella scena epica. Oppure ancora la scena del canto delle sirene. Cosa avrà davvero ascoltato Ulisse in quell'attimo? Ancora c'è la legge di Zeus, aspettarsi cibo e ristoro in resort esclusivi senza essere invitato, solo perché potremmo essere un dio sotto mentite spoglie, perché l'ospitalità è sacra. Nina canta nei teatri anche d'estate, il tour di Angelina Mango, tornata quest'anno ai live, tocca stasera la cavea dell'Auditorium di Roma e l'ultimo singolo, in duetto con Mengoni, risale la classifica. Non è un
17: canto d'amore che mi dedicherà. Canto d'amore torna in top 10 dei singoli più venduti ed è uno dei momenti del live di Nina canta nei teatri, che in un paio di date ha avuto ospite proprio Marco Mengoni a duettare dal vivo con Angelina Mango, che stasera sul palco della Cavea di Roma, trasformato come tutti quelli del tour in un giardino, sarà invece con Dardust, l'uomo dietro a tanta musica italiana. Ma stasera aiuto, scrive Angelina sui social. Nella capitale si era data lo stop 2 anni fa e qui torna dopo la data primaverile nel bel mezzo di un tour che l'ha riconnessa con il pubblico, che la circonda ad inizio concerto e la sostiene. I brani di Caramè e i vecchi successi vestiti di nuovi arrangiamenti. Non ci resta che ridere. Il tour proseguirà a Castiglioncello il 2 agosto con Brescia ospite, il 5 ad Assisi, l'8 gran finale a Matera. Grazie a tutti! Miriam Mauti, GR1.
13: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Stefano Catini e Gianni Tola, da Nicola Tedeschini a tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di serata.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
3: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
2: Info su suzuki.it.
4: Coop, 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
5: E alla mia fitness mania.
4: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Viaggiare informati.
9: 19:29 minuti, una buona serata da Lucio Giordano. Rai Mobilità, strade chiuse, disagi alla circolazione per il crollo di una palazzina trepiana a Pistunina nella zona sud di Messina. Ci sono purtroppo feriti gravi e dispersi. Per le altre notizie andiamo sulla A14, la Ancona Pescara, tratto chiuso per un grave incidente avvenuto tra Pedase e Fermo in direzione di Ancona, e purtroppo tanti gli incidenti segnalati anche oggi sulle strade del nostro paese. Traforo del Monte Bianco, ci sono code sia in direzione Chamonix che in direzione Courmayeur, 4 km di coda per un incidente tra Sirmione e Peschiera. Sulla 4 la Brescia-Padova, proprio in direzione di Padova, altro incidente sullo stesso tratto tra Brescia Est e Desenzano. Raccordo Betolle-Perugia, traffico bloccato per un altro grave incidente tra Mantignana e Corciano. Sulla 15 coda tratti tra Borgotaro e Pontremoli. Sulla A14, torniamo appunto sulla A14, coda tratti tra la 1 e Castel San Pietro, code per un incidente anche tra Bologna Casalecchio e la A14. Infine sulla Firenze-Roma, code per l'ennesimo incidente tra Ponzano Romano e Castelnuovo di Porto. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
5: In collaborazione con il CIS.
8: Guarda questo video, fa troppo ridere.
10: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
11: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Il vice commissario Montalbano sono.
14: Auguri.
15: Montalbano? Ma se avrà 20 anni di meno?
16: Lei sarà trasferita altrove. Bigata.
12: E questo è il nuovo commissariato?
18: Io mi aspettavo una persona più... cioè, meno...
19: Ah, lei come sa...
15: Però già da allora i presupposti c'erano tutti.
30: Riccio di mare bisogna saperlo cucinare.
31: A laurea mi bigliai.
15: Dalla penna di Andrea Camilleri tornano i casi del commissario più amato della TV. Il giovane Montalbano.
12: Sono proprio io.
15: Lunedì, 21:30, Rai 1.
32: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
33: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
34: Il premier mette a punto in queste ore.
35: The president did what he always would.
36: The Afghan government says they're not surprised.
37: Zapping.
38: Le 19:32 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, giovedì 30 luglio 2026. Apriamo come sempre con uno sguardo complessivo alla puntata di questa sera, i temi che tratteremo, gli ospiti che saranno con noi. In apertura il senatore Francesco Paolo Sisto di Forza Italia è vice ministro della giustizia. Tanti i temi da trattare con lui, dalle molte iniziative legislative di questi ultimi mesi del governo sui temi della sicurezza, della pubblica sicurezza e anche, diciamo, su alcune gire di vite che si sono intesi fare con delle norme penali, aumenti di pena o introduzione di nuovi reati. Ma parleremo anche di una misura di cui si è parlato e che la Parlamento ha approvato, che dovrebbe un po' migliorare le condizioni di vita nelle carceri, che come sapete sono per gran parte intollerabili, ai limiti del reato di tortura. In alcuni casi l'Italia è stata molto spesso richiamata anche dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. È stata approvata una legge che prevede la possibilità per i tossicodipendenti, gli alcol dipendenti, di essere trasferiti in strutture diciamo fuori dal carcere, in strutture di accoglienza, in alcuni casi anche agli arresti domiciliari, con alcuni diciamo criteri, per esempio bisogna essere stati condannati per reati la cui pena non è più alta di 8 anni. E, insomma, ci sono una serie di questioni secondo cui, poi ieri il ministro Nordio lo ha anticipato, questo potrebbe essere una misura

quindi con un enorme fattore di sovraffollamento. Bisogna vedere quanto ci vorrà ad applicarla questa legge, sicuramente non tutto accadrà in poco tempo. Poi parleremo con Filippo Sensi del Partito Democratico, vicepresidente della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani. Parleremo di una misura che è stata annunciata anche questa oggi con un decreto legislativo voluto dal governo, secondo cui si potrebbe allargare la possibilità per le forze dell'ordine di utilizzare sistemi di riconoscimento facciale di intelligenza artificiale in luoghi pubblici, in luoghi aperti all'accesso al pubblico, e poter conservare i dati di riconoscimento per una settimana senza passare da una richiesta di un GIP, di un giudice, ma semplicemente con una comunicazione anche solo verbale verso il pubblico ministero. Questo ha sollevato molte preoccupazioni, anche perché almeno ad una prima vista, ad una prima analisi, questo tipo di provvedimento entra in conflitto con le regole europee, soprattutto l'Artificial Intelligence Act, che vieta questo tipo di di applicazione di riconoscimento facciale in modo esteso e preventivo. Ne parleremo con Filippo Sensi. Poi sarà con noi Andrea Savi, è un professionista del settore finanziario, dell'asset management, lavora a Londra, è fondatore di una startup attiva nel settore aerospaziale, della difesa nel Regno Unito. E con lui parleremo, abbiamo molto parlato del prestito safe, prenderlo, non prenderlo, conviene, non conviene, i tassi sono migliori, i tassi sono più o meno gli stessi, e l'Europa ci mette il naso e non ce lo mette, insomma abbiamo sollevato la questione in molti modi, però un tema interessante che resta ancora secondo me poco esplorato è quello di che cosa ci vogliamo fare con questi 15 miliardi, 14 miliardi e 9, che cosa ci dovrebbe fare l'Italia con questi soldi? Servono per spese già approvate, già in bilancio, servono per nuove per nuove risorse legate alla difesa e alla sicurezza, e se sì, quali, su che cosa si dovrebbe puntare l'Italia? Cosa manca all'Italia per migliorare la sua condizione di preparazione e di capacità di difesa e di deterrenza? Lo chiederemo ad Andrea Savi. Poi con Angelo Panebianco, professore di scienze politiche a Bologna, parleremo di legge elettorale, ma sotto un punto di vista preciso, non la analizzeremo in generale, so che spesso è un tema piuttosto noioso, ma questa legge dovrebbe garantire, tra le altre cose, che il peso delle forze estreme, sia a sinistra che a destra, possa essere in qualche modo contenuto. E sono in molti a pensare che i meccanismi messi in campo fino ad ora non garantirebbero questa possibilità alle due coalizioni principali, cosa che invece potrebbe essere garantita dalla introduzione di un sistema di ballottaggio che Angelo Panebianco ha illustrato anche in un articolo e che oggi è sostenuto anche da un appello di tanti costituzionalisti, esperti, che ha appunto chiesto di prendere in considerazione questa eventualità. E con Angelo Panebianco. Poi avremo con noi Yascha Mounk, lo conoscete, un politologo tedesco-americano, considerato uno dei maggiori esperti di populismo e di crisi della democrazia. Il suo ultimo libro è La trappola identitaria, una storia di potere e idee del nostro tempo. Lo abbiamo invitato, lo invitiamo perché vogliamo parlare di alcuni studi recenti, ma anche periodici, che indicano ormai abbastanza, in maniera abbastanza permanente, un restringimento dei, del perimetro delle democrazie del mondo. Sono sempre di più le popolazioni che vivono in ambienti non democratici, autocratici o anche dittatoriali. Si restringe il perimetro delle democrazie, qualcosa che molti ormai ritengono un po' obsoleta, sono più efficienti o più efficaci altri tipi di regimi. Ne parleremo con Yascha Mounk. Poi in conclusione sarà con noi Mattia Gentile, che è un genetista del Dipartimento per la gestione del rischio riproduttivo a Bari, che è il coordinatore di un programma di test che viene chiamato Genoma Puglia, ed è un programma pubblico e gratuito di screening genomico neonatale che va avanti già da un anno e che sta avendo risultati straordinari e che ha portato la Puglia ad essere un modello non solo per tutta Italia ma anche per tutta Europa in questo settore. Bene, ci fermiamo.

0: Qui in questa ampia disamina della puntata vi faccio sentire i titoli del TG3 e poi cominciamo.
1: Mattarella su Roggero, adattare leggi a comportamenti individuali e l'abdicazione dello Stato, così non si rafforza la sicurezza. Inammissibile la violenza in Val di Susa, tensioni elettorali intempestive non tolgano attenzione ai problemi. Richiamo dell'Europa sul riconoscimento facciale vietato negli spazi pubblici dal regolamento sull'intelligenza artificiale. Il governo, rispettiamo le norme, opposizioni alla furia dell'esecutivo, risponde Bruxelles. Messina, crolla una palazzina di 2 piani, ci sono dispersi, almeno 5 feriti gravi, ancora da accertare le cause del cedimento nell'edificio abitazioni e attività commerciali. Massicci raid su tutta l'Ucraina, distrutta un'intera famiglia. La Polonia accusa spazio aereo violato, missile nei nostri cieli. Tusk, molto probabile la provenienza russa. Aperte 2 inchieste sulla morte di Samuele, giovane fiorentino deceduto a Barcellona a maggio dopo essere stato fermato dalla polizia. La testimonianza del cugino era pieno di lividi e graffi. UEFA, scontro frontale con la FIFA, no al piano Infantino sulla privatizzazione e boicottaggio di ogni manifestazione, mondiale compreso. Tutte le federazioni europee votano a favore della linea dura.
0: 19:40 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zapping. Io do subito il benvenuto a Francesco Paolo Sisto, Forza Italia, viceministro della giustizia. Buonasera, bentornato
2: buonasera,
0: a Zapping.
2: Buonasera, bentrovati, veramente con piacere.
0: Allora, tra i tanti temi che vorrei trattare in questa nostra conversazione, forse è il caso di aprire con le parole del Presidente della Repubblica Mattarella per la cerimonia oggi del ventaglio, con la stampa parlamentare. Il punto che molti hanno ripreso è quello in quando Mattarella dice: attenzione, quando le leggi vengano piegate alle esigenze dei singoli, le leggi dovrebbero essere invece fatte nell'interesse generale, nell'interesse del bene pubblico generale. Se si capovolge questo principio e si pensasse che le regole debbano adattarsi a comportamenti individuali, questa sarebbe un'abdicazione dello Stato. È una bussola che lei vede, utilizza, condivide questa?
2: Ma guardi, direi che è la bussola, non è una bussola. E diciamo il compito del legislatore è quello di pensare al bene comune e scrivere delle regole secondo una competenza, come posso dire, costante, che non conosca limiti a seconda dei vari quadranti in cui il legislatore deve dare prova, deve dare buona prova di sé. È evidente che è un work in progress, cioè non si può avere la bacchetta magica e scrivere soltanto buone leggi, ma almeno l'elemento psicologico deve essere quella del dolo di vantaggio per la collettività. Ecco, noi ci proviamo, in qualche modo c'è effettivamente il dato che qualche volta si legifera sulla scorta di fenomeni, di fatti anche gravi che possono accadere nel nostro paese, ma questa è una costante che ha però, è come bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno. Diciamo che il bicchiere mezzo vuoto è che molte volte sono reazioni molto rapide, quello mezzo pieno è che si dimostra comunque una presenza rispetto a fenomeni di attualità, cioè si è capace di occuparsi in tempi rapidi di fenomeni patologici che colpiscono il paese. E credo che questo valga soprattutto per fenomeni come per esempio recentemente il provvedimento sulle baby gang, che sono un fenomeno nuovo. Diciamocelo francamente, le baby gang sono una realtà a cui pochi potevano pensare 20 anni fa. E allora era giusto ed è giusto intervenire con degli strumenti che poi possono essere anche migliorati nel tempo. Qui molte volte ci si scandalizza per una scelta, ma una scelta deve essere, come posso dire, digerita, deve essere valutata, deve essere in qualche modo, bisogna dare la possibilità alla norma di essere sperimentata.
0: Su quella norma io sono rimasto abbastanza sorpreso, perché i giornali, in parte anche i politici, se la sono venduta come se si fosse deciso di abbassare l'età dell'imputabilità.
2: No,
0: invece quell'età
2: no,
0: non è stata toccata, sempre
2: non è
0: dai,
2: stata
0: dai
2: toccata.
0: 14 ai 18. Allora, cambia l'onere della prova, questa è l'unica novità che la legge introduce.
2: Se potessi usare un'espressione pragmatica, cambia la prospettiva. Ma sostanzialmente rimane competente il Tribunale per i minorenni, rimangono quegli stessi organi che sono preposti alla lettura dei fenomeni minorili con particolare attenzione, cambia la prospettiva, cioè sostanzialmente deve essere l'imputato minorenne ad offrire la prova della sua inimputabilità, del fatto che non è capace di intendere di volere o che ha delle situazioni che lo rendono incapace di intendere di volere. È previsto che per esempio il pubblico ministero possa acquisire elementi sulla imputabilità responsabilità, su questo badge di accesso alla responsabilità penale. Quindi mi sembra che sostanzialmente si è, diciamo, voluto dire che dai 14 ai 18 anni c'è un warning, bisogna stare attenti, perché siamo di fronte ad una fascia che molte volte può essere particolarmente pericolosa, soprattutto nei tessuti.
0: Avrà notato anche lei che il dibattito pubblico è stato, da una parte a destra si è detto basta, è ora che anche i minori vadano in galera, come se le carceri minorili non fossero già piene, e dall'altra si diceva con questa legge la Meloni manderà in galera i vostri figli. Cioè, il dibattito è stato tutto così.
2: Un dibattito fuorviante. Noi di Forza Italia, lei sa benissimo che noi siamo garantisti forever and ever, e mai potremmo tollerare una norma che porti automaticamente in carcere i nostri figli minorenni. No, è una norma che risponde ad una esigenza di maggiore attenzione nei confronti di questi fenomeni che notoriamente colpiscono senza limiti, cioè chiunque può essere aggredito oggi purtroppo nelle nostre città da baby gang, e intervenire in qualche modo su questi fenomeni intelligentemente attraverso la mediazione della magistratura. Non va mai dimenticato che chi applica le leggi sono sempre i magistrati, il Parlamento le scrive, 101 della Costituzione, i giudici le applicano, quindi proprio è affidata alla saggezza dei magistrati una, come posso dire, lettura leggermente più, o come posso dire, più pronta nei confronti di questi fenomeni. Noi diamo le norme, poi toccherà alla magistratura applicarle.
0: Volevo anche parlare di un'altra norma che è stata approvata, è stato dato un via libera in via definitiva dal Parlamento. Il ministro Nordio l'ha chiamato una riforma epocale, e quella che prevede è stato quello di poter mandare ai domiciliari in alcuni casi o in strutture protette detenuti tossicodipendenti. E il ministro Nordio ha detto che questa misura potrebbe portare a svuotare le carceri di almeno 10.000 detenuti, anche se poi questo risultato forse non è immediato,
2: no,
0: ma è, diciamo,
2: no,
0: nei lunghi anni. No, che
2: voleva dire nel tempo. Nel tempo arriveremo a 10.000. Oggi abbiamo risorse per 500 tossicodipendenti circa.
0: Quindi diciamo pochine, se posso osservare.
2: Posso dire la mia, sono d'accordo che si tratta di un inizio, però è un inizio che, diciamo così, darà la stura ad una serie di provvedimenti, anche qui di una magistratura sempre più attenta, sempre più vicina ad un legislatore attento, scusate il bisticcio, che potrà consentire nel tempo davvero un importante fenomeno, guardi, non soltanto di svuotamento, una brutta parola, delle carceri, ma anche di recupero puntuale di soggetti che a causa della tossicodipendenza hanno commesso gravi reati. Cioè io lo vedo più come uno strumento di rieducazione nel senso costituzionale che come uno strumento di mero sfratto di taluni detenuti. E qui il nostro è un sistema straordinario, l'articolo 27, quando dice che la pena tende alla rieducazione. Questa parola tende vuol dire che c'è una tensione costante verso questa funzione della pena. Certo, bisogna punire, privare della libertà chi ha sbagliato paghi, ma vano sarebbe punire se non per provare a rieducare e a portare qualcuno a rientrare nella società in condizioni migliori. Quindi è un provvedimento che va esattamente in questa scia costituzionale e che contemporaneamente consentirà certamente un miglioramento del problema del sovraffollamento.
0: Perché molti hanno osservato che 10.000 posti in strutture appunto di accoglienza non ci sono, già adesso molte sono piene, e che quindi ecco si comincia con 500 che potranno essere assegnati.
2: Prendo una parola cult della nostra epoca, start, no? Cioè l'inizio, bisogna in qualche modo...
0: Allora diciamo che è un inizio epocale, non è proprio...
2: È un inizio culturalmente epocale, ma che va migliorato nella sua sostanza, e noi siamo convinti di poterlo fare.
0: Ci sono anche altri elementi, adesso anche un po' per tornare alle questioni sollevate dal Presidente Mattarella. Lui ovviamente non l'ha detto, io da giornalista mi permetto di osservare che probabilmente il Presidente aveva in mente la vicenda del gioielliere Mario Roggero, anche perché è stata presentata in Parlamento una legge che, diciamo, estende al limite dell'impossibile il perimetro della legittima difesa e potrebbe essere legittimamente chiamata legge Roggero. Quindi quando si pensa ad una legge fatta per favorire un singolo, a me viene in mente quella, non so a lei.
2: Guardi, è una legge che è stata respinta al mittente, credo con grande rapidità. Noi abbiamo già una legittima difesa che, voglio ricordare, è una causa di giustificazione, cioè significa che io posso commettere un reato in presenza di particolari condizioni e non risponderne. Io posso uccidere qualcuno solo se che quel soggetto che mi è di fronte sta per uccidermi, tanto per intenderci, no? La guerra di Piero. Siamo di fronte quindi a delle situazioni eccezionali che richiedono delle cause eccezionali. Nello specifico, la legittima difesa richiede la proporzionalità della reazione rispetto all'azione e l'attualità del pericolo. Poi c'è il consenso dell'avente diritto, l'uso legittimo delle armi, lo stato di necessità. Ognuno di questi casi ha delle situazioni eccezionali che legittimano la non punibilità di comportamenti che altrimenti sarebbero reati. Quindi scardinare questo sistema dell'eccezionalità significa semplicemente rendere lecito un comportamento illecito, e questo non è possibile. Nel caso di specie, la sentenza della Corte di Appello che io ho letto mi sembra molto equilibrata, mi sembra una sentenza scritta secondo le regole del diritto. Diversa è la pietas nei confronti del soggetto, ma questo è un
0: tra
2: problema.
0: Tra l'altro forse è anche una sentenza non sproporzionata, come molti hanno detto.
2: No, guardi,
0: è di un terzo inferiore a quello che viene normalmente dato per un omicidio volontario.
2: Il minimo della pena per un omicidio volontario è 21 anni. Qui sono due omicidi, un tentato omicidio e un porto d'arma non consentito. Mi sembra che 14 anni e 9 mesi, o se mal non ricordo 9 mesi, sono una pena assolutamente equilibrata. Poi qualcuno, giustamente, la difesa di Roggero ha detto no, ma c'è l'eccesso colposo, ma questo è un tema che è stato già affrontato e risolto con la sentenza definitiva della Cassazione, le cui motivazioni peraltro non sono ancora note. Quindi mi sembra che è un caso che da un punto di vista giuridico è perfettamente iscrivibile nella nuova norma dell'articolo 52 modificata, della legittima difesa modificata nel 19. Io non vedo assolutamente la necessità di spostare quella che è l'attuale dimensione già ampliata nel 2019 della legittima difesa. Grave sarebbe, e qui ha ragione il presidente Mattarella, modificare una norma per un caso. Ecco, credo che se si è riferito a questo caso avesse perfettamente ragione. E ripeto, poi la comprensione umana, la necessità della partecipazione ad una situazione insostenibile sul piano dello stress appartengono al tema della grazia, che non è un quarto grado di giudizio, diciamocelo francamente, è una scelta di clemenza che il Presidente della Repubblica motivatamente e con una profonda riflessione può attribuire al soggetto. Non è un modo per cancellare le sentenze, si parte dalla sentenza e sulla scorta di quella sentenza la grazia rende meritevole il soggetto di un trattamento, diciamo, particolare, esclusivamente nelle mani del Presidente della Repubblica. Ricorderò che il nostro ministero si chiamava prima di grazia e giustizia, no? Ora si chiama soltanto di giustizia, perché la grazia, dopo una sentenza della Corte Costituzionale, è totalmente nelle mani del Presidente della Repubblica.
0: Un'ultima questione volevo sollevare. Prego. Ed è quella che ha scatenato una polemica proprio oggi, quando si è parlato di un decreto legislativo che dovrebbe consentire alle forze di polizia di utilizzare, diciamo, l'intelligenza artificiale, le telecamere, il riconoscimento facciale.
2: Ero io in commissione oggi e quindi posso
0: parlarne. Vorrei sapere che idea se ne è fatto, perché vedo che l'opposizione ha molto protestato e ha evocato un'impossibilità, diciamo, di carattere di diritto europeo che potrebbe ostacolare una misura del genere in Italia.
2: Guardi, io ho fatto opposizione per tanti anni e capisco bene l'opposizione, ogni virgola diventa un punto esclamativo, ma qui c'è un principio secondo me indefettibile, che tutti questi risultati, tutta questa attività è soggetta al controllo del giudice.
0: No, del pubblico ministero, quanto vedo.
2: No, attenzione, nel parere che è stato oggi rilasciato nella Commissione Giustizia Camera è scritto espressamente che, negli auspici ovviamente, che questo è un parere della Commissione che il Governo dovrà esaminare e di cui dovrà tenere conto per, diciamo, accoglierlo.
0: Un parere di una parlamentare, che è una sua collega di partito, se non sbaglio, che ha espresso.
2: Io dico soltanto che nel parere della Commissione Giustizia è scritto espressamente che è il giudice che controlla il via libera e comunque la utilizzabilità, e il termine anche tecnico, di questi risultati, che anche nel parere scritto, non possono avere più valore di un'attività di indagine che ha bisogno comunque di riscontri per assurgere poi ad elemento da valutare processualmente. Quindi calma, le opposizioni ne fanno una questione di look generico e secondo me infondato, perché se il giudice, guardi, la massima forma di controllo nel nostro sistema è il giudice. Quando noi diciamo che tutto questo è soggetto al controllo del giudice, guardi, anche del pubblico ministero, voglio essere addirittura paradossale in questo, però c'è comunque un controllo da parte della magistratura che impedisce che possano esserci nell'apprensione di questi dati abusi polizieschi, perché che cosa vuol dire l'opposizione? State creando uno stato di polizia. Quando lo stato di polizia, tra virgolette, è soggetto al controllo della magistratura, non è più uno stato di polizia.
0: Ministro, grazie per essere stato con noi. Buonasera.
2: Ma grazie a voi,
0: buon lavoro. Francesco Paolo Sisto, vice ministro della giustizia. E noi con le opposizioni adesso ci parliamo, perché il nostro prossimo ospite è Filippo Sensi del Partito Democratico e anche vicepresidente della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani. Buonasera Sensi e benvenuto a Zapping.
3: Buonasera e grazie a voi.
0: Allora, dice il vice ministro di giustizia che l'opposizione a ogni virgola diventa un punto interrogativo. Avete fatto un gran rumore per una cosa che in realtà rientra perfettamente in un circuito garantista. Come stanno le cose?
3: Ma le cose stanno che loro ci hanno provato, hanno fatto un decreto legislativo, cioè provvedimento per non confrontarsi con il Parlamento, ma semplicemente per acquisire dei pareri senza emendamenti, senza discussione, niente, e l'hanno portato, diciamo, un po' sott'acqua sia alla Camera che al Senato.
0: In commissione, stiamo dicendo.
3: In commissione, cioè in aula non ci arriva, non potete fare emendamenti, sentiamo solo il vostro parere, apprezzate le circostanze, ecco, diciamo così. Se non che ieri mattina questo parere è diventata la priorità delle priorità per il governo e quindi hanno dato l'input a tutte le commissioni parlamentari di licenziarlo entro 24 ore. Ora, non mi sembra proprio, siccome un tema enorme, un temone, AI Act, intelligenza artificiale, sicurezza, polizia, forse un minimo confronto sarebbe stato meglio. Dice Sisto, ma noi abbiamo recepito, ma oggi, perché ieri e anche oggi al Senato sono andati avanti con i cingoli e hanno, diciamo, approvato tal quale il loro provvedimento, che era lardellato di contraddizioni nei confronti del regolamento europeo.
0: Ma quindi la questione poi, che mi pare una delle questioni dirimenti, cioè se deve essere un GIP, un giudice, o se può essere anche soltanto un pubblico ministero avvertito per telefono a, diciamo, attivare la possibilità di utilizzare riconoscimenti facciali in maniera diffusa in luoghi pubblici o con accesso al pubblico, come siamo rimasti? Com'è alla fine la questione?
3: Allora, siamo rimasti così, che loro negli articoli 8 e articoli 10 hanno detto non importa che sia un magistrato, può essere anche un agente di polizia, nel caso il magistrato lo può avvertire lui quando ritiene, diciamo anche oralmente, questo è quello che loro hanno scritto nel loro decreto legislativo. Seconda cosa, va bene la pesca a strascico dei profili delle persone con il riconoscimento facciale, quindi diciamo esattamente l'opposto di quello che prescrive il regolamento europeo, che dice non si può fare la pesca a strascico, non si può fare la sorveglianza massiva e indiscriminata delle persone. Quindi questo è quello con cui loro si sono presentati, questo è quello che è stato approvato al Senato. Che è successo? Che stamattina alla Camera una parlamentare di Forza Italia che presiedeva la Commissione Affari Europei aveva fatto un parere un po' più largo, un po' più morbido, ma gliene incolse perché è stata processata in diretta dalla sua maggioranza, quindi da Fratelli d'Italia e dalla Lega, e hanno dovuto ritirare il suo parere e dire va bene, ne parliamo la settimana prossima. Quindi che è successo? Che visto che la maggioranza non gode di ottima salute dal punto di vista dei rapporti interni, Forza Italia si è impuntata e questo pomeriggio ha fatto la cosiddetta mediazione. Va bene, recepiamo alcuni dei vostri desiderata e lo rendiamo un po' più morbido. Mi pare troppo poco, troppo tardi, perché ci hanno provato, ci hanno riprovato. Al Senato abbiamo altri due pareri completamente diversi. La domanda è: ma adesso che andrà in Consiglio dei Ministri, a quale parere si appelleranno?
0: Sì. Ma veniamo un momento al merito. Perché parlare di riconoscimento facciale evoca uno stato di polizia?
3: Perché il riconoscimento facciale per il regolamento europeo non si può fare nei luoghi pubblici. Peraltro è vigente una moratoria dell'utilizzo delle tecnologie di riconoscimento facciale sulle telecamere nelle piazze, nelle strade, nei luoghi pubblici. Una moratoria fatta dal governo, sollecitata dall'opposizione, ma fatta, approvata dal governo. Quindi diciamo non si può fare. Ora improvvisamente, siccome bisogna recepire in Italia questo enorme colosso dell'AI Act, cioè di come la politica, il mondo, la città ha a che fare con l'intelligenza artificiale, loro tutto questo grande tema l'hanno calato soltanto sulla questione della sicurezza. Ora, la questione della sicurezza è chiara: ci vuole un magistrato, ci vuole un GIP, ci vuole un'autorità terza e giudiziaria, e non si può fare la raccolta a strascico di dati. Perché, Loquenzi, cosa succede? Se io accendo una telecamera a Via del Corso a Roma e prendo o direttamente oppure ex post con le tecnologie di intelligenza artificiale tutti quelli che passano e mi posso tenere quei dati, chi li prende, chi li tiene, chi li maneggia, con quali tecnologie, cinesi, americane, eccetera. Io posso sapere di lei se ha pagato l'ultima rata del mutuo oppure se su Instagram segue, che ne so, quella calciatrice brasiliana. Ora, francamente, questi saranno pure cavoli o fatti delle persone. Vuoi beccare, vuoi pizzicare un criminale? Lo puoi fare. Lo fa un magistrato. Puoi processare le immagini, certo, ma qui stiamo parlando di una sorveglianza indiscriminata.
0: Cioè, si può utilizzare il riconoscimento facciale sul mandato di un magistrato per cercare una specifica persona. Non posso raccogliere dati massivi di tutta una popolazione che passa in un certo posto o staziona in una certa piazza. Questa è la differenza.
3: Confrontando database che noi non sappiamo quali sono, database che sono i più diversi, no? Per cui io posso avere un profilo, posso profilare qualsiasi cittadino passa in una strada. Allora, se tu mi vuoi dire c'è un magistrato che sta indagando e sul criminale X, e allora lo seguo, lo vedo, lo faccio, questo già lo può fare, non c'è bisogno dell'intelligenza artificiale, già la può utilizzare. Ma se tu mi dici che io prendo a strascico chiunque passi per Largo Goldoni, a un certo punto parliamone, discutiamone. Ne vogliamo discutere in Parlamento oppure lo facciamo con un decreto, con un blitz di cui non si può discutere perché lo vuole Palazzo Chigi?
0: Ma tutto questo, perché tutta questa accelerazione? Cioè, tutte queste leggi che in questi giorni vengono approvate, discusse, evocate, fanno parte di un disegno o c'è un po' una rincorsa disordinata a questo tipo di provvedimenti?
3: Questo io non lo so, io posso supporre, diciamo, posso fare delle ipotesi che tra l'altro si contraddicono l'una con l'altra. La prima: buttiamo lì questo provvedimento, estate, non baderà nessuno perché tanto lo discutono in commissione e ce lo portiamo a casa. Prima ipotesi possibile. Seconda ipotesi.
0: Beh, però in questi casi, questi provvedimenti, quando li si vuole approvare, poi uno se ne vanta, no? Vedete, siamo stati ancora pugno duro, sicurezza, controllo, polizia. A che serve farli di nascosto? Per come vedo la maggioranza in questa fase, sono tutti molto protesi a vantare la imputabilità per i minori, l'intercettazione a strascico, l'allargamento dei confini della legittima difesa. Cioè, di solito ne fanno un vanto, quindi il fatto di farlo in segreto non so che vantaggio ne viene.
3: E vengo alla seconda ipotesi: siccome invece questo è funzionale all'agenda securitaria del governo, noi siamo con la polizia, voi con i centri sociali, allora aggiungo un tassello, un altro mattoncino nel muro dell'appunto sistema di sicurezza della destra in vista delle prossime elezioni. Io non so quale sia stata la ragione. Quello che so è che improvvisamente ieri mattina, non mi è mai capitato in due legislature, ieri mattina questa era la priorità delle priorità. Tutte le commissioni erano allertate, tutti i presidenti di commissione, che questa cosa andava portata a casa. Ora, francamente, mi puzza con tanta velocità su un provvedimento come questo. Poi oggi scopriamo perché. Perché loro si incartano in commissione, loro si litigano tra loro, Forza Italia, io sono più liberale, Fratelli d'Italia, no, ma l'ha detto Palazzo Chigi. Cosa succede? Che all'ora di pranzo arriva l'Unione Europea e ricorda a tutti l'utilizzo del riconoscimento facciale nei luoghi pubblici non si può fare. E infatti subito dopo arriva Palazzo Chigi e dice: ma no, ma quando mai? Ma noi non l'abbiamo neanche
0: noi
3: mai
0: siamo,
3: pensato.
0: Dice, noi siamo stati i primi ad applicare le regole dell'AI.
3: Certo. Peccato che andavano esattamente all'opposto della direzione nel cui va l'AI Act e in cui va il regolamento europeo. Quindi, diciamo, ci hanno provato, hanno accelerato e possono ancora riuscirci, perché noi stiamo parlando di un provvedimento che, come dire, consiglia dice: va, caro governo, il Parlamento ti direbbe sommessamente queste cose. Poi la delega l'atto è il governo, questa roba passerà in un CDM e vedremo come la scriveranno. E se la scriveranno male, e cioè secondo la loro intenzione, fioccheranno i ricorsi presso la Corte Costituzionale e presso la Corte di Giustizia Europea. Se invece davvero recepiranno quelli che sono stati i nostri punti incedibili, allora vorrà dire che faranno il loro mestiere, e cioè applicare l'AI Act, applicare il regolamento europeo come si fa in tutta Europa, senza la tentazione del grande fratello d'Italia.
0: Ci fermiamo qui, grazie a Filippo Sensi, Partito Democratico. Grazie, grazie, buonasera e buon lavoro. Sono le 24 minuti, come sempre a quest'ora, le notizie del meteo.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a 1,29€.
8: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Meteoradio.
11: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata il cielo torna ad essere sereno un po' ovunque, dopo le poche nubi che si sono sviluppate nel pomeriggio, mentre il caldo e l'umidità continuano ad essere persistenti con conseguenti condizioni di disagio. Domani, venerdì 31 luglio, la situazione tende ad essere per lo più invariata, con una giornata che si prospetta ancora con temperature elevate anche prossime ai 40 gradi, soprattutto sulle regioni centrali. Permane alta umidità e questo vale anche dopo il tramonto. Saranno decisamente isolati gli annuvolamenti su tutte le regioni, a parte qualche nube in più nel corso del pomeriggio con associati locali temporali sulle zone alpine di confine. La ventilazione risulta praticamente assente, a parte un po' di brezza lungo le coste del centro, del sud e delle due isole maggiori durante le ore più calde. In conseguenza del poco vento, anche il moto ondoso dei nostri mari sarà decisamente poco evidente. Quasi calmi o al più poco mossi tutti i bacini. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
10: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Zapping.
0: Le 20 e 6 minuti, bentornati a Zapping. Prima di andare avanti vi propongo i titoli del TG1.
12: Mattarella, tensioni elettorali non tolgano attenzione ai problemi, inammissibili violenze in Val di Susa, su Roggero non si adatti legge a singoli casi. Notab, il prefetto vieta i campeggi, motivi di ordine pubblico, proibito a nascondere il volto, i manifestanti andiamo avanti nella lotta. Meloni su dati PIL, Italia meglio delle previsioni, opposizioni, premier imbarazzante, male l'occupazione, polemica sul riconoscimento facciale. Pesanti raid di Mosca su tutta l'Ucraina, sterminata un'intera famiglia, missile cade anche in Polonia, l'ira di Varsavia è russo. Messina, crolla palazzina di tre piani, si temono vittime, tre feriti e alcuni dispersi, si scava fra le macerie, ipotesi cedimento strutturale. Emergenza migranti a Ceuta, migliaia di persone raggiungono a nuoto l'enclave spagnola sulla costa marocchina, le autorità, crisi senza precedenti. Caldo e afa, temperature sui 40 gradi, si va verso il picco, la siccità mette in ginocchio il nord, laghi e fiumi a secco e allarme per il Po. Calcio, la UEFA dice no al progetto del presidente della FIFA Infantino di aprire i mondiali a investitori privati, le federazioni europee si dicono pronte a boicottare tutti i tornei internazionali e ribadiscono la Coppa del Mondo non è in vendita.
0: Le 28 minuti, questi titoli del TG1, bentornati a Zapping, 335-699-2949, sms e whatsapp se volete intervenire in diretta. Parliamo ancora del prestito SAFE, quello che l'Europa ha, diciamo, organizzato e aperto a disposizione degli stati membri europei per aiutarli a fare fronte alle necessità di rafforzare e migliorare le proprie capacità di sicurezza e di difesa, anche in considerazione del fatto che, come sapete, diciamo, l'ombrello americano si sta sempre più restringendo sull'Europa. Ne abbiamo parlato molto anche ieri, abbiamo parlato molto della questione se questo prestito sia effettivamente conveniente, se non sia più conveniente, come alcuni dicono, diciamo, nel mondo della politica, invece finanziarci con il ricorso al debito pubblico italiano, ai BOT, ai BTP, e abbiamo un po' esaminato questo tipo di questioni. Abbiamo lasciato da parte però una questione centrale, almeno nelle puntate precedenti, cioè che cosa dovremmo farci con questi 15 miliardi, 14 miliardi e 9 che l'Europa mette a disposizione dell'Italia. Poi ogni paese ha una sua tranche di questi 150 miliardi di debito, molti lo hanno già riscosso, l'Italia ha molti dubbi, anche molte ambiguità, mi verrebbe da dire, ma il tema è: possiamo dirci, possiamo cercare di capire meglio a che cosa ci dovrebbero servire questi miliardi? E io vorrei chiederlo ad Andrea Savi, che è un professionista del settore finanziario e anche un fondatore di una startup che lavora nel settore aerospaziale della difesa nel Regno Unito, è anche membro della segreteria di Ora ed è il suo referente per l'innovazione. Dottor Savi, buonasera, benvenuto a Zapping.
13: Buonasera a tutti.
0: Grazie per essere con noi. Allora, ci può aiutare a capire, a dipanare il tema che ho annunciato presentandola?
13: Sì, assolutamente. Allora, i SAFE sono legati a delle categorie di spesa specifiche che riguardano le munizioni, sistema di difesa aerea, droni, tecnologie cyber, intelligenza artificiale, equipaggiamento militare e piattaforme come aerei, cisterna, eccetera. Ma ci sono delle caratteristiche ben specifiche che bisogna rispettare. Innanzitutto, questi contratti devono rispettare il criterio di europeità, con almeno il 65% del valore degli acquisti che deve provenire o dall'Unione Europea o dall'Ucraina oppure da paesi dell'area del libero scambio europeo.
0: Quindi non c'è un obbligo di acquistare e spendere quei soldi solo nel paese, cioè quei 15 miliardi, nell'eventuale che non li prendessimo, li possiamo spendere anche in Francia o in Germania o nel Regno Unito, non necessariamente in Italia.
13: Esattamente, il punto principale dei SAFE è di creare degli acquisti congiunti a livello europeo e di favorire una maggiore integrazione economica sul lato, appunto, della difesa. Il problema qual è? Il problema è che hanno una dotazione di 150 miliardi di euro, appunto, che è pensata per aiutare gli stati a spendere di più e meglio in difesa mediante appalti comuni, ma tutto questo viene fatto attraverso la strada del debito comune, cioè è l'Europa nel suo insieme a emettere il debito sul mercato sfruttando il proprio ottimo merito di credito, la tripla A, e poi presta quei soldi ai singoli paesi a condizioni migliori di quelle condizioni che otterrebbero se si finanziassero da soli sul mercato. È un po' simile al meccanismo del recovery fund, non so se ci ricordiamo, certo, sotto il Covid, esattamente, dove l'Europa, appunto, presa nel suo complesso, fa leverage.
0: Adesso sulla questione di che convenga il tasso io non mi addentrerei troppo, perché ieri ne abbiamo molto discusso, siccome poi, tra l'altro, se capisco bene, è un tasso variabile quello con cui l'Europa si finanzia, uno potrebbe dire sì, prendiamo oggi un tasso conveniente, chissà se domani lo sarà ancora, visto che dura 35 anni, mi pare, più 10 di ammortamento, quindi sì. È difficile dire se effettivamente entriamo in un ambito che è un po' più difficile approfondire. Quello che a me interessava è capire: ci servono questi 15 miliardi? E se ci servono, che cosa ci dobbiamo fare come Italia? Che tipo di accordi possiamo fare? Che cosa ci manca per migliorare le nostre capacità di difesa? Ecco, vorrei che un po' riflettessimo su questo.
13: Ma allora, per prima cosa credo che dovremmo andare a guardare quanto scritto nel documento programmatico pluriennale della difesa che è stato emanato a inizio anno, e questo è il documento che dovrebbe chiarire le priorità di spesa italiane. E quel documento non indica con come si dovrebbero utilizzare eventualmente questi 14,9 miliardi di soldi che prendiamo in prestito dall'Europa, né con quali paesi partner, né su quali programma. E quindi questo è il problema, che abbiamo richiesto l'utilizzo di questi soldi senza avere, a mio modesto parere, senza avere in mente una chiara strategia di come utilizzarli. E 14,9 miliardi, voglio sottolineare, è quasi metà del bilancio ordinario annuale della difesa italiana, che nel 2025 è stato di 31,3 miliardi. Come sappiamo, ci sono tre bilanci da difesa, cioè il bilancio ordinario, il bilancio integrato e il bilancio in chiave NATO. Quindi richiedere metà di quel bilancio e non avere una chiara idea di come utilizzarli, già questo crea qualche...
0: Il ministro Crosetto ha detto che quei miliardi potrebbero, non ho ancora ben capito, essere spesi non per nuove spese militari, ma per progetti e per acquisti già messi a bilancio, per risparmiare, diciamo, allo Stato quelle spese che si sarebbero comunque dovute fare con un indebitamento magari più gravoso. Quindi non si tratta di nuovi acquisti, di nuovi progetti, di nuovi impegni, ma si tratta di utilizzare quei soldi, una scelta tecnica, quanto capisco, per pagare progetti già approvati e messi a bilancio. È tutto qui, e questa è la questione?
13: Esattamente, ma è questo il problema, cioè il modo in cui viene fatto è il problema. Perché? Perché in aggiunta a quello che ha detto Crosetto, c'è stato il documento di finanza pubblica del 2026 presentato al Parlamento il 22 aprile, che ha ribadito in maniera molto chiara che questo piano presentato appunto alla Commissione contempla tutte voci già definite all'interno degli attuali capitoli di bilancio e non porterà a spese aggiuntive, come hai detto molto bene. Le uniche quattro voci che cedono il perimetro di questi progetti finanziabili con il SAFE hanno un importo definito estremamente limitato e vengono comunque coperte tramite riduzioni di altri capitoli della difesa. Quindi, in parole semplici, il governo dichiara ufficialmente che l'intero piano SAFE, eccezioni comprese, non aggiunge un euro di spesa, ma proprio per questo motivo resta da chiarire anche cosa finanzierebbe lo spostamento di bilancio menzionato da Crosetto dello 0,9% del PIL per la difesa, che verrà fatto forse a settembre, se non c'è nessuna spesa aggiuntiva. Quindi,
0: cioè, se non ci sono spese aggiuntive, non c'è scostamento di bilancio. Quindi
13: non c'è spostamento
0: anche
13: di bilancio.
0: Anche qui c'è una contraddizione con quello che ha detto il ministro Giorgetti in aula, allora, perché lui ha detto, ovviamente, visto che ci sarà uno scostamento di bilancio, deve essere il Parlamento ad approvarlo. Ma questo scostamento di bilancio non lo stiamo vedendo, sicuramente non è quello del SAFE.
13: Esattamente, questo scostamento di bilancio nessuno ha capito cosa sia, per comprare cosa, insieme a chi, per costruire quale capacità difensiva militare, per fare cosa, prototipazione, per partecipare a un nuovo programma congiunto, per creare manifattura di scala, non è assolutamente chiaro. E quello che sembra invece chiaro è che l'Italia sta utilizzando questo strumento pensato per stimolare investimenti comuni e capacità industriali condivise per rifinanziare a buon mercato spesa nazionale già decisa, senza che ciò si traduca necessariamente in nuove capacità. Io, come ha detto lei, lavoro nel settore finanziario, sembra quasi che uno Stato diventa... fa una strategia di un hedge fund, un arbitrage, no? Una strategia di arbitraggio, ossia decide semplicemente di spostare alcune voci di spesa sotto un'altra voce per finanziarsi a un prezzo inferiore, senza avere in mente cosa realmente bisogna comprare o spendere o investire con quei soldi. Ed è un problema dei paesi come l'Italia, questo non è un problema solamente dell'Italia, ma noi ovviamente parliamo dell'Italia, che sono drogati di debito, che chiedono soldi e poi li spendono male, con effetti nulli su crescita e produttività. Lo abbiamo visto con il PNRR, e il SAFE rischia di fare la stessa fine. Vorrei aggiungere infatti un dato molto interessante e anche capire cosa fanno gli altri paesi, perché attualmente...
0: Perché alcuni paesi hanno già ritirato tranche
13: la Lituania,
0: la Polonia, sì. Mi pare anche altri paesi hanno fatto questo.
13: Sì, esatto. Il dato interessante è qui che sono 19 i paesi che hanno aderito a questo strumento. In testa si trova la Polonia con 43,7 miliardi, poi abbiamo la Romania 16,7 miliardi e Francia e Ungheria con 16 miliardi e l'Italia con questi quasi 15 miliardi. Ma vorrei far osservare questi numeri sotto un'altra prospettiva. Italia e Ungheria, per esempio, sono tra i paesi a richiedere di più il SAFE, ma sono quelli che hanno sostenuto di fatto di meno l'Ucraina in termini di aiuto finanziario e militare. L'anno scorso l'Italia ha allocato appena 0,3 miliardi di euro di aiuti. E l'Ungheria di Orban sappiamo molto bene quanto è stata ostile in sede europea. E infatti, se l'Unione Europea ha scelto di finanziare il sostegno all'Ucraina con più debito comune, anziché ricorrere agli asset russi congelati, che ci tengo a ribadire era una strategia operativamente molto fattibile, è stata proprio per l'opposizione di paesi anche come Ungheria e Italia, che adesso però sono i primi a utilizzare di più le risorse condivise. Quindi questo meccanismo, così come è stato strutturato dall'Unione Europea, dal mio punto di vista crea poca capacità militare effettiva, molto free riding da parte di stati soprattutto che hanno un tasso di indebitamento alto e riescono quindi a rifinanziare il loro debito a costi inferiori in Europa rispetto a quanto farebbero a livello nazionale distribuendo diversamente.
0: Però anche qui c'è una contraddizione, perché il ministro dell'economia Giorgetti ha detto: noi siamo un paese che ha tenuto i conti in ordine, non avremo difficoltà, se lo decidiamo, di non prendere il SAFE e coprire quelle stesse spese, quegli stessi 15 miliardi con titoli del debito pubblico italiano, con titoli di Stato. Quindi non è nemmeno chiaro che vogliono veramente fare quell'operazione che lei, appunto, finanziaria che lei diceva, no? Potrebbero anche decidere, il governo potrebbe alla fine decidere: queste spese già previste le copriamo con indebitamento nazionale.
13: Sì, allora, un titolo di debito italiano a 10 anni credo che oggi stia intorno al 4% lordo a scadenza. Fare questa operazione a livello europeo costerebbe credo intorno al 3,4%, quindi ecco, questo è il free riding a cui mi riferivo. Se ritorniamo alle spese della difesa previste già in Italia, bisogna chiarire un po' che nel documento programmatico pluriennale noi indichiamo abbiamo già indicato che la spesa della difesa dovrebbe aumentare di un tot, ma in realtà, in pratica, è aumentata solamente di 3,1 miliardi, ossia, se guardiamo il bilancio integrato della difesa, che è salito a 45,3 miliardi, ossia 15 miliardi in più rispetto al calcolo tradizionale, ci accorgiamo che l'aumento reale delle risorse è solo di 3,1 miliardi, quindi il fatto che è facile per noi trovare risorse per coprire eventualmente la stessa cifra dei SAFE, sì, però bisogna fare dei trade-off sulla nostra spesa pubblica, ossia spiegare bene all'elettorato che difendersi è importante, costruire una deterrenza militare integrata europea è importante e strategico per noi, e ci sono anche dei discorsi di maggiore produttività, di investimenti in ricerca e sviluppo, che sono le conseguenze degli investimenti in difesa, ma tutto questo va spiegato all'elettorato, certo. Che tutto questo, ma bisogna far capire che ha un costo.
0: Proviamo a fare una simulazione, no? Se noi avessimo adesso deciso di prendere, avessimo ritirato, incassato quei 15 miliardi senza nessun vincolo rispetto al diciamo spendere soltanto per progetti già approvati, ma potremmo anche decidere di guardare altrove, di fare altre cose, di fare altri accordi intraeuropei. Ecco, io vorrei chiedere, grazie alla sua esperienza, che cosa sarebbe importante per l'Italia produrre, acquistare, di cosa avrebbe veramente bisogno di dotarsi? Cosa manca all'Italia per poter dire: beh, insomma, abbiamo una difesa che, senza essere, diciamo, quella americana o israeliana, non so quale altra, comunque è in grado di rispondere a un certo numero di minacce possibili. Che cosa dovremmo farci con quei 15 miliardi?
13: Guardi, sicuramente due cose, ma questo non vale solamente per l'Italia, vale per l'Europa. Principalmente bisogna aumentare la nostra capacità offensiva e difensiva per quanto riguarda la produzione di missili balistici. Voglio far notare che la Russia attualmente produce oltre 1000 missili balistici all'anno, mentre l'Europa riesce a intercettarne poco meno di 300. Dato che ogni missile russo richiede in media due intercettatori per essere abbattuto, capite bene che questo ha un costo, e a questo si aggiunge anche uno squilibrio economico, perché un intercettatore della NATO costa in media tra i 2 e 4 milioni di dollari contro circa 1,5 milioni di un missile russo. Quindi adottare una strategia puramente difensiva è insostenibile sul piano finanziario contro un avversario che è orientato più verso la produzione bellica di scala. Quindi tutto quello riguardo alla missilistica è qualcosa che a livello europeo bisognerebbe spingere di più. E secondo punto per l'Italia è i droni, tutte le apparecchiature riguardo alla creazione di droni, sia dal drone stesso sia alla componentistica, è qualcosa in cui non abbiamo come Italia e come Europa un vantaggio competitivo. Abbiamo un mercato che è dominato per quanto riguarda la componentistica dalla Cina, per quanto riguarda invece la capacità di produrre droni in scala ancora siamo molto lontani rispetto alle capacità dell'Ucraina e molto lontani rispetto, cosa più preoccupante, alle capacità della Russia. Quindi, però, per capire bene quale investimento, in che misura bisogna fare, bisogna comprendere come è composta la nostra filiera, dove bisogna fare de-risking, e questo dal documento della difesa pluriennale non emerge. Per questo è veramente complesso riuscire a dire ex ante come bisogna investire questi soldi.
0: Certo. Dottor Savi, la ringrazio, grazie per essere stato con noi, ci dobbiamo fermare, siamo un po' in ritardo. Andrea Savi, grazie per essere stato con noi.
13: Grazie, arrivederci.
0: Buonasera e buon lavoro. Allora, sono le 20:24 minuti, cambiamo completamente area di interesse, cambiamo completamente latitudine, torniamo in Italia, ci occupiamo, non vi spaventate, di legge elettorale. Ma c'è un elemento interessante, al di là di tutti i meccanismi complicati di cui tanto si parla in questi giorni, c'è un elemento interessante perché si sta muovendo un movimento di opinione, molti esperti, costituzionalisti, giuristi hanno messo in campo un appello per chiedere ai partiti politici, alla destra, alla sinistra, alla estrema destra, all'estrema sinistra, insomma a chiunque, di prendere in considerazione un meccanismo tipico di alcune leggi elettorali, che è quello del ballottaggio. Se le due coalizioni maggiori non raggiungono il livello per ottenere il premio, quindi governare con una certa stabilità e sicurezza, si va al ballottaggio, in cui soltanto i primi due concorrono a quel premio. Ne ha scritto Angelo Panebianco, quel suo articolo è diventato anche l'oggetto, appunto, la base di un appello perché si prenda in considerazione questa soluzione. E Angelo Panebianco è con noi stasera, professore emerito di Scienze Politiche a Bologna. Buonasera, professor Panebianco, bentornato a Zapping.
14: Buonasera, buonasera.
0: Allora, che cosa risolverebbe l'idea di inserire la possibilità di un ballottaggio nella riforma della legge elettorale di cui si sta tanto parlando?
14: Allora, diciamo che nella situazione attuale sembra una misura di buon senso, perché se resta il turno unico, anche con i premi di maggioranza, si formano necessariamente delle coalizioni molto eterogenee, perché ciascuno ha bisogno anche della più piccola formazione per catturare voti. Risultato, si formano delle coalizioni altamente eterogenee che poi non riescono a governare per le divisioni fortissime. Il ballottaggio di coalizione, e quindi con un secondo turno per il ballottaggio quando non si è ottenuta la maggioranza assoluta al primo turno, significa che le coalizioni che si fronteggiano sono molto più ristrette, perché a quel punto una serie di partiti sono fuori gioco. Cosa succede a questo secondo turno? Succede che l'elettore del partito fuori gioco ha due possibilità, e in genere sono le due possibilità che ha sempre in questi casi: o si astiene o vota per il candidato che ritiene meno lontano da lui.
0: Meno peggio, insomma.
14: Il meno peggio. E questo... alla fine determina il fatto che le coalizioni che si formano sono più omogenee. Questo, naturalmente, in queste cose non c'è mai la certezza assoluta. Questo è più probabile nelle condizioni date. Lo dico perché ci sono altre situazioni in cui a volte questo non si dà. per esempio in questo momento in Francia c'è il secondo turno, anche se lì è unito al maggioritario, nel caso italiano non sarebbe unito al maggioritario, ma lì le estreme sono quelle che attirano di più, quindi dipende dalle situazioni. Nella situazione italiana il ballottaggio potrebbe rafforzare la coesione della coalizione che vince, quale che essa sia. Noi sappiamo qual era un tempo l'obiezione in particolare dello schieramento di destra nei confronti
0: che
14: del
0: ballottaggio li sfavoriva
14: perché, ma era vero un tempo, perché la sinistra aveva una maggiore capacità di mobilitazione al secondo turno, ma adesso le cose non stanno più così, come hanno dimostrato gli andamenti delle elezioni comunali a doppio turno. Cioè in realtà con il ballottaggio le due coalizioni se la giocherebbero alla pari, con il vantaggio che ho detto di avere coalizioni plausibilmente molto più coese di quelle che ci sarebbero se ci fosse un turno solo.
0: Perché io vedo che entrambe le coalizioni hanno un po' un problema. Il centrodestra è il problema di capire che cosa fare di futuro nazionale di Vannacci, certo. E il centrosinistra già intravede un rischio che Di Battista, magari saldandosi con un probabile, i giornali ne parlano, un probabile ritorno in campo di Grillo, possa fare una lista che impensierirebbe i 5 Stelle, sì, ma anche il Partito Democratico. Quindi
14: sì. Non è soltanto questo, perché anche nelle due coalizioni, in molti casi al secondo turno potrebbe essere avvantaggiato un candidato più centrista rispetto a un candidato più estremo, perché bisogna tenere conto che le estreme non sono solo fuori dalle coalizioni, perché il nostro è una democrazia molto complessa, molto complicata e difficile, e quindi questo potrebbe rafforzare la tendenza delle coalizioni aderire a una dinamica più centripeta, che vuol dire più convergente al centro, con maggiore moderazione, ma minore contrapposizione ideologica, e così via. Naturalmente tutto questo non può andare bene, soprattutto alle estreme, che sarebbero penalizzate. Difficilmente le estreme potrebbero essere soddisfatte, sia di quelle di destra sia di quelle di sinistra, del ballottaggio. Potrebbero però trovare il loro vantaggio le altre forze. Ripeto, nel caso del ballottaggio le due coalizioni se la giocherebbero alla pari sostanzialmente.
0: Perché mi pare che questo andrebbe, adesso guardo soprattutto al centrodestra, che hanno obiettivamente un bivio davanti a loro, no? Se vogliono essere sicuri di avere il premio in maggioranza devono portare dentro Vannacci, perché altrimenti vincerebbe facilmente un centrosinistra, diciamo, allargato. Sì. Se però decidono che Vannacci è incompatibile con la loro impostazione, con il loro programma, rischiano di non fare il premio, di far vincere gli avversari. È una scelta che prima o poi dovranno fare, mi pare.
14: Certo. Oppure vincono ma hanno bisogno del sostegno esterno di Vannacci. Questa è la situazione attuale. E quindi il ballottaggio potrebbe essere una buona idea. Tenga conto che, dato che la nostra è una democrazia complicata, non sempre le buone idee hanno una buona riuscita.
0: Quindi lei è scettico, mi pare che, che ci sia una risposta a questi appelli, a queste indicazioni, suggerimenti.
14: Osservo e basta, non sono né ottimista né pessimista.
0: E un'ultima, in mezzo minuto, sulla questione delle preferenze, lei si è appassionato, sarebbe giusto reintrodurle, ha ragione, diciamo, Fratelli d'Italia, che mi sembra quello che più di altri partiti vorrebbe, vedo che Lega e Forza Italia sono più scettici, sarebbe meglio mettere le preferenze in questa legge?
14: Allora, io non ho simpatia né per la lista bloccata per le preferenze, perché ho sempre espresso una preferenza per il collegio uninominale che supera questi problemi. La lista bloccata fa sì che le scelte dei candidati siano tutte nelle mani del vertice del partito. La preferenza introduce, quindi questo è l'inconveniente della lista bloccata, l'inconveniente della preferenza è che introduce una competizione dentro il partito, non tra i partiti ma tra i candidati dello stesso partito che si disputano le preferenze. Quindi ci sono diciamo inconvenienti in entrambe le scelte.
0: Però mi pare che il collegio uninominale non sia, diciamo, in vista.
14: Per niente, quindi è inutile parlarne, ma l'ho citato solo per dire che con il collegio uninominale né le inconvenienti della lista bloccata né gli inconvenienti delle preferenze ci sarebbero.
0: Ci fermiamo qui, grazie professor Panebianco, buonasera, buon lavoro.
14: Buonasera,
0: grazie ancora.
14: Buonasera.
0: Sono le 20 e 32 minuti, i titoli di Rai News 24.
15: Difesa europea, garanzia di pace, così Mattarella alla cerimonia del ventaglio, poi richiamo alla politica, tensioni elettorali intempestive. Slitta alla Camera il voto sul riconoscimento facciale. La UE in spazi pubblici è vietato dall'AI Act, ma il governo risponde di aver rispettato le norme. Sale il PIL italiano nel secondo trimestre, più 0,2%, più 0,8% il dato acquisito per il 2026. L'economia cresce nonostante il contesto negativo, così il ministro Giorgetti. Dall'Unione Europea altri 3 miliardi e mezzo per le esigenze militari ucraine. Proteggiamo i cieli ucraini, scrive Bruxelles. Missile russo stermina una famiglia a Kryvyi Rih. A Messina crolla una palazzina di 2 piani dopo un'esplosione. Ci sono almeno 3 feriti, almeno 7 dispersi. L'edificio ospitava negozi e abitazioni. È scontro totale tra UEFA e FIFA sul progetto di Infantino per la privatizzazione dei mondiali. Votato all'unanimità il boicottaggio di tutte le manifestazioni FIFA.
0: Le 20 e 33 minuti, questi sono i titoli di Rai News 24. Bentornati a Zapping, andiamo avanti con la nostra puntata. E salutiamo Yascha Mounk, che è un politologo tedesco-americano, esperto di crisi della democrazia, di populismo nel mondo. Cito anche il suo ultimo libro, La trappola identitaria, una storia di potere e idee del nostro tempo. Professor Mounk, buonasera, benvenuto a Zapping, grazie per essere con noi.
16: Buonasera, con piacere.
0: Allora, volevo parlare con lei di questo. In questi giorni vedo affollarsi una serie di rapporti della Freedom House,

0: qualcosa di misurabile, questo tipo di statistiche, di valutazioni sono affidabili, secondo lei?
1: Secondo me sì, sicuramente c'è un po' di giudizio a fare che ovviamente guardando un paese come la India, per esempio, ci sono dei politologi che sono molto inquieti, che dicono che veramente non è più una democrazia, ci sono altri che sono un po' più ottimisti. Allora, non è una cosa obiettiva come, non lo so, contare il numero di voti o qualcosa dove c'è una risposta obiettiva, ma però se si guarda, ci sono molti esperti che guardano gli sviluppi in differenti paesi del mondo che conoscono molto bene e si vede, per esempio, che il numero di dittatori stretti sta aumentando, che il numero di partiti politici che forse sono proibiti sta aumentando, che le elezioni non sono più fidabili nella stessa maniera che nel passato, e poi si fa la somma di tutti i differenti sviluppi nel mondo, i paesi dove forse la democrazia è un po' avanzata in questi anni, e il numero molto più grande di paesi in cui la democrazia è in calo, in difficoltà.
0: Dai numeri che vedo, i calcoli che fanno questi istituti dicono che su 179 paesi, 92 sono autocrazie. Altri calcolano che il 74% della popolazione mondiale vive appunto in situazioni non democratiche, 6 miliardi di persone sull'intera popolazione mondiale. Sono valutazioni anche queste che si possono fare così, diciamo, in maniera così larga.
1: Sì, ovviamente poi si può entrare più in dettaglio per capire un po' più la situazione particolare. Io prima ho parlato dell'India, anche perché questo ovviamente è un paese che ha molto più di 1 miliardo di persone e la situazione in India è complicata perché è una democrazia abbastanza vecchia, nella cui si continua a avverare delle elezioni, ci sono dei partiti in opposizione che possono comunque anche fare il loro lavoro. Lavoro, fare le loro campagne elettorali e allo stesso tempo oggi vediamo che il paese ha molto meno libertà di parola che in passato, che c'è anche violenza politica che rende più difficile il lavoro di opposizione e dunque sicuramente non sarebbe giusto dire che l'India è un'autocrazia stretta, ci sono degli elementi di una democrazia, ma credo che è anche abbastanza chiaro che non è più una democrazia liberale, una democrazia vera, una democrazia nella cui l'opposizione ha tanto opportunità di presentarsi al voto, di fare la sua causa davanti all'elettorato che il governo di Narendra Modi.
0: Alcune osservazioni di queste ricerche fanno considerazioni simili, e devo dire paradossalmente, anche per gli Stati Uniti, in cui dicono che si è troppo espanso il potere del presidente, dell'esecutivo, ci sono intimidazioni verso i media, le università, tant'è che Freedom House ha fatto passare gli Stati Uniti dal 20° posto al 51° dal 2024 a oggi. Cosa pensa di questo tipo di considerazioni per gli Stati Uniti?
1: Ma sicuramente la qualità della democrazia americana ha molto sofferto negli ultimi anni. Abbiamo visto, per esempio, la maniera in cui Donald Trump, il presidente attuale, si è arricchito negli ultimi anni. Una cosa abbastanza incredibile, per esempio, è che ha la sua rete social che si chiama Truth Social, nella cui a volte fa delle annunce che hanno molta importanza anche economica. E ora questa rete sociale fa pagare a delle compagnie, a degli investitori per vedere questi messaggi prima degli altri. Allora è una maniera nella cui il presidente americano si fa pagare per chi vuole vedere
0: Monetizza
1: gli indici
0: l'insider trading
1: economici.
0: sostanzialmente, no? È un modo.
1: Sì, è una cosa spaventosa che sicuramente in una democrazia perfetta non esisterebbe. Allora, per me è giusto di constatare che la qualità della democrazia americana ha molto sofferto. Allo stesso tempo, anche qui bisogna fare le distinzioni. Io, quando ero in India e avevo criticato in un festival letterario di maniera abbastanza leggera Narendra Modi, poi altri amici, altri scrittori mi hanno detto: ma che coraggio che hai avuto? Io non avevo nessun

0: coscienza di aver stato coraggioso. Negli Stati Uniti, se si guarda il New York Times, il Wall Street Journal, il CNN, MSNBC, tutte le grandi medie criticano Donald Trump dalla mattina alla serata. Allora sicuramente la libertà di stampa, per esempio, è molto più vivace negli Stati Uniti che in altri paesi del mondo.
1: Gli studi segnalavano queste gigantesche cause economiche che Trump fa alle reti televisive che non gli piacciono, ai giornali, 1 miliardo di qua, 3 miliardi di là, che poi costringono gli editori a fare dei compromessi anche extragiudiziari, e sono delle forme di pressione.
0: Sì, sono delle forme di pressione, non è un uso di potere politico che io trovo democratico, e allo stesso tempo bisogna guardare se la diversità di opinione esiste o no. In tanti paesi del mondo esiste poco o non esiste per niente. In India esiste poco, in Russia non esiste per niente, in Cina non esiste per niente. Negli Stati Uniti, se si guarda i marchi sia di televisione sia di giornali che saranno i più conosciuti anche per degli ascoltatori italiani, ogni giorno la una è critica di Donald Trump. E allora devo constatare che questa diversità di opinione continua a esistere negli Stati Uniti, anche se il governo prova di cambiare quello. Ma secondo me il rischio che Donald Trump riesci a veramente spaventare questi giornali, questi reti televisivi, a un punto nel cui la gente, i giornalisti, non osano più criticare Trump, almeno negli prossimi 2 anni del suo mandato, è abbastanza bassa.
1: Possiamo fare un'analisi anche un po' più a fondo? Secondo lei questo allargamento del perimetro dei paesi non democratici, a cosa è dovuto? C'è una sfiducia nei confronti della democrazia in sé, in un periodo in cui tutto è diventato più conflittuale, più transattivo? Si ritiene che la democrazia non sia più efficace, non sia più efficiente per i nostri tempi, e quindi si considera un passaggio verso le autocrazie come qualcosa di necessario nella competizione globale?
0: Beh, secondo me ci sono due differenti forme di causa, una più inquietante dell'altra. La prima è qualcosa che abbiamo constatato da 150 anni, ed è che il sviluppo democratico normalmente viene nelle onde. C'è stata una grande onda di sviluppo democratico nel Novecento. E poi tanti paesi che sono diventati democratici in questo periodo, come l'Italia dopo il Risorgimento, non hanno saputo mantenere la loro democrazia e sono entrati in periodi autocratici, come nel fascismo italiano, erano una forma di contraonda. E allora noi ora siamo dopo la terza grande onda di democratizzazione, che era negli anni 80-90, che ha cominciato forse con quando i dittatori militari in Spagna e in Portogallo sono caduti, poi ovviamente quando l'Unione Sovietica e tutti questi paesi comunisti sono democratizzati, ed è un fenomeno normale, anche aspettato, che sfortunatamente alcuni di questi paesi non sanno mantenere queste nuove istituzioni, ritombano in una certa maniera in autocrazie, come abbiamo visto per esempio in Russia. La seconda cosa che mi fa un po' più paura è che anche i paesi di cui pensavamo di essere democratici non da 20 anni, non da 30 anni, ma da 100 anni, da 150 anni, si trovino in queste difficoltà. E lì, per esempio, lo sviluppo democratico americano, che forse è meno estremo di quello russo o quello indiano, è più inquietante, perché questa è una democrazia, la democrazia più vecchia del mondo, un paese nel cui non si potevamo immaginare che parlassimo di una dittatura possibile 20 anni fa, che ora si trova in queste vere difficoltà.
1: Grazie professor Munch, grazie molte della sua partecipazione, buonasera e buon lavoro.
0: Grazie mille, buonasera.
1: Sono le 20:44 minuti, abbiamo appena salutato Yoshe Munk, politologo e considerato molto esperto sulle evoluzioni della democrazia nel mondo, che abbiamo sentito appunto su questi temi. Sentiamo i titoli del TG2 e poi chiudiamo la puntata parlando di genetica.
2: Mattarella al ventaglio, tensioni preelettorali non tolgano attenzione ai problemi sul caso Roggero, non si adatti la legge ai singoli e sugli scontri no TAV, inammissibile violenza. Meloni, Istat, crescita del PIL meglio del previsto, Palazzo Chigi a Bruxelles, sul riconoscimento facciale rispetteremo norme. Crisi Ceuta, governo valuta sospensione Schengen con la Spagna. Maggioranza rivendica i risultati economici sopra le aspettative, opposizione all'attacco contro il riconoscimento facciale, schedatura di massa, polemiche su chat di Del Mastro. Crolla un edificio a tre piani a Messina, la struttura ospitava negozi e abitazioni, 5 feriti gravi, si cercano dispersi sotto le macerie e si indaga sulle cause del cedimento. Missile russo cade in Polonia, Varsavia, se Mosca attacca risponderemo con o senza NATO, l'Alleanza Atlantica pronti ad adottare misure necessarie per difendere il territorio. Turisti in fuga e diverse migliaia di evacuati a Creta per gli incendi, roghi non risparmiano Inghilterra e Turchia, ancora emergenza in Francia, domani allerta caldo in Italia. La UEFA, boicottiamo tutte le competizioni FIFA, l'Europa dello sport dice no al piano Infantino di privatizzare il mondiale, la Coppa del Mondo non è in vendita, dice la Confederazione Europea.
1: Le 20:46 minuti, questi erano i titoli del TG2, bentornati a Zapping, ultimo appuntamento di questa puntata, parliamo di genetica, in particolare parliamo di screening genomici neonatali e per questo andiamo in Puglia, perché la Regione Puglia ormai da più di un anno si è guadagnata una sorta di primato mondiale all'interno della sanità pubblica, avendo attivato questo programma che appunto si chiama Genoma Puglia nell'aprile del 2025 ed è il primo programma al mondo di screening neonatale esteso, pubblico, gratuito, accessibile in tutti i punti di nascita regionali, che ha avuto subito una grandissima adesione da parte dei genitori e dei neonati e ha potuto scoprire malattie rare e in molti casi anche sottoporre alle necessarie cure neonati che altrimenti avrebbero avuto la vita compromessa da queste malattie. Dietro tutto questo, davanti tutto questo, c'è Mattia Gentile, il dottor Mattia Gentile, che è genetista del Dipartimento per la gestione del rischio riproduttivo e la gravidanza a rischio della ASL di Bari. Dottor Gentile, buonasera, benvenuto a Zapping.
3: Sì, buonasera a lei e buonasera a tutti gli ascoltatori, grazie di questa opportunità.
1: Allora, io ho fatto una breve presentazione, lei ci spiega meglio che cosa è, che cosa è stato e che cosa potrà essere il Genoma Puglia.
3: Dunque, il Genoma Puglia è un programma che è partito, come lei ha giustamente ricordato, nell'aprile dello scorso anno, dopo una fase di progetto pilota del 2024, ed è un programma che si pone, diciamo, un po' avanti, nel senso che prevede l'analisi di, nell'attuale piattaforma, 433 geni che sono correlati a circa 580 malattie genetiche, tutte rare. Qual è il motivo di questa analisi? Sono tutte malattie per le quali un'identificazione precoce può impattare in maniera positiva sulla storia clinica e in alcuni casi consentire la guarigione o meglio la mancata insorgenza della malattia, e quindi diciamo è un programma di prevenzione molto avanzata che ovviamente si affianca, non sostituisce, gli screening metabolici per i quali l'Italia ha una tradizione di assoluta eccellenza a livello ovviamente europeo e mondiale, quindi diciamo non nasce casualmente in Italia, perché l'Italia è sempre stata sugli screening neonatali molto attenta, nasce da una visione che è una visione medica, ma ancor prima una visione politica, perché gli screening neonatali sono temi di politica anche sanitaria, riguardando ovviamente la salute di tutti i nati e non di alcuni malati, di alcune persone.
1: Ecco, se dovessimo fare a un anno e qualche mese dal suo lancio un primo bilancio, che cosa si potrebbe dire? Che cosa avete trovato?
3: Diciamo che questa intervista avviene proprio in giorni particolari, perché proprio la scorsa settimana abbiamo superato, per dare un'idea delle cifre, perché sono anche importanti, 30.000 neonati analizzati. E abbiamo tra questi 30.000 identificato oltre 700 neonati positivi per patologie molto diverse. Il nucleo però di neonati per i quali l'identificazione è stata davvero importante è di circa 250 neonati nell'arco e nell'ambito di alcune categorie di malattie molto ampie. Per dare un'idea, ovviamente dovremmo parlarne per lungo tempo perché le malattie sono molto diverse fra loro. Ad esempio, una patologia che possiamo identificare è il cosiddetto cutilungo, una patologia cardiovascolare che espone a dei rischi il neonato di problematiche cardiache, a volte anche fatali. L'identificazione di una mutazione causativa porta a una terapia con beta bloccanti. Abbiamo identificato alcune malattie neurologiche, in alcune di queste siamo intervenuti con una terapia precoce che dovrebbe evitare l'insorgenza delle patologie, ma anche tutta l'area metabolica per patologie non investigabili con gli screening tradizionali. Le faccio un esempio: la malattia di Wilson è un accumulo di rame che in genere si manifesta a 6-7 anni con queste patologie d'organo dovute proprio all'accumulo del rame. L'identificazione precoce della patologia porta della terapia dei sistemi di sorveglianza che ci faranno sì che questi neonati, ne abbiamo identificati tre tra i 30.000 esaminati, non dovranno e non svilupperanno proprio la patologia. E sino ad arrivare a casi molto emblematici, ad esempio abbiamo un bambino, un neonato nigeriano, che a 35 giorni di vita aveva già delle lesioni del retinoblastoma, curate con la laser e con la crioterapia, perché questo bambino non perderà la vista, non perderà soprattutto la vita, perché queste forme così precoci sono molto aggressive. Quindi
1: mi pare di capire che c'è una forte slancio di adesione anche dei genitori. Come avviene il test? È invasivo?
3: Test avviene come tutti i test neonatali: la puntura, 2-3 gocce di sangue dal tallone sul cartoncino che tutti i giorni dai 24 punti nascita neonatologie della regione Puglia arriva alla nostra attenzione. In Puglia abbiamo circa 50-60 nati al giorno, e quindi di questi il 90% e più dei genitori aderisce allo screening. Però quello che stiamo notando negli ultimi mesi è proprio come questa politica ha portato nelle famiglie, nei genitori, proprio una maggiore consapevolezza su cosa è la genetica, su cosa sono le malattie rare, su cosa significa poter fare una diagnosi anticipata e precoce. Cioè c'è una faccia della medaglia di questo programma che io stesso non avevo calcolato, che è l'impatto culturale che sta avendo proprio sulla fascia della popolazione, nelle prime comunicazioni che all'inizio erano problematiche.
1: Professore, mi permette una domanda complicata. Sì. Immagino che non tutte le malattie genetiche abbiano una cura, alcune probabilmente sono fatali e incurabili, almeno credo. Quando una malattia del genere viene vista così precocemente e la si consegna nelle mani dei genitori dicendo questo è, ma non ci possiamo fare niente, sono casi che succedono, e come vengono gestiti?
3: Questo non fa parte del nostro target, cioè le malattie non curabili non sono soggette a screening neonatale.
1: Ah, non fanno parte?
3: No. Diciamo, il principio guida, che ovviamente cui ci atteniamo, anche se ovviamente non è facile attenersi in maniera rigida a questi principi, è uno: malattie che possono avere un esordio precoce e per le quali c'è una possibilità di cura. Perché non è facile? Perché lo stesso gene può, a seconda della mutazione, determinare anche forme molto severe di quella malattia. Noi nella nostra casistica abbiamo avuto due casi in cui al momento della comunicazione purtroppo il neonato era già deceduto, ma perché purtroppo in quel caso il neonato aveva avuto la sfortuna di avere la forma assolutamente fatale, severa di quella patologia, che in altro tipo di mutazione dello stesso genere dà delle forme invece dove abbiamo il tempo di instaurare la cura.
1: Ho 30 secondi, professore. Questa esperienza del genoma Puglia si può diffondere in tutta Italia? Può essere un modello?
3: Noi siamo un modello, guardi, l'8 ottobre a Boston il programma nostro ad Harvard è portato come modello a livello mondiale e noi speriamo che sia portato come modello italiano, ovviamente perché è qualcosa che ci pone in una medicina che è una medicina, diciamo, del futuro, una medicina diversa, è una nuova frontiera della medicina.
1: Professore, ci dobbiamo fermare qui. Grazie a Mattia Gentile, grazie per essere stato con noi, davvero buon lavoro e grazie ancora per la sua partecipazione.
3: Grazie a lei e scusi per il mio entusiasmo.
1: Ma è assolutamente condivisibile. Ci dobbiamo fermare qui, grazie a tutti quelli che hanno collaborato a questa puntata di Zapping, grazie a Alex Messina alla parte tecnica, come nostro regista, grazie a Alessandro Campanella e Carlo Boninsegna alla parte tecnica. Vi lascio con l'Ascolto si fa sera, poi il GR1 e Radio 1 Musica. Un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Quenzi.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
5: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
6: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
4: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
7: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
8: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Ascolta, si fa sera.
4: Al microfono Monsignor Felice Accrocca, vescovo eletto di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e Foligno.
10: Il Vangelo che oggi abbiamo ascoltato ci ha parlato, Gesù ha portato alcune immagini, è una similitudine del regno. Il regno è come una rete gettata in mare che tira su una gran quantità di pesci. Ma poi c'è anche una resa dei conti, i pescatori tirate a riva le reti, separano, selezionano i pesci, i buoni li mettono nei canestri, dice Gesù, e altri li ributtano in mare. È direi una metafora consolante, nel senso che Gesù non esclude nessuno, non scarta nessuno, raccoglie tutti, prende tutti. Ma poi c'è anche un rendere azione, bisogna rendere ragioni, bisogna a un certo punto fare i conti e vedere se il bilancio è in attivo o in passivo. I pesci buoni vanno nei canestri. Ecco, cosa potremmo dire? La mia vita racconta. Cosa io esprimo nelle mie azioni quotidiane, perché alla fin fine poi la vita verrà misurata dall'agire, non tanto dalle parole e dalle chiacchiere che avrò fatto, ma da ciò che avrò vissuto. Alla sera della vita, dice San Giovanni della Croce, saremo giudicati sull'amore, ed è vero, pure Gesù nel Vangelo dice: avevo fame, avevo sete. Per fortuna saremo giudicati anche dall'amore, da colui che ha misericordia, ma che è verità al tempo stesso. Possa davvero, ecco la nostra esistenza, parlare di Dio nel modo autentico.
4: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Una buona serata da Massimo Cecchini. La cronaca in apertura di giornale: sale a 7 il numero dei dispersi nel crollo di una palazzina a Messina, 3 i feriti. Nell'edificio erano in corso dei lavori di ristrutturazione. Ci aggiorna Eleonora Mastromarino.
4: I vigili del fuoco lavorano senza sosta per cercare di mettere in sicurezza l'area e poter finalmente iniziare a scavare sotto questa palazzina di 3 piani che è crollata nel pomeriggio. Un pian terreno dove c'era un negozio in corso, una ristrutturazione, quindi un cantiere dei lavori. Un primo piano dove c'era invece un negozio di prodotti cinesi. Poi i proprietari della struttura, della palazzina, tutta la famiglia, 5 persone che sono sicuramente fra i dispersi. Si cercano anche gli operai che erano al lavoro nel pian terreno, ma anche probabilmente sul tetto. Forse proprio questi lavori potrebbero aver causato il crollo. Qui c'è con me il sindaco di Messina, Federico Basile. Sindaco, qual è la situazione? Cosa possiamo già dire?
5: Allora, la situazione è che i vigili del fuoco hanno completato la messa in sicurezza dell'area, quindi stanno iniziando le operazioni per il recupero dei 7 dispersi. Vi confermo che 3 persone sono state trasportate, come sicuramente già saprete, al Policlinico Universitario, e quindi i lavori stanno proseguendo intanto per individuare i dispersi e contestualmente comprendere anche le cause che hanno prodotto sembrerebbe il crollo, se non sia derivato da uno scoppio. Ecco.
4: Grazie sindaco, vi restituiamo la linea.
3: Cerimonia del ventaglio al Quirinale. Il presidente Mattarella, incontrando i giornalisti prima della pausa estiva, ha fatto un appello ai partiti per abbassare i toni. Le intempestive tensioni elettorali e l'aggressività verbale non tolgano attenzione ai problemi. Poi il capo dello Stato ha definito inammissibili le violenze in Val di Susa, non si esiti a condannare, ha detto, e infine è intervenuto anche sul caso Roggero, senza però citarlo. Ascoltiamolo.
6: In una società civilmente ordinata, rassicurante per i cittadini, i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni, cioè quelle della legge. Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbono adattarsi ai comportamenti individuali occasionali, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
3: Il caso Al-Masri, il ministro della giustizia Nordio ha trasmesso alla Procura Generale di Roma il fascicolo della Corte Penale Internazionale sulla richiesta di arresto del generale libico 1 anno e mezzo fa. All'epoca la mancata risposta di Nordio provocò la scarcerazione di Al-Masri da parte della Corte d'Appello e il suo riaccompagnamento in Libia a bordo di un aereo di Stato. La decisione del ministro, dopo la sentenza della Consulta che la scorsa settimana aveva confermato l'obbligo per via Arenula di trasmettere il dossier ricevuto dalla Corte Penale Internazionale oppure motivare il diniego. Emergenza migranti a Ceuta, sale ad almeno 9 il bilancio delle persone morte nel tentativo di raggiungere a nuoto l'enclave spagnola dal Marocco, secondo un ONG almeno 20 i dispersi. In Madrid mobilita l'esercito per affiancare la Guardia Civile mentre continuano gli arrivi che sono oltre 1 migliaio. Ci sentiamo abbandonati e senza protezione, raccontano i residenti. L'Unione Europea offre il sostegno anche attraverso Frontex. In via precauzionale il governo italiano starebbe valutando la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna. Non solo emergenza migranti, l'Europa le prese anche con gli incendi. In Francia salgono a 3.000 i pompieri impegnati su diversi fronti e continuano i roghi anche a Creta con vittime e migliaia di persone evacuate. L'inviato.
7: Il vento è così forte in Grecia che è quasi impossibile spegnere gli incendi con un fronte del fuoco che soltanto nell'isola tocca i 15 chilometri. 2 pompieri sono morti intrappolati nei roghi, un altro ha perso la vita nel Peloponneso. Sono già 7.000 le persone evacuate a Creta, molti i turisti.
8: It was frightening, yes. We could see the flames.
7: Era terribile, si vedevano le fiamme sopra il villaggio, i pompieri ci urlavano di partire al più presto. In Spagna adesso la paura è forte soprattutto al nord, al confine con il Portogallo, dove 11.000 ettari di terreno sono andati a fuoco, in centinaia hanno dovuto lasciare le proprie case.
9: Tememos un poco por todo.
7: Abbiamo paura per il paese, soprattutto per i nostri anziani, dice lei, provo una forte impotenza. Ma non è soltanto il sud dell'Europa ad essere colpito dall'emergenza. Nel Suffolk, in Inghilterra, 100 ettari di brughiera sono andati distrutti. Abbiamo provato a dormire nelle auto, ma era impossibile, dice lei. Siamo usciti e c'erano fiamme altissime e colonne di fumo. Era terribile. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
3: E anche l'Italia continua a fare i conti con il caldo estremo. Domani saranno 11 le città da bollino rosso, sabato e domenica saliranno a 19 con temperature oltre i 40 gradi e un'afa che farà aumentare ancora di più i valori percepiti. E scontro tra UEFA e FIFA, le 55 federazioni europee minacciano di boicottare tutte le competizioni FIFA finché Gianni Infantino non ritirerà il progetto di affidare a una società i diritti commerciali del mondiale. Il calcio non è in vendita, ribadisce l'UEFA, che definisce il piano irresponsabile e inaccettabile. E in chiusura parliamo di televisione. La vita di Giorgio Armani diventa una serie. A firmarla è un regista che del grande stilista è stato amico. Felzan Özpetek, che nel suo film Diamanti racconta proprio il genio nascosto dietro il lavoro artigiano del cucire, dirigerà la serie prodotta da Lux Vide e Frementale. Ripercorrerà la storia di Giorgio Armani, uomo che ha creato con nuovo concetto di eleganza e che ha lasciato un segno con il suo stile anche nel cinema. E la linea adesso va a Radio 1 Musica, il prossimo GR1 è alle 22.
0: Chi è?
9: La duchessa!
0: La duchessa?
9: Sì.
10: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
0: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
10: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
0: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
11: Sei uscita?
12: Ieri.
11: Che pensi di fare?
12: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
11: Le cose sono cambiate, Teresa.
12: Tu non ci devi venire qua.
11: Io solo te.
12: Provaci a volermi bene.
13: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
14: Coop, 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
15: E alla mia fitness mania.
14: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
16: Radio 1 Musica.
17: Buonasera a tutti voi all'ascolto anche questa sera per Radio 1 Musica, due ore insieme dalle 21 fino alle 23. Carlo Bognisegna la parte tecnica, Nicoletta Simeone con voi appunto fino alle 23 e il vostro numero per inviare WhatsApp 335-699-2949. Come ho detto più volte, questa settimana è tutta quanta dedicata un po' a tutti i generi musicali. Cerchiamo non di accontentare tutti, ma comunque di surfare tra i vari stili musicali. L'inizio è affidato a Sienna Spyro, che è questa ragazza giovanissima, poco più che ventenne, che però sembra arrivata direttamente dagli anni 60, con la sua acconciatura voluminosa, questa voce da mezzo soprano jazz, un po' come se fosse la Nancy Sinatra attuale. Ha già ricevuto l'approvazione di leggende della musica come Elton John oppure artisti contemporanei come Sam Smith. La sua ultima canzone si intitola Material Lover ed è inserita nella colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2. Lei ha detto, è ispirata naturalmente alla Material Girl, ma non si tratta di un elogio delle cose materiali. Lei ha detto, noi siamo di questa generazione in cui non abbiamo nulla di palpabile, facciamo tutto quanto online. Io invece ho bisogno delle cose concrete. In questo senso, Material Lover, lei è Sienna Spyro.

0: È brava, non c'è niente da fare, Sienna Spyro è anche bellissima peraltro. Sono le 21 e 12 minuti in questo momento. Come forse già sapete quelli che magari ascoltano questo programma da partire da lunedì, perché siamo insieme per una settimana, allora ogni ora noi facciamo ascoltare un brano leggendario in un'altrettanto versione leggendaria dal vivo. E questa volta, vabbè, io vi nomino soltanto il titolo di un album, che è The Song Remains the Same. E quindi voi che siete più preparati di me, perché ogni tanto mandate veramente dei messaggi che mi sorprendono per l'intensa cultura musicale. Comunque, questo album è la colonna sonora dal vivo dell'omonimo film concerto dei Led Zeppelin. Colonna sonora che è stata registrata dal 27 al 29 luglio del 1973, pubblicata invece ad ottobre del 76. Perché è un concerto storico? Innanzitutto perché fare tre serate sold out al Madison Square Garden, che era il tempio del rock, beh, è qualcosa che non si dimentica. E poi essere ripresi lì, in un raro caso di concerto filmato ufficialmente, diede a questa esibizione uno status iconico assolutamente immediato. La canzone che abbiamo scelto, e che è una suite di 10 minuti, è quella che è nel cuore di tutti e non ci stanchiamo mai di ascoltarla. Io devo dire, l'ho ancora di più rivalutata proprio dopo che ho visto il video in cui c'è Robert Plant, di una bellezza straordinaria. Io ci credo che avesse le fan sotto, perché non lo ricordavo così bello. Comunque, il pezzo è Stairway to Heaven. Dal vivo Page non poteva ricreare le tre chitarre diverse che aveva usato in studio, quindi trovò una soluzione parziale in una Gibson particolare, che aveva questo doppio manico che gli permetteva di passare dalle 6 alle 12 corde senza dover cambiare sempre il modello della chitarra. Questo strumento fu proprio chiesto appositamente perché era andato fuori produzione, quindi lo fecero in pratica soltanto per lui. Dal vivo questo brano viene allungato anche oltre i 10 minuti. Questo perché? Perché Robert Plant innanzitutto improvvisa delle frasi. Sentirete anche varie frasi all'interno di questo live che ascoltiamo. C'è a un certo punto che dice: "Does anybody remember laughter?" Qualcuno si ricorda della risata? Perché, vabbè, erano soliti sorridere tra di loro, perché questo testo era abbastanza onirico, abbastanza strano, e quindi ci ridevano anche loro sopra. E poi ci sono i grandi assoli e le improvvisazioni del nostro chitarrista proprio preferito, posso dire così, perché comunque Page dal vivo è una cosa impressionante. È stato detto: il miglior assolo di chitarra di tutti i tempi. Non si tratta di tecnica, ma di spiritualità mistica. Quindi siamo pronti, dobbiamo stare in silenzio, come se si andasse a sentire un concerto di musica classica. Stairway to Heaven, Led Zeppelin.
1: This is a song of hope.

E ci inchiniamo tutti. E allora, già che siamo qui a parlare di una chitarra pazzesca, nessuno si ricorda purtroppo di Shaggy Otis. Sappiate che Frank Zappa e Quincy Jones hanno definito questo prodigio adolescente un genio. Questa è Strawberry Letter 23, subito dopo Onda Verde.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
0: Viaggiare informati.
2: 21:30 minuti, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla A14 continua ad essere chiuso il tratto tra Pedase e Fermo per un grave incidente avvenuto in direzione di Ancona. Sempre sulla A14 si rallenta per un incendio tra Imola e la diramazione per Ravenna. Sulla 1 la Firenze-Roma code tra Valdarno e Arezzo, e sulla 3 ci sono code a Castellammare di Stabia. Giornata nera per le due città che dovrebbero collegare il ponte sullo stretto. Nel pomeriggio il crollo di una palazzina a Messina con feriti e dispersi e disagi alla circolazione. Poco fa invece scossa di terremoto in provincia di Reggio Calabria di magnitudo 3.5. Il sisma è avvenuto alle 20:09 con epicentro a pochi chilometri da Melicucco. Per il momento non si segnalano fortunatamente danni a cose o a persone. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Radio 1 Musica.

Sono le 21 e 35 minuti e una delle esibizioni secondo me più interessanti del Festival di Sanremo di quest'anno è stata senza dubbio quella di Maria Antonietta e Colombre. Avevano presentato La felicità e basta, invece in questo nuovo singolo che si intitola Senza vestiti il messaggio è fare di tutto per dimenticare il mondo e la sua crudeltà. Sono stati paragonati in maniera forse un po' superficiale a Comacò.

Il 23 luglio si è celebrato il 15° anniversario dalla morte di Amy Winehouse e la madre Janice ha reso omaggio alla sua memoria con diverse commemorazioni. Diciamolo che i tabloid non sono mai stati molto teneri con Amy Winehouse, perché lei insomma era un po' capricciosa, però aveva anche una personalità borderline, quindi forse avrebbero dovuto essere un pochettino più comprensivi. Lei era nata nell'83, aveva questo talento speciale nel mescolare vari stili musicali, aveva avuto la sua prima chitarra a 13 anni e poi la sua famiglia era appassionata di jazz, soprattutto amavano cantare le canzoni di Frank Sinatra mentre facevano le faccende domestiche. Addirittura lei cantava quando era in classe a scuola, quindi i professori la detestavano. Allora lei, il suo album Back to Black del 2006 fu nominato a 6 Grammy Awards, ne vinse 5 da questo album il quinto singolo è stato Love is a Losing Game, è quello che in classifica si è classificato peggio, però è il brano di Amy Winehouse che è più amato dai colleghi musicisti. Pensate che George Michael ha detto che Love is a Losing Game è la sua canzone preferita in assoluto, quindi non ha scelto neanche una canzone degli Wham o una canzone sua, ha proprio scelto questa, Love is a Losing Game, e quindi noi la riascoltiamo. È una cosa straziante, che ti graffia il cuore, però fa bene anche questo. Amy Winehouse.

Chissà se siete pronti invece per tornare indietro di qualche decennio. C'è stato un disco che secondo me è storico, credo che sia un po' difficile trovarlo adesso, che è Common Ground, e forse ricordate, vede la collaborazione tra Pino Daniele e Richie Havens, anzi dovrei dire prima Richie Havens e poi Pino Daniele, perché il disco è proprio suo. E è stato pubblicato sia in Italia che negli Stati Uniti. Pino aveva pubblicato l'anno prima Bella Embriana, quindi siamo in quell'epoca lì, e il disco naturalmente vede la partecipazione di molti musicisti che erano quelli storici di Pino Daniele, quindi avevamo Joe Amoruso alle tastiere, Mel Collins al sax, Jeremy Mick al basso, Tullio De Piscopo, Enzo Avitabile, Linda Wensley ai cori, e il produttore esecutivo fu lo stesso dei dischi di Pino dei primi anni 80.

quindi Willie David. Ho recuperato un'intervista di Gianni Minà a Richie Evans, che era un personaggio di una gentilezza e di un'umanità incredibile, cioè si capisce anche in questa intervista. E allora Gianni Minà chiede a Richie Evans: come mai hai deciso di collaborare con Pino Daniele? E lui risponde: è stato solamente un fatto di ispirazione. Quando sono venuto in tournée in Italia ho sentito una canzone alla radio e ho subito chiesto: ma questo chi è? Mi sono reso conto immediatamente che diceva qualcosa di importante, perché lo sentivo risuonare dentro di me. Dovevo conoscerlo, perché il feeling, il cuore, l'anima della sua musica arrivavano a me senza che fossi in grado di capire le parole. Quando l'ho conosciuto mi sono accorto che era la stessa persona che avevo immaginato e che avremmo dovuto fare qualcosa insieme. Avevamo lo stesso feeling e la stessa inquietudine. Questa è Gay Cavalier.

sì, è stata un'epoca d'oro, non c'è niente da fare, ce lo stavamo dicendo io e Alessandro Campanella tra gli anni 70 e gli anni 80, poi la produzione di Pino Daniele, questo però ricordiamolo, è un album di Richie Evans che si intitola Common Ground, ma ci sono cose molto piacevoli anche oggi. Per esempio c'è una cantautrice britannica che si è formata alla prestigiosa Brit School, perché in effetti io sono sempre un po' sul chi va là quando sento ah sì, ha avuto successo sulle piattaforme TikTok, poi ha messo i brani su YouTube, che non è vero perché ci sono anche dei talenti in quel caso, però già se uno ha fatto una bella scuola seria già mi dice qualcosa. Lei è influenzata dal soul, dal pop d'autore, dal jazz, si chiama Olivia Dean, ha pubblicato 2 album in studio, è stata premiata con 4 Brit Award, è stata riconosciuta con il Grammy al miglior artista esordiente nel 2026, ma non è finita perché è candidata al Mercury Prize insieme a Ray e insieme a Sir Paul McCartney, quindi è un premio che viene assegnato ogni anno al miglior album di un artista che proviene dal Regno Unito oppure dall'Irlanda, e la cerimonia di premiazione si terrà giovedì 22 ottobre. Il brano che ascoltiamo di Olivia Dean si intitola Baby Steps, sono i piccoli passi di crescita e della bellezza di costruire legami ed esperienze nel tempo.

Grazie a tutti voi per i messaggi che arrivano, i WhatsApp, devo essere più precisa, al 335-699-2949. Grazie a Francesco da Padova, grazie a Sandra da Trieste, poi vi date un sacco di idee e tra l'altro siete veramente degli intenditori. Allora, visto che siete degli intenditori, vi dico i versi in italiano, perché la canzone in realtà è in inglese, di una canzone, ma sicuramente la riconoscete. Molti fiumi da attraversare, ma non riesco a trovare la strada. Vagando sono perso, mentre viaggio lungo le bianche scogliere di Dover. Molti fiumi da attraversare ed è solo la mia volontà che mi tiene in vita. Sono stato colpito, trascinato dalle onde per anni e sopravvivo solo grazie al mio orgoglio. Questa è una canzone autobiografica che ha scritto Jimmy Cliff, Many Rivers to Cross. Aveva soltanto 21 anni Jimmy Cliff. La canzone fu pubblicata per la prima volta nel 69, poi ripubblicata come colonna sonora del film The Harder They Come nel 72, e la recitazione di Jimmy Cliff, la colonna sonora del film, lo resero una delle prime superstar internazionali di musica reggae. Ma nel 1989 ci fu una versione che a me colpì particolarmente, di una cantautrice con una voce così, mi viene da dire una voce grassa, perché era una voce corposa, era una voce potente, era una voce importante, insomma era quella di Tony Child, che ha avuto un'infanzia particolare perché era cresciuta in una famiglia dai forti valori religiosi e coi suoi fratelli non potevano ascoltare musica pop o rock e non potevano manco andare al cinema, e quindi lei dice: mi sono persa un sacco di cose. A 15 anni quindi è scappata di casa ed è diventata una musicista blues. Poi nel 72 vede i Pink Floyd in concerto e decide di intraprendere una carriera come cantautrice. Non so se ricordate questo pezzo, se no veramente fate attenzione, perché secondo me è veramente interpretata molto bene. Tony Childs con Many Rivers to Cross.

Tony Childs, che è un po' sparita dalla circolazione, almeno per noi in Italia, perché in realtà lei è in tour in Australia, ha preso la cittadinanza australiana, e sono un po' spariti dalla circolazione, ma saranno in ottobre in tour in Messico. I Travis forse hanno preso spunto un po' troppo fedelmente dal loro album The Invisible Band, che conteneva una canzone che in Italia andò veramente molto bene, ma non solo in Italia, scritta da Fran Healy, una canzone che doveva intitolarsi Swing in un primo tempo. Poi lui ha cambiato in Sing perché gli ha dato la possibilità di parlare della capacità di superare i problemi di una relazione senza avere paura di lasciarsi andare e cantare davanti alla persona amata. Per cui è per questo che la canzone si intitola Swing. Subito dopo questo pezzo ci saranno le notizie del GR1 e Radio 1 Musica torna subito dopo.

0: 9:22.
1: GR1.
2: Buonasera da Massimo Cecchini, apriamo il giornale con la situazione a Ceuta sotto pressione per l'emergenza migranti. Un migliaio di persone, soprattutto marocchini e algerini, continuano a raggiungere a nuoto l'enclave spagnola dal Marocco. Il bilancio è drammatico, almeno 9 morti e una ventina di dispersi. Le autorità parlano della crisi più grave dal 2021 e in piazza cresce la protesta dei residenti. Il premier Sanchez ha mobilitato l'esercito e promette una risposta immediata. Bruxelles assicura il sostegno dell'Unione Europea, mentre a Roma fonti di Palazzo Chigi confermano che il governo valuta la sospensione di Schengen con la Spagna, concetto ribadito proprio pochi minuti fa dalla premier Meloni, che ha detto: le immagini che arrivano da Ceuta sono impressionanti e dimostrano ancora una volta che l'immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei. Ora Messina, potrebbe esserci un cedimento strutturale alla base del crollo della palazzina alla periferia sud della città. Vigili del fuoco, unità cinofile e droni continuano senza sosta le ricerche tra le macerie, secondo fonti investigative. I dispersi sarebbero 6 e non 7, come comunicato in un primo momento. Alcuni apparterebbero allo stesso nucleo familiare. Notizie più rassicuranti riguardano i feriti. La linea a Leonora Mastromarino.
3: Sì, sicuramente i feriti per ora sono 3, nessuno di loro è in pericolo di vita, sono stati trasportati al Policlinico di Messina, qualcuno sta anche per essere dimesso, erano all'esterno della palazzina e quindi sono riusciti a scappare in tempo. Per tutti gli altri c'è ancora un grosso punto interrogativo, uno dei due negozi, uno era chiuso e c'erano dei lavori di ristrutturazione, l'altro era aperto, potrebbero esserci quindi all'interno dei clienti, ma su questo ancora non si hanno informazioni definitive. Si aspetta quindi che i lavori dei vigili del fuoco vadano avanti per capire e dare dati più concreti. Per ora è tutto.
2: Caso del Mastro, slitta lunedì alla Camera l'esame delle chat tra l'ex sottosegretario e il ristoratore romano Mauro Caroccia, ritenuto dagli investigatori prestanome del boss Michele Senese. Il rinvio è stato deciso dopo una lettera del procuratore di Roma Francesco Lovoia al presidente Fontana. Del Mastro, che non è indagato, ribadisce di aver trasmesso lui stesso tutte le conversazioni alla procura e attacca: non ho nulla da nascondere, spero che ora cessino le strumentalizzazioni e il fango sollevato contro di me. Alta tensione in Val di Susa, dove il movimento No TAV sfida i divieti del prefetto dopo gli assalti ai cantieri della Torino-Lione. A Venaus i militanti restano nello storico presidio ma rinunciano a montare le tende per non violare l'ordinanza che vieta il campeggio. Nell'area resta imponente il dispositivo di sicurezza con decine di agenti schierati. Ci aggiorna Giulia Paltrinieri.
4: Siamo a Susa, in Piazza della Repubblica, dove è terminata la conferenza stampa degli attivisti del movimento No TAV. È proprio qui a Susa, per la precisione in località Tra Due Rivi, che doveva cominciare oggi il campeggio No TAV. 4 giorni di campeggio, di lotta, di dibattiti e di confronti. Se non che questa mattina, quando circa una trentina di attivisti, militanti, si sono recati sul posto, hanno trovato ben 3 ordinanze della prefettura. Il divieto di portare materiale per travisarsi o materiale insomma pericoloso, il divieto di aggregarsi nelle vicinanze dei cantieri e soprattutto il divieto di campeggiare. Ed è per questo che allora i militanti si sono spostati a Venaus, dove peraltro c'era stato lo scorso weekend il campeggio, le manifestazioni, gli assalti di cui si è parlato al cantiere di Chiomonte, e a quel punto hanno trovato un'ennesima ordinanza. Il divieto era di campeggiare anche in quel caso, ed è per questo che proprio da qui, dalla piazza di Susa, i manifestanti e gli attivisti hanno fatto una conferenza stampa e hanno ribadito: continueremo il campeggio, ci divertiremo anche più di prima.
2: In Commissione Affari Europei alla Camera ha rinviato il voto sul riconoscimento facciale dopo che Bruxelles ha ricordato come la pratica sia vietata dalla normativa comunitaria. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che l'Italia continuerà a rispettare le norme dell'Unione Europea e le garanzie costituzionali. Il nostro paese, rivendica inoltre il governo, è stato il primo nel vecchio continente ad adottare una disciplina organica sull'intelligenza artificiale. E chiudiamo con la musica. Claudio Baglioni continua ad aggiungere date a grande richiesta, quella che doveva essere l'apertura del suo tour nella sua Roma.
5: Io
0: di miei occhi scuri siamo diventati grandi insieme.
2: E così alle date del 24, 25, 27 e 28 ottobre, andate rapidamente esaurite, si aggiungono ora il 30, 31 ottobre e 1 novembre. Sarà quindi una settimana di concerto a Piazza di Siena, Villa Borghese. È qui che il 24 ottobre del 1982 Baglioni aveva dato per la prima volta appuntamento al suo pubblico con un gigantesco raduno che stavolta si moltiplicherà per 7 sere. E l'anno prossimo, il 23 ottobre 2027, dunque, la chiusura del tour sarà ai Fori Imperiali. E noi continuiamo la musica, la linea infatti va a Radio 1 Musica, il prossimo GR1 alle 23.
5: Radio 1 Musica.
6: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: insieme a te.
1: Seconda ora di Radio 1 Musica alle 22:08 minuti. Ancora buona serata da parte di Alessandro Campanella, la parte tecnica, e Nicoletta Simeone con voi fino alle 23. Questi erano Eugenio in Via di Gioia, e prosegue il loro tour estivo quest'estate tutti fuori, che continua ad attraversare l'Italia. Tra l'altro hanno aggiunto degli nuovi appuntamenti. Allora, il 2 agosto saranno a Carovigno, il 7 agosto a Policoro, hanno aggiunto una data ad Ascoli Piceno, a Ascoli Summer Festival. E poi c'è anche una data a Verres, siamo in provincia di Aosta, ed è appunto una nuova data, il 1° di settembre. Deve essere molto bello il concerto di Eugenio in Via di Gioia, perché si partecipa proprio, sembra una grande festa collettiva. Loro mi ricordano tantissimo i Pinguini Tattici Nucleari, un po' per lo spirito, questo senso di amicizia, no? E infatti le due band sono anche molto vicine, insomma si frequentano, vanno a pranzo insieme, fanno delle grandi tavolate, quindi qualcosa che li unisce sicuramente c'è. Noi torniamo indietro al 2001 invece, forse vi ricordate dei Lamb. Durante un'intervista la cantautrice, cioè che era poi la voce principale del duo, disse in merito al singolo che aveva avuto un grandissimo successo, Gabriel: le canzoni fanno così, acquisiscono una propria forza vitale e il loro significato cambia nel tempo. Gabriel è un'altra canzone che ha avuto un impatto enorme. Quando l'ho scritta io non conoscevo nessuno di nome Gabriel, dice lei. Si basava su una poesia di Rumi, che parlava della gelosia per le ali di qualcuno o per il modo in cui volava nella vita, e per me allora rappresentava l'ideale dell'amore perfetto. Poi, 3 anni fa, ho incontrato la mia anima gemella e guarda caso si chiama Gabriel. Forse vi ricordate di questo brano anche perché è diventato celeberrimo, perché è stato incluso nella colonna sonora del film 3 metri sopra il cielo. Lamb, Gabriel.

Sento spesso dire che quelli della generazione X come me sono stati piuttosto fortunati. Io devo dire sono abbastanza d'accordo, perché insomma abbiamo potuto vivere delle cose che magari quelli della generazione di adesso si sono persi. Però secondo me una delle nostre grandi fortune è stato quello di poter seguire in diretta per 16 ore ininterrottamente davanti alla televisione una delle più grandi performance della storia, uno dei più grandi concerti più che altro, il Live Aid del 1985, ma l'esibizione soprattutto dei Queen. Per quello che mi riguarda, io non aspettavo i Queen, aspettavo degli altri gruppi, volevo anche vedere Phil Collins, insomma, anche Teddy Pendergrass, fu un'esibizione eccezionale. Ma a parte questo, alla fine rimasi talmente sconvolta che dissi: ma questi, cioè, io non li avevo mai considerati così bene, insomma, come sono apparsi sul palco. Il motivo c'è. Allora, innanzitutto la storia è questa: il promoter invitò i Queen a partecipare al live e l'evento era organizzato, lo sappiamo, da Bob Geldof e Mijur per raccogliere fondi per la lotta alla carestia in Etiopia. A quella prima chiamata i Queen non risposero perché non erano molto convinti della fattibilità della proposta, e poi Freddie Mercury era ancora un po' incacchiato perché non era stato coinvolto nel progetto Band Aid, però Bob Geldof ha insistito parecchio e alla fine la band ha accettato. E la prima decisione da prendere, che è stata azzeccata, era quella dell'orario dell'esibizione, e quindi si è fissato intorno alle 6 del pomeriggio, perché grazie alla differenza di fuso orario i Queen sarebbero stati i primi ad essere trasmessi in diretta televisiva anche per il pubblico americano. Loro, gli unici furono, perché erano dei perfezionisti, affittarono un teatro a Londra per un calendario di prove che era serratissimo. Gli altri quasi non fecero prove. Qualcuno racconta che prima della loro esibizione nel backstage Phil Collins si fosse avvicinato a Freddie Mercury e gli avesse chiesto un autografo per i figli. E alle 18:40 Freddie entrò carichissimo in canotta bianca, fece un rapido giro del palco per riscaldare il pubblico e si sedette al pianoforte. Questo è lo spazio dedicato alle canzoni storiche, leggendarie, iconiche, in una versione che è rimasta nella storia, e la canzone è Bohemian Rhapsody.

E alla fine di questa esibizione, Elton John corse incontro a Freddie Mercury e urlò: voi bastardi avete rubato la scena a tutti, perché in effetti, hanno detto, è stata l'esibizione migliore, più incredibile, pazzesca dei Live Aid. Abbraccio Sandra che sta piangendo come una vite tagliata, perché sono veramente emozioni. Poi noi ci ricordiamo di quel momento. Io ricordo soprattutto che ho dovuto allontanare i genitori dalla televisione che volevano vedere i loro programmi, ma ho detto assolutamente no, qua ci dobbiamo guardare il concerto tutto quanto per intero. Insomma, è stato un bel momento, e chi è stato uno dei promotori di questo concerto, a parte Bob Geldof, è stato Midge. Quindi, se adesso siete pronti per lanciarvi in un'atmosfera gotica, insomma, noi andiamo con gli Ultravox. Sono nati nel 73, innanzitutto con il nome di Tiger Lily, come gruppo glam rock. Il cantante autore era John Fox, e la band si è fatta conoscere per dei testi che erano piuttosto anticonformisti, musiche vicine al prog rock, all'elettronica. Poi c'erano produttori di un certo carisma come Brian Eno e Steve Lillywhite. Poi John Fox abbandona il gruppo e lascia gli Ultravox in una situazione di incertezza alla fine degli anni 70, però si riformano con l'ingresso appunto di Midge Ure, e infatti gli Ultravox degli anni 80 vanno molto di più verso sonorità elettronica, erano amatissimi proprio per questo motivo, i fan erano conquistati dai sintetizzatori e dagli archi del loro brano, quello di maggior successo, che ha una presa immediata, si intitola Vienna.

E proprio 2 anni fa è venuto a mancare il bassista degli Ultravox, Chris Cross. Questa era il marzo del 2024 e Migiuri in quell'occasione ha scritto: eri il collante che teneva unita la band, eri la logica nella follia e la follia nelle nostre vite. È stato fantastico conoscerti e crescere con te, ti vogliamo bene e ci manchi, vecchio amico. Dicono che fosse una persona veramente eccezionale, che era pronto ad accogliere tutti quanti a casa sua con una bella tazza di tè. Per i vostri WhatsApp scriveteci se volete al 335 699 2949. Una storia incredibile è quella invece del cantautore Mario Acquaviva, che spero tanto che ci stia ascoltando in questo momento, perché si merita tutto l'amore del mondo. Allora, dopo un disco nel 76 con un duo folk, Quarto Stato, pubblica il suo esordio solista nell'80, però c'è il salto di qualità nel 1983 con un extended play inciso per la Ariston Music. Quindi lui va ospite alla finale del Festival Bar, ad Azzurro, ha delle gran belle recensioni anche di Renzo Arbore sul Corriere della Sera. Però cosa succede? Che la casa discografica dichiara fallimento, il suo manager aspetta troppo tempo per farlo prendere da un'altra etichetta, quindi passano 4 anni ed è ormai troppo tardi, quindi lui abbandona la carriera musicale e si dedica ad altro. Però nel 2019 avviene l'impensabile, cioè il suo EP viene ristampato e va a Ruba. Allora, in questo extended play c'erano Mauro Spina come musicisti, primo storico batterista di Pino Daniele, Ernesto Vitolo, pianista di Pino Daniele, poi c'era Faso di Elio e le Storie Tese, all'epoca aveva 17 anni e perse l'anno scolastico per registrare questo album, Saverio Porcello, musicista napoletano che aveva suonato con Fossati, Finardi, De André e tanti musicisti internazionali. Mario Acquaviva poi è stato intervistato naturalmente dopo questo exploit. Lui ha detto: il fatto che 7-8 anni fa qualcuno abbia digitalizzato questi vecchi vinili prendendosi la briga di metterli su YouTube, già il fatto di sapere che non erano stati dimenticati mi sorprese molto. Poi qualche commento quella che mi attestava quello che avevo sempre pensato, cioè che tutto sommato avevo fatto delle cose di senso, almeno per il mio modo di vedere e quello dei musicisti con cui all'epoca collaboravo. Poi è arrivato Manu con la sua Archeo Recordings, quindi la nuova casa discografica, dal nome sembra una cosa archeologica ma in realtà sono tutti dischi proiettati nel futuro. Molti hanno detto che erano troppo avanti per l'epoca, dischi che erano ben suonati, e in effetti le cose suonate bene poi restano. E quindi pensate, questa canzone che stiamo per ascoltare è degli anni 80 ma ha una freschezza assolutamente attuale e si intitola Ho perso tutto. Lui è Mario Acquaviva.

E a proposito di gente che non ha avuto il successo che si meritava, credo che uno dei cantautori più sottovalutati della sua generazione sia stato Bill Withers. È vero che il successo l'ha avuto, però doveva avere ancora di più. È stato riscoperto e campionato mille volte, ma soltanto, insomma, un po' troppo tardi. È una delle storie più interessanti del rock and roll. Era un meccanico di aeromobili che registrava demo musicali dopo il lavoro, ed era un tipo piuttosto timido che non sgomitava, evitava i riflettori. Non aveva né la personalità di Marvin Gaye, oppure la voce di Al Green, o vabbè, il carisma di Teddy Pendergrass, però si percepiva ogni parola che scriveva e ogni parola che cantava, cioè aveva veramente un fraseggio perfetto. Era dovuto anche al fatto che poi quando lui entrò per la prima volta in uno studio di registrazione, era il 1971, era un trentenne ormai maturo, quindi non aveva tempo, insomma, di cantare delle canzonette, di buttarle via, cioè era perfettamente consapevole. È stato sempre molto umile riguardo al suo talento. Quando gli chiedevano perché, lui diceva: io ho prestato servizio in marina per 9 anni, ho lavorato in complessi militari, fabbriche e cose del genere. Quei posti non sono certo luoghi in cui possono svilupparsi degli ego smisurati. Se ne hai uno, è meglio che te lo tenga per te. E lui dice: non ho mai avuto problemi di autostima come cantante o cantautore. Probabilmente mi mancava la sicurezza nelle relazioni sociali, anche perché lui ha balbettato fino a 28 anni. È arrivato a Los Angeles nel 67, non si dava da fare come gente che si è dimostrata particolarmente determinata. Lui ha nominato Jennifer Lopez e Kanye West. Ero già cresciuto in un mondo completamente diverso, perché finché non mi sono ritrovato a pensare: proviamoci, vediamo se riesco a farcela. Don't it make it better? Questa è una delle migliori canzoni di Bill Withers.

Ho un po' di WhatsApp al 335-699-2949 da recuperare. Questa, lo ricordiamo, è Radio 1 Musica. Andremo avanti ancora per una ventina di minuti. Innanzitutto un saluto a Maurizio dalla provincia di Bologna e poi Natalino, tu fare il Molise. Natalino è un ascoltatore molto molto affezionato, quindi ciao Natalino e grazie per esserci sempre. E poi ecco, questo ci tenevo molto, di Luca da Taranto. Ieri è stato il primo anniversario della scomparsa di Livio Macchia, fondatore e leader storico dei Grandi Camaleonti. Hai ragione, quindi è stato giusto, è giusto che tu me lo ricordi. Ecco, vedi, ieri mi è assolutamente sfuggito e quindi grazie mille, siete utilissimi anche per questo motivo, oltre

anche per i consigli musicali che ci date sempre, di cui prendiamo peraltro nota. C'è un artista che io ho imparato a conoscere negli anni 80 all'epoca di Video Music, perché i suoi video passavano abbastanza spesso. Johnny Clegg, che è stato un musicista sudafricano, in realtà lui era nato in Gran Bretagna, poi si era trasferito in Sudafrica, era chiamato lo Zulu Bianco, e lui in pratica ha dato guerra all'apartheid semplicemente con le sue collaborazioni multietniche musicali. L'ambiente familiare di Johnny Clegg era non solo musicale ma anche politicamente progressista. Il suo patrigno era un cronista di nera anti-apartheid con un grande interesse per la cultura africana nera. Sua madre era una cantante di cabaret. Da giovane lui ha studiato antropologia all'università, ha conseguito un master e ha insegnato all'università per diversi anni, e mentre insegnava ha coltivato tutta la sua passione per la musica, le arti, la cultura anche della popolazione zulu locale. Negli anni 70 lascia l'insegnamento proprio per dedicarsi completamente alla musica, con l'obiettivo di creare proprio una fusione tra le tradizioni artistiche sudafricane bianche e nere. Fonda i Savuka, una band che includeva musicisti sudafricani, appunto sia bianchi che neri, e la musica è influenzata però anche da generi popolari occidentali, il rock, il jazz, il blues, il reggae e il funk. Questa band riscuote un successo straordinario internazionale. L'album Third World Child vende centinaia di migliaia di copie, e c'è una canzone che si intitola Asimbonanga. Asimbonanga vuol dire non l'abbiamo visto, e dice proprio così: non l'abbiamo visto Mandela, dove si trova, dove siede.

riuscito a ospitarlo sul palco, Nelson Mandela. C'è un bellissimo video, Johnny Clegg è veramente molto emozionato e Nelson Mandela sfoggia questo sorriso così sereno dopo tutto quello che ha passato, che è veramente stato un uomo eccezionale, di una grandezza pazzesca, così come un grandissimo artista che suona diversi strumenti, la chitarra, l'armonica a bocca, le tastiere, a volte pure la batteria, il sassofono, che compirà 80 anni a fine agosto e a settembre sarà in concerto a Londra per 6 date, e stiamo parlando di Van Morrison, che fin da piccolo ha ascoltato la collezione di blues, country e gospel del padre. Lui è nato nel 45, il padre era operaio nei cantieri navali, è stato ispirato da grandi musicisti blues come Hank Williams, come Muddy Waters, Mahalia Jackson, e ha incominciato a girare il mondo andando a suonare con varie band quando aveva soltanto 13 anni, prima di fondare i Them nel 1964, quindi aveva soltanto 19 anni. Però secondo me almeno il suo talento maggiore lo ha messo nella sua carriera da solista. Ha vinto 6 Grammy Award, è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1993, nella Songwriter Hall of Fame nel 2003. Forse ha un unico difetto, che non è simpaticissimo Van Morrison, però, perché dicono che quando appunto si sottopone alle interviste, se ha la luna storta, insomma, ti risponde a monosillabi. Però è un artista veramente unico nel suo genere. È stato detto il più grande cantante R&B bianco. Io penso che il più grande cantante R&B bianco sia Michael McDonald, ma perché Michael McDonald è veramente R&B. Van Morrison non è puramente R&B, non è una sola cosa, e credo che lui sia contento perché non ha mai voluto essere etichettato. Infatti diceva: sono un musicista, mi occupo di musica, non di rock and roll. Quindi lui mescola e trasforma costantemente. Etichettarlo anche una canzone alla volta si rivela un'impresa veramente vana. Keep Me Singing è il suo 36esimo album, perché lui è anche piuttosto prolifico, che è stato pubblicato nel 2016, ne ha pubblicati altri nel frattempo, e c'è questa canzone che vi facciamo ascoltare, che si intitola Too Late, che a me ricorda moltissimo qualcosa dei suoi primi successi, come per esempio Brown Eyed Girl. Cioè l'atmosfera mi sembra quella, però è del 2016. Too Late, Van Morrison. Well.

Van Morrison, grazie anche a Francesco da Padova, veramente mi portano in cuore tutti quanti i vostri messaggi, ci sono anche degli audio che spero di avere il tempo di poter ascoltare, e anche un saluto a Dennis, portiere notturno di Abano Terme, che ogni notte è sempre in compagnia di Radio 1, grazie, naturalmente ci fa un piacere enorme, e Fabrizio da Chiavari, grandissimo ascoltatore, molto molto affezionato anche lui. Ormai siamo quasi agli sgoccioli, però vorrei farvi sentire quello che è il nuovo singolo di Mannarino. Allora, è il terzo brano che ha anticipato il nuovo album Primo Amore, e si intitola Maradona, però è diverso da quello che ti aspetti, no? Sentendo il titolo, lui dice: quando dico Maradona sta in cielo, parlo della fede di chi alza gli occhi e sente Dio, sotto c'è la vita reale, sopra un cielo mistico in cui tutto sembra avere un senso. La canzone si muove proprio in questa distanza tra terra e cielo, tra miseria e sacro. È la speranza del povero che trasforma un uomo in divinità per andare avanti. Storia di strada, un grido di liberazione, l'amore, una tensione tra una terra organizzata e un cielo anarchico. Queste sono proprio le parole di Mannarino, e credo che spieghino nella maniera perfetta quello che vuole dire questa canzone. Vogliamo anche dire che lui sarà al Locus Festival, quindi all'Orco Rotondo, il 9 agosto, perché c'è appunto il festival. Tra l'altro ho scoperto che a questo festival parteciperà anche un mio mito, che è Thundercat, che evidentemente a Roma non ci viene mai. Lui va o a Milano oppure va a Locus Rotondo, però insomma vorrei anche qualcosa al centro Italia, sarebbe carino. E Mannarino poi sarà il 1 agosto ad Assisi, il 2 agosto a Santa Sofia, e chiuderà l'11 settembre a Segrate al Parco della Musica. Questa è Maradona.

0: Luca da Roma che ha scritto al 335-699-2949, possiamo dire che Mannarino abbia citato Kant, il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me, a modo suo ovviamente. E grazie anche a Graziano Uliani, fondatore del Porretta Soul Festival, che ci stava ascoltando, grazie a tutti voi che avete mandato tutti questi messaggi stupendi. Nicoletta Simeone vi dà appuntamento a domani, sempre dalle 21 fino alle 23, grazie a Carlo Boninsegna, Alessandro Campanella che hanno curato la parte tecnica. Domani, mi raccomando, c'è un live particolare a cui tengo e vorrei farvelo sentire per bene, quindi non mancate dalle 21 alle 23. Ciao GR1.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 23.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Nicola Tedeschini, apriamo con la crisi di Ceuta, l'emergenza migratoria, si aggiunge uno scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Come in studio per gli aggiornamenti, Massimo Cecchino.
4: Sì, è una situazione che continua a peggiorare di ora in ora, migliaia di persone, soprattutto giovani marocchini e algerini, stanno raggiungendo e hanno già raggiunto a nuoto l'enclave spagnola nel Marocco. Scavalcano le recinzioni, proseguono piede in mare, camminano sugli scogli e spiagge e il bilancio è drammatico, almeno 9 morti, una ventina di dispersi. Per Madrid è la più grave emergenza migratoria dal 2021. Secondo la televisione pubblica spagnola, la coda di persone alla frontiera è ormai lunga più di 5 chilometri. Cresce anche la preoccupazione dei residenti che denunciano di sentirsi abbandonati e raccontano di migliaia di migranti che vagano per le strade senza una destinazione. Ma gli ultimi sviluppi sono soprattutto politici e diplomatici. Il premier Sanchez ha mobilitato l'esercito, mentre Bruxelles garantisce il sostegno dell'Unione Europea. Giorgia Meloni definisce la crisi una minaccia per la sicurezza dei confini europei e assicura che l'Italia non resterà a guardare. Da Palazzo Chigi filtra anche l'ipotesi di valutare una sospensione temporanea di Schengen con la Spagna, sulla stessa linea il ministro Tajani, che chiede una risposta e parla di rischio per la sicurezza nazionale. Parole che hanno fatto infuriare Madrid. Il titolare degli esteri Albares accusa Tajani di fare demagogia e per protesta ha convocato per domani il nostro ambasciatore.
3: La Spagna è al centro anche di un'altra vicenda. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sul decesso a inizio giugno a Barcellona del 28enne Samuele Spinelli. L'inchiesta è parallela a quella della magistratura iberica. Il giovane fiorentino morì 3 giorni dopo essere stato fermato dalla polizia in un negozio in stato di agitazione. Per i medici è un caso di overdose, ma la famiglia ora chiede chiarimenti sui lividi riscontrati alla schiena e ai polsi. Messina, la procura ha aperto un'inchiesta sul crollo della palazzina alla periferia sud della città, tra le ipotesi quella di un cedimento strutturale. Vigili del fuoco, unità cinofile e droni continuano a lavorare senza sosta. 6 feriti subito soccorsi, si trattava essenzialmente di passanti, sono stati trasportati al policlinico e uno è stato in seguito già dimesso. I dispersi restano invece 6. La testimonianza sul punto del comandante dei Vigili del Fuoco di Messina, Michele Burgio.
5: In questo momento abbiamo 6 dispersi, di questi 6, 5 sono di un nucleo familiare, cioè 2 nuclei familiari che risiedevano in questo edificio, l'ultimo piano, e un'altra con un badante, quindi sono a 5, più una ragazza che lavorava presso l'emporio di proprietà di una famiglia cinese che anche lei è stata dispersa, quindi sono 6 in tutto.
3: Il delitto di Via Poma. A giugno la Procura di Roma ha disposto nuove analisi del DNA su 7 persone mai indagate per l'omicidio di Simonetta Cesaroni. Tuttavia le comparazioni genetiche con i reperti sequestrati all'epoca, nell'agosto 1990, avrebbero dato esito negativo. Le 7 persone interessate sarebbero 5 professionisti, di cui uno di altissimo livello e 2 figure molto vicine a chi lavorava negli stessi uffici della vittima. Continua l'ondata di calore sul nostro paese, domani 11 le città da bollino rosso, aumenteranno addirittura a 19 sabato, in un fine settimana in cui diverse città del centro-nord, da Firenze a Piacenza, dovrebbero registrare temperature oltre i 40 gradi. Allarme siccità in oltre 100 comuni, anche il Po è su livelli critici. Archeologia, scoperta in Sardegna un'altra tomba dei giganti, sepoltura tipica della civiltà nuragica, una testimonianza monumentale preziosissima e molto ben conservata.
6: Le tombe dei giganti erano le sepolture comunitarie degli antichi nuragici. In Sardegna se ne conoscono circa 700, più una, quella scoperta a Bortigali in provincia di Nuoro, in straordinarie condizioni di conservazione. L'archeologo Luca Doro.
7: L'eccezionalità è sicuramente lo stato di conservazione. E poi c'è la camera funeraria che si conserva ancora molto bene. è l'unicità, è la suddivisione dello spazio interno in due parti.
6: Nascosta a lungo da una fittissima vegetazione, la tomba dei giganti di Bortigali è tornata alla luce dopo 4.000 anni grazie all'attività di scavo delle due soprintendenze archeologiche della Sardegna. Era totalmente sconosciuta agli studiosi, che ora non escludono nuove scoperte di nuraghi e tombe dei giganti. La soprintendente di Cagliari, Nuoro e Oristano, Elena Anna Boldetti.
0: Ci sono, già ultimamente che abbiamo per fortuna avuto più finanziamenti e stiamo lavorando di più, abbiamo trovato dei siti nuovi, quindi ci sono, dobbiamo cercarle.
6: Cagliari, Vito Biolchini, GR1.
3: Calcio, le confederazioni continentali contro l'idea del presidente FIFA Gianni Infantino di coinvolgere soggetti finanziari privati nella gestione dei mondiali. L'assemblea straordinaria dell'UEFA ha respinto all'unanimità il piano, annunciando il boicottaggio di tutte le competizioni, Coppa del Mondo compresa, finché il progetto non sarà ritirato. Sulla stessa linea degli europei c'è la CONCACAF, che rappresenta Nord America, America Centrale e Caraibi. E così è tutto, prossimo giornale radio a mezzanotte.

padrone, non sa dove andare, comunque ci va. Va dietro ai fratelli e si fida.

se ci fosse la luna, se ci fosse la luna si potrebbe cantare.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia. Nella notte cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, ma con caldo e umidità che continuano ad essere persistenti anche durante le prime ore del giorno. Per domani, venerdì 31 luglio, la situazione tende ad essere per lo più invariata, con una giornata che si prospetta ancora con temperature elevate anche prossime ai 40 gradi, soprattutto sulle regioni centrali. Permane l'alta umidità e questo vale anche dopo il tramonto. Saranno decisamente isolati gli annuvolamenti su tutte le regioni, a parte qualche nube in più nel corso del pomeriggio con associati locali temporali sulle zone alpine di confine. La ventilazione risulta praticamente assente, a parte un po' di brezza lungo le coste del centro, del sud e delle due isole maggiori durante le ore più calde. In conseguenza del poco vento, anche il moto ondoso dei nostri mari sarà decisamente poco evidente. Quasi calmi o al più poco mossi tutti i bacini. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Ceuta, dramma migranti, migliaia raggiungono a nuoto la costa dell'enclave spagnola, recuperati 9 corpi, mobilitato l'esercito, Giorgia Meloni, pronti a sospendere Schengen con Madrid, il governo Sanchez convoca l'ambasciatore italiano dopo un post di Tajani. Mattarella su Roggero, non si adatti la legge ai singoli, inammissibile violenza in Val di Susa, ai partiti, tensioni elettorali intempestive non distolgano dai problemi del paese. Riconoscimento facciale, il richiamo di Bruxelles a Roma, vietato dal regolamento sull'intelligenza artificiale, l'esecutivo rispetteremo le norme, le opposizioni si rischia deriva contro i diritti. Il boato, poi il caos, crolla una palazzina a Messina, ci sono feriti, si cercano 6 dispersi. La procura apre un'inchiesta, tra le ipotesi un cedimento durante i lavori di ristrutturazione, esclusa l'esplosione. Al Masri, Nordio invia alla procura generale dopo la sentenza della consulta le carte dell'arresto del torturatore libico. Agosto in città, si parte sempre meno nel mese classico delle vacanze, tra le motivazioni folla e prezzi alti. Fine luglio rovente, temperature ancora in salita. I Green Day tra cinema e musica, pubblicata alla colonna sonora di Nim Rhodes, film ispirato agli inizi della rock band, 30 tracce con un inedito. UEFA contro FIFA, pronti a boicottare i mondiali, voto unanime contro il piano di Infantino di vendere a privati la gestione delle attività commerciali della competizione. E in studio Nicole Ramadori, emergenza a Ceuta, l'enclave spagnola sulle coste del Marocco, dove in pochi giorni sono arrivati circa 3.000 migranti, 9 i corpi recuperati in mare, una ventina dispersi. Il premier Sanchez mobilita l'esercito, ira di Madrid su Roma per le parole del ministro Tajani, sia alla chiusura di Schengen, l'immigrazione incontrollata è un pericolo per la sicurezza.
3: I primi arrivano a nuoto, aggirando la barriera Frangifrutti, poi la situazione degenera e a frotte entrano, superando la frontiera di terra, c'è chi fa il segno della vittoria con la mano. Un flusso tale che forze di sicurezza marocchine e guardia civile neanche provano a fermare. Almeno 9 migranti annegano e forse anche loro erano stati incoraggiati dalla recente sentenza del Tribunale Supremo spagnolo sull'illegalità dei respingimenti per chi arriva via mare. La città autonoma di Ceuta chiede la dichiarazione di emergenza, pretende la chiusura temporanea del confine col Marocco e attende i soldati mobilitati da Sanchez. È in arrivo anche il premier nell'enclave spagnola in Nord Africa, che torna al centro di un'ennesima crisi migratoria, la più numerosa nel 2021, 8.000 migranti entrati in una settimana, la più tragica nel 2014, annegarono in 14 dopo che gli agenti spararono proiettili di gomma. Quella in corso intanto innesca frizioni con l'Italia, convocato il nostro ambasciatore a Madrid dopo il messaggio del ministro Tajani, secondo cui le immagini di Ceuta dimostrano che la scelta di Madrid di dare la cittadinanza a 500.000 irregolari sia profondamente sbagliata e incentivi il traffico di esseri umani. Valeria Fraschetti, GR1.
2: E sull'emergenza di Ceuta interviene Giorgia Meloni.
4: Impressionata dalle immagini che arrivano da Ceuta, sono la dimostrazione che l'immigrazione fuori controllo è una minaccia concreta per la sicurezza. Con questo messaggio affidato ai social, Giorgia Meloni commenta la crisi ai confini fra Spagna e Marocco. La premier ne discute con il ministro dell'interno Piantedosi, fa sapere che l'Italia è pronta a sospendere lo spazio Schengen con Madrid. Non resteremo a guardare, assicura, annunciando strumenti straordinari per difendere i confini e la sicurezza dei cittadini. Ribadita la linea del governo sull'immigrazione, lotta ai trafficanti, rimpatri efficaci, rimarca Giorgia Meloni. L'intervento della Presidente del Consiglio si concentra anche sull'economia, rivendicati i dati Istat sul PIL al più 1% rispetto alle stime di 0,7%. La Premier replica agli avversari politici che, a suo dire, tifavano per il rallentamento dell'Italia. Continueremo a lavorare. Federica Ionta, GR1.
2: Fin qui le parole del Premier Meloni e del Vice Premier Tajani. A commentare quanto accade in queste ore a Ceuta anche il leader della Lega Salvini, e anche lui ha sollecitato la sospensione del trattato di Schengen con Madrid. Ho affrontato anni di processo rischiando 6 anni di carcere per aver protetto i confini del mio paese. Sanchez no, ha detto. Tema migranti che nella giornata appena trascorsa è stata al centro del dibattito politico con il primo via libera al Senato del decreto giustizia migranti rivendicato da Fratelli d'Italia, un pasticcio che toglie diritti. Invece, secondo il PD, per Verdi Sinistra la destra ha bisogno di un nemico permanente. E ora veniamo ai dati Istat sull'economia. Viste in rialzo le prospettive di crescita che supera le previsioni nonostante le incertezze globali.
0: Le previsioni per l'economia italiana sono migliori del previsto. Lo certifica l'Istat nelle sue stime preliminari, fissando nel secondo trimestre l'asticella del PIL a più 0,2% rispetto al trimestre precedente e al più 1% rispetto allo stesso periodo del 2025. Un risultato che porta la crescita acquisita allo 0,8%. L'economista Marco Fortis.
5: La crescita economica acquisita dall'Italia dopo soli 6 mesi è già 3 decimali in più rispetto alle previsioni della Commissione europea, dell'OCSE e del Fondo Monetario. Stiamo crescendo il doppio della Francia e da prima del Covid ad oggi il nostro PIL è aumentato del 7,7% contro il più 1,8% della Germania.
0: Soddisfatto il governo, l'Italia cresce nonostante il contesto negativo e oltre le nostre prudenti previsioni, è il commento del ministro dell'economia Giorgetti. Sempre l'Istat diffonde il dato sul mercato del lavoro. A giugno gli occupati sono 131.000 in più rispetto a giugno 2025, mentre risultano stabili se si guarda al dato del maggio 2026. Il tasso di disoccupazione sale al 5,7% per effetto di coloro che sono usciti dalla posizione di inattivi e si sono messi alla ricerca di un impiego. Francesca Capannolo, GR1.
2: In Commissione Affari Europei alla Camera ha rinviato il voto sul riconoscimento facciale dopo che Bruxelles ha ricordato come la pratica sia vietata dalla normativa comunitaria. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che l'Italia continuerà a rispettare le norme dell'Unione Europea e le garanzie costituzionali. Il nostro paese, rivendica inoltre il governo, è stato il primo del vecchio continente ad adottare una disciplina organica sull'intelligenza artificiale. Riconoscimento facciale, sicurezza, decreto giustizia migranti, dati Istat, temi centrali nel dibattito politico.
6: Forza Italia assicura che Roma seguirà le linee dettate dall'Unione Europea e rivendica: abbiamo migliorato il decreto in chiave garantista per tutelare trasparenza, controllabilità e rispetto della privacy. E dalla Lega, Nicola Molteni.
7: Un altro tassello fondamentale nelle politiche di contrasto all'immigrazione clandestina: maggiori controlli di polizia, fermo in frontiera di 72 ore, rimpatri e espulsioni immediati e più veloci.
6: Maggioranza che applaude i dati Istat. Crescita dell'economia, rinnovo dei contratti del pubblico impiego, sottolinea Fratelli d'Italia, confermano l'impegno del governo per un paese che investe su lavoro e sviluppo. Stipendi al palo, bollette, benzina alle stelle, ma Giorgia Meloni pensa a controllare i cittadini, replica la segretaria del PD Elly Schlein. La destra fa la faccia truce, vende paura, ma è divisa su tutto. Rincarano i Dem in flash mob davanti a Palazzo Chigi per chiedere al governo di fermarsi sul riconoscimento facciale, insieme a Verdi Sinistra e 5 Stelle. Si rischia una deriva contro i diritti, avvertono dal movimento. Dal governo, la fondo di Giuseppe Conte, soltanto fallimento e decretini. E da più Europa, Riccardo Maggi.
8: Si deve poter usare, ma garantendo ai cittadini che venga tutelata la loro libertà, la loro privacy, la loro riservatezza. Il governo sta andando in una direzione sbagliata.
6: Filippa Misano, GR1.
2: Al Quirinale la tradizionale cerimonia del ventaglio, lo scambio di saluti tra il Presidente della Repubblica Mattarella e la stampa parlamentare prima della pausa estiva, incontro in cui il Capo dello Stato ha affrontato i principali temi di attualità.
9: Da arbitro imparziale il presidente Mattarella rifiuta di entrare nel merito delle vicende politiche, tantomeno nei casi che più hanno fatto discutere, come la Grazia Roggero. Per questo si limita a una riflessione: i comportamenti individuali rispettino le regole comuni.
10: Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbono adattarsi ai comportamenti individuali occasionali, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
9: Non mancano però i richiami ai partiti. L'invito è ad abbandonare intempestive tensioni elettorali che distolgono dai problemi reali. Come per l'immigrazione, mai più la logica dell'emergenza. Il fenomeno va governato. La paralisi della vigilanza Rai deve essere risolta, prosegue. Va condannata poi ogni forma di violenza. Quanto successo in Val di Susa è inammissibile.
10: Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi.
9: Uno sguardo anche alle crisi internazionali, qui l'invito è a prendere l'Europa come modello nella strada per la pace contro chi vuole invece la legge del più forte. Con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
2: Rai Radio 1 a 12:10, la cronaca si scava tra le macerie della palazzina crollata nel pomeriggio a Messina, almeno 6 i dispersi, esclusa l'ipotesi dell'esplosione, si indaga su un possibile cedimento strutturale, ci aggiorna Eleonora Mastromarino.
11: Le operazioni di ricerca vanno avanti senza sosta, al lavoro più di 50 vigili del fuoco, squadre provenienti da mezza Sicilia, si cerca tra le macerie 6 dispersi, un nucleo familiare con il loro collaboratore domestico e la commessa del negozio che si trovava al secondo piano. La ragazza era all'interno al lavoro, di lei non si hanno notizie, ci sono i familiari disperati qui che chiedono informazioni, così come chiedono informazione tutti gli altri, ma le notizie per ora sono davvero poche. Il crollo della palazzina è avvenuto nel pomeriggio, le cause sono ancora in corso d'accertamento, quel che è certo è che c'è stato un vero e proprio collasso, la palazzina si è piegata su se stessa e poi è partito un incendio sotto le macerie. Le ricerche sono rallentate, anche se ci sono le squadre USAR, cioè i vigili del fuoco addestrati proprio per le ricerche tra le macerie. E intanto ci sono 3 feriti, uno di loro è già stato dimesso dall'ospedale, gli altri 2 sono ancora ricoverati ma non sono in pericolo di vita. Da Messina è tutto.
2: La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla morte a giugno a Barcellona di un 28enne italiano fermato dalla polizia mentre era in stato confusionale. Il ragazzo immobilizzato a terra, mani e piedi legati con le fascette. Poi la somministrazione di un calmante e l'arresto cardiaco, spiega il legale dei familiari, mentre il cugino del ragazzo commenta così.
12: Quello che a oggi la famiglia vuole è che il modo in cui è stato gestito e trattato Samuele è indegno per una società civile. Le persone che hanno bisogno nella vita si aiutano, ma aiutano a vivere, ma non a morire. Ecco, questo è quello che ci sentiamo di dire.
2: Dopo la ferma condanna del presidente Mattarella, resta alta la tensione in Val di Susa. Il prefetto di Torino ha vietato il campeggio libero dei Noetav in vista del weekend di mobilitazione, ma gli attivisti non cedono.
13: Non ce ne andiamo, dicono i Notav dopo le 4 ordinanze del prefetto di Torino che ha vietato campeggi e manifestazioni in Val di Susa fino a domenica. Sono infatti previste nuove mobilitazioni dopo il corteo di sabato scorso, da cui si sono staccati centinaia di black bloc che hanno preso d'assalto i cantieri e le forze dell'ordine che li proteggevano. Dal movimento in questi giorni è arrivata la rivendicazione di unitarietà nella scelta di entrare nei cantieri.
14: Rivendichiamo sia quello che è stata la settimana scorsa, sia quello che sarà in futuro.
13: Le ordinanze dispongono che fino a lunedì mattina non si potranno piantare tende nelle aree di Susa, Bussoleno e Venaus. Niente accesso a piedi in boschi e strade nelle vicinanze dei cantieri TAV, fra cui Chiomonte, teatro la scorsa settimana delle violenze più gravi. 2 ventenni tedeschi sono in carcere, accusati di avervi partecipato. Vietato inoltre portare mascherine, caschi o altro per coprirsi il volto. La prefettura vuole così scongiurare il pericolo di nuove violenze, mentre la Digos è al lavoro per individuare i responsabili e scoprire come e quando sono stati pianificati gli attacchi. Claudio Vigolo, GR1.
2: Il ministro della giustizia Nordio ha trasmesso alla Procura Generale di Roma il fascicolo della Corte Penale Internazionale sulla richiesta di arresto del generale libico al-Masri di 1 anno e mezzo fa. La decisione del ministro dopo la sentenza della Consulta che la scorsa settimana aveva confermato l'obbligo per via Renula di trasmettere il dossier ricevuto dalla CPI o motivarne il diniego sul caso opposizione all'attacco. Caso del Mastro, slitta lunedì alla Camera l'esame delle chat tra l'ex sottosegretario di Fratelli d'Italia e il ristoratore romano Mauro Caroccia, ritenuto dagli investigatori prestanome del boss Michele Senese. Il rinvio è stato deciso dopo una lettera del procuratore di Roma Francesco Lovoi al presidente Fontana. Del Mastro, che non è indagato, ribadisce di aver trasmesso lui stesso tutte le conversazioni alla procura e attacca: non ho nulla da nascondere, spero che ora c'è le strumentalizzazioni e il fango sollevato contro di me. Nuove tensioni in Medio Oriente. L'Iran denuncia 3 morti, fra cui un bambino, negli ultimi raid americani contro infrastrutture militari della Repubblica Islamica. La risposta è arrivata con attacchi in Kuwait e Giordania, dove si registra una vittima. Il presidente egiziano Al-Sisi parla di una pericolosa escalation dopo il drone che ha centrato una nave cisterna statunitense in un porto del paese. Teheran respinge ogni accusa e sostiene che si tratta di una provocazione israeliana. Spiragli invece sul piano di pace per Gaza. Dopo i colloqui mediati dall'Egitto, secondo media internazionali, Hamas avrebbe accettato il disarmo in cambio del ritiro delle forze israeliane dalla striscia. Ma da Tel Aviv frenano: le modifiche chieste dal movimento islamista sono giudicate insufficienti. Nella striscia, tra 3 palestinesi uccisi dall'esercito dello Stato ebraico. Altro fronte di guerra, l'Ucraina. Negli ultimi attacchi russi, almeno 12 morti. Nel sud del paese un missile ha distrutto una villetta uccidendo 10 persone della stessa famiglia, 8 erano bambini. Un altro ordigno ha sconfinato in Polonia, facendo scattare l'allerta della NATO. Rutte parla di un'azione sconsiderata, von der Leyen di una violazione inaccettabile. Bruxelles intanto sblocca altri 3 miliardi e 400 milioni di euro di aiuti militari. La corrispondente.
15: Gli abitanti di Tarnava Colonia vengono svegliati dalle sirene in piena notte. L'allarme nella provincia di Lublino, Polonia orientale, scatta dopo che è stato rilevato un oggetto non identificato. I caccia di Varsavia si alzano in volo per mettere in sicurezza il proprio spazio aereo. Con la luce del sole vengono scoperti un cratere e dei detriti. Per fortuna è una zona disabitata. Il premier polacco Tusk convoca subito una riunione d'emergenza, si appresta a visitare il cratere e parla al condizionale. Tutto lascia supporre che si sia trattato di un missile balistico russo, dice, ma vogliamo essere certi al 100%. L'esplosione in terra polacca avviene nelle stesse ore in cui gli attacchi aerei russi mirano anche alla città occidentale di Leopoli. In questa regione polacca si trova a soli 100 chilometri dal confine. Non è la prima volta che la guerra d'aggressione russa mette in apprensione la Polonia e la NATO. L'episodio più grave nel novembre 2022, con tutta l'alleanza atlantica in allerta. Nel villaggio polacco di Przewodów rimangono uccise 2 persone. Ma in questo caso le indagini confermano che si è trattato di un missile fuori controllo della difesa aerea ucraina che cercava di respingere gli attacchi russi. Barbara Gruden, GR1.
2: A Roma una giornata di confronto e riflessione sui rapporti tra il nostro paese e gli Stati Uniti, un'iniziativa dell'Aspen Institute in collaborazione con la NIAF, l'organizzazione degli italoamericani che promuove lingua e cultura italiane oltre l'Atlantico.
16: La divaricazione tra le sponde dell'Atlantico, le domande sul futuro e il presente della NATO, le relazioni tra partner storici scosse dalle polemiche e dalle accuse di Donald Trump in una fase di trasformazione degli equilibri interatlantici, la necessità e la volontà di rilanciare il legame tra gli Stati Uniti e l'Italia è il tema su cui si concentra la conferenza promossa dall'Aspen Institute con la collaborazione della National Italian American Foundation dopo gli attacchi rivolti anche al nostro paese da Donald Trump, alla Presidente del Consiglio Meloni e le repliche di Roma. Robert Allegrin è il Presidente della NIAF.
17: Gli italoamericani sanno che in ogni rapporto, anche in famiglia, ci sono dei punti dove il padre e madre litigano, ma al fine sono sempre una famiglia.
16: I dazi statunitensi, il disaccordo sulla guerra nel Golfo, sulla valutazione della Russia, un disallineamento tra Europa e Stati Uniti che sembra mettere in discussione, revisionare lo stesso principio di Occidente. Giulio Tremonti è il presidente dell'Aspen Institute.
18: L'Occidente è un'entità civile e politica che andrà molto oltre il tempo presente e le presidenze che ci sono state, che ci saranno. L'Europa andrà a formarsi sulla politica estera, in un qualche modo l'ha fatto sui dazi.
16: Enzo Arcieri, GR1.
2: Calcio in rivolta dopo la proposta del presidente della FIFA Gianni Infantino di coinvolgere investitori privati nella gestione dei mondiali. Già 2 confederazioni continentali, la UEFA e la nordamericana CONCACAF, si sono schierate contro il progetto.
19: La Coppa del Mondo appartiene al calcio, non è e non sarà mai in vendita. Lo ha ribadito l'UEFA con un lungo e duro comunicato firmato all'unanimità dalle federazioni europee. una netta e decisa presa di posizione contro il progetto del presidente della FIFA Infantino, intenzionato a cedere il 20% di quota della rassegna ridata a investitori privati. La cifra si aggirerebbe sui 4,2 miliardi di dollari, tanti, tantissimi soldi da spartire con chi condividerà il progetto, come la federazione indonesiana guidata dall'ex presidente dell'Inter Tohir, che per crescere ha bisogno di finanziamenti. La lettera di adesione è stata inviata a tutte le 211 federazioni mondiali e almeno 55, quelle europee appunto, la rispediranno al mittente con la seria minaccia di un clamoroso boicottaggio. Se il progetto non verrà ritirato, nessuna nazionale UEFA parteciperà ad alcuna competizione FIFA, si legge ancora nel comunicato. Il primo torneo sarebbe il Mondiale Under 20 femminile, in calendario dal 5 al 27 settembre in Polonia. Poi a ottobre i playoff mondiali, sempre femminili, con l'Italia a caccia della qualificazione. Ma il pensiero va oltre, ovvero a Mondiali del 2030, l'edizione del centenario. Alessio Maldini, GR1.
2: Ancora calcio con le ultime notizie di mercato che riguardano la nostra Serie A.
20: Rinforzi di peso per una Juventus che deve rifarsi l'attacco, e allora i bianconeri sono ai dettagli per il ritorno di Kolo Muani. Dopo settimane di trattative è stato finalmente trovato l'accordo con il PSG sulla base di un prestito con obbligo di riscatto legato alla qualificazione alle coppe europee. Operazione da 38 milioni di euro più 12 di bonus, pronto anche un quinquennale da 5,5 milioni a stagione per l'attaccante francese. La Juve prepara il doppio colpo perché Alaj Begovic sta per diventare nuovo giocatore della signora. Il club torinese sta definendo gli ultimi dettagli con il Leverkusen per chiudere in maniera definitiva la trattativa. Operazione da circa 30 milioni di euro per l'ala sinistra bosniaca. La Roma invece ha trovato l'accordo di massima con il Wolfsburg per Kulierakis, con i due club che stanno limando gli ultimi dettagli. Si parla di 17 milioni di euro più bonus per portare nella capitale il difensore greco. Dopo il rinnovo di Bissek, l'Inter avanza per un altro prolungamento, quello di Pio Esposito. Si parla anche qui di un contratto fino al 2031. Intanto i nerazzurri hanno accolto Stones. Il difensore inglese è arrivato ieri a Milano per svolgere le visite mediche di rito e ha firmato un contratto biennale da 4 milioni di euro fino al 2028. Giacomo Prireschi, GR1.
2: Manca ormai poco ad agosto, un tempo il tradizionale mese delle ferie, oggi un rito collettivo che pare ormai superato.
21: C'è sempre meno agosto nelle vacanze degli italiani. Quasi il 40% dei nostri connazionali non partirà nel mese classico per lo stop estivo. Secondo un report di Facile.it, oltre 12 milioni di vacanzieri sono già partiti tra giugno e luglio, mentre circa 8 milioni lo faranno nel mese di settembre. Tra le motivazioni, la folla e i prezzi troppo alti, spiega Andrea Polo del sito Facile.it.
22: Gli italiani spenderanno mediamente 939 euro a testa. Questa è una cifra che chiaramente spiega come tanti abbiano scelto di ricorrere ad un prestito personale. Nei primi 5 mesi del 2026 per viaggi e vacanze sono stati erogati prestiti per un totale di circa 170 milioni di euro.
21: La durata media delle ferie sarà di 11 giorni, mentre per il soggiorno il trend dell'estate è la casa vacanze, comoda e più economica. Le destinazioni. La maggior parte degli intervistati ha dichiarato che trascorrerà le ferie in Italia, mentre saranno oltre 6,2 milioni quelli che viaggeranno in Europa. Tra le mete preferite Spagna, Grecia e Francia. Gelsomina Testa, GR1.
2: Il mese di agosto, che anche quest'anno inizierà all'insegna del grande caldo e della siccità.
23: Non accenna a placarsi la morsa dell'anticiclone subtropicale che tiene l'Italia stretta in una tenaglia di calore e afa da nord a sud. Sono 11 le città da bollino rosso che diventeranno 19 domani, con punte di 40 gradi a Firenze, 39 a Roma e addirittura 44 in Sardegna tra domenica e lunedì. L'altra faccia di questa emergenza è la siccità, con almeno 100 comuni che hanno già dichiarato lo stato di crisi idrica, ma il vero sorvegliato speciale resta il fiume Po, la cui portata è scesa di oltre il 60%, minacciando le coltivazioni di una delle aree agricole più produttive d'Europa. Ramona Magno, Osservatorio Siccità del CNR IBE.
24: Le ultime informazioni ci dicono che il Po è in severità idrica alta, per cui c'è l'ingresso del mare all'interno del delta. Avere acqua marina impedisce l'utilizzo di irrigazione. Bisogna dare priorità alla potabile e sicuramente anche all'agricoltura. E infatti sono già in atto alcune azioni di utilizzo di acque reflue depurate, quantomeno per le colture che stanno per finire il loro ciclo.
23: Mauro Zanda, GR1.
2: Tra cinema e musica, il ritorno dei Green Day in attesa del film ispirato agli anni giovanili del gruppo. Poco fa è uscita la colonna sonora.
25: How are you
0: like opening for Green Day?
1: Honestly, I don't know.
3: Cosa accade se suoni in una band e i tuoi idoli ti propongono di aprire il loro concerto dall'altra parte del paese? Parte da qui un divertente On the Road nel quale i Green Day sono le star in una storia ispirata ai loro inizi. Nimrods, titolo anche dell'album del 97, presentato in anteprima a Toronto e dall'11 agosto nei cinema, dove il film verrà introdotto dai Green Day, che ispirano la storia di questa commedia di formazione e ne sono interpreti. Da mezzanotte è stata pubblicata la colonna sonora, 30 tracce, compreso I'm Never Gonna R.I.P. inedito per i titoli di coda, puro rock and roll. E alla fine del film un regalo per gli spettatori che potranno vedere la registrazione di 4 brani dal vivo. Miriam Mauti, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, in regia Stefano Catini e Tommaso Margiotta. Ora c'è Onda Verde, poi spazio alla musica. Buon ascolto su Radio 1 e buonanotte.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
5: E ringraziamo i colleghi del GR1 per la linea, una buona notte anche da Lucio Giordano, Rai Mobilità, mezzanotte 25 minuti, ancora chiuso il tratto tra Grottamare e Pedaso sulla A14 Lancona Pescara in direzione di Ancona. Un tir si è ribaltato poco prima delle 19 a circa 500 metri dal casello di Porto San Giorgio. Le condizioni dell'automobilista hanno reso necessario il trasferimento in eliambulanza all'ospedale di Ancona. Il ribaltamento del tir ha completamente ostruito la carreggiata in direzione nord, provocando lunghe code. Sempre in A14, code per lavori tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro. Spostiamoci ora sulla 1, sulla Milano-Bologna, rallentamenti per incidente tra Modena Sud e Modena Nord in direzione Milano. Sulla Bologna-Firenze, code per lavori tra Sasso Marconi e Pian del Voglio, code sempre per lavori tra Valdarno e Arezzo sulla Firenze-Roma. Infine sulla Roma-Napoli, rallentamenti per un incidente tra San Vittore e Caianello in direzione di Napoli, coinvolte un'auto e un camion. Per il momento è davvero tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS. Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
25: E alla mia fitness mania.
4: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu. Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
26: Tempo?

0: mi stanco, no che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: Ore 1.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte, Erika Crispo. Ha raggiunto un accordo storico sul disarmo completo di Hamas. L'ho annunciato poco fa sul social Truth Donald Trump. Un passo fondamentale per la pace nella striscia. Una volta completato il disarmo di Hamas e degli altri gruppi armati, scrive il presidente americano, l'esercito israeliano si ritirerà da Gaza e la forza internazionale di stabilizzazione collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per garantire la sicurezza. L'emergenza migranti a Ceuta e migliaia sono arrivati a nuoto negli ultimi 7 giorni nella città autonoma spagnola del Nord Africa. 15 finora le persone annegate, si rischia la crisi umanitaria, avverte il premier spagnolo Sanchez, che manda l'esercito a supporto della Guardia Civile. E non si placano le tensioni diplomatiche. Ceuta chiede la dichiarazione di emergenza e la chiusura temporanea della frontiera con il Marocco. Palazzo Chigi fa sapere che l'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Tajani è favorevole, un pericolo per la sicurezza la scelta di Madrid di dare la cittadinanza a 500.000 migranti irregolari. La replica del ministro degli esteri spagnolo, parole indegne da un paese amico. Ci aspettiamo solidarietà europea e non demagogia partitica, afferma e annuncia di aver convocato l'ambasciatore italiano per protesta. Il monito di Mattarella al rispetto delle regole comuni alla cerimonia del ventaglio, pur senza citare direttamente il caso Roggero, il capo dello Stato ribadisce i comportamenti individuali devono rispettare le leggi. Se si capovolge questo principio e si pensa che le regole debbano adattarsi ai comportamenti individuali, allora si rischia l'abdicazione dello Stato. Poi il presidente ha condannato gli scontri in Val di Susa, la violenza è un virus letale. La palazzina crollata a Messina si continua a scavare tra le macerie, 6 dispersi, 3 feriti, sul posto anche le unità cinofile. Noi cerchiamo persone in vita, ribadiscono i vigili del fuoco, si ipotizza un cedimento legato a lavori di ristrutturazione. Una notizia appena arrivata, un detenuto sardo di 72 anni è morto carbonizzato nel carcere di Sassari in una cella del reparto ospedaliero a causa di un incendio che lui stesso avrebbe appiccato. 5 agenti della polizia penitenziaria sono rimasti leggermente ustionati, indagano i carabinieri. Non si ferma l'ondata di caldo, oggi 11 le città da bollino rosso, domani saranno 19 in un fine settimana in cui diverse città del centro-nord, da Firenze a Piacenza, dovrebbero registrare temperature oltre i 40 gradi. Allarme siccità in oltre 100 comuni, anche il Po è sui livelli critici. E noi ci fermiamo qui, il prossimo GR1 alle 2.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo ha raggiunto un accordo storico sul disarmo completo di Hamas, lo ha annunciato nella notte Donald Trump. Un passo fondamentale per la pace nella striscia, una volta completato il disarmo di tutti i gruppi combattenti, scrive il presidente americano sul Social Truth. L'esercito israeliano si ritirerà da Gaza, dove si insedierà un nuovo governo palestinese che collaborerà strettamente con la Forza Internazionale di Stabilizzazione per garantire la sicurezza. Tel Aviv esprime scetticismo sul reale disarmo da parte di Hamas, che invece conferma l'intesa. Intanto al Cairo programmata a breve una riunione dei mediatori sulla seconda fase della tregua. E Trump ha parlato anche di Ucraina. Non sono sicuro che permetterò loro di costruire missili Patriot, ha dichiarato al Financial Times, annunciando nei prossimi giorni la visita a Kiev dei due inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner. Emergenza a Ceuta, l'enclave spagnola sulle coste del Marocco, dove in pochi giorni sono arrivati circa 3.000 migranti, 16 i corpi recuperati in mare finora, diversi i dispersi. Il premier Sanchez mobilita l'esercito, ira di Madrid su Roma per le parole del ministro Tajani, sì alla chiusura di Schengen, l'immigrazione incontrollata è un pericolo per la sicurezza.
3: I primi arrivano a nuoto, aggirando la barriera Frangifrutti, poi la situazione degenera e a frotte entrano superando la frontiera di terra, c'è chi fa il segno della vittoria con la mano. Un flusso tale che forze di sicurezza marocchine e guardia civile neanche provano a fermare, forse incoraggiati dalla recente sentenza del Tribunale Supremo Spagnolo sull'illegalità dei respingimenti per chi arriva via mare. La città autonoma di Ceuta chiede la dichiarazione di emergenza, pretende la chiusura temporanea del confine col Marocco e attende i soldati mobilitati da Sanchez. E in arrivo anche il premier nell'enclave spagnola in Nord Africa, che torna al centro di un'ennesima crisi migratoria, la più numerosa nel 2021, 8.000 migranti entrati in una settimana, la più tragica nel 2014, annegarono in 14 dopo che gli agenti spararono proiettili di gomma. Quella in corso intanto innesca frizioni con l'Italia, convocato il nostro ambasciatore a Madrid dopo il messaggio del ministro Tajani, secondo cui le immagini di Ceuta dimostrano che la scelta di Madrid di dare la cittadinanza a 500.000 irregolari sia profondamente sbagliata e incentivi il traffico di esseri umani. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Il monito di Mattarella al rispetto delle regole comuni alla cerimonia del ventaglio, pur senza citare il caso Roggero, il capo dello Stato ribadisce: i comportamenti individuali devono rispettare le leggi. Se si capovolge questo principio e si pensa che le regole debbano adattarsi ai comportamenti individuali, allora si rischia l'abdicazione dello Stato. Poi il presidente ha condannato gli scontri in Ottavo in Val di Susa. La violenza è un virus letale.